persona che inciti alla violenza contro le donne. In Svizzera continua a preoccupare l'evoluzione dei dazi commerciali imposti dagli Stati Uniti a una sessantina di paesi. L'aliquota del 12,5% introdotta sulle merci elvetiche non ha sorpreso gli ambienti economici, ma resta anche l'incertezza sulle prossime mosse della Casa Bianca. Dall'estero, Karim Khan, procuratore capo della Corte Penale Internazionale, è stato destituito. Il magistrato britannico di origini pakistane era accusato di molestie sessuali. La sua rimozione è stata decisa da 82 stati membri della CPI, ben oltre la maggioranza assoluta di 63. Karim Khan è noto per aver spiccato i mandati di arresto per crimini di guerra nei confronti del presidente russo Vladimir Putin e del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. E nuovi attacchi russi hanno provocato almeno 2 morti nella regione di Sumy, situata nel nord-est dell'Ucraina e bersagliata da droni. Le autorità locali parlano anche di 2 feriti. Presa di mira più a sud anche l'area di Zaporizhia. Poco fa è scattata l'allerta a Kiev. Siamo alle previsioni di Meteo Svizzera per oggi, che indicano tempo inizialmente soleggiato su tutto il paese. Dal pomeriggio aumento della nuvolosità, seguito da rovesci o temporali. Dapprima lungo le Alpi e poi in estensione a tutte le regioni. Sulla A2 in direzione sud si registrano al momento 5 km di coda per raggiungere la galleria del San Gottardo a partire da Amsteg. L'attesa è di circa 50 minuti. L'entrata di Göschenen rimane chiusa in direzione della galleria.

0: Attenzione per chi viaggia sulla A2 per la presenza di persone sulla carreggiata tra la Galleria del Dosso di Taverne e Rivera. Raccomandiamo la massima prudenza in entrambe le direzioni di marcia.
1: Rete 1.

0: Un aggiornamento per chi viaggia con un invito alla prudenza a causa della presenza di persone sui seguenti tratti: A8 all'altezza di Brienz e sulla A2 tra la Galleria del Dosso di Taverne e Rivera. Prestare attenzione in entrambe le direzioni. Alla Galleria del San Gottardo ancora 5 km di coda tra Amsteg e il Portale Nord con attesa di 50 minuti verso il Ticino. L'entrata di Göschenen resta chiusa in direzione della galleria.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.
2: I feel by the wayside, like everyone else.

si fa così. Il numero dell'ambulanza è 144 144. In caso di emergenza sanitaria, ogni secondo è prezioso. Chiama subito l'ambulanza. Resta calmo, rispondi alle domande dell'operatore. Non è una perdita di tempo. L'ambulanza parte già durante la telefonata. Il numero dell'ambulanza è 144 144. È così che si fa. È una campagna di sensibilizzazione della RSI.

Chissà da dove arriva una canzone, queste mie inutili parole, se vengono da dentro.

In studio Alberto Andreani, sono le 3. Il Consiglio federale ha preso atto in giornata dei nuovi dazi statunitensi che colpiranno i prodotti svizzeri con un'aliquota del 12,5%. Berna li considera in linea con la dichiarazione di intenti sottoscritta a suo tempo con Washington, ma respinge con forza le accuse sul lavoro forzato evocate dalla Casa Bianca. E le nuove tasse doganali suscitano critiche da parte dei principali partiti svizzeri. A prevalere è l'incomprensione. In Francia non hanno risparmiato i turisti svizzeri gli incendi boschivi in corso nella regione di Bordeaux. Circa 65 soci del Touring Club hanno chiesto assistenza dalla zona di Cap Ferret, ma non si registrano comunque feriti tra i vacanzieri elvetici. Da parte sua, il Dipartimento federale degli affari esteri non è a conoscenza di cittadini coinvolti, ma monitora attentamente la situazione. Stando alle autorità francesi, le persone sfollate sono già 63.000. Difficili le operazioni di spegnimento. L'allerta cresce anche in Spagna, dove è stato decretato lo stato d'emergenza per l'incendio fuori controllo nei pressi di Madrid. In Ticino, a 3 giorni dalle rivelazioni che hanno fatto scoppiare il caso Zali, l'UDC chiede le dimissioni immediate del consigliere di Stato leghista. In un comunicato il partito ricorda come proprio la presenza di Claudio Zali nella lista per le prossime elezioni cantonali sia stata l'ostacolo principale alla collaborazione tra Lega e UDC. Da parte sua, la Lega dei Ticinesi intende fare il punto sulla situazione martedì, quando sarà rientrato dall'estero il consigliere di Stato al centro della bufera, ampliatasi con la rivelazione delle pressioni di Zali sull'ente ospedaliero ticinese per

0: l'assunzione di una sua conoscente. Per il ciclismo lo sloveno Pogačar ha vinto anche la 19esima tappa del Tour de France con una leggendaria scalata dell'Alpe d'Huez in 35 minuti e 26 secondi, superando il record di Marco Pantani stabilito nell'ormai lontano 1995. Oggi si prosegue per altri 171 chilometri, sempre con arrivo all'Alpe d'Huez, ma con partenza dal Bourg d'Oisans. Penultima tappa prima del gran finale sugli Champs-Élysées. Nel calcio infine l'attaccante greco Georgios Kouzias lascia il Lugano per i portoghesi del Famalicão. Le previsioni meteo per oggi indicano tempo soleggiato al mattino su tutta la Svizzera e aumento della nuvolosità dal pomeriggio. In seguito rovescio temporali in graduale estensione all'intero paese. Sulla A2 verso sud ci sono 4 km di coda per raggiungere la Galleria del San Gottardo con attesa di circa 40 minuti. L'entrata di Göschenen è chiusa in direzione della galleria.
1: Rete 1.

Un aggiornamento per chi viaggia sulla A2 in direzione del Ticino. Segnalati 4 km di coda alla Galleria del San Gottardo tra Amsteg e Göschenen con attesa di circa 40 minuti. L'entrata di Göschenen è chiusa verso la galleria.

io e te, senza dar retta a nessuno, senza pensare a qualcuno, quello che potremmo fare io e te, non lo puoi neanche credere, quello che potremmo fare io e te.

dopo lo sport, dopo il tifo, dopo le emozioni del fine settimana, tempi supplementari, analisi, approfondimenti, ospiti e qualche curiosità. Tempi supplementari, lunedì alle 19:00.

L'informazione delle 4 con Alberto Andreani. In apertura la notizia di un attacco statunitense contro una petroliera che, secondo il comando centrale dell'esercito americano, ha tentato per 4 volte di forzare il blocco dello stretto di Hormuz disposto da Washington. L'imbarcazione era diretta verso l'Iran. Poco fa si è espresso pure il ministro degli esteri di Teheran, Araghchi, affermando che l'Iran non si piegherà mai alla prepotenza degli Stati Uniti. Un'allerta missilistica è invece scattata nelle scorse ore su varie regioni ucraine. Si temono attacchi russi anche sulla capitale Kiev. In precedenza le autorità ucraine hanno comunicato la morte di 2 persone e altrettanti feriti nella regione nordorientale di Sumy. Karim Khan, procuratore capo della Corte Penale Internazionale, è stato destituito. Il magistrato britannico di origini pakistane era accusato di molestie sessuali. La sua rimozione è stata decisa da 82 stati membri della Corte. Khan è noto per aver spiccato i mandati d'arresto per crimini di guerra nei confronti del presidente russo Putin e del primo ministro israeliano Netanyahu. Riguarda la Corte Penale Internazionale anche la decisione del Venezuela di ritirare la sua adesione, denunciando una presunta parzialità geografica di questa istituzione, accusata da Caracas di concentrare in modo definito sproporzionato il proprio lavoro sui paesi africani e latinoamericani. La CPI ha intanto risposto che un'eventuale uscita del Venezuela non sospenderà le indagini sui crimini di guerra, sui crimini contro l'umanità di cui è attualmente oggetto il paese. E ora in Ticino, dove sulla scorta del caso Zali la sezione cantonale dell'UDC chiede le dimissioni del consigliere di Stato. In precedenza Centro e PLR avevano esortato il governo ticinese a sospendere Claudio Zali in via cautelativa dall'esercizio di tutte le sue funzioni. Questo in seguito alla diffusione di alcune registrazioni telefoniche nelle quali l'esponente leghista ammette di aver picchiato una donna. Nel frattempo la Lega dei Ticinesi ha rinviato a martedì ogni presa di posizione sul caso, come pure eventuali decisioni. Venerdì prossimo la stessa Lega terrà un'assemblea per discutere la sua strategia in vista delle elezioni cantonali del

0: l'anno prossimo. Oggi su tutta la Svizzera siamo alla meteo, inizialmente soleggiato. Col passare delle ore atteso un aumento della nuvolosità seguito da rovesci o temporali, dapprima lungo le Alpi e poi in estensione a tutte le regioni. Sulla A2 in direzione sud si registrano ancora 4 km di coda per raggiungere la galleria del San Gottardo a partire da Amsteg. L'attesa è di circa 40 minuti. L'entrata di Göschenen rimane chiusa in direzione della galleria.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

0: Per chi viaggia sulla A2 segnaliamo 4 km di coda alla Galleria del San Gottardo tra Amsteg e Göschenen in direzione del Ticino con attesa di circa 40 minuti. L'entrata di Göschenen è sempre chiusa verso il tunnel.
1: Rete 1.

Ore 5 di sabato 25 luglio, in studio Alberto Andreani con le notizie. Torna a infiammarsi il Medio Oriente in questi giorni di altissima tensione tra Stati Uniti e Iran. Di poco fa la notizia di incendi scoppiati nella città portuale saudita di Jisan, colpita da droni yemeniti lanciati dai guerriglieri Houthi sostenuti dall'Iran. In precedenza gli Stati Uniti avevano attaccato una petroliera che, secondo il comando centrale dell'esercito americano, tentava di forzare il blocco dello stretto di Hormuz disposto da Washington. Da parte sua l'esercito israeliano ha fatto irruzione in una località a est di Nablus, in Cisgiordania, e ha preso d'assalto diverse abitazioni. Lo riporta la TV Al Jazeera presente sul posto, mentre l'agenzia di stampa palestinese riferisce anche di assalti di coloni israeliani in un secondo villaggio. Negli scontri di ieri, sempre tra israeliani e civili palestinesi, sono morte almeno 6 persone. Sale ancora in Venezuela il numero delle vittime degli eventi sismici di un mese fa. Al momento si contano oltre 5.500 morti. A 30 giorni dal primo terremoto, le autorità di Caracas hanno registrato circa 1.500 scosse di assestamento. Intanto il Venezuela ha deciso di ritirarsi dalla Corte Penale Internazionale, che sta indagando sui crimini contro l'umanità perpetrati nel paese sudamericano. L'annuncio arriva a poche ore dalla destituzione del procuratore capo della stessa CPI, il magistrato britannico Karim Khan, accusato di molestie sessuali. La sua destituzione è stata votata da 82 dei 125 stati membri della Corte con sede all'Aia. L'uomo ha sempre negato ogni accusa. Negli Stati Uniti si è tenuta una nuova cena dei giornalisti accreditati alla Casa Bianca dopo la precedente di aprile, interrotta bruscamente per l'irruzione di un uomo armato. Presente tra imponenti misure di sicurezza anche Donald Trump. Nel suo discorso il presidente ha ironizzato sul premio andato ai redattori del Wall Street Journal per il loro scoop sui legami tra il finanziere pedofilo Epstein e lo stesso Trump. In Ticino, a 3 giorni dalle rivelazioni che hanno fatto scoppiare il caso Zali, l'UDC chiede le dimissioni immediate del consigliere di Stato leghista. In un comunicato diffuso ieri, il partito ricorda come proprio la presenza di Claudio Zali nella lista per le prossime elezioni cantonali sia stata l'ostacolo principale alla collaborazione tra Lega e UDC. Da parte sua, la Lega dei Ticinesi intende fare il punto sulla situazione martedì, quando sarà rientrato dall'estero il consigliere di Stato al centro della bufera, ampliatasi con la rivelazione delle pressioni di Zali sull'ente ospedaliero ticinese per l'assunzione di una sua conoscente. Per il ciclismo, lo sloveno Pogačar ha vinto anche la 19ª tappa del Tour de France con una leggendaria scalata dell'Alpe d'Huez in 35 minuti e 25 secondi, superando il record di Marco Pantani stabilito nel 1995. Oggi si prosegue per altri 171 chilometri, sempre con arrivo all'Alpe d'Huez, ma con partenza dal Bourg d'Oisans. Domani invece il gran finale sugli Champs-Élysées. Nel calcio infine l'attaccante greco Georgios

0: Cuzias lascia il Lugano per i portoghesi del Famalicão. Le previsioni meteo per oggi indicano tempo soleggiato al mattino su tutta la Svizzera e aumento della nuvolosità dal pomeriggio. In seguito rovesci o temporali in graduale estensione all'intero paese. Per chi viaggia sulla A2 verso il Ticino, segnaliamo coda di 5 km al San Gottardo tra Amsteg e Göschenen con attesa di 50 minuti circa in aumento. Lo svincolo di Göschenen è chiuso in direzione della galleria.
1: Rete 1.

forte come lo so, ma mi fa ridere quando mi guardi mentre parli a raffica e ti scende la neve dagli occhi. Forse un giorno ce ne andremo lì, sopra quell'isola da tanti soldi, bevendo vino e birra e non importa quanto ingrassi. L'amore è tutto quello che ci pare,

gennaio a dicembre, ecco parlo di te. Ah, ecco parlo di te. Sì, io parlo di te.

Un aggiornamento per chi viaggia sulla A2 in direzione del Ticino: si allunga a 8 km complessivi la coda alla Galleria del San Gottardo a partire da Hersfeld, con attesa di almeno 1 ora e 20 minuti. L'entrata di Göschenen è chiusa verso la galleria. Quale alternativa si consiglia di percorrere la A13 del San Bernardino?

Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

Perché accontentarsi dell'abbastanza bene quando si può fare meglio di così? Non è una predica, non è una lezione. Sono consigli leggeri e pratici per cavare il meglio da quello che hai già, per un punto di vista nuovo, per trasformare le difficoltà in opportunità. Non per cambiare tutto, solo per farlo meglio di così. Meglio di così, con Clarissa Tami. Dal lunedì al venerdì, dalle 12 alle 12.30.

0: Sono le 6.
1: Rete 1.
0: In studio Alberto Andreani con le notizie. Attacchi sull'Arabia Saudita sono stati lanciati in queste ore dai guerriglieri yemeniti Houthi alleati dell'Iran. Colpito il porto meridionale di Jizan, il suo impianto petrolifero, ma anche basi militari. Questo secondo un'agenzia di stampa iraniana, mentre la TV araba Al Jazeera riferisce di una risposta saudita sulla città yemenita di Hodeida, controllata dagli Houthi. Traffico aereo sospeso verso Riyadh e Jeddah. In precedenza gli Stati Uniti avevano attaccato una petroliera che, secondo il comando centrale dell'esercito americano, tentava di forzare il blocco sullo stretto di Hormuz disposto da Washington. Donald Trump ha annunciato la sua intenzione di ricandidarsi alle prossime elezioni presidenziali americane del 2028. Lo ha fatto durante la cena dei corrispondenti della Casa Bianca, un evento riprogrammato oggi dopo l'edizione di aprile interrotta bruscamente per l'irruzione di un uomo armato. Indossando il cappellino rosso con scritto Trump 2028, il presidente si è detto sicuro di poter vincere facilmente. Karim Khan, procuratore capo della Corte Penale Internazionale, è stato destituito. Il magistrato britannico di origini pakistane era accusato di molestie sessuali. La sua rimozione è stata decisa da 82 stati membri della Corte. Khan è noto per aver spiccato i mandati di arresto per crimini di guerra nei confronti del presidente russo Putin e del primo ministro israeliano Netanyahu. E riguarda la Corte Penale Internazionale anche la decisione del Venezuela di ritirare la sua adesione, denunciando una presunta parzialità geografica di questa istituzione, accusata da Caracas di concentrare il proprio lavoro sui paesi africani e latinoamericani in modo definito sproporzionato. La CPI ha intanto risposto che un'eventuale uscita del Venezuela non sospenderà le indagini sui crimini contro l'umanità di cui è attualmente oggetto il paese. Dall'Italia la notizia di un terremoto di magnitudo 4.1 che ha scosso il Molise poco più di un'ora fa, con epicentro in provincia di Isernia. Per ora non si registrano danni, ma la popolazione spaventata si è riversata nelle strade. E ora in Ticino, dove sulla scorta del caso Zali, la sezione cantonale dell'UDC chiede le dimissioni del consigliere di Stato. In precedenza, Centro e PLR avevano esortato il governo ticinese a sospendere Claudio Zali in via cautelativa dall'esercizio di tutte le sue funzioni. Questo in seguito alla diffusione di alcune registrazioni telefoniche nelle quali l'esponente leghista ammette di aver picchiato una donna. Nel frattempo, la Lega dei Ticinesi ha rinviato a martedì ogni presa di posizione sul caso, come pure eventuali decisioni. Venerdì prossimo la stessa Lega terrà un'assemblea per discutere la sua strategia in vista delle elezioni cantonali dell'anno prossimo. Oggi su tutta la Svizzera inizialmente abbastanza soleggiato, col passare delle ore atteso un aumento della nuvolosità seguito da rovescio temporali, dapprima lungo le Alpi e poi in estensione a tutte le regioni. Vi lascio lo sport con Patrick Locatelli.
2: Lo sport.
3: Ben ritrovati, Tadej Pogačar ha posto una serissima ipoteca sulla vittoria finale alla Tour de France, che per lo sloveno sarebbe la quinta in carriera. Ieri, oltre alla vittoria di tappa, arrivata alla termine di una clamorosa rimonta, poiché ha tardato di 3 minuti dalla trio di testa, ha strappato il record a Pantani, che resisteva dal 1995 per il cronometro più basso nella scalata alla leggendaria Alpe d'Huez. 35 minuti e 26 secondi e 21 tornanti sono stati portati a termine con questo.

0: tempo. Oggi a penultima frazione, stesso traguardo, sempre Alpe d'Huez, ma partenza dalle Bourg-d'Oisans. E oggi parte la Superliga di calcio, sono tre le partite in programma, due alle 18, Servette, Basilea e Losanna Grasshopper, alle 20:30 i campioni in carica del Thun rendono visita alla Lucerna. Il Lugano giocherà domenica alle 16:30 alla AIL Arena contro il Vaduz. Ieri intanto ha già debuttato la Challenge League per la prima volta da 5 anni senza ticinesi e si è subito segnato tanto. Il retrocesso Winterthur è stato bloccato sul 2-2 da un'altra pretendente alla promozione, a Yverdon. La Rau, che ha perso il secondo spareggio consecutivo, è partito male, uscendo con le ossa rotte dal campo dell'Étoile Carouge, vittorioso 3-0. Fuochi d'artificio nel derby sangallese, 5-4 della Ville a Rapperswil. Poi hanno completato la prima giornata il 2-0 dello Stade Lausanne sullo Stade Nyonnais e la neopromossa Kriens battuta 3-2 a Neuchâtel. Georgios Kuzias non è più un giocatore del Lugano, salutato già allo spogliatoio prima della partita di Conference, l'attaccante greco firmato con i portoghesi del Famalicão. Manca solo l'ufficialità invece, poi Andrea Pirlo sarà il CT dell'Italia per i prossimi 4 anni. Infine la Formula 1, alle 16 si tengono le qualifiche del Gran Premio d'Ungheria.
1: Al San Gottardo sulla A2 tra Hersfeld e Güschenen ci sono code di circa 10 km, attese di almeno 1 ora e 40 minuti. L'entrata autostradale di Güschenen è chiusa in direzione della galleria. Lustra consiglia come alternativa la A13 attraverso il San Bernardino. Buon viaggio!

Buongiorno, sì, iniziamo. Parabam pam, tin tin, tigidin. Ok, sono le 6:06, buon sabato mattina a tutti gli stropicciati di Alba Chiara Weekend. Sì, perché il sabato e la domenica siamo un pochino così, ma ce la faremo anche oggi naturalmente. E allora, da poco passate appunto le 6 di questo mattino, buongiorno a chi è già in strada. Avete sentito, sono 10 km al Gottardo venendo verso sud, scendendo in Ticino, quindi oggi bisogna avere davvero molta pazienza, è una di quelle giornate da bollino rosso. Però buone vacanze a chi parte, perché essere in viaggio vuol dire anche sì, magari, ecco, dover combattere un po' con il traffico e avere tanta pazienza, ma significa anche che le ferie sono molto vicine. E allora godetevi queste prime ore del weekend in compagnia di Rete 1. Ci siamo, tra poco preparo anche il caffè per tutti, intanto la musica. E partiamo con un pezzone stamattina, grazie a Cher.

0: Se potessi tornare indietro nel tempo, se potessi riavvolgere il nastro, a che momento della vita tornerei? In quale anno, in quale epoca, chi vorrei incontrare, personaggi con i quali magari prendere un caffè? Non lo so, uno dice, ma io vorrei incontrare Napoleone Bonaparte, prendi un caffè con Napoleone Bonaparte? Non lo so, però magari sì, perché no? Buongiorno, buongiorno, eccoci qui con il caffettino di Alba Chiara. Per tutti voi che siete all'ascolto, tra l'altro grazie perché già mi state inondando di messaggini al 076 321 1113 e allora facciamo un giro di saluti. Buongiorno Pietro, buongiorno Giorgio che anche lui è al lavoro molto molto presto stamattina, ha già scritto alle 5:30. Ah, ma aspetta, c'era anche il vocale non l'ho sentito. Giorgio, faccio in diretta, ma sarà comandi.
1: Buongiorno a tutti, compagnia bella.
0: Ok, ciao. Ciao.
1: Come sempre una bella giornata oggi, sì. Anche se il buongiorno non si vede dal mattino.
0: Come no?
1: Un saluto da Lucerna a tutti i miei compagneros che sono già in giro con gli autobus.
0: Ciao.
1: E una buona giornata a voi tutti. Ciao.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao. Che bello, grazie. Buon lavoro a tutti coloro che iniziano molto molto presto e fanno partire il mondo anche durante il fine settimana. Buongiorno a Francesco. Grazie per un bel cappuccino che mi manda con la facciona di... Che cos'è? È a metà tra una foca, un gatto, non riesco a capire, comunque una faccetta buffa. E quindi grazie ad Alma anche, buongiorno, feste d'estate a Vergeletto, già ieri venerdì, poi ancora sabato e domenica, grigliata, fritto misto di lago, formaggi locali, che fame, tanta musica, torneo di bocce pure, grazie mille, buona giornata, ciao Alma, ma che bel programmino. Allora, mi raccomando, non perdete le feste d'estate di Vergeletto, se mi ricordo ancora recupero il messaggio più tardi, così lo rileggiamo all'interno delle agende, semmai ricordatemelo. Buongiorno Riccardo, ciao anche a Olivier, eccomi, sì, sono io la stropicciata più stropicciata di tutti stamattina. E poi c'è Nevio che scrive un grandissimo piacere ascoltarti, buone vacanze. No, con me le vacanze, no, per me e le vacanze bisogna aspettare ancora un po', grazie, ciao Nevio. Beh, insomma, chi è in partenza fatemi sapere dove andate di bello e se potete portateci in valigia con voi, potete farlo attraverso la nostra app che scaricate gratuitamente sul vostro smartphone. 6:13, ascoltiamo l'ultima firmata Mark Cremont, se n'era brancale, Colors, si intitola Partenope, è una delle hit dell'estate e poi l'almanacco di oggi. Yeah!

Molto bello il messaggio di Olivier che mi scrive: a proposito dell'epoca in cui vorresti tornare, con chi vorresti prendere un caffè? Scrive: tornerei ai miei 12 anni e al posto del caffè giocherei a palla con il mio cane di infanzia. Che meraviglia questo grazie desiderio che hai condiviso con me e con tutti noi. Grazie per questo messaggino. Sì, se avete voglia fatemelo sapere, dai, con chi berreste il caffè il sabato mattina alle 6:20 di un sabato mattina qualunque. A proposito di epoche, torniamo indietro al 1610, quando Galileo Galilei scopre il pianeta Saturno, non riuscendo con il suo ancora rudimentale telescopio a distinguerne gli anelli, erano all'epoca ancora sconosciuti. Cosa crede Galileo? Che sia composto da tre corpi celesti distinti. Allora gli dà il nome di Saturno tricorporeo. Saturno, il signore degli anelli, nella mitologia romana era il dio dell'agricoltura. Astronomicamente parlando è il sesto pianeta del sistema solare, il secondo per dimensioni dopo Giove. Bello, chi magari ha dimestichezza, no? Appunto con telescopi e quant'altro e guarda le stelle di notte, la Via Lattea, la galassia, conosce molto bene questo pianeta che si distingue appunto per gli anelli ed è meraviglioso poterlo osservare. Adesso abbiamo degli strumenti davvero ipertecnologici che ce lo permettono, invece Galileo Galilei nel 1600 insomma faceva quello che poteva e comunque ha fatto tanto. Andiamo al 25 luglio del 1900, quando viene istituita l'aeronautica militare svizzera. Il 3 agosto poi dello stesso anno, dalla piazza d'armi di Berna, in seguito sede dello stadio Wankdorf, si levano in cielo i primi palloni frenati collegati a terra con una fune, erano gli aerostieri. 1978 in Inghilterra nasce Louise Joy Brown, la prima bimba in provetta, concepita cioè con la tecnica della fertilizzazione in vetro. Anche questa è una tecnica appunto che grazie alle nuove tecnologie è sempre più utilizzata per le famiglie che desiderano avere un bambino e magari ecco fanno un po' più fatica diciamo con i metodi naturali. 1984 Svetlana Savitskaya, cosmonauta, è la prima donna a navigare nello spazio, un bel record da ricordare anche questo. E infine terminiamo con una ricorrenza musicale che riguarda questi signori qui.

0: ecco che se ancora non eravate svegli del tutto, questa
1: ci dà, no, quella spinta che dici: oh, ok, ci sono.
0: Gli AC/DC realizzano Back in Black, il loro primo album con Brian Johnson, che prende il posto come leader cantante del gruppo. Era mancato Bon Scott. Il disco che ha questa copertina, ve la ricordate, quasi interamente nera, come segno di lutto, appunto. L'etichetta discografica era contraria, temeva scarse vendite, però gli AC/DC hanno detto no, teniamo duro, vogliamo rendere omaggio al nostro amico che non c'è più. E allora arrivarono anche ad un piccolo compromesso grafico sul testo in rilievo, copertina appunto totalmente nera e poi c'è solo il logo degli AC/DC. Back in Black, il titolo appena sotto, in oro, è scritto in oro. Album che fu registrato in sole 6 settimane a Nassau, nelle Bahamas, a causa di un budget limitato e del clima tropicale che a volte disturbava il lavoro, disturbava le apparecchiature. Quindi, insomma, si dissero: diamoci una mossa, facciamo questo album, e fece il botto, come ben sappiamo. Ricorderemo altri momenti del passato, altri fatti. Intanto però ci dedichiamo ancora alla musica su Rete 1, gli Audio 2.

0: È così, bisogna avere un po' di fede, bisogna sperare che tutto vada per il meglio se ci si trova in un ingorgo come quello che si sta verificando a sud, cioè a nord, al portale nord del Gottardo verso sud. E allora, viabilità. Vi informiamo che al San Gottardo, sulla 2 tra Erstfeld e Göschenen, ci sono code di circa 10 km e attese di almeno 1 ora e 40 minuti. L'entrata autostradale di Göschenen è chiusa in direzione della galleria. L'Ustra consiglia come alternativa la A13 attraverso il San Bernardino. Sempre sulla A2, quindi, ci sono code di circa 1 km tra Chiasso Centro e la dogana di Brogeda in direzione dell'Italia. Buon viaggio!
1: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.

venuto oggi ad accompagnarvi. Sì, Jovanotti e Alfa che ci mettono il buon umore con questa loro canzone. Buon vento e Alea e Simone che sono in effetti in quei 10 chilometri imbottigliati al Gottardo, stanno scendendo verso casa, mi scrivono, ma soprattutto la Toscana aspetta. Ah, che meraviglia. Ragazzi, buone vacanze, divertitevi, rilassatevi. Questo è lo spirito giusto con cui affrontare anche le colonne al Gottardo, anche questi weekend da bollino rosso, come diciamo. Tra l'altro continueremo a tenervi aggiornati naturalmente, quindi rimanete su Rete 1. Allora, abbiamo un pochino ripercorso la storia e il passato nel nostro almanacco. Torniamo ancora indietro a 26 anni fa giusti, perché oggi, 25 luglio del 2000, succedeva il disastro del Concorde. Questo volo charter previsto su un aereo Concorde della Air France che purtroppo non arrivò mai a destinazione. Allora, decolla questo aereo da Parigi, dall'aeroporto di Charles de Gaulle, diretto, come detto, a New York. Precipita però qualche chilometro dopo il decollo. Si schianta su un albergo di Gonesse, nella regione dell'Île-de-France. Un volo quindi durato in realtà pochissimi minuti. 113 morti in totale, 109 persone perdono la vita sull'aereo nello schianto, altri 4 invece che alloggiavano in questo hotel. E la causa fu lo scoppio di un pneumatico. Allora, mentre l'aereo sulla pista di Charles de Gaulle rollava, no? Quindi si preparava per partire per il decollo, prende questo detrito sulla pista, un detrito che era stato lasciato dall'aereo che era decollato precedentemente, e l'esplosione di questo pneumatico danneggia i serbatoi. Parte un spaventoso incendio nella coda dell'aereo. Questo fatto segna la crisi definitiva del Concorde, che era già stato ritirato tempo prima dalla British Airways, viene poi pensionato definitivamente nel 2003. Progettato alla fine degli anni 60 da un consorzio anglo-francese, era l'unico aereo da trasporto supersonico, come sappiamo, un aereo in grado di viaggiare ad una velocità superiore a quella del suono. Raggiungeva i 331 metri al secondo, circa 1235 chilometri orari. Altri progetti supersonici? Beh, ne parlava un articolo del Corriere del Ticino proprio a inizio mese. Tra poco lo recuperiamo, dai. Intanto Beautiful South con la loro Everybody's Talking.

proposito di questi aerei supersonici, ricordavamo il disastro del Concorde 26 anni fa oggi, quando decollava dall'aeroporto di Charles de Gaulle a Parigi, diretto a New York. Non ci arrivò mai perché questo scoppio di questo pneumatico causò un incendio e il volo, insomma, l'aereo perse quota, andò a schiantarsi su un albergo, persero la vita 113 persone. Altri progetti di supersonici, però, ne parlava un articolo del Corriere, appunto, del Ticino lo scorso 1 luglio, e allora pare che gli Stati Uniti stiano aprendo la strada al ritorno dei voli commerciali supersonici, quelli velocissimi, quelli che raggiungono delle velocità che superano appunto quella del suono, eliminando così un divieto che durava dagli anni 70. Allora, all'epoca i voli oltre la velocità del suono sopra il territorio americano erano stati vietati a causa di cosa? Del forte boom sonico che appunto questi aerei provocavano, no? Disturbavano, causavano danni agli animali, alla terra, facevano un baccano incredibile. La svolta poi è resa possibile dai progressi tecnologici. Allora, aziende come Boom Supersonic e i programmi di ricerca della NASA stanno cercando di lavorare su questo, sul rumore che questi aerei provocano, stanno sviluppando degli aerei capaci di volare a velocità velocissime, producendo un'onda d'urto però molto più debole, percepita come, diciamo, un semplice tonfo anziché un'esplosione sonora. Allora, se la nuova normativa entrerà in vigore, cosa succederà? Che potranno essere certificati questi nuovi jet supersonici per voli commerciali anche sopra la terraferma, quindi andrebbero a volare, insomma, nei nostri cieli, sopra le nostre teste. I tempi di percorrenza sulle tratte più lunghe potrebbero ridursi drasticamente, una cosa come attraversare gli Stati Uniti in circa la metà del tempo che invece ci vuole ora, viene impiegato ora da est a ovest. Si favorirà la nascita di una nuova generazione di aerei, spesso descritti come gli eredi del Concorde, che, lo ricordiamo, è stato ritirato nel 2003. E poi appunto il Concorde non tornerà a volare, ma questi velivoli dovrebbero essere quelli che stanno progettando, a cui stanno lavorando da tempo, dovrebbero essere completamente nuovi, appunto, molto più silenziosi, più efficienti, meno inquinanti, è da quello che speriamo. Rimangono delle sfide chiaramente importanti, i costi sono elevatissimi, ma anche i consumi, le emissioni e quella che è la redditività commerciale. Chissà, vedremo se torneremo a volare in maniera così veloce. Buongiorno, che cos'è che ho detto? Rullare, non rollare. Grazie Matteo, grazie che mi correggete voi. Mi fa piacere perché vuol dire che mi ascoltate. E quindi, giustamente, sì, l'aereo rulla sulla pista, non rolla, quella è un'altra cosa. Buon lavoro, buon weekend, buongiorno anche a Rossano, grazie per esserci, per questo bel caffè che mi mandi. Ale invece sta andando a comprare i cornetti come ogni sabato mattina, tanti baci e un omaggio, ma grazie, che bello questo castello che mi mandi, tra l'altro un cielo azzurro splendido senza nuvole, anche oggi dovrebbe essere una bella giornata calda, no? In tutto il paese. Tra poco ci colleghiamo con Meteo Svizzera, con i colleghi di Locarno Monti, e insieme a loro ne sapremo di più. Ora arriva Neck.

viviamo tutti iperconnessi, eppure a farci sognare è ancora un marinaio di 3000 anni fa. Mentre l'odissea cinematografica conquista il grande schermo con la forza visionaria di Christopher Nolan, il poema epico non smette di interrogarci. Dove si trova davvero casa? Con il filosofo Nidesh Loto, studioso di teoria del cinema, e l'attore svizzero Jacopo Merlini, che ha preso parte alle riprese del film, esploriamo l'eterna attualità del racconto, tra mito e backstage. Tutti pazzi per Ulisse, pane, amore e fantasia. Con Michela Daghini, sabato alle 11. Rete 1.

0: Mr. Stevie Wonder, dal 1976, e il suo Sir Duke. Sono le 6:51, andiamo allora a trovare Sir Gaia. Stamattina sei Sir Marco Gaia, che ne pensi? Ti piace?
1: Ma che onore, ma che onore.
0: Buongiorno Marco Gaia, come stai?
1: Buongiorno, bene, bene, grazie.
0: Allora Marco, dici tutto, com'è il tempo oggi?
1: Allora, oggi e domani abbiamo una delle rare fasi perturbate di quest'estate, devo dire, dal punto di vista della pioggia. Effettivamente sta avvicinandosi alla Svizzera una perturbazione che porterà un pochettino di pioggia, non quantitativamente in modo esagerato, quindi la questione della siccità non è che viene completamente risolta, anzi rimane, però se non altro un attimino di gocce di pioggia sono attese, e lo so che purtroppo arrivano in un fine settimana, e quindi dando magari fastidio a tutti coloro che hanno organizzato qualcosa. Andando con ordine per quanto riguarda la previsione, beh, ci svegliamo stamattina con un po' una sorpresa, non l'avevamo veramente previsto ieri, questo rientro di aria umida dalla pianura padana, che ha sviluppato un'estesa nuvolosità sul versante sudalpino, comprese anche le valli Bregaglia e Poschiavo. Questa nuvolosità sarà presente già, appunto, già presente questa mattina, e ci farà compagnia un po' tutta la giornata. Durante le ore centrali ci saranno delle schiarite, però poi nel pomeriggio la nuvolosità di nuovo si addensa, e a quel punto lì sarà seguita anche dalle precipitazioni di cui parlavo all'inizio. Inizieranno sull'Alto Ticino, zona alta Valle Maggia, Valle Bedretto, e poi pian pianino entro sera, entro la tarda serata, si sposteranno un po' su tutte le altre regioni, potranno esserci dei rovesci, localmente anche dei temporali. Per quanto riguarda il versante nordalpino, la situazione è leggermente diversa, perché non c'è stato questo rientro di aria umida, quindi su gran parte della Svizzera nordalpina i cieli al momento sono sereni, inizia però nella regione di Ginevra a manifestarsi la prima nuvolosità, che poi si estenderà gradualmente nel resto della Svizzera, e ora del pomeriggio arriverà anche nelle zone di San Gallo. Anche qui nel pomeriggio sono attese delle precipitazioni, dapprima nelle Alpi, poi in serata anche sulle zone di pianura, di nuovo a carattere di rovesci o di temporali, localmente anche di una certa intensità. A seguito della presenza della nuvolosità, le temperature non sono così alte come ieri, arriveranno valori massimi oggi sui 28 gradi al sud, a 30 a nord delle Alpi, e in montagna l'isoterma di 0 gradi, che al momento è ancora sui 4200 metri, scenderà temporaneamente fin verso i 3008, accompagnato da venti moderati da sud-ovest.
0: E allora abbiamo fatto il punto, grazie a Marco Gaia per queste importanti informazioni. Marco, buon lavoro a te, buona giornata.
1: Grazie altrettanto.

I Backstreet Boys, As Long As You Love Me. Ci stiamo avvicinando al termine della nostra prima ora insieme. Io continuo a leggere i vostri buongiorno al nostro numero di WhatsApp, quindi grazie. E saluto la Rosy in particolare, che mi scrive che a Chiasso ci sono le feste Boeuf al Pens. Domani grigliata buvette dalle 19, tutto in funzione. Poi c'è la tombola, tutto organizzato dall'FC Chiasso. Vi aspettiamo. Ah, che meraviglia, dai, andiamo a festeggiare tutti insieme a Chiasso.

0: Sono le 7:01.
1: Buongiorno dalla redazione, in studio Alberto Andreani. Torniamo in apertura sul caso Claudio Zali, dopo che ieri anche l'UDC ticinese ha chiesto le dimissioni del consigliere di Stato in seguito alle ultime rivelazioni riguardanti l'esponente leghista. Da prima, lo ricordiamo, la diffusione di alcune registrazioni telefoniche nelle quali Claudio Zali ammette di aver picchiato una donna. Poi la notizia del procedimento penale che lo vede indagato per abuso di autorità e tentata coazione per essersi interessato alla carcerazione di un 14enne e ancora per la pressante richiesta rivolta all'ente ospedaliero ticinese di assumere una sua conoscente. A esigere le dimissioni di Claudio Zali, oltre all'UDC, c'è un ampio ventaglio di partiti politici ticinesi, a cui ieri sera si sono aggiunte le richieste del collettivo Io Lotto Ogni Giorno, che si batte contro la violenza di genere. In una nota stampa si legge come sia inaccettabile che nel governo cantonale sieda una persona che inciti alla violenza contro le donne. Nel frattempo la Lega dei Ticinesi ha rinviato a martedì ogni presa di posizione sul caso, come pure eventuali decisioni. Venerdì prossimo la stessa Lega terrà un'assemblea incentrata sulle candidature per le prossime elezioni cantonali. In Svizzera continua a preoccupare l'evoluzione dei dazi commerciali imposti dagli Stati Uniti a una sessantina di paesi, Svizzera compresa. L'aliquota del 12,5% introdotta sulle merci elvetiche non ha sorpreso gli ambienti economici, ma resta anche l'incertezza sulle prossime mosse della Casa Bianca. Le nuove tasse doganali suscitano critiche da parte dei principali partiti svizzeri. A prevalere è l'incomprensione. Sulla crisi in Medio Oriente, l'Iran presenta una denuncia alle Nazioni Unite per quello che Teheran definisce un attacco deliberato degli Stati Uniti contro due navi di ricerca e soccorso marittimo. La Repubblica Islamica afferma che l'incidente costituisce una grave e manifesta violazione del diritto internazionale umanitario, ovvero un crimine di guerra. Anche nelle scorse ore gli Stati Uniti hanno attaccato una petroliera che, secondo il comando centrale dell'esercito americano, tentava di forzare il blocco dello stretto di Hormuz disposto dagli Stati Uniti. Il conflitto si è intanto esteso all'Arabia Saudita e allo Yemen. I guerriglieri Houthi, alleati dell'Iran, hanno colpito in queste ore diverse località saudite, a iniziare dal porto sul Mar Rosso di Jizan, che ospita un deposito di idrocarburi. Il paese si è visto costretto a sospendere le operazioni aeree negli scali di Jeddah e della capitale Riyadh. Donald Trump sarà candidato alle prossime elezioni presidenziali. Lo ha fatto sapere lui stesso indossando un cappellino rosso con la scritta Trump 2028 durante la cena dei giornalisti accreditati alla Casa Bianca. L'evento si è svolto questa volta senza incidenti dopo il primo tentativo di aprile, interrotto per l'irruzione di un uomo armato. E sale ancora in Venezuela il numero delle vittime degli eventi sismici di un mese fa. Al momento si contano oltre 5.500 morti. Intanto il governo di Caracas si ritira dalla Corte Penale Internazionale, che sta indagando sui crimini contro l'umanità perpetrati dal precedente regime venezuelano di Nicolás Maduro. L'annuncio arriva a poche ore dalla destituzione del procuratore capo della stessa Corte Penale Internazionale, il magistrato britannico Karim Khan, accusato di molestie sessuali. La sua destituzione è stata votata da 82 dei 125 stati membri della Corte. L'uomo ha sempre negato ogni accusa. Adesso con Patrick Locatelli, la pagina sportiva.
2: Lo sport.
3: Ben ritrovati, Tadej Pogačar ha posto una

0: Serissima ipoteca sulla vittoria finale alla Tour de France, che per lo sloveno sarebbe la quinta in carriera. Ieri, oltre alla vittoria di tappa, arrivata al termine di una clamorosa rimonta, poiché ha tardato di 3 minuti dal trio di testa, ha strappato il record a Pantani, che resisteva dal 1995 per il cronometro più basso nella scalata alla leggendaria Alpe d'Huez. 35 minuti e 26 secondi e 21 tornanti sono stati portati a termine con questo tempo. Oggi è penultima frazione, stesso traguardo, sempre Alpe d'Huez, ma partenza dalle Bourg-d'Oisans. E oggi parte la Superliga di calcio, sono tre le partite in programma, 2 alle 18, Servette, Basilea e Losanna Grasshopper, alle 20:30 i campioni in carica del Thun rendono visita alla Lucerna, il Lugano giocherà domenica alle 16:30 alla AIL Arena contro il Vaduz. Ieri intanto ha già debuttato la Challenge League per la prima volta da 5 anni senza ticinesi e si è subito segnato tanto, il retrocesso Winterthur è stato bloccato sul 2-2 da un'altra pretendente alla promozione a Liverdon, la Rau, che ha perso il secondo spareggio consecutivo, è partito male uscendo con le ossa rotte dal campo dell'Étoile Carouge, vittorioso 3-0. Fuochi d'artificio nel derby sangallese, 5-4 della Ville a Rapperswil, poi hanno completato la prima giornata il 2-0 dello Stade Lausanne sullo Stade Nonnais e la neopromossa Criens battuta 3-2 a Neuchâtel. Georgios Kouzias non è più un giocatore del Lugano, salutato già allo spogliatoio prima della partita di Conference, l'attaccante greco firmato con i portoghesi del Famalicão. Manca solo l'ufficialità invece, poi Andrea Pirlo sarà il CT dell'Italia per i prossimi 4 anni. Infine la Formula 1, alle 16 si tengono le qualifiche del Gran Premio d'Ungheria.
1: Al San Gottardo sulla 2 tra Hersfeld e Göschenen ci sono code di circa 10 km, attese di 1 ora e 40 minuti. L'entrata autostradale di Göschenen è chiusa in direzione della galleria. Lustra consiglia come alternativa la A13 attraverso il San Bernardino. Ancora sulla A2 ci sono conseguenti code a Chiasso Centro, tra Chiasso Centro e la Dogana di Brogeda in direzione dell'Italia. Fate buon viaggio!
2: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
1: Eccoci qui, allora inizia la seconda ora di questo bel programma che si chiama Alba Chiara nella sua versione del weekend, quindi sabato e domenica stiamo insieme dalle 6 alle 9. Ciao, ben arrivati. Io sono la Cate, Caterina Righenzi, insieme a voi, insieme a tutti gli stropicciati che si svegliano in queste ore di sabato più o meno presto. Buongiorno. Allora, scrive Teodora, buongiorno Caterina, mi fa piacere se riesci a dirti a quest'ora, ti auguro un buon fine settimana, saluti a tutti. Allora, grazie cara, buongiorno anche ad Aldo, buongiorno Giovanna, c'è Marisa all'ascolto, c'è René, c'è Mattia, ciao Loredana, tutti quanti. Allora sono le 7:08, che siate già al volante, in cucina con il primo caffè o ancora sotto le coperte, però con la radio accesa, grazie di esserci da questo momento per le prossime 2 ore. Continuiamo a farvi compagnia qui su Rete 1. Notizie, musica, sorrisi, l'energia giusta, insomma, per iniziare la giornata. 076 321 1113. Chi è sveglio e attivo?

0: dimenticare.
1: È Irene Grandi alle porte del sogno. Allora, in questo 25 luglio 2026 abbiamo, grazie all'almanacco, nella prima ora ricordato alcuni fatti del passato. Abbiamo ricordato il disastro del Concorde, oggi 26 anni fa, l'aereo che si schiantava. Partiva dall'aeroporto Charles de Gaulle a Parigi, diretto a New York, non ci è mai arrivato a causa di questo guasto e di un incendio che è scoppiato proprio nella coda dell'aereo e ha fatto sì che l'aereo si schiantasse al suolo su un albergo. Persero la vita 113 persone. Il 25 luglio del 1943 invece la ricordiamo come la giornata della caduta del fascismo in Italia. I nazisti continuano l'offensiva sul fronte sovietico, intanto il 10 luglio inizia lo sbarco in Sicilia da parte degli alleati. Mentre Mussolini chiede aiuti alla Germania per resistere in Sicilia, cominciano i bombardamenti su Roma. Ecco, questo giusto per ricollocarci in quel momento storico, e arriviamo così al 25 luglio, appunto, data della caduta del fascismo in Italia 83 anni fa. Malcontento per le sorti sfavorevoli all'Italia, i soldati italiani iniziano a disertare in Sicilia, arrivano i gerarchi fascisti che sono scettici verso Mussolini, scettici anche la famiglia Savoia, e allora occorreva un piano per far cadere il governo, per ridimensionare il potere di Benito Mussolini. A capo di questa manovra c'è il maresciallo Pietro Badoglio. Sono le 17 del 24 luglio 1943. Dopo 10 ore di riunione, il Gran Consiglio del Fascismo firma l'atto decisivo. L'ordine è di restituire tutti i poteri politici e militari all'allora re Vittorio Emanuele III e agli organi costituzionali. Quindi vengono date le dimissioni al re. All'uscita, il duce viene arrestato dai carabinieri. Vittorio Emanuele incarica Badoglio di formare un nuovo governo, e alle 22:45 dello stesso giorno, di quel 25 luglio, è la radio ad annunciarlo.
2: Attenzione, Sua Maestà il Re e Imperatore ha accettato le dimissioni dalla carica di capo del governo, primo ministro e segretario di Stato, presentate da Sua Eccellenza il Cavaliere Benito Mussolini, e ha nominato capo del governo, primo ministro e segretario di Stato Sua Eccellenza il Cavaliere Maresciallo d'Italia Pietro Badoglio.
1: Questo l'annuncio, appunto. Per milioni di italiani è una liberazione festeggiata nelle strade, ma per, diciamo, la liberazione vera e propria e la fine della guerra bisognerà attendere il 25 aprile del 1945.

Novità musicale su Rete 1, Teddy Swims, Break Up in Reverse, il titolo del nuovo singolo che è uscito da pochissimi giorni e racconta una storia un po' dolorosa che ha vissuto lo stesso artista, ovvero quando si è separato dalla sua ex compagna, la madre di suo figlio, e allora racconta della fine di questa relazione da una prospettiva però un po' insolita. Non c'è tanto il rimpianto di ciò che è stato perduto, ma il desiderio di poter in qualche modo, no, rivivere tutta la storia al contrario e cercare alla fine di avere un lieto fine. È un bel momento comunque per Teddy Swims, artisticamente, professionalmente parlando, lui che poi è pronto per l'avvio di un nuovo tour nordamericano che lo porterà in giro per gli stati, appunto, USA. L'inizio è previsto a settembre, The Ugly Tour si chiama. Lui invece non ha bisogno di grandi presentazioni. Rod Stewart ci riporta indietro con questo successo incredibile alla fine degli anni 70. E poi le agende.

0: La musica classica torna a essere protagonista dell'estate ticinese con un appuntamento, ormai storico, è il Festival Ticino Musica, che quest'anno celebra un traguardo importante, i suoi 30 anni. Dunque, fino al 31 luglio il festival propone oltre 80 eventi, ci sono concerti, opera, musica da camera, trasforma chiese, piazze, luoghi suggestivi del nostro territorio in palcoscenici d'eccezione. Intanto scopriamo quali sono i concerti previsti per questo fine settimana. Lo facciamo con Gabor Messaros, direttore artistico del festival, al microfono di Loriana Sertoni.
1: Il festival è veramente iniziato alla grande, ovviamente mentre si prepara, si pensa ogni dettaglio, si organizza, finché non arriva tutta la gente, e quest'anno sono oltre 200 musicisti da oltre 40 paesi che sono venuti apposta al Ticino per il Ticino Musica. Devo dire, i concerti sono più pieni che mai nella storia del festival, e c'è un'atmosfera veramente emozionante e entusiasta. Siamo veramente contentissimi. Il festival è 30 anni in Ticino, ma questo festival, con questa filosofia che ha, è nato quasi 50 anni fa ad Assisi. Mio padre ebbe l'idea che bisognerebbe creare un posto dove giovani bravissime leve della musica classica possano incontrare un luogo dove essere a contatto con gente di grande esperienza, grandi nomi, che possano un po' fare uno scambio tra generazioni, e ha ideato praticamente quello che oggi si chiama Ticino Musica. I nostri concerti, secondo me, hanno veramente un grande livello musicale. Sono tantissimi i giovani che hanno già finito gli studi, magari addirittura hanno già iniziato a lavorare in un'orchestra o suonano in giro, ma non hanno ancora un grande nome, perché sono all'inizio della loro carriera e sono in una fase dove devono trovare le loro radici, dove devono trovare la loro base, e in quella fase è molto importante informarti come musicista. Allora una masterclass, per esempio con il primo oboista del Concertgebouw Amsterdam, Ivan Podiumov, o con il grande chitarrista Pablo Marquez, e tutti gli altri naturalmente anche, sono dei input artistici che aprono l'orizzonte di questi musicisti. Suonano insieme musica da camera con altri, conoscono, fanno rete. È un crescere incredibile, non solamente musicalmente, ma anche umanamente, e soprattutto allargando la rete personale anche internazionalmente.
2: Arriviamo ai concerti, ce ne sono stati tanti, ma altrettanti ce ne saranno fino alla fine del festival. Noi adesso non possiamo raccontarli tutti, poi qui vi rimandiamo al sito dove potete trovare tutte le informazioni. Magari però, visto che oggi è sabato, possiamo parlare di quello che succederà questo weekend o questa sera, Gabor.
1: Certo, per me come organizzatore è molto difficile prendere uno o l'altro concerto e sottolinearlo, perché sono tutti belli. Però devo dire che la Festival Orchestra, che il 23 ha avuto il suo primo concerto all'AC, farà un altro concerto ancora il 30 luglio come concerto finale del festival al Palazzo dei Congressi. Ci sarà presente il compositore Dieter Ammann. Quel concerto sicuramente è molto raccomandabile. Però poi ci sono anche piccolissimi concerti, come esempio, faccio un esempio, il 25 luglio, oggi sabato, nell'Hotel Bellevue au Lac, per esempio, facciamo un concerto con giovanissimi che hanno vinto un primo premio nel concorso svizzero per la gioventù, e nel salotto dell'albergo Bellevue au Lac ci sarà questo concerto con i giovani. Poi c'è un concerto che è veramente una cosa, un gioiello, che è al Curzuzzo Premonte Carasso, bisogna avere le scarpe buone e amare a camminare un po'. Ci sono due possibilità: si va 40 minuti attraverso del bosco su fino alla chiesa San Bernardo a piedi da Monte Carasso, o si prende la funivia e si scende al Cursut e si cammina 7-8 minuti con questi bellissimi affreschi, e lì dentro suonerà Ivan Podiumov con l'oboe, con Pablo Marquez chitarra, nient'altro, questi due. E io penso che questo sarà un momento indimenticabile. Ma lo stesso la sera a Sorengo c'è un prato nel centro, vicino alla chiesa di Sorengo, che si chiama Chiosetto, e al Chiosetto sotto le stelle faremo un'altra esecuzione della Puccini, e questo domenica alle 8 di sera. C'è molta carne al fuoco, allora andate al sito www.ticinomusica.com, cliccate sugli eventi e vedete tutta la lista di quello che ci manca ancora. Ovviamente non posso presentare tutto, sono 80 eventi in 2 settimane, però andate, scegliete e andate dove vi piace il luogo e dove vi piace la proposta musicale.

Antonello Venditti, la sua Sara, io la mia Flavia che mi scrive buongiorno cara Kate, contenta che ci sei, sono già attiva dalle 5:15, una super direi, eh? Buongiorno, buongiorno, intanto si sono fatte le 7:37 di questo sabato mattina 25 luglio 2026 che stiamo trascorrendo insieme, siamo testimoni anche di un certo disagio sulle strade. Allora è uno di quei weekend da bollino rosso, da spostamenti e di traffico e di vacanze, l'inizio delle ferie. Facciamo il punto allora. Al San Gottardo sulla 2 tra Hersfeld e Göschenen le code sono di 10 km, le attese di almeno 1 ora e 40 minuti. L'entrata autostradale di Göschenen è chiusa in direzione della galleria, Lustra consiglia come alternativa la A13 attraverso il San Bernardino. Di conseguenza ci sono colonne a Chiasso, tra Chiasso Centro e la Dogana di Brogeda in direzione dell'Italia.

Shawn Mendes, la sua Stitches, 7:41. Sapete che, come sempre, all'interno di Alba Chiara Weekend c'è lo spazio dedicato al tempo libero, alle agende, cose belle da fare nella Svizzera italiana. E allora continua Blegno Musica, manifestazione che vede protagonista la musica da camera, giunta alla 6ª edizione. Oggi alle 17 nella chiesa di Santo Stefano a Torre vi segnalo il concerto con musiche di Beethoven, Chopin e Schumann. Domani, domenica, sempre alle 17, ma nella chiesa di San Martino a Ulivone, il concerto di chiusura. Info e dettagli consultate bleniomusica.com. Da oggi iniziano anche le feste in quelle di Lurengo fino al 5 agosto. Un ricco programma a base fatto di, per esempio, c'è la cena a base di tartar, poi c'è la festa patronale della Madonna della Neve, poi un evento dove insieme si cuocerà il pane a catto. Anche qui vi consiglio di dare un'occhiata al programma che trovate digitando tquinto.ch. Per domenica invece, domenica 26 luglio al Masi a Lugano, vi segnalo alle ore 11 una visita guidata con Patrizia Perencin, che è esperta, e quindi lei vi porterà all'interno della mostra K-Now Korean Video Art Today. Insieme a lei si potrà entrare in questo mondo della videoarte contemporanea sudcoreana. Installazioni immersive racconti che affrontano questioni molto attuali, il rapporto soprattutto tra tecnologia e corpo, la memoria collettiva, le migrazioni, le sfide della società contemporanea. Poi dopo questa mostra ne seguirà un'altra, sempre domani, con Jean-Frédéric Schneider, la pittura 2024-2025, una rara occasione per scoprire oltre 100 opere recenti di uno dei protagonisti dell'arte svizzera. Il Masi, quindi, a Lugano vi aspetta, e Patrizia Perencin in particolare. Ore 11 domani. Poi ancora, prossimamente prende avvio, vi segnalo, il programma di Teatro in Festa, 7 serate di spettacoli, entrata gratuita nel giardino del Teatro Paravento di Locarno. Lunedì 27 luglio alle ore 21 vi segnalo il primo spettacolo in programma, Lo sciopero delle bambine, il racconto dello sciopero delle giovanissime apprendiste sarte di Milano nel 1902. Martedì invece 28 luglio, sempre alle 21 e sempre nel giardino del Teatro Paravento a Locarno, Gaber sotto le stelle, uno spettacolo che celebra il teatro canzone interpretato da Valentina Luporini. teatro-paravento.ch. Anche qui vi rimando al sito per avere maggiori informazioni. E infine Davide mi segnala la sagra di Santo Stefano presso l'oratorio di Pedrinate, anche qui l'8, il 9, il 10 agosto, quindi manca un pochino di tempo, ma intanto potete mettervelo in agenda. Come tutti gli anni, la parrocchia di Pedrinate offrirà alla popolazione grigliate, costine, bratwurst, cose buone da mangiare, insomma. E l'idea è trascorrere un po' di tempo insieme. Non mancherà la tradizionale pesca di beneficenza, una manifestazione che sarà garantita con qualsiasi tempo, 8, 9, 10 agosto, campetto dell'oratorio di Pedrinate. 076 321 1113. Sapete che il nostro numero di WhatsApp è sempre a vostra disposizione, anche se avete degli eventi da segnalarci. Quindi giratemi il messaggino che poi io lo condivido con tutta la famiglia degli stropicciati di Alba Chiara Weekend, qui su Rete 1. Arriva lei, la regina del pop, una delle protagoniste alla finale dei mondiali di calcio, Madonna.

Alberto si porta avanti segnalandomi già un evento per il prossimo 4 settembre, la nuotata del Ponte Diga, la terza edizione di questa iniziativa. Melide Bissone, allora c'è la possibilità di iscriversi, mi manda tra l'altro proprio il formulario dove ci si può iscrivere per questa giornata, appunto il 4 di settembre. C'è un po' di tempo, però magari appunto ci sono, non so, non mi dà altre info, dacci altre info Alberto, se le iscrizioni sono già aperte, magari poi appunto vengono chiuse, quindi è necessario darsi una mossa. Intanto potete andare a leggere informazioni nuotata del pontediga.org, vedo qui un sito, voilà, se nel frattempo arrivano altre info volentieri ve le girerò naturalmente. Allora, adesso è il momento di farvi un regalo, mie care e miei cari stropicciati, perché abbiamo voglia di regalarvi le Infradito di Rete 1 e anche novità, gli sventolini, che con queste giornate calde, insomma, fanno anche comodo, sono simpatici, sono piccoli e portatili, tra l'altro, cioè portabili, nel senso che voi li ripiegate e li mettete comodamente in borsa o nello zaino e poi tac, in un battibaleno vengono aperti a mo' di ventaglio, ecco, e perché no, servono appunto per trovare un po' di aria quando le temperature sono particolarmente elevate. Le Infradito invece, avete già avuto modo di conoscerle, in diversi di voi le hanno già portate a casa, sono molto simpatiche e adatte naturalmente a questo periodo estivo, quindi mandatemi ora un messaggino allo 076 321 1113. Ecco, vi chiedo se già avete ricevuto dei regali da parte di Rete 1 o dei premi perché avete partecipato ai giochi durante le mattine di Alba Chiara, al nostro gioco senza premi, appunto, di non partecipare, ecco, lasciamo naturalmente spazio a chi ancora non ha avuto questa fortuna. Comunque vi chiedo di mandarmi un messaggio e di comunicarmi tutti i vostri dati, quindi scrivete nome, cognome, indirizzo completo, numero di telefono e poi, se dovesse, ecco, essere estratti per le Infradito, che taglia preferite. Abbiamo M o L. La M sono i numeri compresi tra 36 e 39, la L invece 40-43. Aspetto i vostri messaggini e poi quattro fortunate o fortunati tra di voi riceveranno a casa questi bei premi.

Grazie, grazie, grazie per tutti i vostri messaggini. Allora, siete in tantissimi. Io vorrei mandare a tutti voi tanti bei regali, purtroppo dovrò estrarne, anzi lo farà il computer al posto mio, così io non ho responsabilità. Dovrò estrarre solamente 4 tra di voi, ma ci riproviamo domattina, ok? Faremo sempre, insomma, un momento, ecco, di regali. Se siete utilizzatori di Google Maps, sapete che la funzione Street View permette di osservare un certo luogo, quasi come se fossimo lì, no? Ci sono queste immagini panoramiche a 360 gradi che sono state scattate lungo strade, piazze e altri spazi pubblici. Chi scatta queste foto? Le Google Car, che sono queste auto attrezzate con delle telecamere speciali che appunto filmano a 360 gradi. Street View è stato lanciato nel 2007, oggi copre milioni di chilometri di strade in oltre 100 paesi e territori. L'avete mai fatta la cosa di cercare casa vostra? Avete mai inserito in Google Maps e poi nella funzione Street View casa? Cioè, se voi mettete l'indirizzo di casa, in teoria dovrebbe uscirvi la facciata della vostra abitazione, comunque la via dove abitate e appunto la strada. La notizia che vi racconto riguarda sì Google Maps, ma ha per protagonista un cane, un Golden Retriever, che è diventato famoso per essere in moltissime immagini, una cosa come 1000 scatti fatti e caricati appunto su Street View. Come c'è riuscito? Semplice, pare che questo Golden Retriever abbia corso dietro alla Google Car per tutto il quartiere mentre questa appunto scattava le immagini. Una volta scoperto, queste foto hanno fatto rapidamente il giro dei social ed è una mappa online decisamente tenera.

0: Visio. Foxtown.com.
1: Rete 1.
2: Sono le 8, c'è l'informazione.
3: In studio Alberto Andreani, dimissioni immediate è la richiesta rivolta ieri a Claudio Zali dall'UDC, ultimo partito ticinese a esprimersi sulla bufera che ha travolto il consigliere di Stato leghista. Bisognerà invece aspettare martedì per una presa di posizione ufficiale della Lega dei Ticinesi. Il punto sulla situazione nel servizio di Luca Berti.
4: Da un lato la Lega che comunica semplicemente di aver convocato i suoi due consiglieri di Stato martedì prossimo. Fino ad allora, fino a quando il coordinatore Daniele Piccaluga e il vice coordinatore Alessandro Mazzoleni non avranno parlato in presenza con Zali, non ci saranno altre dichiarazioni. Perché martedì? Perché Zali questa settimana era in vacanza all'estero e dunque martedì sarebbe il primo termine utile per vedersi. Sui contenuti dell'incontro si può solo speculare. Di certo venerdì è in programma l'assemblea leghista e allora se fino a 3 giorni fa si trattava di ratificare la ricandidatura di Zali e Gobbi, ora le coordinate potrebbero cambiare radicalmente o per passi indietro o per richieste dell'assemblea. L'UDC invece chiede le immediate dimissioni di Zali, d'altronde con lui non erano mai intercorsi buoni rapporti ed il fatto che si ricandidasse aveva spinto i democentristi a far saltare la storica collaborazione elettorale. L'UDC ha ribadito che da tempo criticava la, citiamo, inadeguatezza politica di Zali. Nel comunicato non sono comunque mancate le critiche anche al governo che, sollevando il consigliere di Stato leghista dalla responsabilità politica di giustizia e polizia, ha fatto, citiamo, il minimo indispensabile, dimostrando mancanza di visione e coraggio, e non si sarebbe confrontato con la domanda di fondo, ovvero se il presidente del Consiglio di Stato sia ancora in grado di fare il suo lavoro.
3: Intanto a chiedere le dimissioni di Claudio Zali si è aggiunto il collettivo Io Lotto Ogni Giorno, che lo ricordiamo si batte contro la violenza di genere. In una nota si legge come sia inaccettabile che nel governo cantonale sieda una persona che incita alla violenza contro le donne. Riferimento quest'ultimo alla conversazione in cui si sente il consigliere di Stato ammettere di aver percosso una donna. Il collettivo, che solo pochi giorni fa era in piazza per denunciare la piaga dei femminicidi e la violenza sulle donne, annuncia una nuova manifestazione per questo mercoledì. Per il resto dell'attualità riprende vigore il conflitto in Medio Oriente e si estende all'Arabia Saudita e allo Yemen. Nella notte i guerriglieri yemeniti Houthi, alleati dell'Iran, hanno colpito diverse località saudite, a iniziare dalla città portuale sul Mar Rosso, Jisan. Sospeso il traffico aereo per Jeddah e Riyadh. La TV araba Al Jazeera riferisce di una risposta saudita sulla città yemenita di Hodeida, controllata dagli Houthi. L'esercito israeliano ha invece fatto irruzione in diverse località della Cisgiordania e avviato una vasta campagna di arresti. Lo riporta sempre Al Jazeera, che sta seguendo sul posto queste operazioni. Già ieri, negli scontri tra coloni israeliani e civili palestinesi, erano morte almeno 6 persone. Donald Trump ha annunciato la sua candidatura alle presidenziali del 2028. Lo ha fatto durante la cena dei corrispondenti della Casa Bianca, riprogrammata dopo l'edizione di aprile, quando ci fu l'irruzione di un uomo armato. Indossando il cappellino rosso con scritto Trump 2028, il presidente si è detto sicuro di poter vincere facilmente. Karim Khan, procuratore capo della Corte Penale Internazionale, è stato destituito. Il magistrato britannico di origini pakistane era accusato di molestie sessuali. La sua rimozione è stata decisa a New York da 82 stati membri su 125. L'interessato continua a negare ogni addebito e si appresta a contestare la sua espulsione dalla Corte. Sulla vicenda riferisce il nostro collaboratore Cristiano Valli.
5: The office wishes to reassure victims, affected communities, states parties, and all those who support its work that it's acting.
6: Desideriamo rassicurare le vittime, le comunità colpite, l'assemblea degli stati parte e tutti coloro che sostengono l'operato della Corte sul fatto che le attività volte all'adempimento del proprio mandato proseguono senza interruzioni. Rimaniamo impegnati a condurre indagini e azioni penali indipendenti e imparziali in tutte le situazioni rientranti nella giurisdizione della Corte, al fine di rendere giustizia alle vittime dei crimini previsti dallo Statuto di Roma.
5: Under the court's jurisdiction to deliver justice for victims of Rome statute crimes.
6: Il comunicato prosegue ribadendo tolleranza zero.

0: severo nei confronti delle molestie sessuali e di altre forme di condotta scorretta. In una nota congiunta degli stati parte si legge che la decisione non è stata presa nel merito delle accuse rivolte al procuratore capo, né mette in discussione il lavoro fatto in Israele, Afghanistan e nella striscia di Gaza, ma è volta a garantire la necessaria serenità alla Corte nel proseguimento del proprio lavoro. Karim Khan lascia dopo 5 anni. Nel corso del suo mandato sono stati emessi tra gli altri ordini di arresto per Vladimir Putin e per il primo ministro israeliano Netanyahu, motivo per cui la Casa Bianca ha sanzionato Khan, la sua famiglia e altri membri della corte. Inizia ora il lungo processo per la nomina del successore. Fino ad allora la corte sarà guidata dai due vice, Nazat Shamin Khan e Maman Jinyang.
1: In Francia non hanno risparmiato i turisti svizzeri gli incendi boschivi in corso nella regione di Bordeaux. Almeno 65 soci del Touring Club hanno chiesto assistenza dalla zona di Cap Ferret, la più colpita, ma non si registrano feriti tra i nostri connazionali. Stando alle autorità francesi, le persone sfollate sono già 63.000. Sempre più complesse le operazioni di spegnimento.
2: Inizia la Super League, Tadej Pogacar, sole 2 tappe dalla conquista del suo 5° Tour de France. Ben ritrovati da Lorenzo Boscolo. Nel primo arrivo all'Alpe d'Huez, ieri lo sloveno vincendo la gara ha polverizzato il record nella salita conclusiva di Marco Pantani, portandolo a 35-26, 1 minuto e 23 in meno rispetto al tempo del romagnolo firmato nel 1995. Lo sloveno ha inscenato poi una clamorosa rimonta, recuperando 3 minuti e 25 alla trio di testa formato da Martinez, Carapaz e Kuss, scalatori di questi di prima fascia. Nella generale è salito a 7 minuti e 11 il ritardo di Evenepoel, 9.42 di Del Toro, che difende il podio per soli 24 secondi sulla francese Sexas. Imperdibile la penultima frazione quest'oggi con il secondo arrivo all'Alpe d'Huez, oltre 5.000 metri di dislivello e da scalare ben 3 gran premi della montagna hors catégorie, compreso il mitico Galibier, posto a 2642 metri sopra il livello del mare. Inizia, come detto, la Super League di calcio. Sono 3 le partite in programma, 2 alle 18, Servetta Basilea e Losanna Grasshopper. Alle 20:30 i campioni in carica del Thun rendono visita al Lucerna. Il Lugano giocherà domenica, domani alle 16:30 ancora alla AIL Arena contro il Vaduz. David Conti ci presenta il nuovo corso del Grasshopper.
3: Il Grasshopper vuole ripartire e la prima mossa è stata quella di separarsi subito dal direttore sportivo Alain Sutter a un anno dal suo insediamento a Letzigrund. Dopo anni complicati tra difficoltà finanziarie, risultati deludenti e 3 salvezze consecutive conquistate allo spareggio, il club più titolato della storia del calcio svizzero cambia ancora proprietà. Il Los Angeles FC ha infatti ceduto la quota di maggioranza delle cavallette al Bridge Football Group, società svizzera che ha rilevato oltre il 96% delle azioni del club. Si è chiusa così un'esperienza durata poco più di 2 anni. Il club americano era entrato nella proprietà nel gennaio del 2024 con l'obiettivo di sviluppare una rete internazionale di società calcistiche. Negli ultimi mesi però ha deciso di rivedere la propria strategia, una scelta maturata anche in un contesto di crescente malcontento da parte di una frangia della tifoseria nei confronti della proprietà straniera. Per il Grasshopper si tratta dell'ennesimo passaggio di mano in una fase caratterizzata da forte instabilità societaria, una situazione che si è riflessa anche sul campo. Nonostante il suo prestigioso passato, il club zurighese ha infatti dovuto lottare fino all'ultima giornata nelle ultime 3 stagioni per conservare il suo posto in Super League. Per le cavallette si apre dunque una nuova fase. La speranza a Zurigo, sponda Ghezzé, è che questo cambio di proprietà possa rappresentare non soltanto un'altra transizione, ma il vero punto di partenza per una rinascita attesa da troppo tempo.
2: Ieri è iniziata la Challenge League per la prima volta dopo 5 anni senza ticinesi. Si è subito segnato parecchio il retrocesso of Winterthur, è stato bloccato sulla 2-2 dall'altra pretendente alla promozione, ossia Yverdon. La Rao, che ha perso il secondo spareggio consecutivo, è partito male uscendo con le ossa rotte dalla campo dell'Étoile Carouge, vittorioso 3-0. Fuochi d'artificio poi nel derby sangallese, addirittura 5-4 del Ville sul Rapperswil, e poi hanno completato la prima giornata il 2-0 dello Stade Lausanne sullo Stade Nyonnais e la neopromossa Criens battuta 3-2 dal Neuchâtel. Kuzias non è più un giocatore del Lugano, salutato già allo spogliatoio prima della partita di Conference. L'attaccante greco ha firmato ieri con i portoghesi del Famalicão. Festa in Borgo invece ieri a Brissago con Ruben Vargas in visita e pronto a firmare autografi alla popolazione. Brissago, il paese della nonna, dove il nazionale svizzero ha trascorso le sue estati da bambino e ragazzo. Sentiamolo.
4: Mi sento molto onorato di essere qui e che ci siano tutte queste persone a festeggiarmi. Sono contento di incontrare i fan e di poter ridare qualcosa ai tifosi di Brissago, di firmare gli autografi ai bambini e di fare tutti felici. A Brissago ci venivo spesso d'estate, anche perché qui viveva mia nonna e venivo a trovarla. Ho tantissimi ricordi di quando ero piccolo, giocavo a calcio con gli altri bambini di qui, andavo al Lido a fare il bagno. È sempre bello ritornare e ritrovare quei ricordi di una volta. Il bilancio è positivo, il nostro obiettivo era fare il miglior mondiale di calcio della nostra storia e ci siamo riusciti. È stato un momento che non dimenticherò. Adesso possiamo essere fieri di quello che abbiamo fatto e che rimarrà per sempre.
2: Manca l'ufficialità, dovrebbe arrivare quest'oggi, e poi il bresciano Andrea Pirlo sarà il commissario tecnico dell'Italia per i prossimi 4 anni. Restiamo al mercato, ma quello dell'hockey: 2 stagioni di contratto firmato per il portiere della nazionale Akira Schmid, accasato sia ai Florida Panthers, vincitori della Stanley Cup per 2 stagioni consecutive, 2024-25, nell'ultima però hanno mancato la qualifica ai playoff. Infine la Formula 1, le 16 ci sono le qualifiche del Gran Premio d'Ungheria. Nelle libere di ieri hanno brillato le Ferrari davanti a tutti quanti. È tutto, buona mattinata.
5: Al San Gottardo, sulla 2 tra Hersfeld e Göschenen, le code sono ancora di 10 km, le attese di almeno 1 ora e 40 minuti. L'entrata autostradale di Göschenen è chiusa in direzione della galleria. L'Ustra consiglia come alternativa la A13 attraverso il San Bernardino. Ancora sulla 2 ci sono code di circa 1 chilometro tra Chiasso Centro e la dogana di Brogeda in direzione dell'Italia.
6: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
5: Buongiorno, buongiorno a chi fa partire il mondo anche di sabato, le 8 e 14 minuti di questo 25 luglio 2026. Che piacere ritrovarvi, stropicciate e stropicciati di Alba Chiara Weekend. Io sono la Kate, Caterina Righenzi insieme a voi. Vi parlo dallo studio qua, lo studio di Comano, che è tutto buio, tutto nero. Ma il sole adesso inizia un pochino la luce a filtrare, ecco, dalle finestre che vedo, ma soprattutto vedo davanti a me i 2 schermi accesi su la 1 e la 2. Mi fa molto sorridere questa cosa perché sono nel mezzo tra, da una parte, Peo, colazione con Peo, il mitico cane blu amatissimo dai bambini e non solo. Dall'altra parte invece c'è il risveglio muscolare di mezz'ora per voi, dove, ecco, in questo momento, insomma, si può fare così, avere Rete 1 in sottofondo e intanto srotolare il tappetino che abbiamo a casa e, perché no, mettere un pochino in circolo la linfa del nostro corpo, risvegliare i muscoli e risvegliare anche la mente. Lo facciamo insieme fino alle 9 qui in diretta. I nomi di oggi sono Giacomo, Cristoforo e Valentina, quindi auguri. E poi, come sempre, mi piace a quest'ora del mattino condividere con voi un aforisma, una citazione. La frase del giorno è, deriva, l'ho scelta perché appartiene a un grande poeta romantico inglese morto oggi nel 1834, Samuel Taylor Coleridge. Lui un giorno disse così: più abbiamo visto e meno abbiamo da dire. E si ricomincia anche in musica, terza ed ultima ora insieme, Check It Rock.

È la musica di Marina Rey, prima Kid Rock, la sua All Summer Long. Buongiorno e buon sabato. In questo 25 luglio, nella prima ora, all'interno dell'almanacco abbiamo ricordato alcuni eventi storici importanti. Per esempio, oggi nel 92 a Barcellona iniziavano i giochi olimpici, che poi si concludevano il 9 agosto. Per la Svizzera un magro bottino, una sola medaglia d'oro ottenuta nel tennis. 10 anni prima, invece, il francese Bernard Hinault aveva vinto il Giro d'Italia, vinceva anche il Tour de France. A proposito, verso le 8:30, il tempo di lasciargli finire la colazione, perché ci siamo sentiti e mi ha detto: Kate, sto facendo colazione. Perfetto, lo lasciamo tranquillo, poi ci colleghiamo con Stefano Ferrando, lui che ci ha raccontato tutto il Tour de France. Insomma, termina domani, quindi le ultime tappe, le ultime emozioni ce le racconterà appunto lui in diretta, e con un piccolo spoiler tra pochi minuti. Oggi nel 1610 Galileo Galilei scopriva il pianeta Saturno. A proposito di pianeti, pare che sul pianeta Venere ci siano dei vulcani attivi. È l'opinione dei ricercatori del Politecnico Federale di Zurigo, l'ETH, che hanno scoperto appunto su Venere faglie tettoniche relativamente recenti. Una notizia che riporta la regione di oggi, una scoperta che contraddice ipotesi precedenti formulate da altri scienziati. Attenzione, allora, nonostante l'assenza di oceani e temperature che raggiungono diverse centinaia di gradi, ecco che su Venere ci sono tutti gli indizi di attività tettonica, tra cui questi enormi sistemi di faglie. L'ETH scopre questo dato, questa novità, e ce lo comunica. Le faglie, alcune delle quali si estendono per circa 10.000 chilometri, assomigliano un po' a quelle terrestri. Non si sa quando e come si siano formate. Finora i geologi ipotizzavano che avessero più di 100 milioni di anni. Wow! Allora, questo team di ricercatori è riuscito a dimostrare che una parte di queste faglie è apparsa in tempi molto più recenti. Quindi uno studio che è stato appunto appena pubblicato, e che dice che Venere in qualche modo si dà ancora da fare.

È Ivana Spagna, la sua Call Me. A proposito di chiamami, tra poco lo chiamiamo al telefono Stefano Ferrando, che si trova in Francia, che sta seguendo tutte le tappe del Tour de France, all'Alpe d'Huez in particolare, e quindi quando ha finito il suo caffettino più che meritato, perché davvero insomma sta facendo una maratona incredibile, tra pochi minuti lo sentiamo cosa ci racconterà.

0: Vi raccontavo che oggi nel 1982 Bernard Hinault vinceva il Tour de France. A lui è dedicato un tornante, così mi è stato detto, all'Alpe d'Huez. io non so niente, faccio finta di sapere. Così mi è stato detto. E allora, Stefano Ferrando, buongiorno.
1: Ma buongiorno per questa puntata del processo alla tappa con l'Acate. Ma scusa, è ripartita benissimo.
0: Ma io lo dico.
1: Mi è stato detto, dovevi dire, faccio... come ben sapete, il tornante numero 11 dell'Alpe d'Huez, che ha 21 tornanti, è dedicato a Bernard Hinault. E se i conti sono giusti, da settimana prossima, quando rifaranno la placchetta, ci sarà anche il nome di Pogacar accanto, perché ogni vincitore dell'Alpe d'Huez, a ogni vincitore viene dedicato uno dei tornanti. Il problema è che sono 21 i tornanti e sono arrivati più volte all'Alpe d'Huez. Quindi i casi sono due: o fai una strada ancora più lunga e ti inventi degli altri tornanti. I francesi, che sono ambiziosi, ma alla fine anche loro sono pratici, hanno detto: beh, facciamo così, al 22esimo iniziamo a mettere due nomi per placca, per
0: si riparte da
1: per
0: uno.
1: Tornante, quindi si riparterà da... Sono ripartiti da 21, vanno lì indietro, scalano. Vabbè. Infatti il tornante numero 21 è stato dedicato a Fausto Coppi, che è il primo che ha vinto l'Alpe d'Huez, e poi via via. E adesso quindi siamo all'11esimo con Bernard Hinault, che, come tu hai ricordato, sì. Sai qual era il soprannome di Hinault?
0: Assolutamente no.
1: Era abbastanza curioso, perché tu dici, vabbè, un grandissimo campione, uno dei pochissimi che ha vinto 5 Tour de France. E se tutto va come deve andare, nelle prossime 48 ore, il prossimo sarà Tadej Pogacar. Sì. Ecco, lui lo chiamavano il Tasso, che uno dice un campione fortissimo, lo chiameranno la Tigre, la Pantera, non so, il Leone.
0: No.
1: Il Tasso.
0: Il Tasso. Ecco. Vabbè, ma
1: perché il Tasso è cattivo, è il Tasso.
0: Sì. E poi va veloce. Sì. Non li vedi, eh? Io a volte la mattina quando faccio il bacchiara li vedo.
1: Li schivi.
0: Sì, ti attraversano la strada, sono velocissimi. Allora, a proposito, innanzitutto Stefano, buongiorno, grazie per essere con noi così presto, perché ti ho disturbato durante la tua colazione. Cosa ti sei mangiato di buono? Il pane al cioccolato? No, tu non lo mangi.
1: No, io non posso.
0: Mannaggia.
1: Guarda, ce n'erano diversi lì che mi guardavano.
0: Mamma.
1: E profumavano particolarmente, ma io non posso.
0: Appunto.
1: Quindi no, la mia colazione si è basata su due tazze di caffè, di quelle belle
0: strong,
1: grandi,
0: okay.
1: Strong, perché ce n'è bisogno,
0: sì.
1: Poi della frutta secca con una composta di mela.
0: Buono.
1: E dopo cos'è che ho mangiato? Poi ho mangiato il mio pane,
0: sì.
1: con la marmellata e
0: vabbè,
1: c'erano le uova, però non, dato che la strada è bagnata e non vado a fare la ricognizione, ho pensato di stare un po' più leggero.
0: Sì, comunque
1: mi sono fermato a questo.
0: Hai bisogno di energie, perché sei stato davvero eroico in questi 25 giorni, oggi è il 25esimo giorno. Ma secondo me sì, perché io ti ascoltavo la mattina e ho detto: caspita, cioè sei in una centrifuga, come mi dicevi tu, perché si parte dalla Spagna, si arriva in Francia, insomma, ecco, sono giorni belli intensi.
1: Ah, guarda, quella della centrifuga tra l'altro non è mia, è di un corridore. Devo dire che ho pensato, sai che ha veramente ragione, perché tu entri alla vigilia della partenza, già il giorno della presentazione, quindi le interviste e tutto, e poi ne esci, speri di uscirne, a Parigi. E quando è finito, spegni il microfono a Parigi, o i corridori mettono giù il piede dopo aver staccato per l'ultima volta lo scarpino dal pedalino, ti rendi conto che tre settimane abbondanti, perché la corsa sono 21 tappe, però con i due giorni di riposo, la vigilia e tutto, diventa un mese, e ti rendi conto che esci da questa centrifuga. A me fin qui è sempre capitato di uscirne felice e pulito, nel senso che è un'esperienza talmente bella seguire il tour, vedi tante cose, ogni volta qualche cosa di nuovo. Anche oggi vivremo una tappa che al tour non si è mai vista, perché così dura non l'avevano mai fatta.
0: Ma quanto fanno di dislivello oggi?
1: Allora, il numero magari non potrà non sembrare così clamoroso, ma 5.450 metri di dislivello
0: 5.000.
1: Sono, ti assicuro, sono una cosa esagerata, tant'è sì. che ci sono tre colli, che poi questa cosa dei francesi mi fa impazzire, perché noi che parliamo italiano, tu dici colle, ti viene in mente qualche cosa di arrotondato, qualcosa di
0: una
1: dolce,
0: una montagnetta,
1: esatto, e invece per loro col è montagna, e ne fanno tre or categorie, cioè le salite sono catalogate con i numeri, no? 1, 2, 3, 4, 4 è praticamente un cavalcavia, poco di più, poi 3, 2 è un po' difficile, 1 molto difficile, poi c'è or categoria, come dire, guardate, non vi possiamo neanche dire quanto è dura perché è durissima. Ecco, oggi ce ne sono 3 e poi sono dei colli mitici, perché c'è il Glandon, il Galibier, il Col de Sarenne, che è proprio sopra l'Alduez dove mi trovo, e oggi, tanto per cambiare, passeranno su delle strade che hanno fatto proprio la storia del ciclismo, ma non solo, perché dici, sei nelle Alpi, cosa vuoi che ci sia? Prati meravigliosi, panorami clamorosi, il cielo azzurro, riserve naturali, invece ci sono tante piccole grandi cose da scoprire, da raccontare. Non vi faccio troppo spoiler, perché dopo dite no, ma allora ci ho già detto tutto Stefano, oggi non guardiamo, e invece bisogna guardarla.
0: Sì, saremo collegati a che ora sulla 2?
1: Oggi prima, perché i corridori partono prestissimo per una tappa così dura, e quindi saremo in diretta sulla 1.
0: Sì, sulla 1.
1: Sì, tutto il tour sulla 1. E alle 12.50 i corridori avranno già fatto qualche chilometro, si parte tra l'altro subito in salita, saranno proprio contenti i velocisti, che gli tocca fare un'altra faticaccia come questa. 12.50 la tappa finirà anche un attimo prima del solito, noi arriviamo a ridosso delle 6, invece oggi finirà verso le 4:30. Perché? Perché siamo all'Alduez. E io sto perdendo la voce, adesso la ritrovo. Siamo all'Alduez e, come sai, domani si finisce a Parigi.
0: Alduez, è l'unica cosa Parigi. Che so, non so niente io di questo Tour de France.
1: No, ecco, il problema, adesso devo guardare un attimo sulla cartina, ma credo che ci siano tipo 750 chilometri da fare. E
0: quindi anche
1: i corridori,
0: tu?
1: Ah. Certo, noi
0: tu ti devi spostare
1: subito.
0: Mica male, eh?
1: Sì, io domenico dopo la tappa saliremo subito in macchina, sì, come tutti,
0: sì.
1: Cercheremo, incroceremo le dita che l'evacuazione dall'Alduez non sia troppo complicata, perché ricordo che 4 anni fa siamo rimasti fermi 4 ore e mezza.
0: Perché dovevano smontare, ecco, sbaraccare tutto?
1: Non è tanto quello, sono le migliaia, le centinaia di migliaia di tifosi che ci sono sulle strade. Esatto, e quindi tutti vogliono partire. Allora, in teoria, chi ha la targa del tour può.
0: Ha una preferenza.
1: Ha la precedenza.
0: Sì.
1: Però, come tante volte ho raccontato, qui ogni giorno solo per il tour si muovono 5.000 persone.
0: Certo.
1: E far muovere 5.000 persone non è così scontato. Quindi partiremo in macchina, poi a occhio e croce ci fermeremo cammin facendo, e domani mattina saremo a Parigi. Vi manderemo una cartolina da Parigi, dagli Champs-Élysées, non so, vediamo.
0: Ma volentieri. Senti, ma quindi ci sentiamo domattina da Parigi?
1: E non so se a quest'ora saremo già a Parigi, però ci proviamo. Magari allora la dico, sono un po' scaramante. A dormire ci sarà tempo.
0: Devi anche un po' dormire.
1: Il nostro obiettivo, però dovete portarci fortuna anche voi, incrociate un po' le dita.
0: Dici tutto.
1: È arrivare presto, sì, a Parigi, quindi vorrebbe dire questa sera fare più chilometri magari di quello che
0: vi portate avanti.
1: Si pensava.
0: Sì.
1: E domani mattina poter fare la ricognizione presto del circuito di Parigi, che passa sotto Montmartre, che si arrampica su Rue Le Pic, sai, queste strade cariche di storie che tu guardi, ti sembra quasi di vedere Van Gogh che è lì alla finestra che sta dipingendo il Moulin de la Galette, oppure non lo so, ecco, tutte queste cose. Poi in realtà saremo probabilmente in macchina assonnati e vi racconteremo qualche cosa lo stesso.
0: Ma ci farai sognare, ma certo che sì. Stefano, grazie.
1: Va via, grazie
0: la voce
1: a voi.
0: Anche a me, vedi. Grazie, buona giornata a te. Allora ricordiamo, su la 1 alle 12:50 puntuali e sintonizzati per seguire insomma le imprese di questi eroi davvero sulla due ruote.
1: Che poi, oltretutto c'è anche Yannis Vuasar che ha ancora una piccola possibilità di entrare nei 10 della classifica generale, quindi un pezzo di Svizzera dopo il successo di Mauro Schmidt che è tornato a far vincere la Svizzera dopo 6 anni, quindi c'è un motivo in più per guardare e spingere il giovane Yannis Vuasar a una grande giornata.
0: In bocca al lupo a lui, grazie Ste, a domani.
1: Viva il lupo, ciao.
0: Ciao.

0: con SVC. Kraft Nahr Mittel, un prodotto alimentare per dare forza.
1: E noi facciamo la stessa cosa solo con le piume.
2: La ragazza sta installando i condotti idraulici.
3: Si sono rincontrati in Ticino per discutere di tutto.
4: Una delle problematiche dell'asciugacapelli
5: si scioglierebbe forse col calore.
1: Esatto.
6: Qualità, competitività, personale qualificato, design, metodi, procedure, i suoni e le immagini dell'eccellenza svizzera. Sfide odierne, progetti futuri e qualche segreto. Top Swiss, le aziende svizzere sotto la lente di Davide Gagliardi e Marco Bitonti. Top Swiss, domenica alle 13. Rete 1.

quante picture, quante foto e immagini che sono arrivate nel corso delle tre ore che abbiamo trascorso insieme dalle 6 e fino ad ora. Vi ringrazio davvero per avermi mandato queste belli scorci fuori dalle vostre finestre allo 076 321 1113. Noi siamo quasi addirittura d'arrivo, io vi invito però a rimanere sintonizzati perché dalle 9 alle 11 Isabella Visetti e Sara Tognola vi faranno compagnia con Punto a Capo, quando la cronaca interroga la società. C'è chi discute di sicurezza, chi si interroga sui limiti della legge, chi di fronte a un fatto di cronaca cerca di capire cosa accade quando paura, fiducia, senso di giustizia si intrecciano. E sono questi e altri spunti che aiuteranno le mie colleghe a prendere in qualche modo avvio con la puntata di Punto e a Capo di questa mattina. È il magazine del sabato, appunto, di Rete 1. Un paio d'ore per rileggere quella che è stata la settimana che si chiude e allungare lo sguardo verso quella che sta per cominciare. Quindi Isabella Visetti e Sara Tognola vi aspettano dopo le 9. Noi ascoltiamo Giorgia e poi ci salutiamo.

mio augurio è che oggi voi possiate davvero avere un sole dentro. Lei è Giorgia, io sono Caterina Righenzi. Grazie per aver condiviso con me il primo caffè della vostra giornata. Vi aspetto, se lo volete, domani mattina puntuali alle 6. Dopo il notiziario vi ricordo punto e a capo e poi tutti i nostri programmi di Rete 1. Buon sabato e a domani. Ciao!

0: con Phil Collins. Siamo arrivate all'informazione delle 9.
1: Rete 1.
2: Studio Fabiano Rizzi. Dimissioni immediate è la richiesta rivolta ieri a Claudio Zali dall'UDC, ultimo partito ticinese a esprimersi sulla bufera che ha travolto il consigliere di Stato leghista. Bisognerà invece aspettare martedì per una presa di posizione ufficiale

0: richieste dell'Assemblea. L'UDC invece chiede le immediate dimissioni di Zali, d'altronde con lui non erano mai intercorsi buoni rapporti, ed il fatto che si ricandidasse aveva spinto i democentristi a far saltare la storica collaborazione elettorale. L'UDC ha ribadito che da tempo criticava la, citiamo, inadeguatezza politica di Zali. Nel comunicato non sono comunque mancate le critiche anche al governo che, sollevando il consigliere di Stato leghista dalla responsabilità politica di giustizia e polizia, ha fatto, citiamo, il minimo indispensabile, dimostrando mancanza di visione e coraggio, e non si sarebbe confrontato con la domanda di fondo, ovvero se il presidente del Consiglio di Stato sia ancora in grado di fare il suo lavoro.
1: Nuova notte di guerra tra Stati Uniti e Iran in Medio Oriente, dove il conflitto si è esteso anche all'Arabia Saudita. Colpite da missili lanciati dagli Houthi yemeniti diverse località e una petroliera saudite. Riyad ha dal canto suo replicato attaccando siti militari dei ribelli yemeniti alleati dell'Iran. L'esercito statunitense ha dichiarato di aver sparato contro una petroliera che cercava di aggirare il blocco dei porti iraniani nello stretto di Hormuz. Intanto in Cisgiordania l'esercito israeliano ha circondato Nablus, la cui regione è stata teatro di scontri a fuoco terminati con la morte di due coloni israeliani e quattro cittadini palestinesi. Karim Khan, procuratore capo della Corte Penale Internazionale, è stato destituito. Il magistrato britannico di origini pakistane era accusato di molestie sessuali. La sua rimozione è stata decisa a New York da 82 stati membri su 125. L'interessato continua a negare ogni addebito e si appresta a contestare la sua espulsione dalla corte. Sulla vicenda riferisce il nostro collaboratore Cristiano Valli.
2: The office wishes to reassure victims, affected communities, states parties, and all those who support its work that it's acting.
3: Desideriamo rassicurare le vittime, le comunità colpite, l'Assemblea degli Stati parte e tutti coloro che sostengono l'operato della Corte sul fatto che le attività volte all'adempimento del proprio mandato proseguono senza interruzioni. Rimaniamo impegnati a condurre indagini e azioni penali indipendenti e imparziali in tutte le situazioni rientranti nella giurisdizione della Corte al fine di rendere giustizia alle vittime dei crimini previsti dallo Statuto di Roma.
2: Under the court's jurisdiction to deliver justice for victims of Rome statute crimes.
3: Il comunicato prosegue ribadendo tolleranza zero nei confronti delle molestie sessuali e di altre forme di condotta scorretta. In una nota congiunta degli Stati parte si legge che la decisione non è stata presa nel merito delle accuse rivolte al procuratore capo, né mette in discussione il lavoro fatto in Israele, Afghanistan e nella striscia di Gaza, ma è volta a garantire la necessaria serenità alla Corte nel proseguimento del proprio lavoro. Karim Khan lascia dopo 5 anni. Nel corso del suo mandato sono stati emessi tra gli altri ordini di arresto per Vladimir Putin e per il primo ministro israeliano Netanyahu, motivo per cui la Casa Bianca ha sanzionato Khan, la sua famiglia e altri membri della corte. Inizia ora il lungo processo per la nomina del successore. Fino ad allora la corte sarà guidata dai due vice, Nazat Shamin Khan e Maman Jinyang.
1: Il Venezuela ha aggiornato il bilancio del terremoto che il 24 giugno ha colpito il nord del paese. 5.546 morti, 148 dei quali trovati negli ultimi 2 giorni. 16.740 i feriti, quasi 24.000 gli sfollati distribuiti in 107 campi temporanei. E il programma alimentare dell'ONU si prepara ad assistere fino a 500.000 bisognosi nei prossimi mesi. Le previsioni del tempo in tutto il paese oggi variabile, con addensamento delle nubi dal pomeriggio, rovesci o temporali serali e con temperature massime di 30 gradi. Domani ancora nuvoloso con rovesci e temporali e massime di 28 gradi.
4: Lo sport.
5: Inizia la Super League, le 5 volte di Tadej Pogačar. Ben ritrovati da Lorenzo Boscolo. Inizia dunque il nostro campionato di calcio. 3 partite in programma, 2 alle 18, Servetta Basilea e Losanna Grasshopper. Alle 20:30 i campioni in carica del Thun rendono visita al Lucerna. Il Lugano giocherà domani alle 16:30 in casa contro il Vaduz, in una stagione dove la Grasshopper prova ancora una volta a rilanciarsi. David Conti.
6: Il Grasshopper vuole ripartire e la prima mossa è stata quella di separarsi subito da

0: Alla direttore sportivo Arne Sutter a un anno dal suo insediamento a Letzigrund. Dopo anni complicati tra difficoltà finanziarie, risultati deludenti e tre salvezze consecutive conquistate allo spareggio, il club più titolato della storia del calcio svizzero cambia ancora proprietà. Il Los Angeles FC ha infatti ceduto la quota di maggioranza delle cavallette al Bridge Football Group, società svizzera che ha rilevato oltre il 96% delle azioni del club. Si è chiusa così un'esperienza durata poco più di 2 anni. Il club americano era entrato nella proprietà nel gennaio del 2024 con l'obiettivo di sviluppare una rete internazionale di società calcistiche. Negli ultimi mesi però ha deciso di rivedere la propria strategia, una scelta maturata anche in un contesto di crescente malcontento da parte di una frangia della tifoseria nei confronti della proprietà straniera. Per il Grasshopper si tratta dell'ennesimo passaggio di mano in una fase caratterizzata da forte instabilità societaria, una situazione che si è riflessa anche sul campo. Nonostante il suo prestigioso passato, il club zurighese ha infatti dovuto lottare fino all'ultima giornata nelle ultime 3 stagioni per conservare il suo posto in Super League. Per le cavallette si apre dunque una nuova fase. La speranza a Zurigo, sponda Ghezzé, è che questo cambio di proprietà possa rappresentare non soltanto un'altra transizione, ma il vero punto di partenza per una rinascita attesa da troppo tempo.
1: Ieri intanto ha già debuttato la Challenge per la prima volta da 5 stagioni senza ticinesi. Nel big match il retrocesso Winterthur è stato bloccato sul 2-2 da un'altra pretendente alla promozione, ossia Yverdon. La Rau, che ha perso per il secondo anno consecutivo lo spareggio, è partito male, uscendo davvero con le ossa rotte dal campo dell'Étoile Carouge, vittorioso 3-0. 2 stagioni di contratto firmato invece per il portiere della nazionale di hockey Akira Schmid, accasatosi ai Florida Panthers, vincitore della Stanley Cup per 2 stagioni consecutive nel 2024 e 25. Ciclismo e Formula 1 nel programma odierno. Nel primo arrivo all'Alpe d'Huez, ieri Pogacar ha ottenuto un 5° successo storico, intanto ha polverizzato il record del 95 di Pantani, portandolo a 35:26, 1:23 in meno, e poi ha messo in strada una clamorosa rimonta recuperando ben 3:25 al trio di testa. Nella generale è salito a 7:11 il ritardo di Evenepoel e 9:42 di Del Toro. Imperdibile la penultima frazione con il secondo arrivo affissato all'Alpe d'Huez, oltre 5.000 metri di dislivello e da scalare ben 3 Gran Premi della montagna or categorie. Infine la Formula 1 alle 16 e ci sono le qualifiche del Gran Premio d'Ungheria, ricordo nelle libere di ieri, Ferrari davanti a tutti.
2: Sulla A2 ci sono code di 3 km e attese di almeno mezz'ora tra Mendrisio e la dogana di Brogeda in direzione dell'Italia. Al San Gottardo, sempre sulla A2 in direzione sud, tra Hersfeld e Göschenen, ci sono code di circa 10 km e attese di almeno 1 ora e 40 minuti. L'entrata autostradale di Göschenen è chiusa in direzione della galleria. L'Ustra consiglia come alternativa la A13 attraverso il San Bernardino. In direzione nord, tra Quinto e Airolo, ci sono code di circa 1 km e attese di 10 minuti. La corsia Cupra è aperta. Anche l'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione della galleria.
3: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.
4: Ma buongiorno, sono le 9:11. Buongiorno da Isabella Visetti e Sara Tognola, qui fino alle 11 con voi, per parlare anche, sì, di periferie, di quello che non è centrale, perché le periferie non sono soltanto una questione geografica. Lo stiamo un po' conoscendo in questi sabati parlando di riviste. La scorsa settimana abbiamo approfondito il lavoro della Voce un Sernonese. E perché ci interessano le riviste? Ma perché a volte sono mondi che innanzitutto conosciamo poco, ci sono persone che ascoltiamo raramente che fanno parte, che appartengono a questi mondi, e sono esperienze che restano ai margini, diciamo, del racconto pubblico. Isabella, noi vogliamo mettere l'accento su questo, mettere al centro del villaggio i racconti che non siamo abituati ad ascoltare, sostanzialmente.
2: Sì, i racconti, i ritratti, le storie trovano spazio sulle riviste locali, e anche sottolineare l'importanza del giornalismo locale, che è un giornalismo che crea identità, importante per la comunità che abita nel territorio di riferimento di queste notizie. E dunque vogliamo un po' andare sul territorio della Svizzera italiana attraverso queste parole, attraverso queste storie che ci fanno vibrare.
4: Rolling Stones, loro sì che ci fanno vibrare, adesso con Miss You.

0: A punto a capo facciamo proprio il punto su ciò che è accaduto nella settimana che ci stiamo lasciando alle spalle e poi si va a capo. Ve li ricordate i dettati alle scuole elementari che si diceva punto a capo inizia una nuova frase? E appunto anche noi vogliamo guardare cosa accadrà invece nella settimana che si apre, si allunga lo sguardo su ciò che arriva. Ma prima di appuntarci quello che dobbiamo vedere o non perdere nella nuova settimana, facciamo il punto con tre parole, le tre parole che descrivono appunto i giorni che sono appena trascorsi e che hanno lasciato un segno, Sara.
1: Naturalmente l'hanno lasciato a noi, però non sono le tre parole ufficiali, oggettive, sono scelte anche personali ed è per questo motivo che chiediamo anche a voi di scegliere le parole che questa settimana vi hanno colpito di più. Allora noi partiamo da una parola che ha scelto Isabella, ma secondo me è la più importante ed è una parola sempre verde, un evergreen.
0: Un evergreen. Allora la parola è fiducia, è legata alla vicenda di Zali, fiducia dell'elettorato verso i propri
1: fiducia
0: nelle governanti,
1: autorità.
0: Nell'autorità, nel governo, nel bene pubblico, nella cosa pubblica, nell'azione buona per diciamo amministrare bene un paese, ma fiducia la si ritrova anche nelle parole che hanno fatto un po' il giro del mondo, il giro del web, del giornalista sportivo e telecronista della RTS David Lemos, che durante la cerimonia di consegna della Coppa del Mondo ha criticato l'edizione dei mondiali che si è conclusa appunto domenica scorsa con la premiazione della Spagna che ha vinto sull'Argentina e senza mezze parole ha detto che cosa non ha funzionato in questa edizione della Coppa del Mondo e dice forse la FIFA deve rivedere un po' la sua posizione perché non può perdere la fiducia di chi ama il calcio, di chi il calcio lo vive con grande passione. Dunque c'è anche qui un tema legato alla fiducia.
1: C'è il rischio di minare l'amore per il calcio.
0: L'amore come il calcio per regole, l'abbiamo visto, che un po' si sono piegate alle esigenze commerciali, questa pausa per l'idratazione, la cerimonia tra il primo e il secondo tempo, un po' in stile molto show americano, che però ha messo in discussione le regole del calcio, ma anche il caso Belogun, il calciatore americano che era stato ammonito e poi l'ammonizione, il cartellino rosso.
1: Che bravo, mi sei proprio sul pezzo.
0: Questa è una cosa che ha fatto discutere, ma appunto la si ritrova in queste parole di David Lemos, che ha fatto proprio una disamina, una critica durante la premiazione. E ironia, lo ritrovate proprio facilmente anche su YouTube, perché davvero le sue parole sono diventate virali, perché a un certo punto lui dice: non importa se ci sono i fuochi d'artificio, se c'è tutto questo show della premiazione, io dico quello che non ha funzionato, i prezzi troppo alti dei biglietti che hanno impedito appunto alle persone appassionate di partecipare a questo grande evento, persone che non sono riuscite a entrare nel paese come il famoso arbitro somalo che non ha avuto il permesso di poter entrare, lui doveva arbitrare una partita, o anche dice le condizioni poste alla nazionale di calcio iraniana che ha dovuto veramente partecipare e allenarsi in maniera molto molto difficile. E allora lui ha proprio sottolineato queste cose che non sono andate bene.
1: Quindi in coda
0: lui
1: a quello che tu ci stai raccontando, io metterei un'altra parola, che è una parola che questa settimana l'abbiamo invocata spesso, la parola umanità. Adesso non approfondiamo, però la parola umanità potete commentarla anche con noi, oppure aggiungerci altre parole allo 076 321 1113. Fra poco vi parleremo anche della terza parola, anzi due parole, che è legittima difesa.
0: Lo facciamo dopo Cesare Cremonini.
2: Sono stato anche normale in una vita precedente, ma hanno chiesto che sai fare.

0: Punto a capo, raccontiamo la settimana in tre parole. Abbiamo detto fiducia, umanità e poi c'è la parola, che sono due parole importanti, legittima difesa. Sara, anche questa ne abbiamo sentito parlare molto, legato a questo fatto italiano, che però ci fa riflettere su cosa è la legittima difesa.
1: Esattamente, che non è legittima giustizia. Prima di tutto parlo del caso Roggero, ma anche perché forse lunedì io aprivo Instagram, era solo quello, si parlava solo di quello, di cittadini che difendevano Mario Roggero, qualche avvocato, uno in particolare proprio che ha detto la legittima difesa non è la legittima giustizia. Sto parlando del caso di Mario Roggero, il gioielliere che divide perché tocca una delle domande più antiche, se vogliamo, e più scomode della convivenza civile. Che cosa è davvero giusto? Allora, intanto diciamo che la Cassazione ha confermato in via definitiva la condanna a 14 anni e 9 mesi di reclusione. Diciamo subito, ecco, l'altra sera guardando un po' i vari canali televisivi italiani, io quando vedo Nicola Gratteri, che è un famoso magistrato, oltre che saggista italiano, adesso è procuratore della Repubblica di Napoli, gli credo, e lui stesso ha detto: guardate che questa è la pena più breve che è stata comminata a Roggero. Però cos'è successo? I giudici hanno, no, intanto è meglio che racconto per chi non lo sapesse, 14 anni e 9 mesi di reclusione per l'uccisione di due rapinatori e il ferimento di un terzo, avvenuti dopo l'assalto alla sua gioielleria nell'aprile del 2021. Allora, i giudici cosa hanno fatto? Hanno escluso la legittima difesa perché secondo quella che è la ricostruzione processuale, l'azione aggressiva dei rapinatori era terminata e gli uomini erano in fuga. Eppure una parte, appunto, come dicevo, molto consistente dell'opinione pubblica continua a considerare Roggero un cittadino modello, un uomo per bene, un lavoratore, un padre di famiglia che ha reagito dopo aver visto la moglie e la figlia minacciate durante una violenta rapina. E da qui appunto le richieste di grazia, come abbiamo sentito, e la mobilitazione di molti cittadini e anche alcuni politici.
0: Politici che chiaramente cavalcano la vicenda.
1: Certo, ormai l'abbiamo visto non solo con questa vicenda, ma con altre vicende, i politici si fiondano. Però, allora, la questione vera, lo dico, io non voglio trasmettere certezze assolutamente, la mia è proprio una riflessione. La questione vera non è forse decidere da che parte stare. La domanda è un'altra, questa è sempre una mia opinione personale, cioè perché il diritto non nasce per giudicare le emozioni. Questo è il grande malinteso e noi spesso come cittadini ci dimentichiamo, giustamente. Il diritto nasce per fissare dei limiti e la legittima difesa si fonda sul requisito, appunto, dell'attualità del pericolo. Cosa vuol dire? Ci si può difendere, questo anche nel diritto svizzero, ci si può difendere in tutto quello europeo e statunitense, ci si può difendere da un'aggressione in corso, non punire un'aggressione che è già cessata, come nel caso appunto di Roggero, quindi che, non era legittima
0: Roggero,
1: difesa.
0: Roggero, come dimostrano poi le riprese, i video che sono stati poi anche divulgati e sono stati oggetto d'analisi durante il processo, ha inseguito
1: i tre
0: rapinatori in fuga che erano già
1: con la refurtiva,
0: li ha inseguiti e ha sparato loro a bruciapelo, almeno in un caso, ecco, e questo appunto mette in dubbio la legittima difesa.
1: Certo, mette in dubbio, bisogna dire che per noi è una distinzione fredda, cinica, perché appunto non ci si escludono le emozioni e è una distinzione quasi insopportabile quando viene applicata a situazioni come questa, cariche di paura, di rabbia, di traumi.
0: Sì,
1: comunque, perché non era la prima
0: rapina. La reazione di Ruggero si può capire, no? Tu lì sei vulnerabile, devi decidere in una situazione appunto di timore,
1: esatto,
0: di paura, di minaccia, e chiaramente la tua reazione è quella che è. Infatti ora si parla anche di modificare, no, l'impianto,
1: esatto,
0: legislativo sulla legittima difesa.
1: Esatto, però è proprio questa distinzione che separa la difesa dalla vendetta. Fare giustizia da sé è un po' quello che ha fatto lui. E vabbè, è chiaro che qui si annida il grande paradosso, cioè molti ritengono ingiusta la condanna perché guardano all'uomo, guardano alle rapine subite, alla paura appunto accumulata, a quei secondi durante i quali una pistola, non dimentichiamo, era puntata sulla figlia. Chiaramente, cioè, questo è l'aspetto umano, però la legge non giudica solo la storia personale, giudica l'atto, e questo è il punto. E per noi non è facile da capire, non è facile perché siamo umani, abbiamo messo come seconda parola l'umanità e ce la metterei anche qui. Cioè, forse la civiltà giuridica si misura proprio in questo punto difficile da accettare, nel rifiuto di trasformare il cittadino in giudice e il dolore in sentenza.
0: Fra l'altro il pubblico ministero in un'intervista dice: noi abbiamo deciso in base appunto a quello che dice la legge, se questo non va bene allora bisogna modificare la legge, se vogliamo che questa parte di emozione, questa parte di reazione legata in fondo alla forte minaccia violenta venga considerata, allora bisogna modificare la legge.
1: Esatto, diteci cosa ne pensate anche voi, come abbiamo fatto noi in questo momento, e se avete altre parole oltre a quelle che vi abbiamo proposto, fiducia, umanità, legittima difesa, che vi hanno colpito questa settimana, che vi siete un po' portati in tasca, ditecelo, e perché è bello condividere.
0: 076 321 1113.

0: 9.35, appunto a capo, magazine settimanale del sabato estivo di Rete 1 con voi Sara Tognola e Isabella Visetti. Diamo spazio in questo punto a capo al giornalismo locale, apriamo una finestra dedicata alle riviste locali, al loro grande lavoro per la valorizzazione del territorio, e oggi facciamo tappa alle terre di Pedemonte e vogliamo sfogliare la rivista Tre Terre, una pubblicazione che dal 1983 racconta il territorio delle Tre Terre e delle Cento Valli attraverso ricerche storiche, memorie, testimonianze, cronaca di vita locale, ritratti di persone che abitano su questo territorio. Una rivista che, come tante altre della Svizzera italiana, è realizzata grazie al contributo di volontari, studiosi, appassionati di storia locale, osservatori della regione, e come anche questa, come altre, è una rivista che dà un prezioso contributo per scoprire, per conoscere, per conservare quanto c'è del patrimonio culturale sul territorio delle Tre Terre e delle Cento Valli.
1: Mi viene da dire, il giornalismo locale oggi è un po' diventato una mosca bianca nel mondo dell'immedialismo, è un tipo di giornalismo che lavora ancora sul terreno, è un giornalismo ascolta la prossimità,
0: le suole delle scarpe per fare il giornalismo locale.
1: Esattamente, le microstorie sono molto importanti per capire la storia e l'attualità, diciamo tra virgolette ufficiali. Adesso io coinvolgo con grande piacere Lucia Galgiani Giovanelli, che è al telefono con noi. Buongiorno Lucia.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Allora, Lucia coordina la rivista Tre Valli, questo semestrale che, come diceva...
2: Tre Terre.
1: E noi con le periferie ci confondiamo.
0: Perché esiste anche Tre Valli.
1: Esiste anche Tre Valli.
2: Sì,
1: allora,
2: certo.
1: il tre è importante. Tre Terre, sì. Perché sono le terre di Cavigliano, Tegna verso Cavigliano, e come diceva bene Isabella... qui si usa il giornalismo locale, la carta stampata, come strumento di identità, di memoria e coesione anche per la comunità delle valli del Locarnese. Vogliamo iniziare da qua, Lucia? Perché credo che questo sia il motore.
2: Sì, sì. Dunque, il Tre Terre è una rivista che, appunto, come dicevi, nasce nell'83 e anno dopo anno, con due numeri all'anno, porta nelle case degli abitanti delle Tre Terre, ma non solo, perché noi abbiamo abbonati anche fuori dai nostri confini cantonali e nazionali, per cui ecco, porta questa memoria e questa attualità senza però andare nella quotidianità più minuta, ossia nella notizia che potrebbe anche portare qualche malumore, perché si sa, il giornalismo, la quotidianità, l'attualità deve essere anche un po' filtrata, eccetera eccetera, e noi non vogliamo assolutamente sostituirci a nessuno, anche perché uscendo due volte all'anno non sarebbe mai possibile fare questo tipo di lavoro, ma poi anche si rischia proprio di entrare nell'aspetto politico e tutto questo. Perciò,
1: certo,
2: per noi l'importante è creare testimonianza, ci piace anche questo motto che diceva che affermava Cicerone, che la memoria di un popolo è il tesoro e il custode di tutte le cose, per cui noi ci assumiamo questo compito, questo ruolo, proprio per segnare quello che succede, quello che è successo, ma sempre in una chiave culturale, in una chiave molto più distaccata rispetto alla quotidianità.
1: Distaccata anche perché voi, certo, il presente è importante nella vostra rivista, ma sono importanti, come dicevi, le memorie, e anche contro il rischio di che alcune memorie locali vadano perdute. Ecco, questo è anche il ruolo della rivista. Tre Terre.
2: Sì, assolutamente. Purtroppo tante memorie sono andate perse, perché memorie orali, non testimonianze scritte, no? Quindi non si passavano, non si scrivevano libri. Qualcosa è stato recuperato, parecchio è stato fatto, perché comunque sono più di 40 anni adesso che noi facciamo questo tipo di lavoro. Per cui sì, qualcosa è stato ancora recuperato grazie alle lettere, grazie agli archivi patriziali, comunali, sì, parrocchiali anche, sì, però ecco, le testimonianze orali, ai noi, purtroppo tante sono andate perse, e questo è un po' un cruccio.
1: Allora sì, testimonianze, scoperte, e abbiamo detto questo è soprattutto il ruolo di una rivista, ma non solo Tre Terre. La settimana scorsa abbiamo sfogliato La Voce Unsernonese, e adesso siamo scesi al Tre Terre, e abbiamo detto questo rischio è forte che alcune memorie locali vadano perdute. E quindi è molto importante raccogliere testimonianze orali prima che scompaiano. Lucia, sì. Galgiani Giovanelli, quale scoperta o testimonianza ti ha sorpresa maggiormente in questi anni di coordinamento della rivista?
2: Ma ogni volta è una scoperta. Io invito, ecco, qui magari ne approfitto, invito tutte le persone che hanno delle case vecchie, dei solai, delle scatole che non magari pensano di buttarle perché si sta ristrutturando, se non vogliono farlo loro, lo diano a un museo etnografico, lo diano a qualcuno che in tutto il Ticino ci sono persone interessate a fare questo tipo di attività, di andare a guardare, no? E ecco, a me ha fatto un grande piacere una scoperta che ha fatto mio cugino Alberto nel solaio proprio della casa di una prozia. Ha scoperto una scatola con un diario di un nostro antenato che a Livorno aveva un'attività, perché il territorio delle Tre Terre è legato a Livorno, tant'è che abbiamo fatto un patto nel 2016, un patto di amicizia con la città di Livorno, e anche il comune delle Centovalli era in questo ambito, proprio perché gli emigranti, le persone che partivano dalle terre di Piedemonte andavano a Livorno, perché grazie alle leggi livornine volute dal Granduca Ferdinando, la città di Livorno è diventata una città portuale, e sappiamo tutti cosa vuol dire avere un porto, vuol dire aver bisogno di manodopera. A quei tempi avevano bisogno di facchini, avevano bisogno di tutta una serie di figure professionali, sì, di persone più che altro, che facessero questi lavori, e dalle terre di Piedemonte ne sono partiti tanti. Poi qualcuno si è anche arricchito, ha avuto anche fortuna aumentando il suo stato sociale, il suo stato, avendo poi una certa disponibilità, e quindi diventando addirittura anche banchieri. Commercianti, eccetera, eccetera. Le terre di Piedemonte sono piene di queste testimonianze, di quadri, di altari, addirittura di campanili, e ci sono anche delle feste, tipo la Madonna di Montenero, per esempio, a Verso, o la Madonna della Cintura a Cavigliano, che sono delle feste legate strettamente all'emigrazione e a Livorno.
1: Stavo pensando, ecco, Lucia Galgiani Giovanelli, certo, che noi abbiamo bisogno come il pane di storie come queste.
2: Sì, certo, perché al giorno d'oggi, ecco, tutto ci sembra così effimero, tutto ci sembra così volubile, così incerto, ecco, l'incertezza del giorno.
1: Così passeggero
2: nostri.
1: Anche.
2: Sì, l'incertezza dei giorni nostri deve farci comunque guardare un attimino indietro e dire: abbiamo delle radici, abbiamo un passato, e le persone che hanno vissuto in quel passato hanno vissuto anche delle situazioni tragiche. Anche, pensiamo anche a chi ha emigrato in America, anche lì abbiamo una pagina molto importante di storia, o chi è che emigrava i bambini che andavano come spazzacamini. Voglio dire, guardiamoci un po' indietro e vediamo che sì, siamo in tempi bui, l'incertezza è un po' la parola che ci accompagna, no? Le notizie quotidiane non ci permettono di essere tranquilli, cosa che noi forse eravamo molto abituati, no? Alla tranquillità, al nostro tran tran. Sembrava quasi che qui non succedesse mai niente, e poi tutto a un tratto adesso il mondo è arrivato qui e in casa ci arriva tramite la televisione, i social media, informazione, disinformazione, una miriade di cose che alla fine ci destabilizzano talmente tanto che noi abbiamo bisogno quasi di ritornare un po' nel nostro piccolo, e allora lì forse guardarci dietro, guardare un attimino indietro e vedere che il tempo passa, cambia, ma fondamentalmente l'uomo ha sempre bisogno, no? di trovare qualcosa d'altro, e
1: esattamente
2: è quello che ci caratterizza.
1: Belle parole, Lucia Galgiani Giovanelli. Io aggiungerei alla parola autenticità, alle parole che noi abbiamo messo sul tavolo questa mattina assieme al pubblico. Potete continuamente darci altre parole, le parole che vi colpiscono. Mi hanno colpito questa settimana. Sono le 9:46, abbiamo i pinguini tattici nucleari e poi torniamo con Lucia Galgiani Giovanelli.

0: A Punto a Capo è ospite Lucia Galgiani Giovanelli, responsabile della rivista Tre Terre. Se volete saperne di più c'è il sito amicitreterre.ch, ci sono informazioni sull'associazione che pubblica la rivista, ma anche sulla rivista stessa. E Lucia Galgiani Giovanelli, magari lo ripetiamo l'appello che ha fatto, dicendo che se qualcuno in soffitta, in cantina, ha una scatola che pensa di buttar via, prima di buttarla magari aprirla, vedere cosa contiene, perché magari c'è qualcosa di utile per raccontare un territorio, per una storia che è peccato che vada persa. È corretto?
1: Sì, certo, questo è veramente molto importante, questo appello che hai ribadito. Mi piace anche dire che grazie anche alle testimonianze del passato noi riusciamo anche a scoprire il presente, e il nostro presente qui nelle terre di Pedemonte è caratterizzato da personaggi, persone che non sono magari artisti di fama mondiale, anche se ne abbiamo, perché le terre di Pedemonte hanno richiamato, proprio per questa sua conformazione, ma questa sua energia, tanti artisti, tanti personaggi famosi, ma abbiamo tante persone che creano, che fanno, che si danno da fare, e Tre Terre le scova, tra virgolette, le mette in risalto, proprio per dire questo è il nostro territorio, e noi, il nostro territorio è fatto dal passato, ma anche da tutte queste persone che nel tempo e ancora adesso si danno la pena di valorizzarlo, questo territorio. E questo è molto bello, e trovo che anche dalle pagine di una rivista locale devono emergere queste belle cose, che sono sì di attualità, perché la persona tal dei tali sta operando adesso, ma in fondo non hanno una immediatezza, perché se io adesso guardo il mio archivio vedo personaggi che abbiamo trattato che magari sono, ma sono ancora attuali, sono ancora, ecco, dico, guardo quella porta della chiesa e dico, ecco, guarda qui abbiamo fatto un articolo dell'artigiano che l'ha creata, e vado a guardare ancora questa rivista, quel numero, e riscopro ancora questa persona che io ho conosciuto personalmente, ma che magari qualcuno non l'ha conosciuta, no?
0: Dunque,
1: quindi ecco, anche questo
0: sì,
1: è il valore.
0: Dunque il vostro lavoro è anche un po' gettare un ponte tra il passato e il presente, perché ieri in redazione con Sara discutevamo sul valore della memoria, che è importante, associata al passato, ci racconta da dove veniamo, ci racconta le nostre radici, però c'è sempre il rischio che diventi
2: di abusare
0: un po' un atto nostalgico, un po' di diventare passatisti.
1: Sì.
0: E allora voi
1: assolutamente,
0: come lo risolvete questo enigma? Appunto, facendo un
1: trend. Abbiamo delle rubriche all'interno, c'è la rubrica storia che si occupa della storia, e poi abbiamo tutta un'altra serie, una serie di rubriche che vanno dalla flora alla fauna, dalla cucina alle recensioni di libri, dalle testimonianze di viaggi di persone che hanno piacere di raccontarcelo, dall'astronomia, quindi ecco, tutta una serie, dallo sport, perché chiaramente abbiamo degli sportivi che attualmente stanno mettendo le loro energie per emergere o per far qualcosa che poi magari passi alla storia, e noi le andiamo a intervistare, le guardiamo, le facciamo scoprire anche agli altri, perché questo è anche bello, no? Mettere in risalto La bellezza di quello che sta succedendo anche adesso, senza però entrare nelle polemiche o sarebbe meglio così, sarebbe meglio così, ecco.
2: Quindi non c'è solo un lavoro di affermazione di un'identità, in questo caso le Tre Terre, ma è proprio una condivisione, da quello che sto sentendo,
1: certo,
2: una condivisione di quello che è prezioso non solo per gli abitanti delle terre di Pedemonte o chi ci ha abitato, ma per tutti. E quindi
1: certo.
2: La rivista come Tre Terre, esatto.
1: Questa memoria bisogna crearla.
2: Esatto, e quindi la memoria per creare coesione presente, coesione per le comunità in genere, non solo per certo. La comunità.
1: No, è chiaro. Noi abbiamo anche, per esempio, penso a dei manufatti che sono stati realizzati negli anni. Questi manufatti poi diventano testimonianza di un tempo, no? Diventano, saranno fra 50 anni magari da ristrutturare o da, e allora fra 50 anni o fra 100 anni qualcuno avrà magari il piacere di andare a guardare come è stata pensata questo manufatto, come è stata pensata quest'opera, e lì Tre Terre a quel punto diventerà la memoria.
2: Bello.
1: Noi adesso stiamo facendo stiamo recuperando la memoria del passato lontano, dell'Ottocento, del Settecento, del Seicento, quando riusciamo ad andare anche, ma anche la memoria di 50 anni fa, insomma. E creiamo memoria adesso stiamo creando anche memoria.
2: Create ricchezza
1: per chi verrà dopo di noi. Sì, creiamo quella che sarà poi la testimonianza di quello che sta succedendo adesso, però ripeto, senza entrare nelle polemiche,
2: no.
1: Perché c'è questo rischio di voler testimoniare anche di volerci come dire, profilare, no? Noi cerchiamo di stare sopra, di testimoniare senza fare, senza polemizzare, perché altrimenti, ecco, perché avete fatto così, non avete fatto cosà?
2: Beh, ormai succede, no? È nello specifico
1: umano. Perché l'avete fatta di 3 metri invece che 5? Allora lì entriamo, cosa facciamo? Facciamo il dibattito su Tre Terre, chiediamo ai pro e ai contro, allora andiamo a finire male. Come è successo ad alcune riviste che poi entrando in queste dinamiche, in queste polemiche, sono finite, perché poi quando si entra lì, ecco. Noi testimoniamo che c'è stata una strada, che questa strada unisce A e B, poi chi vuole andrà poi a vedere i verbali del Consiglio Comunale per capire perché è stata fatta di 3 metri anziché di 5, per dire.
2: Lucia.
1: Però Tre Terre testimonia che c'è stata, da lì in avanti c'è una strada o un ponte o una passerella.
0: Lucia, noi le chiediamo se può rimanere anche dopo la pagina informativa, dopo le 10, ora ascoltiamo i Wet Wet Wet e poi la ritroviamo in apertura di Punto a Capo. Grazie.

0: Rete 1.
1: C'è il notiziario, sono le 10.
2: In studio Fabiano Rizzi. In Ticino ieri, tre giorni dopo le rivelazioni che hanno fatto scoppiare il caso Zali, l'UDC ha chiesto le dimissioni immediate del consigliere di Stato leghista. In un comunicato il partito ha sottolineato come la presenza di Zali nella lista per le prossime elezioni cantonali sia stata l'ostacolo alla collaborazione tra Lega e UDC. Intanto a chiedere le dimissioni di Zali è anche il collettivo Io Lotto Ogni Giorno, che si batte contro la violenza di genere e che in una nota definisce è inaccettabile che al governo cantonale sieda una persona che incita alla violenza contro le donne. Nuova notte di guerra tra Stati Uniti e Iran in Medio Oriente, dove il conflitto si è esteso.

0: secondo drone che aveva violato lo spazio aereo nazionale. Il primo drone, abbattuto ieri, secondo i procuratori rumeni che hanno esaminato i frammenti, è di fabbricazione russa. Il procuratore capo della Corte Penale Internazionale, Karim Khan, accusato nel 2024 di ripetute molestie sessuali da una collaboratrice, è stato rimosso dall'incarico. La decisione è stata presa ieri a New York da 82 stati su 125 che riconoscono l'autorità della Corte Penale Internazionale. Khan è noto per aver spiccato i mandati d'arresto per crimini di guerra nei confronti del presidente russo Putin e del primo ministro israeliano Netanyahu. Tel Aviv ha chiesto di ritirare l'incriminazione del suo premier, mentre Washington ha ribadito che Trump smantellerà pezzo per pezzo l'istituzione. Una cittadina canadese di origini cinesi, impiegata in un tirocinio presso il quartier generale strategico della NATO in Belgio, è stata arrestata per sospetto spionaggio a favore di un paese terzo e appartenenza a un'organizzazione criminale. Lo rendono noto le autorità giudiziarie di Bruxelles senza fornire ulteriori dettagli. Le previsioni del tempo. In tutto il paese oggi variabile, con addensamento delle nubi dal pomeriggio, rovesci o temporali serali e con temperature massime di 30 gradi. Domani ancora nuvoloso, con rovesci e temporali e massime di 28 gradi.
1: Traffico sulla 2 con code di circa 3 km, attese di almeno mezz'ora tra Mendrisio e la dogana di Brogeda in direzione dell'Italia. A San Gottardo, sempre sulla 2 in direzione nord tra Quinto e Airolo, ci sono code di circa 4 km, attese di almeno 40 minuti. La corsia Cupra è aperta. In direzione sud, invece, tra Hersfeld e Göschenen ci sono code di circa 10 km e attese di almeno 1 ora e 40 minuti. L'accesso alla cantonale dall'uscita di Hersfeld è vietato per i veicoli in transito. Le entrate di Airolo e Göschenen sono chiuse in direzione della galleria, mentre per terminare sulla A13 in direzione sud ci sono attese di una ventina di minuti tra Coira Sud e Rotenbrunnen.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1. Punto a capo.
1: Ben ritrovate, ben ritrovati nel magazine settimanale dei sabati mattina estivi di Rete 1, dove si fa il punto su ciò che è accaduto, si va a capo e si guarda ciò che arriva nella settimana che deve iniziare con voi, Sara Tognola, Isabella Visetti e anche le parole che descrivono la settimana. Voi potete scriverci allo 076 321 1113. Quali sono secondo voi le parole che possono riassumere la settimana che ci lasciamo alle spalle? Finora abbiamo fiducia, umanità, legittima difesa, e legittima difesa, due parole sta facendo molto discutere il nostro pubblico. Dopo
2: ci fa molto piacere, questi sono i dibattiti che vogliamo
1: vivi, è un tema che sta facendo appunto discutere. Leggeremo i molti messaggi che sono arrivati. Poi c'è la parola incertezza, che forse senza rendersene conto ha messo sul tavolo la nostra ospite di oggi, Lucia Galgiani Giovanelli, responsabile della rivista Tre Terre e Cento Valli, che ritroviamo dopo i Morciba.

0: C'è un modo di raccontare la storia, le storie meglio, che parte dal basso. Parliamo di microstoria, di storia di prossimità. Parte dal basso perché parte dalle persone prima che dagli eventi, dai luoghi prima delle, diciamo, le statistiche. È un po' il percorso che stiamo scegliendo ogni sabato a Punto a Capo, proprio per dare spazio a realtà spesso poco raccontate, ma come abbiamo sentito anche dalla nostra ospite Lucia Galgiani Giovanelli, coordinatrice della rivista Tre Valle, Tre Terre, ma io continuo, chiedo scusa Lucia Galgiani, continuo a confondermi.
1: No, guarda, infatti vai, analizza un po' come mai.
0: Ah, devo proprio andare, è un lapsus freudiano che rimuovo le Tre Terre di Cavigliano? Le Terre di Cavigliano?
1: Non siamo una valle.
0: È vero.
1: Siamo un fondovalle.
0: Quando si studiavano i distretti c'era sempre questa cosa che ci lasciava un po' basiti, un po' nel mistero. Le Terre di Cavigliano, Tegna, Vercio e Cavigliano.
1: Terre di Pedemonte.
0: Che non appartengengono a nessuno, ci dicevamo questo, e invece ecco perché c'è una rivista
1: al distretto di Locarno a tutti gli effetti, perché
0: no,
1: siamo
0: ma certo
1: a un tiro di schioppo da Locarno.
0: Però le Tre Terre hanno anche questo ruolo, abbiamo detto, creare coesione, creare identità, ma soprattutto la condivisione. Cioè, noi abbiamo delle cose bellissime, ma anche voi le avete, che non appartenete alle Tre Terre.
1: Noi non apparteniamo alle Tre Terre, come?
0: No, ma dicevo il messaggio di una rivista come Tre Terre,
1: sì,
0: di un
1: certo
0: semestrale, si parlava dei contenuti, della memoria, di quello che il passato ha lasciato al presente, ma questo è un po' quello che dovremmo fare tutti, guardare i dettagli. Citavi una porta fatta da un artigiano, ecco, guardare più nel dettaglio, oppure osservare di più il nostro territorio.
1: Ecco, noi abbiamo anche le immagini, abbiamo delle bellissime fotografie, e questo dettaglio noi lo abbiamo evidenziato grazie a un fotografo che è morto, però lui ha collaborato con la nostra rivista, e è stato lui che ha dato, lui era un fotografo famoso che è venuto qui a fare la sua ultima parte della vita, e ha al responsabile di prima, al signor Enrico Leoni, che ha creato in fondo Tre Terre assieme a un gruppo di amici, anche un po' di visionari, perché avevano tutta una loro idea di come avrebbero dovuto essere le Tre Terre, e hanno questo signor Maierenne è andato, si è proposto, ha detto: ma io vorrei collaborare con voi, vorrei portare la mia esperienza di fotografo. E per parecchi anni lui ogni numero, quindi due volte all'anno, arrivava con le sue immagini, ed erano immagini di dettagli, poteva essere una pietra d'angolo, poteva essere un architrave, una porta, un dipinto murale, una parte di un dipinto murale, un comignolo, e metteva proprio in risalto, grazie al suo obiettivo, le bellezze, e ci ha dato proprio anche una chiave per guardare quello che noi non vediamo più, perché abbiamo talmente l'abitudine a vedere il cancello, l'inferriata, e senza vederli, no? Quindi queste sono opere importanti che del passato, che però abbelliscono e caratterizzano il territorio,
0: danno un senso al presente
1: in generale. E danno un senso al presente. Ecco, questo devo dire che è un merito di questo Fredo, un signor Maierenne, una carissima persona che ricordiamo tutti con grande affetto, è stato proprio quello di mettere in evidenza le piccole cose, o anche, non so, un paesaggio con una nebbia, la luce riflessa su una foglia, e abbiamo parecchi numeri con queste bellissime foto. Poi abbiamo mantenuto le pagine anche quando Fredo se n'è andato, e così noi diamo spazio anche alle fotografie di chi così spontaneamente ce le manda, o magari persone che conosciamo, diciamo: guarda, so che tu fai delle belle foto, quando hai qualcosa di bello mandacele, no? E stiamo continuando anche, magari non è detto che ci siano sempre, però ecco, la fotografia in quanto tale, senza non è necessariamente la fotografia che documenta un evento o documenta il lavoro di un artigiano o di un artista, anche queste sono importanti, ma anche le fotografie fine a se stesse, no? Che ci mettono davanti alla bellezza, che credo qualcosa di cui abbiamo bisogno sempre.
2: Sì, abbiamo bisogno come il pane. Io ricordo ancora amici3terre.ch è il vostro sito internet dove si può scrivere, si può vedere quello che fate.
0: Bel sito, tra l'altro.
2: Molto, molto simpatico, con dei disegnini, molto accattivante. Gira attorno anche a tutta una rete di collaboratori, studiosi, appassionati di storia locali, osservatori della realtà locale che partecipano alla nascita di questa rivista. Lucia Galgiani Giovanelli, prima di salutarci, ci lascia la parola o le parole in estrema sintesi che secondo lei descrivono la settimana che ci lasciamo alle spalle. Io mi ero annotato incertezza, lei aveva detto questi tempi di incertezza, questa è una parola che sì, non descrive solo la settimana, ma forse diciamo questa epoca, questi anni, ecco, questo tempo, ma magari c'è una parola che l'ha colpita, un fatto che l'ha colpita nella settimana che si chiude.
1: Per me questa è la parola che un po' accompagna un po' sempre la mia vita, è l'informazione. Parola informazione, perché sia in eccesso che in difetto, l'informazione bene o male ci accompagna tutti i giorni e dappertutto, insomma, ecco. Quindi informazione / disinformazione, ogni tanto no, il sensazionalismo a volte può fare danni. E poi un'altra parola che per me è importante è la dignità, anche lì sono un po' legate, no, queste tre,
0: certo,
1: parole.
0: Ma a me viene in mente informazione, anche informazione.
1: Anche sì, siamo sempre in formazione.
0: Esatto.
1: Siamo sempre in cammino e finché si vive si impara, si rilasciano informazioni, si acquisiscono informazioni, è tutto un dare e avere. Sì, bellissimo anche questo, però bisogna un po' stare attenti anche nella stretta quotidianità. Poi c'è la morbosità, questo non è mai...
0: Esatto, allora... Comunque una certezza l'abbiamo, cara Lucia Galgiani Giovanelli, che la prossima pubblicazione della rivista Tre Terre ci sarà.
1: Assolutamente sì, martedì ci troviamo già una prima riunione di redazione per preparare il prossimo numero, che sarà l'87.
2: Che uscirà quando?
1: Che uscirà a dicembre.
0: Benissimo.
1: Noi usciamo due volte all'anno, usciamo a giugno, fine maggio, inizio giugno, e usciamo a inizio dicembre.
2: E allora buon lavoro e grazie Lucia Galgiani Giovanelli, responsabile
1: grazie
2: della rivista Tre Terre e Cento Valli, di essere stata a Punto a Capo. Buon lavoro e buona giornata.
1: Grazie mille, grazie a tutti e buona giornata. Buon fine settimana a tutti.

0: che mi sembra un po'...
1: Eh beh, una bella sì. coda, Vento d'estate, Niccolò Fabi, Max Gazzè. Noi ritorniamo sulle parole della settimana. Dobbiamo dire che sono due le parole che hanno colpito il nostro pubblico e sono legittima difesa. Diversi messaggi arrivano proprio su queste settimane legate a un episodio che è accaduto in Italia, questa sentenza del gioielliere Mario Roggero.
0: Sì,
1: Mario
0: esattamente. Roggero.
1: E allora ci dicono:
0: sentenza 14 anni e 9 mesi.
1: Sentenza definita così pesante perché non c'era la legittima difesa, perché praticamente
0: ecco, esatto,
1: è avvenuto tutto quando il pericolo era già cessato. Lui ha inseguito i rapinatori.
0: E ha ucciso due rapinatori, finito uno, ecco. Quindi dibattito sulla legittima difesa, che non coincide, l'abbiamo sentito, con il sentimento di giustizia, perché la prima tutela un cittadino che si difende da un pericolo presente, si parla di proprio di attualità
1: del pericolo.
0: Il secondo invece nasce spesso dalla comprensione umana di chi, e l'abbiamo visto, abbiamo avuto numerose testimonianze di chi ha subito una violenza e reagisce, come ha fatto Mario Roggero, sotto l'effetto della paura, della rabbia, del trauma. Allora, grazie pubblico.
1: Sì, davvero. Allora, molti sottolineano, lo fa anche Ernesto Carlo, dice: è difficile identificare l'inizio e la fine dello stato d'animo di aggressione e del pericolo di morte e di tua figlia, del vissuto della persona in questione. E nella stessa direzione va il messaggio di Daniel, che dice: è vero che la fine dell'aggressione pone la fine alla legittima difesa, tuttavia il signor Roggero come poteva stabilire con estrema accuratezza che l'aggressione fosse effettivamente finita? L'adrenalina non si ferma nel momento a cui termina l'aggressione, e dico questo, sottolinea il nostro ascoltatore, pur essendo contrario alla giustizia fai da te, e spezzo però una lancia a favore del signor Roggero, proprio perché cosa fareste voi se un rapinatore punta la pistola su tua figlia? È un tema complesso, dice, che suscita molte emozioni. E un altro ascoltatore dice il tema del risarcimento, perché in questo caso Roggero è anche tenuto, secondo la sentenza di condanna, a risarcire il rapinatore, i familiari dei rapinatori morte, e lui dice: questa qui è una cosa che difficilmente si può capire.
0: Diciamo che questo caso, il caso Roggero, ci costringe e costringe tutti noi a confrontarci proprio con questa distanza. Cioè, molti pensano, l'abbiamo anche, ci avete dato appena adesso testimonianza, molti pensano: ha fatto giustizia. Il diritto invece si chiede: si stava ancora difendendo? Sono chiaramente due domande diverse, ed è per questo che la sentenza continua a suscitare tanto dibattito. Quindi siamo nel pieno anche, diciamolo, del gioco democratico.
1: Del gioco democratico, anche perché sul tema dei risarcimenti ora c'è un progetto di legge, forse era già stata avanzata, di in casi come questo di togliere appunto l'obbligo del risarcimento, perché sembra davvero troppo, ecco, in questo senso. Ma come dice bene un nostro ascoltatore, dice: tema complesso dove oltre al diritto ci sono le emozioni in gioco.
0: 10:25, eccolo ed eccola soprattutto.

0: 10:28 a Punto a Capo su Rete 1 con voi Sara Tognola, Isabella Visetti, e ora è proprio arrivato il momento di andare a capo e vedere cosa vale la pena tenere d'occhio nella settimana che inizia fra appuntamenti, manifestazioni, eventi, e sicuramente il faro deve essere puntato a Campoblenio, dove oggi si apre Bestiale 2026, che è il campo cantonale scout organizzato dall'associazione Scoutismo Ticino, che fino al 7 agosto ospiterà, pensate, ben 2000 persone tra partecipanti, monitori e collaboratori. Noi non siamo lì, ma apriamo una finestra su questo campo Bestiale 2026 guardando la pagina Instagram.
1: Ho visto che ti sei iscritta anche tu. La pagina Instagram è Bestiale 26. Adesso ci sono molte immagini, tutto è pronto naturalmente, immagini della costruzione, ecco, si parlava prima di condivisione, questo è proprio un po' l'apoteosi, la celebrazione della condivisione, questo campo, e tutto pronto appunto, aspetta che sto guardando, sono immagini, e poi vedevo prima anche, ci sono immagini dei precedenti eventi scoutistici e le interviste ai giovani di allora, una del 96 se non sbaglio.
0: Sì, presa dagli archivi della RSI,
1: esatto, tra l'altro,
0: diciamo, sono lì, ci sono delle perle preziosissime per la memoria. Chi non avesse Instagram può sbirciare sul sito bestiale26.ch, ma noi abbiamo qualcuno che è lì con gli occhi, col cuore, con le mani, che hanno lavorato per realizzare questa cittadella Campoblenio. Ben arrivata Chiara Baratti, buongiorno.
2: Buongiorno a voi.
0: Chiara Baratti, Totem Chiaretta, 27 anni, esatto, responsabile del settore comunicazione di Bestiale 2026. Chiara o Chiaretta, un totem un po' particolare però, Chiara.
2: Esatto, perché appunto io sono molto da piccola, ero molto piccolina, ero molto bassa ed ero anche molto carina, e quindi mi hanno dato questo soprannome nei miei primi anni all'interno dello scoutismo.
0: Ecco, diciamolo, il totem è questo soprannome che viene dato dopo una cerimonia, quando si ha lupetti, che segna un po' il passaggio, l'appartenenza a questo grande movimento scout. Ho capito bene?
2: Sì. Esatto, esatto. Poi appunto ogni sezione al proprio rito tradizionale per dare appunto questo totem.
1: Chiara Chiaretta, complimenti, non so chi ha realizzato questa pagina, però è come è come viaggiare con voi, perché infatti queste ci sono tantissime immagini in movimento che ci portano direttamente a voi. Cosa sta succedendo in questo momento? Uniamo le immagini che io vedo alla voce di Chiaretta.
2: Esatto, allora stamattina abbiamo sono arrivati appunto i primi partecipanti al campo, appunto gli esploratori pionieri stanno arrivando in questa mattinata appunto dalle 9 fino all'1, mentre tutti i lupetti, quindi i più piccoli, i secondi più piccoli appunto dagli 8 ai 10 anni si sono ritrovati tutti a Malvaglia alle 9 per fare la loro attività di apertura stamattina appunto.
0: E proprio nel campo, a Campoblenio, in che luogo? Abbiamo visto un prato, sempre sulla pagina Instagram, un prato dove è sorta questa cittadella, perché dobbiamo dire voi state lavorando già da tempo per preparare tutto. Dove siete proprio? Dov'è questo luogo dove è sorto appunto proprio il campo?
2: Esatto, allora noi ci troviamo appunto dietro gli impianti sciistici di Campoblenio, appunto c'è questo grande prato tra le varie fattorie che appunto ci è stato concesso dai vari contadini della zona. Appunto gli esploratori sono in questo prato, mentre i pionieri, che sono quelli un po' più grandi di età, sono nel bosco dietro e a fianco il Parco Saracino.
0: Allora, abbiamo detto oggi cerimonia di apertura, inaugurazione, il falò appunto questa sera, però voi state lavorando appunto alla costruzione di questo campo già da tempo. Da quanto tempo, quante persone stanno lavorando? Cosa significa allestire un campo che deve accogliere 2000 persone?
2: Esatto, allora i primi lavori, diciamo, di preparazione del campo sono iniziati nella primavera del 2024, quindi circa più di 2 anni fa, e appunto all'inizio eravamo veramente pochi collaboratori, ma man mano si sono sempre aggiunte più persone. Appunto eravamo divisi in vari gruppi di lavoro, quelli appunto magari dedicati alla logistica per organizzare appunto le infrastrutture, i trasporti, poi c'erano un gruppo dedicato al programma, quindi dedicato a tutto ciò che appunto tutto per le attività dei ragazzi, poi appunto c'è il settore della comunicazione, quindi che racconta un po' tutto quello che sta succedendo del campo, e infine c'è il supporto, che è l'ultimo gruppo di lavoro che appunto supporta tutto quello che è rover, finanze e tutto ciò.
0: Per costruirlo materialmente quanto tempo ci è voluto?
2: Esatto, allora noi ufficialmente siamo qua dalle prime settimane di luglio, già appunto con diversi carichi di materiale e le prime costruzioni, e appunto stiamo lavorando non stop da diverse settimane.
0: Eh sì, perché chiaramente in questo campo devono esserci tutti i servizi, la cucina, la mensa, il servizio infermeria, servizi logistici, appunto proprio per far funzionare come se fosse una piccola città. Il nome bestiale da dove arriva? E poi sappiamo anche che c'è un motto in dialetto.
1: E poi c'è la grafia, allora è minuscolo, ma la S e T centrali sono maiuscole.
2: Sì. Esatto, allora per la questione appunto della grafia, appunto l'ST richiama il STI, appunto richiama il nome, l'acronimo di Scautismo Ticino, che appunto è la S e la T in grande e poi la I minuscola, che la Scautismo Ticino appunto è l'associazione mantello di tutte le sezioni scout del Ticino e del Moesano. Appunto il nome bestiale arriva direttamente dal tema del campo, che appunto racconta di queste bestie, animali appunto che vivono la foresta bestiale e devono collaborare tra di loro per vivere all'interno del campo.
1: Ecco, io sono sempre attaccata, attaccata alla pagina Instagram Bestiale26, perché adesso mi appare il bus con proprio la destinazione Bestiale.
2: Esatto.
1: Bellissimo.
0: E poi c'è il motto in dialetto, Sem, esatto. Nem, Fem.
2: Esatto, il nostro motto rappresenta un po' i valori che volevamo trasmettere comunque attraverso il campo. Quindi appunto SEM, che in dialetto significa appunto siamo, rappresenta l'identità di noi scout e tutti i valori che ci accomunano. Mentre NEM, che appunto in dialetto vuol dire andiamo, richiama il movimento, non solo quello proprio concreto di spostarsi, ma anche quello un po' più simbolico che appunto rappresenta il cammino verso il futuro e la nostra crescita personale, valori molto importanti comunque nel movimento scout. Infine FEM, appunto
1: agiamo.
2: Dire, facciamo, esatto, appunto rappresenta comunque che noi scout non ci mettiamo sempre le mani, ci mettiamo sempre in gioco, cuciniamo, lavoriamo, costruiamo, e quindi appunto questo rappresenta il fatto che noi scout comunque ci mettiamo sempre in pratica le nostre capacità e cerchiamo di fare tutto quello che possiamo, e anche appunto la nostra forte iniziativa viene rappresentata con questa parola.
0: Sì, come anche diceva il fondatore del movimento Scout Baden Powell, di lasciare il mondo un pochino meglio di come lo si è trovato, e dunque questo agire, questo fare è molto importante. Chiara Chiaretta, rimani con noi, ascoltiamo Serena Brancale, Levante Delia, Al mio paese, e poi torniamo perché vogliamo sapere cosa significa essere passata dall'altra parte. 13 anni fa tu avevi partecipato al campo che si era tenuto ad Alpe come esploratrice, e ora invece ti ritroviamo 13 anni dopo, qualche anno in più sulle spalle, come responsabile comunicazione di Bestiale.

0: E noi torniamo a Campoblenio, dove oggi si apre Bestiale 2026, il campo cantonale scout organizzato dall'associazione Scoutismo Ticino, che sarà anche un momento di incontro fra le diverse sezioni scout del Ticino e del Moesano. Sono 29 sezioni che partecipano a questo scout, a questo campo. Abbiamo detto 2000 persone tra partecipanti, monitori e collaboratori. Con noi Chiara Baratti, Totem Chiaretta, che è responsabile del settore comunicazione di Bestiale 2026. E come dicevo, Chiaretta 13 anni fa ha partecipato all'altro campo cantonale che si era tenuto ad Alpe, aveva partecipato come esploratrice. Ora com'è partecipare a questo campo con questa responsabilità della comunicazione, Chiaretta?
1: Esatto, allora è un'esperienza molto diversa, soprattutto perché comunque sono passati molti anni, anche io personalmente sono cresciuta, non solo a livello appunto personale, professionale, ma anche nello scoutismo. Sono passati tanti anni, non solo per me, ma anche per un po' per tutto il mondo. E appunto è un'esperienza molto diversa perché appunto io comunque sono 2 anni che lavoro a questo campo, mentre quando ero partecipante, alla fine diciamo che si scopre solo un po' l'anno prima che c'è questo campo, quindi non è che ci sono molti preparativi e alla fine te lo vivi comunque in modo diverso.
0: E quali le emozioni? Cosa significa per te questo campo, che abbiamo detto è difficile da realizzare logisticamente, da gestire dal punto di vista organizzativo, un momento importante per tutto il movimento dello scoutismo nella Svizzera italiana? Che emozioni hai oggi che tutto parte? Per 2 settimane, abbiamo detto, fino al 7 agosto, questo campo sarà attivo, diciamo.
1: Io sono molto emozionata, sono anche molto felice comunque di vedere l'arrivo di tutti i partecipanti e non vedo l'ora appunto di vedere il frutto di questi 2 anni di lavoro e soprattutto non vedo l'ora di vivere questo campo comunque anche un po' da partecipante, cercando di fare più attività possibili e divertirmi anch'io come i ragazzi che sono qua presenti con noi.
0: Allora, dobbiamo anche dire che il campo avrà delle giornate che saranno aperte agli ospiti. Ho visto sulla pagina Instagram di questo evento speciale per il 1° agosto, dunque tutto il pubblico è invitato un po' a seguire le vostre attività che saranno per i partecipanti, ma poi vi allargherete anche a chi vuole gettare un occhio, a chi è curioso, a chi vuole vedere più da vicino e conoscere più da vicino il movimento scout.
1: Esatto, appunto noi avremo la giornata di porte aperte agli ospiti appunto il 1° agosto in collaborazione con il comune di Blegno, che appunto ci sarà un po' tutti i festeggiamenti per la festa nazionale. Poi il 2 agosto avremo appunto la giornata dedicata alla visita delle famiglie dei partecipanti, quindi arriveranno su tutte le famiglie dei ragazzi a visitare il campo. Ma ovviamente per noi il campo non è una zona chiusa, ma la possibilità di venire su a fare un salto, visitare, è tutti i giorni appunto aperto, si può venire quando si vuole, ci sono anche diverse attività all'info point appunto da poter fare per scoprire il mondo dello scoutismo e visitare il nostro campo.
2: Chiara, Chiaretta, faccio un po' la grezza, ecco, che cosa diresti a chi pensa che gli scout sono solo campeggi e nodi? È un po' il luogo comune, lo stereotipo? Aiutaci a sgretolarlo e poi puoi iniziare.
1: Scusami, ma non ho capito bene la domanda perché ha perso un attimo la linea.
2: Ah, che cosa diresti a chi pensa, perché spesso si dice dello scoutismo che, ma no, cosa vuoi andare negli scout che è solo campeggi e nodi?
1: Sì, allora sicuramente la prima cosa da dire è che appunto lo scoutismo è un mondo da scoprire, ci sono tante tantissime cose da fare, ma soprattutto si conoscono tantissime persone, si creano legami, si imparano tantissime cose. E appunto io consiglio a tutti almeno una volta di provare a fare un'attività scout.
2: Quindi si impara anche a sciogliere i nodi.
1: Sì. Esatto, a farli e a sciogliere.
0: Ecco, e a crescere come persone. Bestiale26.ch esatto. È il sito, poi c'è la pagina Instagram molto ricca, sembra di essere lì, Sara Tognola sta seguendo
2: sì, sì,
0: proprio le vostre attività. E allora che dire, buone emozioni, buone scoperte, buona avventura con Bestiale 2026. Chiara Baratti, responsabile settore comunicazione di Bestiale 2026, grazie di essere stata con noi a Punto a Capo.
1: Grazie mille e buona giornata anche a voi.

0: mai visto, Isabella, che parterre di ospiti ci sta portando, e andiamo a capo, ci sta portando Michela Daghini. È una bellissima puntata sul poema epico, sull'attualità del poema epico, e questo lo dimostra proprio l'Odissea di Nolan. E poi ci lasceremo sorprendere sicuramente. Chi sono questi ospiti che ci hanno salutato?
1: Allora, ospiti di Pane, Amore e Fantasia di Michela Daghini per la puntata di questo sabato, si intitola Eterna Odissea. Ci sarà il filosofo svizzero Nidesh Lotu, professore ordinario di letteratura e cultura europea moderna all'Università di Leida in Olanda. È uno studioso dei rapporti fra etica, psicologia e cultura visuale, e poi ci sarà anche il giovane attore svizzero Jacopo Merlini, attivo a livello internazionale, che pensate ha proprio preso parte alle riprese di Odissea e porterà il pubblico di Rete 1, tutti noi, dietro le quinte del film che sta facendo molto discutere, molto apprezzato, un grandissimo già successo di
0: un colossal, come si diceva.
1: Veramente un'impresa cinematografica di Christopher Nolan incredibile su questo poema epico che non smette di interrogarci. Questo dopo le 11.

0: domenica.
1: E l'augurio di Saif è anche il nostro augurio, mio e di Isabella Visetti. Sono le 10:56, questo è il punto finale per ritrovarci sabato prossimo dopo le 9 con una nuova edizione di Punto A.

sono le 11. Studio Fabiano Rizzi. Traffico intenso quello dei turisti diretti a sud delle Alpi lungo la A2. Le code al portale nord della galleria autostradale del San Gottardo, che durano ininterrottamente da ieri all'alba, non sono mai scese sotto i 4 chilometri per tutta la notte e già prima delle 6 di questa mattina hanno raggiunto i 10 chilometri di lunghezza. I dettagli sulla loro evoluzione nel bollettino di Via Swiss in coda al notiziario. Nuova notte di guerra tra Stati Uniti e Iran in Medio Oriente, dove il conflitto si è esteso anche all'Arabia Saudita, colpite da missili lanciati dagli Houthi yemeniti, diverse località e una petroliera saudite. Riyadh ha dal canto suo replicato attaccando siti militari dei ribelli yemeniti alleati dell'Iran. L'esercito statunitense ha dichiarato di aver sparato contro una petroliera che cercava di aggirare il blocco dei porti iraniani nello stretto di Hormuz. Intanto in Cisgiordania l'esercito israeliano ha circondato Nablus, la cui regione è stata teatro ieri di scontri terminati con la morte di 2 israeliani e di 4 palestinesi. L'esercito russo ha annunciato di aver colpito all'alba strutture militari e porti ucraini sul Mar Nero e sul Danubio a Izmail, Odessa, Nikolaev. Nella notte gli ordigni russi hanno ucciso almeno 3 persone a Sumi. Intanto la Romania ha dichiarato di aver abbattuto un secondo drone che aveva violato lo spazio aereo nazionale. Il primo drone abbattuto ieri, secondo i procuratori rumeni che hanno esaminato i frammenti, è di fabbricazione russa. Più di 200.000 persone hanno dovuto lasciare le loro abitazioni a causa degli incendi boschivi fuori controllo che da giorni imperversano nel sud-ovest della Francia e nel centro della Spagna. Il numero è cresciuto con lo sfollamento nella notte di oltre 60.000 cittadini nella regione atlantica francese di Bordeaux. Con un'aspettativa di vita media di 87,3 anni, le donne giapponesi rimangono le più longeve al mondo e mantengono il primato nella classifica internazionale per il 41esimo anno consecutivo. Lo dicono i calcoli del Ministero

0: nuvoloso con rovesci temporali e massime di 28 gradi.
1: Sull'autostrada A2 ci sono code di circa 3 km e attese di almeno mezz'ora tra Mendrisio e la Galleria e la Dogana di Brogeda in direzione dell'Italia. Traffico congestionato nel Malcantone da Ponte Tresa verso Agno e sul piano di Magadino tra Quartino e Cadenazzo. Al San Gottardo, sulla 2 in direzione nord, tra Quinto e Rolo ci sono code di circa 4 km e attese di almeno 40 minuti. La corsia Cupra è aperta. In direzione sud, tra Ersfeld e Göschenen ci sono code di circa 10 km e attese di almeno 1 ora e 40 minuti. L'accesso alla cantonale dall'uscita di Ersfeld è vietato per i veicoli in transito. Le entrate di Airolo e Göschenen sono chiuse in direzione della Galleria del San Gottardo. Sulla 13 in direzione sud ci sono attese di una ventina di minuti tra Coira Sud e Rotenbrunnen.
2: E fantasia.
3: Buongiorno e benvenuti per un'altra puntata di Pane, Amore e Fantasia. Oggi viaggiamo davvero, lo facciamo su una rotta millenaria. Il viaggio è quello dell'Odissea, tornata in questi giorni sul grande schermo con il nuovo colossale film di Christopher Nolan. Se ne sta parlando molto. Odissea, che ha quasi 3.000 anni di distanza, resta una delle più straordinarie esplorazioni della condizione umana. Viviamo iperconnessi, eppure a farci sognare ancora un marinaio di 3.000 anni fa. Il poema epico non smette di interrogarci. Ma cosa rende così potente ancora oggi questo racconto? E perché Ulisse conserva una forza d'attrazione che attraversa intatta epoche, culture e linguaggi? E poi, come si svolgono le riprese di una produzione monumentale come quella arrivata nelle sale in questi giorni? Per parlarne ci accompagnano in questo viaggio due ospiti, un viaggio che faremo naturalmente assieme a tutti voi. Sono il filosofo svizzero Nidesh Lotu, studioso di letteratura, di estetica e di cultura visuale, cinema in particolare, che ci accompagnerà nell'esposizione dei nuclei centrali del poema omerico. Quindi sono tanti, ma il desiderio di oltrepassare i nostri limiti, il confronto con l'ignoto, il viaggio naturalmente, la vita, l'esistenza, Itaca, il nostro ritorno a casa, il modo in cui le prove della vita ci trasformano nel profondo. E poi direttamente dal set del film di Nolan ci ha raggiunti il giovane attore svizzero Jacopo Merlini, che si è formato alla East 15 Acting School nel Regno Unito, che ha preso parte alle riprese, alla lavorazione del film, e ci accompagnerà quindi in un esclusivo backstage, un dietro le quinte. Ci racconterà quindi come si è svolto il lavoro nelle diverse location, nei luoghi delle riprese, che sono diversi, almeno Grecia, Sicilia, Islanda e Scozia. La vita sul set, quindi il lavoro degli attori, la preparazione delle scene, la magia che si sprigiona quando un classico della letteratura incontra il linguaggio del grande cinema. Insomma, parliamo di opera e di film, di eroi, di naufraghi, dell'esistenza, del viaggio, del ritorno, della guerra, dell'ospitalità e dell'eterna sete di conoscenza, dei grandi racconti che ci fanno ancora sognare e che con voce chiarissima ci parlano da epoche lontane. Lorenzo Barenco in regia tecnica con noi. Scriveteci meglio, forse, se vi fa piacere, se vi interessa il tema o per condividere testimonianze, se avete visto il film, considerazioni, apprezzamenti, critiche, interrogativi, emozioni, quello che volete. 076 321 11 13. Il ritorno come grande racconto universale fra tempeste, incontri e deviazioni, la parola che attraversa tutta l'Odissea è il ritorno a casa, quindi non solo un luogo ma un desiderio, una meta, uno stato dell'anima. E apriamo con un brano che parla proprio del bisogno universale di tornare o di trovare finalmente il posto a cui appartenere. Home, lui è Jack Savoretti.

0: Home Casa, Jack Savoretti, che apre il nostro viaggio. L'Odissea, che a quasi 3.000 anni di distanza resta una delle più profonde, lo dicevo, esplorazioni della condizione umana, il desiderio di superare i limiti, i nostri limiti, il confronto con l'ignoto, lo sconosciuto, il modo in cui le prove della vita inevitabilmente ci trasformano, ci cambiano nel profondo. E poi la guerra, naturalmente, il ritorno a casa, un testo epico sulla guerra che diventa però una riflessione critica sulla guerra, sulla distruzione di una civiltà. Con noi ci sono due ospiti. Benvenuto al filosofo Nidesh Lotu, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, professore ordinario di letteratura e cultura europea moderna all'Università di Leiden in Olanda. Lo ricordo, lei studia i rapporti fra etica e cultura visuale e i punti di incontro fra letteratura, filosofia, psicologia, arti visive, cultura visuale, media, teoria del cinema. Quindi i punti sono tanti, gli ambiti di studio e di interesse sono diversi e spesso si incontrano e lei studia proprio, potremmo dire, no? Questi punti di incontro. E la troviamo al mare, dunque nello scenario centrale dell'Odissea, Nidesh Lotu.
1: Sì, è vero, mi trovo in Liguria, quindi in un paesaggio mediterraneo, in fondo non troppo lontano da quello dell'Odissea. Gli antichi pensavano che l'isola di Polifemo fosse la Sicilia, quindi non sono così lontano e ci sono anche le cicale che cantano in sottofondo, quindi un'ispirazione musicale che è rilegata pure al poema di cui discutiamo.
0: Magnifico, e così ci possiamo calare meglio anche nelle atmosfere dell'Odissea. E benvenuto l'attore Jacopo Merlini qui in studio. Buongiorno, ben arrivato.
2: Salve, buongiorno.
0: Ben arrivato, giovane attore svizzero che si è formato all'East 15 Acting School del Regno Unito, lo dicevo, e che ha preso parte alle riprese dell'Odissea. Dunque, hai vissuto la lavorazione del film, ci diamo del tu perché ci siamo conosciuti, perché sei un giovane attore e accorciamo le distanze e ci racconterai come si sono svolte le riprese. Abbiamo moltissime domande da farti: la vita, il clima sul set, il backstage, il lavoro degli attori della troupe, l'atmosfera che si respirava e poi cosa significa davvero essere all'interno di questa produzione che ha davvero tanti, tanti punti molto, molto forti, molto importanti, anche una grande sfida, anche dal punto di vista tecnico, ma non solo. Insomma, il film sta andando molto bene, lo sappiamo, l'aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes segnala il 95% di recensioni positive e il 97% di approvazioni del pubblico, quindi tra l'altro ha già coperto i costi e adesso si dice vola verso l'Oscar, vedremo. Iniziamo col chiederti, arrivo subito da lei, Nidesh Lotu, volevo solo chiedere così a caldo a Jacopo Merlini, sei appena tornato dalla proiezione a Londra in IMAX, quindi con questi schermi larghi 26 metri, alti, anzi alti 26 metri, larghi 20, quindi come 5 autobus, 5 bus londinesi uno sopra l'altro, quindi veramente uno schermo immenso, sono gli unici due in Europa, credo, no? Londra e Praga che hanno questi schermi così grandi. Che emozione è stata vedere il film in una cultura, poi così in una situazione così immersiva.
2: Sì, è incredibile. È stato. Eravamo con tutto il team e il arrivare a teatro e vedere quando si è acceso, no? C'era una frase di Omero introduttiva, e poi i primi frame con questa luce, ma anche la musica. Christopher Nolan racconta una storia in modo visivo, ma attraverso la colonna sonora unisce tutti i puntini. È stato incredibile. E l'unico dispiacere che ho è che non ci sono abbastanza sale in Europa per permettere a tutti di avere questa esperienza così incredibile.
0: Perché ci sono delle sale che in qualche modo possono avvicinarsi a questa, diciamo, tecnica IMAX, però sono digitali e non hanno gli schermi così grandi, soprattutto. Quindi è questo un po' la differenza anche, no? Perché 20 metri per 26 è veramente uno schermo immenso. 26 metri di altezza sono 8 8 piani di una casa più o meno, no?
2: Sì,
0: e
2: sì.
0: Quindi è davvero tanto e sei davvero dentro alla scena, così come avveniva durante le riprese. Nidesh Lotuo, lei ha detto "It literally blew me away", mi ha davvero conquistato questo film. Lei poi parla un po' inglese e un po' italiano, visto che mi ha sempre insegnato molto all'estero. Le è piaciuto il film? Cosa le ha lasciato? Cosa ci dice?
1: Ma sì, sono d'accordo con Jacopo, è un'esperienza eccezionale, nel senso non l'ho visto nel grande schermo IMAX, ma era comunque un grandissimo schermo e ci sono andato con mio figlio. Quindi io leggevo l'Odissea a mio figlio e mia figlia quando avevano 3-4 anni in versione illustrata. Quindi ho appena insegnato un corso di World Literature dove iniziavo con l'Odissea e una delle prime cose che ho fatto quando sono partito dall'Aida per venire al Sud è ho mandato una mail ai miei studenti dicendo andate a vedervi l'Odissea di Nolan perché ha fatto il suo lavoro, ha fatto i suoi compiti, chiaramente c'è la libertà artistica, quindi è un'interpretazione contemporanea dell'Odissea, ma mi sembra molto valida e molto immergente, quindi è stato un vero piacere, un vero spettacolo.
0: Anche dal punto di vista emotivo?
1: Dal punto di vista emotivo, sì, appunto anche per via della musica, che ho riconosciuto l'aulos, che è uno strumento, una specie di flauto, un doppio flauto, che veniva utilizzato nelle tragedie greche, appunto per generare delle forti emozioni, il pathos. E l'Odissea è una storia, ne parleremo, di pathos, di sofferenza, quindi la scelta dell'aulos come uno degli strumenti in sottofondo è molto azzeccata e se posso permettermi una critica a Elon Musk che dice che lui vuole utilizzare le AI per fare una versione più storicamente accurata, comunque l'aulos c'era, quindi questo Musk ha già qualcosa da imparare da Nolan.
2: È verissimo, quando 5 mesi fa abbiamo, ormai è un anno, ma per 5 mesi abbiamo lavorato a questo progetto, ogni giorno pensavo a che enorme statement Christopher Nolan sta lanciando all'umanità, sta dicendo ok, sì, stiamo accelerando tutti, abbiamo l'intelligenza artificiale che diventa sempre più intelligente, adesso è come un bambino di 5 anni e lui comunque dice ok, va bene, però io non ho un telefono, non ho un computer connesso a internet.
0: Christopher Nolan.
2: Sì, Christopher Nolan. E comunque vi farò vedere che il mondo, che c'è ancora speranza, che il mondo sceglierà quello che è autentico alla fine. E il risultato che il film sta avendo con questo enorme successo è la prova che le persone vogliono l'autenticità. E che non ci interessa di vedere l'Odissea di Musk in AI. No?
0: Perché una caratteristica di questo film è che tutte le scene sono girate realmente sul posto, non in studio, tranne forse qualche scena di Penelope
2: sì, negli studio, sì,
0: all'interno, però tutti gli esterni sono girati
2: nei luoghi.
0: E girati tra l'altro su pellicola, e leggevo che anche la musica è realizzata con strumenti dell'epoca, quindi nulla è approssimativo, è tutto perfettamente ricercato per corrispondere il più possibile al reale. Questo realismo di Nolan, Nidesh Lotuo, contrapposto a quello che appunto, come ricordava Jacopo, Merlini è un po' la tendenza adesso di rincorrere i grandi effettoni speciali, no? Del cinema che ci propone grandi film d'azione ma girati con appunto l'aiuto di computer grafica, dell'AI, eccetera.
1: Sì, assolutamente. L'Odissea di Omero è un poema epico e epica, epos significa storia, significa pure canzone, quindi infatti il tema della storia e della musica sono intrecciati. E per questo ci vuole un narratore, ci vuole un musico. Per gli antichi la parola musica includeva pure la narrazione, musiche. E una delle caratteristiche del poema emerico è che la narrazione è molto complessa, non è una storia lineare, e ci sono varie prospettive, vari narratori. E questo Nolan l'ha pure fatto molto bene, di inserire varie prospettive, vari narratori per introdurre una ricchezza narrativa di una storia che è una storia con un inizio, una metà, una fine. Come diceva già Aristotele, la caratteristica dell'Odissea è che ha un'unità narrativa, quindi Omero non racconta tutto quello che è successo a Omero, a Ulisse, fa delle scelte. E la stessa cosa ha fatto Nolan, quindi la sua interpretazione dell'Odissea è una versione contemporanea, come dicevi in introduzione, molto critica della guerra, quindi ne parleremo, e molto attuale, direi, appunto fornendo un realismo e una tattilità a un'esperienza di prossimità col pubblico che è in contrasto con la distanza del mondo digitale, l'artificialità.
0: È vero, allo stesso tempo un'Odissea molto, molto vicina a noi. Omero, precedendo la filosofia, riflette appunto sulla guerra, quindi ritorno a casa, su Ulisse, quest'uomo complicato, complesso, fallibile. La parola uomo è la prima dell'Odissea e l'opera si apre con l'evocazione alla musa. Chi la racconta non è in realtà semplicemente qualcuno che racconta, ma è qualcuno che dà voce a qualcosa di più grande, al divino, è qualcuno che è ispirato dalla divinità e che presta la propria voce a una forza più grande di lui. Odissea, che oggi pensiamo come un libro, ma sappiamo all'origine essere stato un poema cantato, come lei ci stava ricordando, Nidesh Lotu. Quanto conta questa dimensione orale dell'Odissea?
1: È molto importante, perché effettivamente la versione scritta dell'Odissea è dell'VIII secolo, ma gli eventi di Troia datano di 400 anni prima, 1200 avanti Cristo, quindi la versione che abbiamo è già stata adattata a un altro tipo di cultura, ma è ancora una cultura orale. Quindi sì, bisogna immaginarsi che gli antichi greci non leggevano l'Odissea, l'ascoltavano a suon di musica, a suon di lira, quindi l'esperienza del canto è nella parola epica. Epo significa canzone, e dicevo che Nolan ha fatto i suoi compiti, nel senso che il film, se per coloro che non l'hanno visto, cerco di non fare troppi spoilers, ma inizia con un recitatore orale, quindi già un'Odissea all'interno dell'Odissea il film, e questa è l'esperienza, diciamo, diretta di ascoltatore dell'Odissea, che è un poema con molte ripetizioni, con molti epiteti, quindi Achille al piede veloce, e Ulisse lui è intelligente. Ci sono sempre quelle frasi che rivengono, che aiutano il rapsodo, che è colui che recita a memoria l'Odissea, e sono più o meno 1200 linee, quindi immaginatevi che tipo di memoria, che aiutano il rapsodo a ricordarsi la narrazione. Quindi sicuramente c'erano varie versioni orali dell'Odissea che precedono quella di Omero. Si sa molto poco di Omero, non si sa se lui fosse una persona o molti. Omeros significa anche cieco, si sa che lui è cieco, magari parleremo anche dell'importanza di essere ciechi. Ma c'è più di una persona, di una versione all'origine, e quella di Omero è in un certo senso la sequel dell'Iliade, che è l'altro grande poema, dove l'eroe Achille è un semidio, e come ben diceva, l'Odissea è l'avventura di un uomo. Andra è la prima parola dell'Odissea, è di un uomo complicato. Il termine greco è politropos, che significa letteralmente dai molti giri, dalle molte facce, versatile. Quindi è un personaggio complicato e sempre attuale, di cui ne parleremo, perché Ulisse è un eroe, sì, ma è anche un marinaio, è anche un padre, è anche un marito, è un figlio, è un amante, è un atleta. Mi spiace un po' che hanno tagliato la parte dei giochi olimpici, ma chiaramente delle scelte devono essere fatte. In ogni caso parla a vari aspetti dell'esperienza umana e la prima parola è uomo, quindi sì, il centro è non su un semidio come Achille, ma su un'esperienza umana.
0: Effettivamente una cosa che accomuna molti dei commenti, soprattutto di chi ha preso parte alle riprese, anche il cast, penso agli attori principali intervistati, tutti parlano di un'esperienza life changing che davvero ti cambia la vita, proprio per questa appartenenza, vicinanza e per questo calarsi nella realtà, nei siti e nei luoghi veri dove ad esempio magari per raggiungere il set, raccontava Matt Damon, di solito sono abituato a fare 8 minuti a piedi, invece qui magari erano 45 minuti di scalata con i sandali a 45 gradi sotto il sole. È davvero un'esperienza, come diceva Nidesh Lotu, appunto Ulisse non è solo un eroe, è un uomo fallibile, un uomo peraltro che si pente, questo esce molto bene nel film, no? Si pente della distruzione della guerra, del tradimento con il cavallo di Troia, di questo regalo che è stato accolto, è stato ospitato e invece portava in sé il tradimento anche delle leggi dell'ospitalità di Zeus. Ecco quello che volevo dire, questo uomo è in fondo non è solo un eroe, ma è un uomo come tutti noi, come diceva Nidesh Lotu, è uno di noi, Ulisse è uno di noi. Nidesh Lotu.
1: Sì, certo, scusa. È un uomo con cui ci si può identificare. E questo in fondo è la grande forza dell'epica, che un eroe è un modello fallibile, problematico anche in varie dimensioni, perché c'è una dimensione chiaramente violenta di Ulisse. Parleremo magari dell'episodio con Polifemo, ma Polifemo è sempre
0: rappresentato. Ne parli pure, che tra l'altro si svolge in una caverna vera, l'avete girato in una caverna, vero Jacopo?
2: Sì, sì, sì. E è una puppet, un'enorme bambola, il
0: Polifemo.
2: Sì, Polifemo. E sì, ci sono stati anche problemi, perché giustamente non si poteva far vedere le foto, perché non fai vedere un trucco di magia, no? Non si rivela mai. Ed era incredibile, perché ogni volta che lo vedi muovere, e vedi noi scorrere via, puoi essere sicuro che stiamo interagendo con una vera, con un vero pupazzo. Che è sì, enorme, altissimo, 9 metri.
0: Che si muove davvero, sì, sì, sì, così come lo vediamo.
2: Esattamente.
0: Ricordiamo il tuo ruolo, Jacopo. Tu eri uno degli uomini dell'equipaggio di Ulisse. Erano prima 70, poi sono stati ridotti, poi ce n'erano 20 che erano quelli che facevano più parti, più cose, e tu eri in questi 20 che poi sei diventato sempre più presente, poi ci racconterai anche come. Nidesh Lotu, quindi il ciclope ci stava raccontando.
1: Appunto, sì, il ciclope è magnifico, con un occhio impressionante, ed è rappresentato chiaramente come un mostro, come un bruto, e questo è già presente nell'Odissea di Omero. Ulisse ci dice che i ciclopi non hanno navi.
0: Nidesh, l'abbiamo persa? No.
1: Mi sentite ancora?
0: Adesso sì. Prego.
1: Quindi dicevo che il ciclope è rappresentato come un bruto, e che non hanno navi, che non hanno cultura. Eppure quando Ulisse arriva nella sua caverna, sappiamo che lui fa formaggio, quindi praticamente è un agricoltore, e essendo cresciuto io in una famiglia di contadini, ho una certa simpatia per questo Polifemo che sta facendo il formaggio, torna a casa e trova degli invasori. Quindi si potrebbe invertire la prospettiva e dire che è l'Odissea anche la storia di una colonizzazione di altri popoli, incluso quello dei ciclopi, che vengono demonizzati, e questo è qualcosa di cui dobbiamo tenere conto, rapporto al fatto che l'eroe è fallibile E nella versione di Nolan c'è appunto questo rimorso che non è presente nell'Odissea di Omero. E questo penso che un aspetto importante da considerare al giorno d'oggi.
0: Anche perché questo ci riporta anche ai fatti dell'attualità. Ulisse torna indietro quando il ciclope ormai era comunque ferito e quindi non poteva più fare loro del male, ma lui comunque lo colpisce nuovamente all'occhio, provocandogli un grande dolore. A quel punto il ciclope si scatena e poi si scopre anche che parla. Che sa parlare, quindi ha il pensiero, cosa che loro non sospettavano fino alla fine, quando viene colpito. Nideshlo tu.
1: Sì, questa è l'interpretazione di Nolan. Mio figlio era un po' dispiaciuto che Polifemo è stato infantilizzato un po'. Nella versione originale di Omero lui parla dall'inizio e hanno discussioni tra Ulisse e Polifemo. Polifemo non vuole ascoltare le ragioni, però c'è un dialogo e c'è il famoso trucco di Ulisse quando Polifemo gli chiede: ma tu come ti chiami? E lui dice: il mio nome è Nessuno. E chiaramente è un trucco, Ulisse utilizza molti trucchi, e così quando Polifemo è accecato, lui grida a Polifemo: nessuno mi sta accecando. Chiaramente è ok, se nessuno ti acceca stai bene. Quindi
0: e nessuno viene in aiuto.
1: Scena, e nessuno viene in aiuto. Quindi questo è uno degli elementi linguistici interessanti che la versione cinematografica non coglie. Per me è importante perché in fondo l'Odissea è la storia di un uomo che è nessuno. Lui è nessuno e cerca un'identità, è un'identità multipla. E forse il fatto che lui non sia nessuno gli permette di diventare molti, di diventare appunto marito, padre, atleta, pure recitatore, perché a un certo punto è Ulisse stesso che racconta la storia, come nella versione di Nolan lui la racconta a Calipso, nella versione di Omero lui racconta la storia del ciclope a Re Alcino nell'Isola dei Feaci. In ogni caso questo essere nessuno.
2: Posso chiederle una cosa? Lei concorda con me che quando dobbiamo compiere grandi imprese, distruggere, stripping, per portarci via dei nostri io sono il re di Itaca, io sono un guerriero, io sono, ci indebolisce. E invece l'essere nessuno e quindi spogliarci dell'ego ci permette di compiere grandi imprese, perché ho trovato l'ultima, la frase finale, un po' spoiler, però lui dice un uomo vede molto meglio dal basso, io entrerò a Itaca come un beggar, come un mendicante. E wow, è d'accordo con me?
1: Sono completamente d'accordo e in fondo è interessante che lo dice lei, Jacopo, perché l'attore ha esperienza con questo.
2: Sì.
1: L'attore è un po' come Ulisse, l'attore deve entrare in diversi ruoli. Oggi sei parte del team dell'Odissea, domani in un altro film giocherai un altro ruolo. Quindi questa capacità di entrare in diversi personaggi io la chiamo mimesis, è quello di cui Platone aveva paura, il fatto che l'identità può essere più che una, può essere molteplice. E Ulisse è il prototipo di ciò che io chiamo homo mimeticus. Quindi sono completamente d'accordo con la tua interpretazione.
2: Che poi Odysseus non vuol dire nessuno in greco? O sto facendo una gaffe?
1: Allora, ci sono varie teorie. Il significato diretto di Odysseus è colui che è stato dannato in un certo senso, quindi che racconta già la sua storia, perché lui è dannato da Poseidone, che è il padre di Polifemo, ed è per questo che il viaggio di ritorno è così difficile. Però il nome che lui dice nessuno è Udeis, e Udeis è molto simile a Odysseus, quindi c'è quella vicinanza col nome, quindi in fondo è un piccolo trucco. E alcuni filologi dicono anche che Udeis è una variazione di Udeis, è Utis, è molto simile a Metis, e Metis è uno degli attributi di Ulisse. Lui è Polimetis, cioè dei molti trucchi, vari trucchi. E quindi quello che lui dice è trucco, il mio nome è trucco, quindi ti ho truccato con un trucco. Quindi vedete che i greci giocano già con la lingua ed è bellissimo seguire questi episodi vedendo come Omero si diverte. Nella versione di Nolan appunto questo elemento non c'è, ma Polifemo fa impressione a livello visivo, quello è impressionante da vedere.
2: Sì, c'è dietro un lavoro di... Io adesso non sono sicuro di come l'hanno fatto, ma c'è dietro un lavoro di motion capture, cioè l'attore che ha performato il ciclope è incredibile, ha dei movimenti veramente inquietanti, sembra un misto di un bambino, di un adulto, però si muove piano. Cioè bisogna dare, secondo me, credito a questi performers che hanno queste abilità incredibili, no? Fantastico, anche make-up dopo, l'occhio, oh, inquietantissimo.
0: Perché c'è un attore dentro al pupazzo? O viene mosso meccanicamente?
2: Adesso io non sono sicuro al 100%. Il pupazzo viene mosso meccanicamente. E poi credo che le scene vengono filmate, quelle con l'attore, col make-up, come lo vediamo noi, e poi vengono messe una sopra l'altra.
0: Ah, per dargli le movenze più credibili, più reali.
2: Esattamente, sì.
0: Bello questo scambio tra filosofia e lavoro sul set, lavoro dell'attore. Nideshlo, tu, io mi concentrerei sull'aspetto della guerra, che è molto importante, poi insomma la guerra ci tormenta ogni giorno, anche oggi, sembriamo non imparare dai nostri errori, no? La storia si ripete, non si ripete sempre allo stesso modo, ma gli errori ritornano, tristemente, tragicamente la guerra continua ad esserci. E noi appunto pensiamo ai poemi epici come celebrazioni dell'eroismo guerriero. Nel film viene sottolineato l'aspetto critico nei confronti della guerra, emerge un Ulisse che sembra appunto portare il peso morale, anche il pentimento, il dolore, lo dicevo, dell'aver infranto le leggi di Zeus, dell'aver ucciso, della distruzione che lasciano dietro di loro, e il fatto anche appunto del cavallo di Troia che è stato accolto come un dono, invece era un tradimento. Possiamo dire che in questo senso Nolan prosegue una riflessione già presente in Oppenheimer: come vivere dopo aver partecipato a un'immensa distruzione. Ecco, tra Omero e Nolan, la questione della guerra, come la vede Nideshlo tu?
1: Ma sì, ha completamente ragione. Nolan ha fatto un'interpretazione contemporanea dell'Odissea e l'Odissea è un classico, quindi è un testo che parla a tutte le epoche, però deve essere interpretato, e l'interpretazione di Nolan mette appunto l'accento sul fatto che la guerra ha un costo, ha un peso. Vediamo un Ulisse quasi schiacciato da questo peso, dal trauma della guerra. Questo non è presente in Omero, perché Ulisse è un eroe greco, quindi è il suo lavoro in un certo senso, un po' come Achille, di uccidere il nemico. Quindi questa dimensione di colpa la trovo interessante, e come ben diceva, la lega a quello che Nolan chiama le leggi le leggi di Zeus. Queste sono le leggi dell'ospitalità, che sono centrali nell'Odissea, cioè uno straniero deve sempre essere accolto come se fosse un dio. I greci avevano un termine per questo, chiamavano xenia, che significa ospitalità, appunto, e xenos è lo straniero. Abbiamo ancora questa parola nel linguaggio moderno, nella xenofobia, per esempio, quando si ha paura degli stranieri. Ma si potrebbe anche avere una xenofilia, un amore degli stranieri. L'Odissea è piuttosto dalla parte della xenofilia. Ed è una legge importante. Zeus si chiamava anche Xenius, che è appunto il dio degli stranieri. Ed è per questo che l'interpretazione delle leggi dell'ospitalità come leggi di Zeus è azzeccata di Nolan. Quando noi siamo in un territorio che non conosciamo, siamo dipendenti da altri, e quindi per il popolo greco questo era molto importante, di avere queste leggi dell'ospitalità, in cui lo straniero veniva prima lavato, nutrito, e solo dopo ti chiede: ma tu chi sei? Qual è il tuo nome? Questo permetteva anche a creare dei rapporti di amicizia tra le varie famiglie greche e creare una coesione. Quindi presto sarà il 1 agosto, si riflette sulla coesione nazionale e il mondo greco ci dice: beh, se vogliamo essere una cultura che è ancorata nelle leggi di Zeus, dobbiamo aprire un po' le nostre porte verso gli stranieri.
0: Anche perché,
1: una dimensione politica.
0: Anche perché l'ospite potrebbe essere una divinità sotto altre sembianze, no?
1: Esatto, c'è quell'idea che dietro il mendicante può celarti un dio. E infatti Ulisse ha una protettrice che è la dea Atena, e Atena si trasforma anche lei come Ulisse. I due sono un po' degli specialisti della simulazione della mimesis e entrano in diversi personaggi, eppure Atena appare come uno straniero, come un amico di Ulisse, come mente. Quindi gli dei si trasformano e quindi bisogna aprire le porte agli stranieri, perché dietro ogni uomo può nascondersi un dio. Ulisse tra l'altro avrebbe potuto rimanere immortale, sull'isola di Calipto, Calipso gli offriva l'immortalità. Quindi è un po' il confine tra il mondo umano e quello divino, e lui sceglie la mortalità, sceglie il mondo finito. Quindi questa è anche una scelta interessante dell'Odissea.
0: Jacopo Merlini, vuoi aggiungere qualcosa?
2: Credo che sì, è vero, è bellissimo, sceglie la vita, perché credo che la metafora del mangiare il loto, no? È come il
0: perché
2: fuggire.
0: Calipso gli dà il loto da mangiare per dimenticare.
2: Esatto, esattamente, che però è buonissimo, no? Buonissimo. E quindi c'è dietro questa metafora che a volte, credo sempre, la scelta giusta è la più difficile, è quella fredda, è il buttarsi fuori nella tempesta quando si preferirebbe stare a casa, ma dentro di noi sappiamo che vogliamo ricordare, c'è qualcosa e combattiamo. E allora lo facciamo comunque. Io mi sento mega tanto così, molto Ulisse, perché volevo stare a casa, volevo vivere in Svizzera, si vive meglio in Svizzera.
0: Tranquilli.
2: Più tranquilli, sì, più sereni. E invece ho smesso di mangiare il fiore e sono andato a Londra a studiare in un paese che non conoscevo, una lingua che non conoscevo, perché dentro sentivo il bisogno di ricordare qualcosa. Questo.
0: Tra i vari messaggi che ci stanno arrivando di apprezzamento per i nostri ospiti, per il professor Nidesh Lotu e per Jacopo Merlini, leggo anche questo: complimenti al giovane attore Jacopo, l'eredità filosofica del padre si percepisce.
2: Grazie.
0: E lo ricordiamo che il padre è il noto filosofo Fabio Merlini, che spesso abbiamo avuto il piacere di ospitare e che anche Nidesh Lotu conosce. Quindi una bella discussione che prosegue. Nidesh Lotu, forse torniamo alla questione della guerra e anche del tramonto della civiltà, che è potentissima nel film, lo è anche naturalmente nel testo, e ci lascia una grande lezione, una grande anche emozione, e ci tocca così da vicino di questi tempi in cui sembra che davvero il tramonto dell'Occidente si stia verificando.
1: Ma sì, c'è una dimensione filosofica, direi, in Omero, e quindi il rapporto tra figlio attore dalla parte dell'arte e il padre filosofo non è necessariamente un rapporto di rivalità e di conflitto, come si dice spesso che c'è un conflitto tra la filosofia e la letteratura. La sua domanda mi permette di aggiungere che Platone era un grande ammiratore di Omero. Lui, Platone, chiamava Omero il padre della Grecia. In un certo senso Platone imita Omero, pure Platone racconta delle storie dentro delle caverne. L'idea non gli è venuta così per caso, la caverna di Polifemo sicuramente l'ha ispirato. E quindi c'è una dimensione filosofica all'interno del poema omerico che effettivamente ha a che vedere col ritorno a casa, la vita come viaggio, No? La incontriamo dappertutto, la ritroviamo in Dante, nel mezzo del cammin di nostra vita. Ci si perde in questi viaggi.
0: Il viaggio dell'esistenza.
1: È il viaggio dell'esistenza umana. Viaggio di adattamento, quindi Ulisse, dicevo prima, è politropus e polimetis, lui si adatta a diversi contesti, non è una persona che ha un piano e poi la vita funziona esattamente come ha pianificato, ma ha questo desiderio di tornare a casa, questo i greci lo chiamavano nostos, il viaggio di ritorno a casa, un viaggio di ritorno dalla guerra, appunto. Questo mi permette di tornare alla domanda sulla guerra. Effettivamente Nolan ha deciso di avere un Ulisse che è traumatizzato dalla guerra. Infatti nella versione omerica lui si ricorda benissimo tutto, quando è sull'isola,
0: quando è da Calipso.
1: Lui non mangia il loto, quello è l'episodio dei lotofagi che avviene più tardi, quindi Nolan ha dovuto comprimere, ma penso che la scelta è molto, molto intelligente di comprimere questi episodi per creare un Ulisse che ha scordato e che deve ricordare. E quel che è interessante è che nell'Odissea c'è una glorificazione in fondo dello trucco del cavallo. In realtà non se ne parla nell'Iliade, anche se il trucco del cavallo è qualcosa che ha a che vedere con la guerra di Troia, ma è solo un episodio minore all'interno dell'Odissea, dove un altro poeta che è cieco, si chiama Demodocus, canta l'episodio del cavallo. Ma in ogni caso, nella versione di Omero non c'è pentimento. Invece Nolan ha deciso di prendere un eroe che è all'origine della cultura occidentale, si potrebbe dire la cultura occidentale nel suo momento aurorale, al mattino della cultura occidentale, e crea un eroe che trasgredisce le leggi di Zeus, appunto con questo regalo del cavallo, a poison gift si direbbe in inglese, un regalo
0: avvelenato.
1: Avvelenato. E questa idea che Ulisse in fondo è responsabile per fine di un'epoca, per la fine dell'epoca del bronzo, e che alla fine, quando lui torna ad Itaca e parte con la sua barca, ancora per un altro viaggio, e va verso ovest, verso il tramonto, questa è una scelta filosoficamente molto interessante, perché un testo che parla dell'aurora della civilizzazione greca e occidentale viene interpretato come un testo che ci ricorda che ogni civilizzazione ha pure una fine e che Ulisse arriva alla fine della sua civilizzazione e che magari questo eroe, questo guerriero intelligente ha pure contribuito con questa guerra a causarne la fine. Ed ogni testo è uno specchio sul presente, soprattutto se guardiamo un film che è stato creato nel presente. Nolan sicuramente utilizza l'Odissea come specchio della nostra cultura, quindi ci si può chiedere se siamo pure noi arrivati come Ulisse alla fine di una certa epoca e che bisogna forse ricordare le leggi dell'ospitalità, le leggi di Zeus e di una reciprocità che non porta alla guerra ma all'amicizia, per poter evitare questa sorte.
0: Infatti possiamo leggere quel mondo in crisi come uno specchio delle inquietudini contemporanee, possiamo appunto, come si diceva, vederci il tramonto dell'Occidente di cui tanto si è parlato, ma si può anche vederci la speranza, la nascita di una nuova civiltà, come peraltro viene detto, la speranza. Quindi devo dire che anche gli attori parlano di speranza in questo film, di una forte speranza. La sentite anche voi, Nidesh Lotu e Jacopo Merlini?
2: Sì.
0: Sì.
2: Moltissimo. Specialmente quello che sta succedendo al cinema in questi ultimi mesi. Arrivo subito a Nolan, ma abbiamo questi nuovi registi giovanissimi, con poco budget, che stanno producendo dei film incredibili come L'ultimo Obsession e Backrooms, che hanno fatto degli incassi incredibili, e con un budget che è considerato poco per quello che è Hollywood standard, no? E poi, ritornando a Nolan, lui dice: ok, allora siamo arrivati in un'epoca dove a livello tecnico e digitale abbiamo tutto, Allora io faccio un film come negli anni 20, con ancora la macchina, no, che ha il...
0: La pellicola.
2: Incredibile. Le farfalle allo stomaco che mi sono venute quando ho sentito per la prima volta chiamare action. E remavo, me lo ricordo ancora, stavamo facendo una scena molto tranquilla dove eravamo sulla barca e stavamo andando per la prima volta su una spiaggia, e quindi c'è Matt che dice preparate le provviste, scendiamo per vedere cosa
0: Matt,
2: c'è.
0: Matt, per noi comuni mortali?
2: Matt Damon.
0: Ok.
2: Matt Damon. E stiamo remando, è una scena molto facile, molto tranquilla, quindi è un ambiente rilassato, perché puoi capire, puoi percepire sul set quando c'è qualcosa che ci aspetta. Per esempio, quando Matt Damon doveva girare le sirene, si sentiva che c'era un sacco di tensione, perché l'attore principale deve andare in quei posti oscuri dentro di sé, no? Per portar fuori questa performance che poi noi vediamo su il grande schermo in modo così autentico. Invece questa era una giornata molto tranquilla, stavamo remando e sento Nolan dire action! E c'è questo rumore così, è incredibile, dice oddio, ma è come negli anni 20. Ed è stato anche una grande sfida tecnologica, perché hanno dovuto costruire una scatola nera per tenere il rumore per via delle close-up scene, no? Quando, fin tanto che sei sulla barca va bene, ma quando poi devo parlarti ho bisogno di...
0: Era troppo rumorosa.
2: Esattamente, esattamente. E va, adesso va un tot di chilometri orari il nastro, no? Però possiamo girare solo per 3 minuti. Ogni 3 minuti abbiamo dovuto togliere la scatola, mettere una nuova scatola, ricaricare, e poi faceva jam. Era incredibile. Noi remavamo e sentivamo cut, camera jam, perché si bloccava, perché è un nastro. E la cosa incredibile è fare tutto questo nel mare, con la tempesta e la pioggia, e poi era pericolosissimo, perché c'era, per esempio, a un certo punto mi ricordo che stavo remando e mi sono ritrovato il tecnico dell'audio che aveva il mio remo fra le sue gambe, tranquillo, tranquillo, e stava col microfono così a prendere la traccia audio. Quindi ci sono tutte queste cose, no, che l'hanno resa una vera odissea.
0: Una vera odissea. E tornando quindi al punto di partenza, questo dici da speranza, perché c'è un ritorno alla realtà, come si diceva all'inizio, era qui che arriviamo.
2: Esatto, perché si dice, ma allora adesso facciamo tutto negli studios, no? Adesso abbiamo creato pure questa tecnologia che ti permette di trasmettere il green screen in real time, quindi tu come attore vedi che sei come il Mandalorian, no? Vedi che sei sul pianeta XY con tutto il terreno intorno a te, perché è trasmesso, no, con questi schermi. Allora facciamolo sempre così, no? Perché andare nel mare? Perché sì, perché è autentico, facciamolo.
0: Autenticità e speranza. Nideshlo tu.
1: Questa è una bella questione, perché effettivamente Ulisse ritorna a casa e poi lui riparte con Penelope, di cui abbiamo parlato poco, che è altrettanto importante di Ulisse, nel senso che lei tesse e ritesse. Abbiamo parlato del rapsodo, che è quello che racconta la storia e che Nolan ha messo all'inizio della sua versione. E rapsodo è un tessitore di canzoni. Quindi c'è la possibilità che Penelope, che tesse e che con pazienza lei supera questo assedio. In un certo senso Penelope si ritrova nella situazione di Troia, che deve difendersi da questi dai proci, dai pretendenti per 20 anni, e lei con l'intelligenza tesse e ritesse. Il rapsodo Omero tesse e ritesse l'Odissea, e ogni raccontatore, in questo caso Nolan, aggiunge dei fili e apre delle possibilità. Quindi effettivamente la scelta di filmare tutto su IMAX e questa immagine di una nave che riparte implica delle scelte, e può essere interpretata metaforicamente come la scelta dell'uomo, la scelta di Andra, non dell'intelligenza artificiale. E questo appunto ancora una volta è uno statement filosofico. Io mi interesso sia di letteratura che di cinema e di filosofia. Non sono mai riuscito a dividere questi interessi perché li trovo connessi e penso che l'Odissea è il testo letterario filosofico originario su questo. Ci permette di riflettere su chi siamo e dove vogliamo andare, quindi quel finale apre anche possibilità di speranza sicuramente.
0: E tra l'altro ricordo che l'Odissea, così come il tramonto, che richiama anche l'idea di Nietzsche, l'aspetto mimetico di quest'Ulisse che in fondo appunto no, diventa mendicante, padre e amante di Calipso, è naturalmente marito, è guerriero ed è un uomo pentito, sono tutti aspetti che in qualche modo lei richiama anche nel suo libro Homo Mimeticus il secondo, perché c'è una parte proprio dedicata a quest'idea del, no, del tramonto e dell'aurora.
1: Di Aurora è il titolo di uno dei libri di Nietzsche, la mia ipotesi, perché Nietzsche era un appassionato del mondo greco e di Omero in particolare, che l'idea dell'aurora gli viene dalla ripetizione della parola aurora nell'Odissea. E Ulisse, il mio interesse in Ulisse è che lui è l'homo mimeticus originario, come dicevo è un simulatore, diventa altro, come l'attore, sta assumere diverse identità perché lui in fondo è nessuno. E questo faceva paura alla filosofia e a Platone perché è un modello cangiante, è un modello versatile e penso che una filosofia nicceana è attenta al fatto che la vita è cangiante e che abbiamo bisogno di modelli che si adattano al mondo vero, al mondo contemporaneo. Quindi ancora una volta la scelta dell'IMAX, la scelta degli attori veri è una scelta filosofica in fondo, è una scelta per questo mondo, per un mondo che cambia, e il mare tra l'altro è la metafora del cambiamento, del mondo in divenire che affascinava Nietzsche, e quindi ti dà un modello tra tanti altri, perché non abbiamo parlato di Penelope, ma c'è Menelaos, c'è Nestor, c'è Telemaco, che in fondo è la storia dell'inizio dell'Odissea. L'Odissea inizia non con l'Odissea, ma con la Telemachia, cioè il viaggio di Telemaco per andare a cercare suo padre. E quello è anche un viaggio di maturazione, quindi c'è anche un Bildungsroman, un romanzo di sviluppo, di maturazione, che si rilega molto bene con quello che diceva Jacopo all'inizio, che lui è dovuto lasciare il comfort della Svizzera per andare a Londra. Quindi questa è una Telemachia.
0: Londra dove tutto è possibile, i sogni si realizzano. Io ho questa idea di Londra. Londra, sì. Tutto è possibile a Londra.
2: Da Minusio a Hollywood. è vero, ricrea
0: è
2: questa.
0: Vero.
2: Se fluisci, no, con questo stato mentale che dici non mangio più il loto, esco. È chiaro che è molto fuori dalla comfort zone perché è grande, è molto piena di stimoli e fa paura. A me fa un sacco paura Londra.
0: È anche molto, ti stanca, no?
2: Ti stanca.
0: A fine giornata sei devastato, sì. È grande, è challenging perché il talento, lo standard è elevatissimo, quindi c'è molto talento, c'è molta sfida.
2: Esatto, però poi dopo si possono creare i sogni, esatto. È bello, è proprio bello tutto questo che... quando c'è questa cosa che Christopher fa con gli attori e non è invasivo per niente, lui ti mette, crea questo spazio perfetto, quindi ti fa svegliare alle 3 di mattina, ti fa arrivare sul set, ti fa stare sotto la pioggia e così tu diventi l'Odissea, no? Che stavamo dicendo, questa cosa dell'autenticità, e poi però non ti tocca, ti lascia fare. Eravamo liberi. Quando lui chiamava Action diceva adesso questo è il tuo parco giochi e io rispetto il tuo bambino interiore e ti lascio giocare. E questo è, io trovo, soprattutto perché è un regista, uno dei migliori al mondo, è super di valore. Perché vuol dire che lui dice sì, io so che sono un grande regista, ma rispetterò e soprattutto valorizzerò ognuno di voi. Non importa che io ero il rower da Minusio, avevo lo stesso valore di Matt Damon e questa cosa ti dà una carica e un rispetto anche. Per quello credo che i set di Christopher sono set pieni di amore e grande rispetto e energia.
0: E molta etica, anche questo è un aspetto che emerge molto forte, rispetto per tutti, dal primo all'ultimo. Guardare negli occhi tutti, conoscere i nomi, stringere la mano e ringraziare tutti. Questo sì. è davvero qualcosa di importante. Nidesh Lotu, grazie di cuore per essere stato con noi in questo viaggio, in questa odissea, e buona vacanza, ma a presto.
1: Grazie a voi, è stato un piacere parlare con entrambi.
2: Grazie. A presto.
0: Buona estate. E adesso ci sono i titoli e poi torniamo a parlare con Jacopo Merlini.
3: Rete 1.
4: Buongiorno da Monica Fornasier. Sono ormai più di 200.000 le persone sfollate per i vasti incendi boschivi nel sud-ovest della Francia e nel centro della Spagna. La situazione meteorologica, il vento in particolare, sta complicando la situazione. Regna l'incertezza dopo l'annuncio di dazi statunitensi al 12,5% per le merci svizzere e al 10% per quelle europee. Da una parte Trump vuole aumentare in patria la produzione di farmaci generici e minaccia dazi fino al 200% per questo settore, dall'altra ha parlato di pesanti sovrattasse per l'UE in reazione alla multa inflitta a Google. È stato rimosso dall'incarico il procuratore capo della Corte Penale Internazionale, Karim Khan, è accusato di ripetute molestie sessuali da una collaboratrice. E poi inizia la Super League di calcio, IBE e Basilea favorite, Lugano da vertice, difficilmente il Thun riuscirà a confermare il titolo. Questi sono alcuni dei temi che svilupperemo tra poco meno di mezz'ora.
5: Buongiorno e buon viaggio. Al San Gotardo sulla 2 in direzione nord tra Quinto e Rolo ci sono code di circa 4 km e attese di almeno 40 minuti. La corsia Cupra è aperta. In direzione sud tra Ersfeld e Göschenen code di circa 10 km e attese di almeno 1 ora e 40 minuti. L'accesso alla cantonale dall'uscita di Ersfeld è vietato per i veicoli in transito. Le entrate di Rolo e Göschenen sono chiuse in direzione della galleria. Ancora sulla 2 ci sono code di circa 1 chilometro e attese di una decina di minuti tra Chiasso e la dogana di Brogeda in direzione dell'Italia. Nei Grigioni, sulla 13 in direzione sud, ci sono attese di almeno mezz'ora tra Coira Nord e Rotenbrunnen e circolazione congestionata su più tratti sulla cantonale tra Coira e Bonaduz. Code anche nella Svizzera centrale, sulla 2 in direzione sud, tra Rotenburg e Lucerna Kriens, quindi anche sulla 14 in direzione Lucerna da Buchrain, nella regione di Soletta, sulla 1 in direzione Berna, tra Herkingen e Oensingen, e nella direzione opposta, tra Krickstetten e Herkingen. Da Bien, Mario Boldini.
3: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.

0: Ma non trovo più il messaggio, ma fidatevi e ringrazio tutti voi che ci state scrivendo. Sempre con noi c'è Jacopo Merlini, attore svizzero che ha studiato all'Accademia nel Regno Unito, basato a Londra e che si muove, diciamo, sul piano internazionale e ha avuto questa occasione straordinaria, life changing, come dicevamo, che davvero ha cambiato la vita a tutti coloro che hanno preso parte a questa impresa. Lo ricordo che tu sei, quanti anni? Hai 25 anni, 24, 25?
1: 25 ad agosto.
0: 20, ancora 24, quindi
1: Piccolino.
0: tra pochissimo, e hai già partecipato a un'impresa davvero epica, possiamo dirlo. Ecco, qual è l'emozione che porti dentro? Parlavamo anche di questa etica. Tra l'altro, ho seguito un po' di interviste tra gli attori, cito per esempio Zendaya, che detta Zee,
1: Sì.
0: ho visto che viene chiamata Zee, che peraltro è sposata con Tom Holland, che
1: Esatto.
0: anche lui prendeva parte insomma, era parte del cast, e anche loro dicevano: si saluta tutti, si guarda negli occhi a tutti, si cerca di ricordare i nomi perché tutti sono parte di un progetto e tutti meritano rispetto. Questo clima era, immagino, anche molto forte perché ti rende veramente parte di un qualcosa.
1: Assolutamente, dal giorno 1, quando siamo arrivati, mi ricordo, siamo arrivati a Pylos, in Grecia, e abbiamo dovuto fare un bootcamp, eravamo in 90. Un bootcamp che tra l'altro è andato malissimo a me, è stato un disastro.
0: Ricordiamo il tuo ruolo. Tu eri uno degli uomini dell'equipaggio di Ulisse.
1: Esatto, principalmente noi remavamo, poi dopo, chiaro, abbiamo avuto anche dei ruoli a terra, però principalmente eravamo... sì, gli uomini di Ulisse sulla barca. E Jesse, che è l'assistant director di Nolan, quindi subito, cioè Nolan, e subito dopo sotto c'è lui, cioè quello a terra, tra virgolette, lo si chiama a terra perché Nolan ha un assistente da parte, ma è uno che va in giro, no? È venuto a stringere la mano a tutti noi, che eravamo in 90, io non me lo sarei mai aspettato. Cioè, guarda come hai detto tu, ci ha guardato negli occhi, piacere, piacere, Jesse. E quindi tu arrivi come sconosciuto su un set che comunque hanno già girato in Marocco, sono tutti super uniti e ti fanno già sentire così, no? È bello, è di rispetto.
0: Parte del team.
1: Esatto.
0: Ricordiamo che le location sono diverse perché questo film è stato girato in diversi luoghi e tu, in particolare hai fatto Scozia, Sicilia, Grecia e
1: Esatto, e Islanda. L'abbiamo
0: Islanda. Le
1: girato.
0: parti con la sabbia nera sono in
1: Esattamente,
0: Islanda,
1: esattamente.
0: vulcanica.
1: Che tra l'altro a me mi hanno fatto fare i beta test della sabbia nera. Mi hanno preso per provare il make-up perché quando si vedono le shades, che sono le ombre, no? Nella scena dell'inferno, hanno questo make-up che è sabbia, di questa sabbia protetta.
0: Sì, hanno i volti neri.
1: Esatto,
0: Sì,
1: esatto.
0: con questa sabbia vulcanica protetta.
1: Sì, perché è una spiaggia dove non si può stare. Infatti c'era Nilo, che è il secondo, che ci continuava a urlare dalla barca di camminare su questa linea, perché ogni volta che camminavamo c'era qualcuno che puliva i nostri passi.
0: Toglieva le orme, le impronte.
1: Esattamente, esattamente. E se penso a quanto è complicato fare un film, adesso immaginiamo che facciamo questo film in luoghi che sono estremamente complessi a livello anche di struttura, proprio così, no? Dove poi pioveva, faceva freddissimo, la barca che abbiamo utilizzato per fare le scene dell'inferno in Islanda non era quella vera. La Draken era quella dove abbiamo fatto tutte le riprese in Sicilia, in Grecia e in Scozia, mentre in Islanda non potevamo e quindi abbiamo costruito una barca 3D che io personalmente mi vanto moltissimo di aver rotto 2 volte. Ho spaccato un remo a un certo punto e poi mi sono alzato e ho rotto la sedia perché era una barca tutta finta, era vuota dentro, solo per quei piccoli secondi di ripresa. Esatto.
0: Quindi non c'erano gli interni, chiaramente, era solo una. Ecco.
1: Sì, non se fosse andata in mare si sarebbe distrutta e sì.
0: E lo ricordiamo senza darlo per scontato che stiamo parlando dell'Odissea di Christopher Nolan, che è arrivata nei cinema e che sta, insomma, facendo parlare così tanto, di sé. Poco fa parlavamo della tecnica IMAX, quindi Image Maximum, con queste immagini girate in pellicola, questa macchina da presa che può girare 2 minuti e mezzo, 3 per volta, perché è pellicola materialmente, che poi va tagliata con le

0: forbici, va incollata con una colla speciale e insomma è un lavoro quasi artigianale eccellente. E questo guscio che avvolge la cinepresa, so che pesa 36 kg, la cinepresa 100, quindi anche spostarla era già quello, solo quello, un'impresa. E quindi come avveniva lo spostamento di questa cinepresa?
1: Conta che siamo 600 in totale, no? Che lavoriamo tra attori e il dietro. E giustamente sono sempre, adesso io non so i numeri precisi, però quello che vedevo erano sempre 10 persone che operavano una camera. E poi dopo la camera poteva andare su spalla e c'erano due persone che la tenevano su. E quello che era essenziale era che quando la camera goes up, eravamo tutti pronti, perché non puoi perdere secondi, è così pesante, gira solo per 3 minuti, dobbiamo essere lì pronti. E poi siamo in mare, ci sono le onde, ci sono un sacco di cose che possono andare male. E credo che sì, esatto, era questo, il grande fattore è la precisione e la rapidità di fare tutto al minimo.
0: Grande responsabilità. Perché
1: Sì, grandissima responsabilità, certo.
0: se c'era da rifare una scena, comunque 2 minuti di pellicola credo che siano $2000, no? Forse di
1: Sì,
0: più.
1: sì.
0: E quindi in realtà si trattava proprio di ottimizzare, di dare il meglio in ogni istante.
1: Sì, c'è stato un momento che hanno mandato un gruppo di noi a casa e stavano per salire sull'aereo, gli hanno mandato un messaggio, gli hanno detto: non salite, non salite, dovete tornare indietro, non salite su quell'aereo. E ci hanno rifatto fare una scena perché si ha sempre 2 giorni di ritardo, perché deve volare, il rullo vola a Los Angeles, viene sviluppato, Chris riesce finalmente a guardarlo e poi dice va bene o no. E aveva notato che noi stavamo remando e per la scena di Agamennone lui voleva le vele e allora ci ha riportato tutti indietro a rifilmare la scena e cose così, sì.
0: Aneddoti che ti porterai nel cuore per sempre, Jacopo Merlini.
1: Credo uno dei momenti più emozionali della mia vita è siamo arrivati su. Stavamo filmando l'ultima scena ed è stata la prima occasione che ho avuto per fare amicizia con Matt Damon.
0: Scusa, devo
1: Sì.
0: fare una, c'è
1: No, no.
0: un'informazione. Allora, 5 franchi di multa per la presentatrice perché ho detto location e invece bisogna dirlo in italiano. Però
1: Ah.
0: sinceramente non so come si dice in italiano, perché anche in italiano nel cinema dicono location.
1: Sì,
0: Come si può dire?
1: io non parlo italiano. Locazioni. Locazionis. Locazioni?
0: non lo so, no, credo di
1: I
0: no, credo
1: posti.
0: sia, insomma, il sito, beh, ci informeremo e
1: Il
0: comunque
1: sito.
0: verserò i miei 5 franchi.
1: Sì, ah, ecco, dicevo, stavamo girando l'ultima scena, la scena dell'addio e dell'esilio. Quando siamo sulla barca ed è stata la prima volta che ho potuto fare amicizia con Matt e dirgli che ero ticinese del lago di Como, che tra l'altro
0: Matt
1: Matt
0: Damon.
1: Damon conosce il Ticino. Incredibile.
0: Ricordiamo gli attori cioè i principali sono Matt Damon, c'è
1: Tom
0: Anne
1: Holland,
0: Hathaway,
1: Hathaway,
0: Tom
1: Zendaya,
0: Holland che è Spider-Man.
1: Spider-Man, sì, Matt Damon, Jason Bourne. E sì, ce ne sono altri, adesso mi sfuggono i nomi.
0: Zendaya.
1: Zendaya e Charlize Theron.
0: Ah, Charlize Theron, ma è sempre più bella, no, ma è di una bellezza sconvolgente, bellissima. Calypso,
1: Calypso.
0: Calypso,
1: Calypso.
0: scusa, ti ho
1: No, no,
0: interrotto.
1: fa niente. Ecco, c'è Duffy, che è tra virgolette, quello che si occupa di noi e degli stuntmen, che chiede 2 persone per stare davanti ad accogliere Anne Hathaway che sale sulla barca. E c'è questo sguardo dove intreccio lo sguardo con lui, mi indico e lui fa: Yeah, come on. E con tutti i miei rowers dietro che mi tenevano i pugni, e mi ritrovo con Anne Hathaway a girare la scena tutto il giorno, Anne Hathaway e Tom Holland ad aiutarla a salire. E arriva il generale George Cottle, che era il fight director e stunt director, che mi dice: Jacopo, qualsiasi cosa succede, se vedi che scivola, buttati e prendila. Non preoccuparti del take. È stato un momento epico, questo me lo porterò sempre dentro.
0: Per fortuna non è stato necessario.
1: No, per
0: Lei è
1: fortuna no.
0: gentile,
1: Bravissima. No,
0: Hathaway.
1: bravissima. Soprattutto perché aveva questo. Era una scena molto intensa. Quindi si vede che è arrivata sul set, che stava lavorando emozionalmente, stava attivando dentro di sé. cose che ormai sono private, non lo sappiamo, però come fa ogni attore, giustamente. E comunque ha mantenuto sempre una gentilezza, sempre dirci grazie a ogni take, anche se c'aveva le lacrime, ha mantenuto questo contatto, rispetto con noi, che non è scontato, perché io non lo chiederei mai. Se tu stai andando in posti oscuri nella tua mente perché devi recitare una tale scena, non mi aspetto che poi sei anche gentile con me. E invece...
0: Invece. Erano attori un po' speciali, erano... Mi par di capire dalle interviste che ho visto, c'era molta profondità ed era un team un po' particolare, c'era molta umanità,
1: sì,
0: molta coesione, molto rispetto, lo dicevamo, etica,
1: sì, e soprattutto non c'era quella sensazione di io sono sopra di te perché io sono una movie star,
0: di gerarchia,
1: sì. Ho fatto colazione con Tom Holland, è stato incredibile, ma Damon e Chris mangiavamo sempre tutti insieme sulla barca. E comunque queste cose, anche se non ci si parla, ti legano, no?
0: Certo. Ecco, la condivisione di un'esperienza così forte e lontano da casa unisce per sempre, di solito è così, no?
1: Sì, assolutamente.
0: La sera, per esempio, condividevate, naturalmente immagino ci fossero delle feste, come si svolgeva la fine della giornata?
1: Sì, se non finavamo troppo tardi, perché si facevano... 14-15 ore di ripresa nei weekend, e dopo era sempre bello perché eravamo in queste locazioni che erano incredibili, in queste isole magiche, quando Ithaca, che è Favignana, hanno illuminato tutta questa, perché c'è questo castelletto sopra, no? Che è quello che poi nel film è il castello di Ulisse, ed era tutto illuminato, e di notte quando si spegnevano le luci c'era solo il percorso. Beh, è magico, incredibile.
0: E, tornando al tuo percorso, tu hai studiato prima qui, hai studiato come attore da musical.
1: Sì, io ho fatto qui, musical alla Movie
0: Ticino.
1: Factory. Sì, esatto.
0: Quanti anni?
1: Io ho iniziato a 15-14 anni, e dopo all'età di 20 ho fatto un'audizione per entrare in questa scuola universitaria in Essex. Che mescolava la recitazione con tutto quello che è il combattimento scenico. E questa è stata la mia formazione principale. È durata 3 anni. E dopo, subito dopo, il tempo 3 mesi dal finire l'università, faccio un'audizione con Take 3, che è questa grossa compagnia che fornisce SPAX, che sono quelli che combattono, no, nel cinema. Per finta, ovviamente, e mi dicono: ah, Jacopo, è andata molto bene l'audizione, vorremmo... Sì, partiresti settimana prossima per 4-5 mesi. Ah, bello, ok, dove? No, non te lo possiamo dire. Ah, ok, per chi? Non te lo possiamo dire. Però dopo...
0: Ah, quindi era tutto segreto all'inizio.
1: Sì,
0: te l'hanno detto?
1: Mi ricordo, perché mi ha chiamato un amico, che anche lui è stato preso, e mi fa: Jacopo, guarda che comunque remare... Per una produzione americana in 5 locazioni diverse, siamo con Christopher Nolan. Mi ricordo, tipo, lanciato il telefono, ho iniziato a urlare, ero a Stratford, è stato incredibile. E dopo un grandissimo dramma, perché poi mi hanno scritto, mi hanno detto: no, non ti vogliamo più. E per fortuna c'è qualcuno. Sì, perché non avevo la barba. Ero troppo bambino di volto. E per fortuna c'è stato un altro attore che non è potuto venire, e allora. Sono riusciti a infilare, era destino. Era destino.
0: Beh, anche perché la barba ci metti poco a farla crescere. Però avevi dato quell'impressione troppo giovane, viso troppo pulito.
1: Sì.
0: Leggo nella tua scheda: altezza 1,85, capelli biondo scuro, occhi verdi, etnia e patrimonio caucasico, svizzero, scandinavian.
1: Ma perché non ero un po' imbarazzato, non sapevo bene come mettermi.
0: Però in effetti hai un look, sì, un po' vichingo, molto nordico, diciamo.
1: Sì,
0: no?
1: Ma sì, dai, era un po'. E stai leggendo da Spotlight?
0: Sto leggendo, non lo so.
1: Sì, mi sa di sì, sì. È quello che ti ho fornito. Sì, ma perché è un po' strano. Va bene, sì, ma me l'ho messo perché per aggiungere. Perché secondo me...
0: No, ma rende molto, perché hai un look, hai il capello lungo, biondo, e quindi dà un'immagine anche un po' di te. Comunque, abilità, dunque, danza, bachata, breakdance, danza jazz, hip hop, balletto, danza moderna, abilità speciali, magia.
1: Magia, faccio close up, che tra l'altro è stata una manna, perché è risultato essere utilissimo andare sul set e ovviamente sempre nelle pause fare magia, perché a volte è molto importante tenere il morale alto, no? Perché è difficile, siamo tutti stanchi, sono un sacco di ore di riprese, spesso le locazioni sono fredde con il vento.
0: O caldissime.
1: E avevo sempre tipo un mazzo di carte nascosto nel costume, nello stivale, e aiutato perché si legava al gruppo soprattutto. E quello è importante, perché non puoi avere i tuoi attori che si ammutinamento, no? Devono rimanere tutti con un'energia positiva.
0: È arrivato un altro messaggio, diversi stanno arrivando. Bravo Jacopo, da super fan del cinema e seguendo il Film Festival di Zurigo, Venezia e Locarno, non vedo l'ora di vederlo. Domanda: come e dove erano i provini del film? Cast selection.
1: Allora, i provini sono stati fatti nella Take 3, che è questa una delle più grosse agenzie di SPAX a Londra. E sono a Stratford, dove hanno la loro sede, e loro ogni 6 mesi fanno queste open call. Tu mandi il tuo curriculum, se il tuo curriculum più o meno si addice a quello che loro creano, allora ti chiamano e poi fai questa audizione in persona, dove ti chiedono di vedere un po' come combatti, come ti muovi, come sei anche di persona. Questa industria è anche tanto chi sei tu. Sì.
0: Immagino, perché comunque alla fine anche questo viene fuori in un attore, per quanto sia bravo a interpretare, ma c'è qualcosa che è solo suo.
1: Assolutamente. E soprattutto devi avere secondo me, se sei bravissimo, ma fai fatica con le persone, questa cosa può debilitarti un po', perché è un lavoro di squadra. Alla fine sì, sulla scena vedi solo la faccia di Matt Damon, ma è un lavoro, devi giocare di squadra. Sì.
0: Si deve creare quel clima.
1: Si deve creare, sì, esatto. Come il clima che si crea in una squadra di calcio, no? Se c'è chemistry.
0: E cosa conservi di più? Nostalgia adesso,
1: sì.
0: che si è chiuso questo viaggio incredibile, anche perché è stato molto lungo, oltre che intenso.
1: Sì, certo, sono stati comunque quasi 6 mesi della mia vita e nostalgia.
0: E poi 6 mesi via da casa in un contesto veramente lontano, cioè un po' isolato dal resto del mondo, perché
1: sì,
0: quando certo. Si gira un film è così.
1: Sì, anche perché lo fai apposta a isolarti, per evitare i paparazzi, evitare...
0: Certo.
1: No, tutto, perché comunque c'è un sacco di magia, un sacco di tecniche sono tenute in segreto. Christopher non vuole lasciar al pubblico come ha sviluppato, perché è tutto pratico, non ci sono effetti speciali e quindi è un trucco di magia per forza e perciò sì, è un mondo isolato e quando ti isoli dal mondo le persone con cui sei diventano la tua famiglia.
0: Certo, quindi è un legame che si manterrà.
1: Sì, assolutamente.
0: Anche per questo sarà stato emozionante vedere il film di nuovo tutti assieme.
1: Sì, no, bellissimo. Bellissimo. E vedere e ogni volta spottare i propri compagni sullo schermo, bellissimo. Sì, breathtaking.
0: E perché hai scelto la magia nel tuo percorso artistico? Anche la magia.
1: E perché?
0: E tu fai giochi di prestigio,
1: sì.
0: Fai proprio questi...
1: Sì. Credo la magia ha una forma di illusione che tu usi per connetterti con le persone. Ed è proprio come la recitazione, perché la recitazione è una forma illusoria per connettere con le persone. E per me, secondo me, è una delle cose più importanti, riuscire energeticamente a sintonizzarmi, no? Con gli altri. E la magia porta un sacco di felicità, perché è come se quando tu fai un gioco di magia tiri fuori il bambino dello spettatore, no? E lo porti a giocare e lo intrattieni. Ed è la stessa cosa che fa un film. E quindi, giustamente, dato che amo questo tipo di arte, ecco che... No, mi sono appassionato
0: A chi piacevano di più i tuoi giochi di prestigio, di magia?
1: Come?
0: A chi piacevano di più? Chi era il più appassionato sul set?
1: Posso vantarmi del fatto che il costumista di Matt Damon siamo diventati grandi amici proprio per questa cosa qui. E gli assistenti regia, soprattutto loro.
0: È vero?
1: Sì.
0: Giochi con le carte.
1: Con le carte, perché è comodo, si è al bar, li tiri fuori. Sì.
0: E così si riesce anche a passare il tempo, perché immagino che anche i tempi morti, perché in quel momento non sta girando la preparazione,
1: certo.
0: saranno lunghi.
1: Sì, cioè, si dice, c'è un motto nel mondo del film che è ready and wait, pronto e aspetta. Quindi ti svegli alle 3, fai make up, ti metti l'armatura.
0: Alle 3 ti svegli?
1: Sì, più o meno sì, 3:30. E si va a letto alle 10:30. Ma stai benissimo, perché sai che stai facendo qualcosa che rimarrà per sempre. Stai costruendo la storia del cinema. Quindi neanche per un secondo mi sono sentito stanco o mi sono lamentato. E però ti prepari, alle 4:30 sei pronto e poi aspetti. E aspetti per... non si sa finché, perché giustamente la telecamera è enorme, bisogna far arrivare la barca, poi la barca deve andare in mezzo al mare, quindi siamo sulla barca ad aspettare che si accende, che il motore, che si parte. Una volta che siamo sulla barca ci mettiamo i remi, remiamo, e quando siamo belli centrati nel mare, allora si parte.
0: Che meraviglia. Siamo in conclusione, una riflessione finale per salutarci, per questa bella esperienza e poi anche per il tuo futuro, o anche un sentimento.
1: Credo che se posso lasciare un messaggio è quello di speranza. Di speranza. Se ci sono persone nel nostro mondo che sono disposte a combattere per l'autenticità, per la connessione, per il rispetto, no? Tra coloro che hanno lavorato a questo film, ma anche il rispetto di tutti gli altri, delle persone che si siedono al cinema a guardare 3 ore del tuo lavoro. Secondo me possiamo dire che andiamo verso il bello.
0: È arrivato un messaggio che dice: il vostro benessere in clima ostico durante le scene è stato preso in considerazione, nel senso, quanto freddo hai preso e com'era l'alimentazione? Però non ce la facciamo in pochi secondi.
1: Si mangiava benissimo, ci trattavano benissimo, abbiamo preso un sacco di freddo, ma per fortuna ci abbracciavamo tutti e facciamo il tipo tecnica pinguini.
0: Strategici. Sì. Jacopo Merlini, grazie di cuore all'attore,
1: grazie.
0: Jacopo Merlini, per essere stato qui, per averci portato sul set dell'Odissea di Christopher Nolan. Per chi lo avesse visto, per chi non lo ha ancora visto, è comunque una grande esperienza da attraversare, che personalmente consiglio, ma insomma poi è sempre soggettivo, no? Grazie di cuore a Lorenzo Barenco in regia tecnica, grazie ancora a Jacopo Merlini,
1: grazie.
0: E a tutti voi ascoltatori che ci avete scritto. Sono arrivati tanti messaggi e mi scuso se non li ho letti tutti, ma rispondo poi personalmente ad ognuno. Ancora grazie, buon lavoro, good luck, altri 5 franchi per il tuo futuro.
1: Grazie mille. Grazie
0: che
1: mille.
0: Sia radioso, felice, pieno di grandi soddisfazioni, emozioni, etica e rispetto e speranza. Da Michela Daghini un saluto, grazie ancora a tutti voi.

0: La meteo con Barista, la miscela professionale per uso domestico di caffè Chicco d'Oro. chiccodoro.ch.
1: Buongiorno a tutti dalla redazione Meteo. Previsione fino a stasera. In tutta la Svizzera fino ad inizio pomeriggio abbastanza soleggiato. In seguito sviluppo di rovesci o temporali, dapprima nelle Alpi ed in estensione a tutte le regioni dalla serata. Temperature massime al sud fino a 28 gradi, mentre al nord fino a 30 gradi. Passiamo ora alla previsione per domani, domenica 26 luglio. In tutta la Svizzera si attende nuvolosità variabile, spesso estesa, con rovesci o temporali. Le temperature minime saranno comprese fra 17 e 27 gradi. Prima di concludere vi informo che rimane attivo il divieto assoluto di accendere fuochi all'aperto in tutto il sud delle Alpi. Per il momento è tutto, a voi l'augurio di un buon sabato. Dalla redazione Meteo, Rosita Orlando.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, sono le 12.30. Il Radiogiornale.
3: Buongiorno da Monica Fornasie. Sono ormai più di 200.000 le persone sfollate per i vasti incendi boschivi nel sud-ovest della Francia e nel centro della Spagna. La situazione meteorologica e il vento in particolare sta complicando la situazione. Regna l'incertezza dopo l'annuncio di dazi statunitensi al 12,5% per le merci svizzere e al 10% per quelle europee. Da una parte Trump vuole aumentare in patria la produzione di farmaci generici e ha parlato di dazi fino al 200% per questo settore, dall'altra minaccia pesanti sovrattasse per l'UE in reazione alla multa inflitta a Google. È stato rimosso dall'incarico il procuratore capo della Corte Penale Internazionale, Karim Khan, è accusato di ripetute molestie sessuali da una collaboratrice. E poi inizia la Super League di calcio, IBE Basilea favorite, Lugano da vertice, difficilmente il Thun riuscirà a confermare il titolo. Avanzano senza sosta le fiamme che stanno devastando i boschi nell'Europa meridionale. In Francia più di 140.000 persone hanno dovuto lasciare le loro case per l'incendio scoppiato nel dipartimento della Gironda, nel sud-ovest del paese, che si sta dirigendo verso l'area metropolitana di Bordeaux dopo aver distrutto 22.000 ettari di bosco. Da oggi anche 34 pompieri romandi parteciperanno alle operazioni di spegnimento. La squadra svizzera sarà impiegata in zone urbane così da liberare i vigili del fuoco francesi meglio addestrati ed equipaggiati contro gli incendi boschivi. Da parte sua la Spagna ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale per i roghi che imperversano a ovest di Madrid e nella provincia di Avila. Gli sfollati sono ormai più di 60.000, 25.000 gli ettari di bosco bruciati e la situazione meteorologica non aiuta. Sentiamo il servizio della nostra collaboratrice dalla Spagna, Giulia Danieli.
4: Madrid stamattina si è svegliata sotto una coltre di fumo grigio. Gli incendi che stanno devastando la regione hanno reso l'aria pesante e per ora sono ingovernabili. A circa 80 chilometri a nord-ovest della capitale il fuoco è divampato due giorni fa con una velocità incredibile, fomentato da forti raffiche di vento caldo. Il fronte delle fiamme da ieri sera ha coinvolto anche la provincia di Avila. La presidente della regione, Isabel Ayuso, ha dichiarato che è il peggiore incendio nella storia della comunità di Madrid. Nonostante l'impiego di oltre 1.100 vigili del fuoco, 650 agenti della Guardia Civile, forestali e militari dell'unità di emergenza, sono in azione anche diversi Canadair, quattro inviati da Grecia e Italia per sopperire alla carenza della flotta spagnola. Per il capo di governo Sanchez la situazione è drammatica. Stamattina ha visitato le zone più colpite e da ieri è stata dichiarata l'emergenza nazionale. Sono stati evacuati più di 8 paesi nei dintorni di Madrid e sono 60.000 gli sfollati che da ieri hanno trovato rifugio in palazzetti dello sport e strutture pubbliche allestiti dalla protezione civile. Tra questi c'è Mari Carmen, una delle migliaia di persone che hanno dovuto abbandonare la loro casa.
5: Pues sobre las 8:30 recibimos un aviso que teníamos que desalojar al día del Fresno.
4: Alle 8 della sera abbiamo ricevuto un avviso che ci diceva che dovevamo lasciare la nostra casa. Ci siamo molto spaventati. Abbiamo raccolto in fretta qualcosa per la notte e mezz'ora dopo sono arrivati i militari della Guardia Civile che ci hanno gridato di andarcene immediatamente. Uscite, uscite, andate via. Ci siamo diretti nel paese vicino con le nostre auto. Eravamo già lontani un po' dalle fiamme che avevano raggiunto il nostro municipio. Chi come me ha portato con sé i suoi cani ha preferito dormire in auto invece di andare nel palazzetto dello sport. Altri hanno preferito andare là, ma è successo tutto così in fretta che tanti di noi hanno anche dormito per terra. Davvero non sapevamo dove andare. Pensavamo fosse solo per una notte, ma invece sono già 2 giorni che siamo qui, ancora una volta, ancora, e siamo disperati.
5: Questa notte, otra vez. Estamos un poco desesperados.
3: Torniamo ora sul tema dei dazi statunitensi fissati per la Svizzera al 12,5%, al 10% per l'Unione Europea. Ma c'è un settore che resta nell'incertezza anche dopo le novità aggiunte giovedì notte. Si tratta dei produttori di farmaci generici. Come noto, le aziende farmaceutiche sono attualmente esonerate da tutti i dazi, ma il presidente degli Stati Uniti ha recentemente preso di mira una loro categoria precisa. Dalla reazione dei diretti interessati si capisce che oramai più che le parole di Trump contano i fatti. Sentiamo Alan Crameri.
6: Donald Trump vuole aumentare la produzione interna di farmaci generici, vale a dire di quei medicinali non più protetti da brevetto e quindi più buon mercato. Minaccia le aziende che non sposteranno negli Stati Uniti parte della loro produzione con dazi del 100 e poi del 200%. Dal 2028 il prezzo dei loro medicinali potrebbe quindi prima raddoppiare e poi triplicare. Potenzialmente colpita anche Rivopharm, azienda farmaceutica ticinese. Il direttore Piero Poli.
7: Vediamo cosa succede, vediamo cosa sarà effettivamente il decreto legislativo e a quel punto lì potremo intraprendere delle azioni. Spostare un'azienda farmaceutica richiede tempo e richiede molte autorizzazioni. Questa notizia di Trump va sicuramente a colpire tutte quelle piccole e medie imprese che non hanno la capacità di poter portare la produzione negli Stati Uniti perché l'investimento è troppo importante.
6: Poli con Rivopharm prende quindi tempo senza allarmarsi troppo con anticipo. Simile la reazione del gigante Sandoz con sede a Basilea e importanti fabbriche in Slovenia e Austria. Il suo titolo in borsa ha subito poco le minacce da Washington. Vuol dire che le parole di Trump non vengono più prese sul serio? Giriamo la domanda ancora a Piero Poli, che è anche presidente dell'Associazione Ticinese delle Aziende Farmaceutiche.
7: Bisogna sempre prendere sul serio quello che gli esponenti politici e soprattutto di un certo rilievo dicono. È chiaro che in un momento in cui oggi si dice A e domani si dice Z c'è un po' di confusione.
6: Si prospetta quindi un periodo di incertezza per i produttori di generici in Svizzera. Novartis e Roche, che invece sviluppano terapie originali, hanno già raggiunto accordi bilaterali con l'amministrazione statunitense. In cambio di promesse di investimento sono state esonerate da dazi.
3: E nelle ultime ore Trump ha attaccato l'Unione Europea minacciando pesanti dazi in risposta alle multe inflitte alle aziende americane, ultima in ordine di tempo quella contro Google per violazioni del regolamento sui mercati digitali. Sul suo social Truth il presidente statunitense ha scritto, citiamo, l'UE pagherà un prezzo molto alto per questa condotta illegale e profondamente scorretta contro la quale li avevo ripetutamente messi in guardia e ha annunciato il lancio di un'indagine su questa pratica di rapina, così l'ha definita, aggiungendo prevediamo di imporre loro pesanti dazi doganali il prima possibile. Tra l'altro, tra poco nel nostro podcast Il Mondo Là Fuori parleremo della nostra convivenza con le nuove tecnologie come l'intelligenza artificiale e i social in un episodio che non vi abbiamo ancora proposto su Rete 1. È una conversazione in cui a farci da guida è Bruno Giussani, esperto delle nuove tecnologie, con il quale affrontiamo proprio anche la nostra dipendenza dalle tecnologie americane. Ecco un estratto.
8: Noi in Europa dipendiamo ma massicciamente dalla tecnologia americana. Non soltanto noi, io e lei, perché utilizziamo un social o perché utilizziamo un telefonino della Apple o basato sui software di Google, ma anche le aziende, anche i governi. L'80 o 85% delle amministrazioni pubbliche europee funzionano su dei software e su dei server e su delle macchine prodotti, sviluppati e controllati da aziende americane. L'80% di tutte le aziende quotate in borsa in Europa è la stessa cosa. E questi non sono dei prodotti che noi compriamo poi controlliamo, questi sono dei sistemi che ci impongono di lavorare passando attraverso i sistemi e gli impianti delle aziende americane. Ma penso che l'amministrazione Trump abbia anche capito una cosa, ha capito che le piattaforme americane, le piattaforme tecnologiche americane sono uno strumento estremamente potente di controllo e di coercizione degli altri.
3: Le big tech americane, l'Europa e la sovranità digitale, questo è il titolo del podcast presente su sito e applicazioni RSI e per la prima volta anche in onda fra poco, lo potrete ascoltare alle 13.30 su Rete 1. E proseguiamo con le altre notizie. È stato rimosso dall'incarico il procuratore capo della Corte Penale Internazionale, Karim Khan, accusato nel 2024 di ripetute molestie sessuali da una collaboratrice. La decisione è stata presa dalla maggioranza degli Stati membri. Khan, in carica dal 2021, si trovava in congedo volontario dal maggio del 2025. Era stato sospeso il mese scorso in attesa proprio di questo voto. Ieri, in serata, un portavoce ha letto un breve comunicato e da questo inizia il servizio del nostro collaboratore Cristiano Valli.
9: The office wishes to reassure victims, affected communities, states parties, and all those who support its work that it's acting.
10: Desideriamo rassicurare le vittime, le comunità colpite, l'assemblea degli stati parte e tutti coloro che sostengono l'operato della Corte sul fatto che le attività volte all'adempimento del proprio mandato proseguono senza interruzioni. Rimaniamo impegnati a condurre indagini e azioni penali indipendenti e imparziali in tutte le situazioni rientranti nella giurisdizione della Corte al fine di rendere giustizia alle vittime dei crimini previsti dallo Statuto di Roma.
9: Under the court's jurisdiction to deliver justice for victims of Rome statute crimes.
10: Il comunicato prosegue ribadendo tolleranza zero nei confronti delle molestie sessuali e di altre forme di condotta scorretta. In una nota congiunta degli Stati parte si legge che la decisione non è stata presa nel merito delle accuse rivolte al procuratore capo, né mette in discussione il lavoro fatto in Israele, Afghanistan e nella striscia di Gaza, ma è volta a garantire la necessaria serenità alla Corte nel proseguimento del proprio lavoro. Karim Khan lascia dopo 5 anni. Nel corso del suo mandato sono stati emessi tra gli altri ordini di arresto per Vladimir Putin e per il primo ministro israeliano Netanyahu, motivo per cui la Casa Bianca ha sanzionato Khan, la sua famiglia e altri membri della Corte. Inizia ora il lungo processo per la nomina del successore. Fino ad allora la Corte sarà guidata dai due vice, Nazat Shamin Khan e Manman Jinyang.
3: Per la prima volta in quasi 2 settimane gli Stati Uniti non hanno comunicato nuovi attacchi durante la notte contro l'Iran. Trump afferma che sono in corso colloqui, anche se a suo dire gli iraniani non sarebbero pronti a un accordo. Raid aerei invece sono stati effettuati dall'Arabia Saudita contro obiettivi degli Houthi yemeniti a Hodeida. Intanto, in un altro scenario di crisi, la Cisgiordania palestinese, la tensione è in aumento dopo l'uccisione di 2 israeliani e di 4 palestinesi e una notte di violenza. I dettagli con Michele Giorgio.
11: La tensione in Cisgiordania ha raggiunto uno dei livelli più alti degli ultimi mesi dopo la giornata di sangue costata ieri la vita a 4 palestinesi e 2 israeliani nel villaggio di Tel vicino a Nablus. Questa notte le vittime palestinesi sono state sepolte in un funerale collettivo celebrato sotto pesanti restrizioni imposte dall'esercito israeliano che ha anche chiuso i posti di blocco nella Cisgiordania centrale. Ieri, secondo una ricostruzione, tutto è iniziato quando coloni israeliani, alcuni minorenni, ufficialmente in Fuggita sono entrati in massa nei campi coltivati del villaggio palestinese. Durante tafferugli un palestinese ha sottratto l'arma ad un membro della sicurezza della colonia di Avat Gilad, uccidendolo insieme a un soldato. Gli altri militari presenti hanno subito sparato ed ucciso 4 palestinesi. Mentre si svolgevano i funerali della guardia di sicurezza, la presenza di ministri e deputati, centinaia di estremisti hanno dato vita a spedizioni punitive in oltre una dozzina di villaggi palestinesi. Case ed automobili incendiate, terreni agricoli devastati, decine di feriti sono stati segnalati a Farat Asarra e nella valle del Giordano. L'esercito ha lanciato una vasta operazione di arresti, ma solo di palestinesi. Il capo di Stato Maggiore Eyal Zamir ha promesso il pugno di ferro, ma le forze armate israeliane ammettono di essere sempre più in difficoltà nel controllare la proliferazione degli avamposti coloniali, indicati dagli stessi vertici militari come una delle fonti di violenza e tensione.
3: Questo sul fronte del Medio Oriente, ma anche tra Russia e Ucraina il conflitto continua e dopo decine di violazioni dello spazio aereo rumeno, ieri il paese ha abbattuto un primo drone e nella notte c'è stato un secondo abbattimento. Gli aggiornamenti con Giorgia Lorenzini.
12: Nella notte gli attacchi russi hanno fatto 3 morti a Sumy, nel nord-est dell'Ucraina. Questo dopo che ieri un missile balistico russo ha ucciso 10 persone e ne ha ferite 100 vicino a Kiev, dove era in corso un evento legato all'industria della difesa. L'Ucraina ha risposto colpendo dei villaggi turistici in territori occupati dalla Russia. Secondo fonti russe i morti sono 8. E intanto aumentano gli sconfinamenti di droni oltre il territorio ucraino. Questa notte è stato abbattuto un drone in Romania, paese che fa parte dell'alleanza NATO. L'abbattimento è venuto in una zona disabitata, vicino al confine con l'Ucraina. Si tratta del secondo, dopo che ieri era già stato abbattuto un altro drone che aveva violato lo spazio aereo rumeno. Dalle prime informazioni sembra che il drone distrutto venerdì fosse russo. Sul secondo, invece, non si hanno ancora dettagli. Questi sono i primi droni abbattuti dalla Romania dopo decine di violazioni del suo spazio aereo. Ma non si tratta dell'unico paese NATO che ultimamente ha segnalato intrusioni russe. Ci sono anche Estonia, Polonia, Lituania. E parlando di intrusioni, è di oggi la notizia di un arresto per spionaggio alla sede NATO di Mons, in Belgio. Si tratta di una stagista canadese di origini cinesi. L'accusa è appunto di spionaggio per conto di un paese terzo e di appartenenza a un'organizzazione criminale.
3: E noi ci fermiamo qui, adesso c'è lo sport.
13: Lo sport.
14: Inizia la Super League di calcio, Young Boys e Basilea favorite, Lugano da vertice, difficilmente la Thun riuscirà a confermare il titolo. Ben ritrovati da Lorenzo Boscolo, sono alcune proiezioni possibili di un campionato che inizierà ufficialmente alle 18, 2 le partite previste, Servette-Basilea e Losanna contro Grasshopper, si prosegue alle 20:30 con il Thun, campione in carica, impegnato sul campo della Lucerna. Lugano giocherà domani alle 16:30 nella sua arena contro il Vaduz. David Conti ci parla di una delle candidate principali assieme allo Young Boys per la conquista del titolo.
15: Il 16 maggio 2024, quando Zan Zeller segna l'ultimo gol con la maglia del Lugano, toccando quota 14 reti, capocannoniere a braccetto con Accolò e Kevin Carlos. Dopo alcuni anni nell'anonimato, lo sloveno e il Basilea ripartono insieme con una chiara voglia di rivincita. L'attacco per la Super League sarà stellare. Shaqiri, Ajeti e Zeller, appunto. L'ex bianconero garantisce la doppia cifra. Sulla carta, un innesto capace di alzare immediatamente il livello della squadra. Ma la domanda che accompagna l'estate rossoblù è semplice: basterà questo acquisto per riportare il Basilea in cima al calcio svizzero? La risposta probabilmente è no, o meglio, non da solo, perché la nuova Super League si annuncia più aperta che mai. Lo Young Boys resta una delle squadre di riferimento, il Lugano vuole confermarsi tra le grandi protagoniste e poi c'è il San Gallo. La vittoria della Coppa Svizzera ha riportato entusiasmo nell'ambiente biancoverde e anche la vittoria contro il Benfica. ricca. Insomma, il Basilea ha sicuramente mandato un segnale al mercato. Shaqiri e Zeller insieme possono fare la differenza in molte partite, ma per tornare davvero a lottare per il titolo serviranno continuità, equilibrio e una tenuta mentale che negli ultimi anni è spesso mancata.
14: Restiamo al calcio. Uno degli eroi, se non l'eroe assoluto ai mondiali di Capoverde, la portiere quarantenne Vosigna, ha trovato una sistemazione. Giocherà infatti per il Colo Colo, la squadra di Santiago del Cile. Tadej Pogačar, il re assoluto e non solo di Francia, scatterà nella penultima giornata, anzi è già scattato per la verità in questa penultima giornata della Grand Boucle, con un bel margine intanto, 7 minuti e 11 su Evenepoel e 9.42 sul Fido del Toro, che a sua volta dovrà guardarsi alle spalle perché la 19enne francese Sexas insidia il suo terzo posto con soli 24 secondi da recuperare sul messicano. Davvero imperdibile la penultima frazione, scattata alle 11.30 con il secondo arrivo previsto all'Alpe d'Huez, dominata ieri in crescendo dalla maglia gialla, quest'oggi 5.500 metri di dislivello, con inseriti tre gran premi della montagna hors catégorie, compreso il mitico Galibier. Sarà un pomeriggio anche di Formula 1, con alle 16 programmate le qualifiche del Gran Premio d'Ungheria. Ferrari più veloci, lo ricordo, ieri nelle prove libere. Tutto, buon sabato.
13: Ci sono rallentamenti a causa di un veicolo in avaria, nel frattempo rimosso, sulla 2 tra Mendrisio e Bissone in direzione San Gottardo. Ancora sulla 2 ci sono code di circa un chilometro e attese di una decina di minuti tra Chiasso e la dogana di Brogeda in direzione dell'Italia. Al San Gottardo sulla 2 in direzione nord, tra Quinto e Rolo ci sono code di circa 4 chilometri e attese di almeno 40 minuti. La corsia Cupra è aperta. In direzione sud, tra Hersfeld e Göschenen, code di circa 10 chilometri e attese di almeno un'ora 40 minuti. L'accesso alla cantonale dall'uscita di Hersfeld è vietato per i veicoli in transito. Le entrate di Airolo e Göschenen sono chiuse in direzione della galleria. Sulla 13 in direzione sud ci sono attese di almeno 45 minuti tra Coira Nord e Rotenbrunnen e circolazione fortemente congestionata sulla cantonale da Coira verso Bonaduz. Sulla 13 in direzione nord attese di una ventina di minuti tra Rotenbrunnen e Bonaduz. Nella regione di Basilea, la galleria di Arisdorf tra Sissach e Arisdorf sulla 2 in direzione nord è stata chiusa a causa di un incidente. Ci sono quindi code e lunghe attese a partire da Dichten.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

0: Rete 1.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Rete 1.
1: Buon sabato da Bettina Müller. Questo pomeriggio vi proponiamo una puntata del Mondo là fuori. È una conversazione con Bruno Giussani, autore di diverse pubblicazioni che riguardano la sovranità digitale e la nostra dipendenza dalle big tech americane. Perché la tecnologia che usiamo è anche potere esercitato su di noi, almeno potenzialmente. Buon ascolto.
2: The brain is the current and future battle space, or at least one that can be leveraged in those ways to be able to create tremendous effect.
3: Stai ascoltando Il Mondo là fuori, un podcast d'attualità della RSI.
1: C'è una partita importante nello sviluppo dell'intelligenza artificiale che però in pochi stanno seguendo e riguarda la possibilità della tecnologia di determinare ciò che pensiamo e di condizionare anche la nostra percezione della realtà. La libertà del nostro pensiero e l'immediatezza delle nostre percezioni sono messe a rischio da alcuni recenti sviluppi tecnologici. Chi sta seguendo con attenzione questa partita è Bruno Giussani, che a questo tema ha dedicato un libro e anche una serie podcast che si intitola La minaccia cognitiva, che ha realizzato per Arma Suisse, l'industria di difesa svizzera. È a lui quindi che chiedo di spiegarci che partita si sta disputando in questi mesi. Buongiorno Bruno.
4: Buongiorno.
1: Bruno, il podcast si intitola La minaccia cognitiva. In cosa consiste questa minaccia?
4: Consiste nel fatto che viviamo in un contesto saturo di flussi di informazione, di schermi, di reti, di social media, di intelligenza artificiale e anche di strategie di influenza, quelle che chiamiamo le fake news e altre cose del genere. E tutte queste cose non capitano casualmente, tutte queste cose sono in qualche modo orchestrate per mirare una sola cosa, che è il nostro cervello, attraverso la cattura della nostra attenzione, cioè dove dirigiamo la nostra attenzione, attraverso il filtraggio delle informazioni che riceviamo sui nostri apparecchi e attraverso degli approcci che in qualche modo mutuano o copiano quelli utilizzati per la pubblicità per altri scopi che non sono necessariamente soltanto commerciali, ma che sono anche di tipo politico o ideologico.
2: What we're here to talk about today is the fact that the brain is and will be the 21st century battlescape in many ways. End of story.
1: C'è un accademico, James Giordano, che alcuni anni fa ha detto: i nostri cervelli sono i campi di battaglia del XXI secolo. Come dobbiamo prenderla? È un titolo ad effetto?
4: Non è un titolo ad effetto, perché se noi guardiamo l'evoluzione della tecnologia digitale negli ultimi 15 anni, 18 anni, cioè da quando è stato lanciato lo smartphone, 2007, e poi con l'arrivo dei social e adesso con l'arrivo da 2 anni e mezzo, 3 anni, in modo veramente prepotente e invadente, dico nel senso della quantità, della sua presenza, dell'intelligenza artificiale nelle nostre vite, viviamo veramente in un mondo estremamente diverso da quello di soltanto alcuni anni fa. È diverso in vari modi, è diverso per il fatto che passiamo sempre più tempo utilizzando degli strumenti digitali e filtrando o lasciando filtrare la nostra conoscenza del mondo e degli altri dagli strumenti digitali. È diverso perché questi strumenti digitali non sono più dei prodotti che noi compriamo e poi possediamo, ma sono delle piattaforme che noi utilizziamo ma che sono controllate da qualcun altro, in particolare da un piccolo numero di grandi aziende di tecnologia, quasi tutte americane. È diverso perché queste tecnologie non sono neutre, malgrado il fatto che molte persone pensano che i social o soprattutto l'intelligenza artificiale, cioè GPT e i suoi fratelli, siano delle tecnologie neutre, in realtà non lo sono. Ogni tecnologia di questo tipo trasporta e porta dentro di sé i valori e le scelte e le decisioni fatte da quelli e da quelle che sono, soprattutto quelli, sono quasi sempre uomini, che le hanno sviluppate e che le posseggono e le controllano. Quindi viviamo in un contesto dove siamo in qualche modo circondati, ma anche sempre più dipendenti da tecnologie che non controlliamo e che allo stesso tempo sono strutturate per influenzare il tipo di informazione che noi riceviamo sul mondo che ci circonda, per influenzare il modo in cui la capiamo e il modo in cui prendiamo le decisioni su come reagire alle circostanze di questo mondo. È questa la guerra cognitiva. Adesso James Giordano ne parlava specificatamente nel contesto militare, quindi di azioni condotte in particolare, ma non soltanto, da stati contro stati utilizzando queste tecnologie, strategie di influenza, strategie di manipolazione, eccetera. Ma in realtà l'impatto di questi meccanismi non si manifesta soltanto in un contesto militare, si manifesta nel nostro contesto di ogni giorno. Le cose che vediamo su TikTok, su Facebook, su Instagram, per esempio, e anche quelle che non vediamo perché qualcuno dietro la macchina le filtra e non ce le fa vedere.
1: Possiamo fare un esempio di questa capacità delle aziende tecnologiche di influenzare il nostro pensiero?
4: Se io chiedo a ChatGPT, uso questo esempio perché è il più conosciuto, ma ce ne sono molti altri, se io chiedo a ChatGPT, spiegami come costruire una bomba nella mia cucina, la macchina mi risponderà qualcosa come: mi dispiace, non sono autorizzato o non posso spiegarlo. E questo evidentemente possiamo interpretarlo come una presa di responsabilità da parte dell'azienda produttrice di questa macchina, di questo chatbot, che vuole evitare la diffusione di informazioni pericolose e vuole anche rispettare la legge americana su questo tipo di diffusione di informazioni. Il che in principio è una buona cosa, però questo indica che l'azienda può programmare quello che la macchina può dire o non dire e come deve dirlo, e se può programmarlo nel caso della ricetta della bomba, può programmarlo per qualunque altra cosa, compreso informazioni in favore o contro la crisi climatica, la democrazia, certi gruppi sociali, eccetera eccetera. Quindi filtrare le informazioni. Certe volte ce ne accorgiamo, per esempio quando improvvisamente l'intelligenza artificiale di X, ex Twitter, comincia a rispondere a qualunque domanda su qualsiasi tema aggiungendo una frase che dice: e tra l'altro in Africa del Sud c'è un genocidio contro i bianchi. È un fatto reale, è successo veramente qualche mese fa. È successo perché qualcuno tra i programmatori di XAI ha inserito una linea di codice che diceva alla macchina: rispondi anche questo, in particolare perché il proprietario di X, Elon Musk, pensa a questa cosa ed è convinto che ci sia un genocidio di bianchi in Africa del Sud. Ma in moltissimi casi queste influenze, questi orientamenti dell'informazione sono molto più sottili e quindi non possiamo neanche rendercene conto. Non soltanto, ma la stessa domanda posta da lei allo stesso chatbot potrebbe generare una risposta diversa dalla domanda posta da me, perché il mio profilo, secondo il chatbot, è diverso dal suo e quindi merita o attira una risposta diversa.
1: Ecco, in che modo possono determinare il nostro pensiero questi chatbot, ad esempio, con queste selezioni? Quali sono i mezzi?
4: Fondamentalmente il mezzo classico della cattura dell'attenzione, no? Noi siamo cognitivamente, culturalmente e socialmente e anche politicamente, noi siamo quello a cui facciamo attenzione. Cioè, se io leggo soltanto un certo tipo di informazione che mi insegna, mi spiega che la Terra è piatta, finirò per credere che la Terra è piatta. Avendo la capacità di dirigere la nostra attenzione verso un tipo di informazione piuttosto che un'altra, si possono creare dei meccanismi di influenza abbastanza sofisticati, e li conosciamo perché sono gli stessi meccanismi che da anni viviamo nel mondo della pubblicità, per esempio, no? Dove la nostra attenzione è attirata verso un marchio piuttosto che un altro. Quello che queste tecnologie hanno in più è la capacità non soltanto di mettere un cartellone pubblicitario in mezzo a una città e quindi quelli che ci passano davanti possono essere influenzati o possono anche ignorarlo, ma di targetizzare, di puntare il messaggio pubblicitario o politico o altro individualmente a ciascuno di noi. Perché più noi utilizziamo questi sistemi, penso specificatamente ai social media e all'intelligenza artificiale, più questi sistemi conoscono chi siamo e cosa pensiamo. Quando noi cerchiamo delle informazioni attraverso il nostro telefonino, tablet o computer, utilizzando una rete sociale o come un chatbot, un sistema di intelligenza artificiale, siamo esposti evidentemente a una macchina che funziona secondo i criteri che le sono stati dati.
1: Quindi siamo di fronte a una capacità di manipolazione delle nostre menti, delle nostre capacità di capire quello che succede, come forse mai in passato, mezzi molto molto potenti.
4: Queste tecnologie non sono di per sé delle tecnologie negative o pericolose. La questione non è veramente la tecnologia per sé, la questione è come la tecnologia viene implementata, non da noi, si dice spesso dipende come la usi la tecnologia, no, dipende anche da come è stata sviluppata e da che tipo di pensiero c'è dietro il suo sviluppo. Quindi non è inevitabile che queste tecnologie diventino in qualche modo degli strumenti di sottomissione delle menti o di influenza sulla società. Possono anche essere sviluppate svolgendo funzioni positive e aiutandoci per esempio ad essere più creativi o più efficaci, queste cose senza doverne pagare un prezzo in termini di dipendenza o di influenza.
1: Di fronte a tutto questo però molti paesi hanno cominciato a mettere delle regole. L'Unione Europea ha adottato ad esempio la AI Act, il Digital Market Act, anche perché ci sono dinamiche puramente commerciali poi che regolano tutto questo. Bruno, quali sono i principi fondamentali che si fissano in queste leggi?
4: Sono alcuni tentativi legislativi, in particolare dell'Unione Europea, ma non soltanto. Le regole europee specificamente sono basate su una scala di rischio, cioè ci sono delle applicazioni dell'IA che sono considerate poco rischiose, quindi sono meno regolamentate o non regolamentate del tutto, e ci sono altre che presentano dei rischi elevati o addirittura, dice la legge, inaccettabili, e in quel caso sono fortemente regolamentate o addirittura vietate. Ma nel frattempo naturalmente la tecnologia avanza a velocità estremamente rapida e quindi è molto molto difficile tenere testa a questo tipo di evoluzioni. Ancora di più per il fatto che siamo entrati in un'era dove l'innovazione tecnologica è vista come una competizione strategica, perché molte persone, in particolare molti governi, si sono un po' innamorati di questa idea che l'IA è una tecnologia talmente fondatrice, talmente potente, che bisogna arrivare a dei livelli di intelligenza, come si dice, generale o di superintelligenza, prima che ci arrivino gli altri, altrimenti staremo in una condizione strategicamente di inferiorità. E questa competizione in particolare si svolge fra gli Stati Uniti e la Cina. Il che significa, se entriamo in questa logica, che diventa praticamente impossibile creare delle regole che mettano dei paletti o rallentino lo sviluppo tecnologico, perché altrimenti ci mettiamo in condizioni di svantaggio per rapporto al nostro concorrente. Siamo poi in questa logica oggi per rapporto a come i governi pensano all'intelligenza artificiale.
1: Lì dove ci sono delle regole, appunto, questo AI Act, quali sono i principi che cerca di salvaguardare?
4: Noi vogliamo mettere in sicurezza molte cose che hanno a che fare con la nostra capacità di essere degli individui che possono agire in autonomia e che non subiscono delle ingiustizie o che non sono sottoposti a pressioni indebite o cose del genere. Ci sono regole che prevedono la proibizione di certi usi del riconoscimento facciale automatico, per esempio. Quindi cercare di proteggere i cittadini per rapporto a tutta una serie di potenziali abusi attraverso questa tecnologia.
0: Der Bundesrat hat bereits diskutiert, die großen Plattformen auch in gewissem Maßen zu regulieren.
1: E in Svizzera come siamo messi?
4: Beh, in Svizzera non abbiamo una legge sull'IA, avremmo dovuto avere una legge sui social, ma è stata sospesa, perlomeno esiste in bozza e c'è una discussione in corso, ma è stata sospesa perché, presumo, il Consiglio federale non vuole irritare il presidente americano, soprattutto dopo i dazi doganali, e quindi è un po' prigioniera di questo dibattito sulle esportazioni, ma in generale siamo un po' in ritardo per rapporto a tutte queste questioni legate.
1: L'amministrazione Trump è contraria a queste leggi e sta facendo molta pressione su Unione Europea, Canada, per farle abolire. Beh, perché?
4: Per due motivi. Il primo, sono un motivo molto transazionale, tutti tutta la big tech, come si dice, cioè tutti i grandi investitori tecnologici e dirigenti tecnologici americani si sono allineati subito dietro Trump già dal giorno della sua inaugurazione come presidente. Si ricorderà questa fotografia del 20 gennaio 2025, dietro di lui non c'erano i suoi ministri del futuro governo, ma c'erano i capi di Amazon, Google, X, eccetera, come simboleggiare un pochettino questa alleanza fra il governo Trump, che è un governo molto centralizzatore, autoritario, che ha poco a che fare con i limiti e le procedure imposte dalla legge, e queste aziende estremamente potenti che hanno delle capacità finanziarie e una presenza globale che è sicuramente superiore e di più grande impatto di quella della maggioranza degli stati del mondo. Ma penso che l'amministrazione Trump abbia anche capito una cosa: ha capito che le piattaforme americane, le piattaforme tecnologiche americane, sono uno strumento estremamente potente di controllo e di coercizione degli altri. Noi in Europa dipendiamo ma massicciamente dalla tecnologia americana, non soltanto noi, io e lei, perché utilizziamo un social o perché utilizziamo un telefonino della Apple o basato sui software di Google, ma anche le aziende, anche i governi. L'80-85% delle amministrazioni pubbliche europee funzionano su dei software e su dei server e su delle macchine prodotti, sviluppati e controllati da aziende americane. L'80% di tutte le aziende quotate in borsa in Europa è la stessa cosa. E questi non sono dei prodotti che noi compriamo e poi controlliamo, questi sono dei sistemi che ci impongono di lavorare passando attraverso i sistemi e gli impianti delle aziende americane. Tutti i nostri dati passano attraverso i loro impianti, tutti i nostri testi, i nostri messaggi, le nostre fotografie, i nostri documenti passano attraverso le loro macchine, e l'accesso a questi meccanismi è controllato da queste aziende. Quindi siamo in una posizione estremamente vulnerabile, e il governo americano lo capisce benissimo, è per questo che vuole continuare a spingere la tecnologia senza mettergli paletti, regole, eccetera, perché la tecnologia digitale oggi è uno degli elementi di dominazione dell'America per rapporto in particolare all'Europa, ma anche gran parte del resto del mondo.
2: Furthermore, what becomes critically important for you to understand is that brain science is not just a United States enterprise or effort.
1: Quali sono gli effetti di questo sodalizio finora tra industria tecnologica e amministrazione Trump?
4: Beh, da un lato la grande pressione che l'amministrazione Trump sta facendo su, in particolare, l'Unione Europea. L'Unione Europea è rimasta l'unico baluardo contro queste cose, no? È l'unica entità sufficientemente grande e potente e significativa per poter tener testa all'influenza delle grandi aziende tecnologiche americane, in particolare con delle regole e anche con, talvolta con delle inchieste e delle multe miliardarie o multimiliardari. Quindi c'è molta pressione da parte dell'amministrazione Trump per indebolire queste regole, per indebolire la posizione dell'Unione Europea a beneficio delle aziende tecnologiche americane, e quindi di una ulteriore penetrazione delle aziende tecnologiche nella nostra vita, nelle nostre aziende, nelle nostre società, nelle nostre infrastrutture pubbliche e commerciali ed economiche. E viceversa, c'è una messa a disposizione di queste tecnologie da parte delle aziende, un allineamento dei loro sviluppi tecnologici per rapporto all'interesse nazionale americano, come definito dall'amministrazione Trump. Molte di queste aziende fino a pochi anni fa in qualche modo rifiutavano, perlomeno dicevano che rifiutavano di partecipare a dei progetti di ordine militare. Alcune di queste grosse aziende avevano rifiutato, per esempio, di mettere a disposizione i loro sistemi di intelligenza artificiale per identificare i migranti che entrano negli Stati Uniti dal confine sud. Adesso non c'è più nessun limite di questo tipo, perché evidentemente l'amministrazione Trump vuole queste tecnologie e loro sono ben contenti di venderle al governo americano in cambio di, da un lato, molti dollari, dall'altro, sostegno politico, per esempio contro le regole dell'Unione Europea.
1: Bruno Giussani, lei sta scrivendo un libro proprio su questo argomento. Che alternative ci sono però per gli europei, per gli svizzeri anche? È possibile sottrarsi a questo dominio, a questa dipendenza dalle tecnologie statunitensi, viste che le usiamo così tanto e la dipendenza così grande?
4: Sì, un piccolo libro che si chiama Meno America nelle nostre vite ed è veramente specificamente sul meno America tecnologica nelle nostre vite. Parlo pochissimo del resto, ma mi concentro su quello. Una delle cose che dico nel libro è veramente interessante quando noi ascoltiamo la frase non c'è in Europa alternativa alle grandi aziende tecnologiche americane. E quando si sente questa frase, la si sente ripetere molto spesso da parte di politici, di consulenti ed altri, colpisce il fatto che, beh, da un lato è chiaramente vero, non abbiamo un Google o un Microsoft europei, questo è chiaramente un problema, no? È un problema che abbiamo lasciato crescere negli ultimi 20 anni mentre gli americani correvano e sviluppavano queste aziende. Però quando ascoltiamo questa frase colpisce molto il fatto che l'accento è sempre messo sulla parola grandi, non abbiamo alternative alle grandi aziende tecnologiche americane. E non è mai messo sulla parola alternative.
5: Ciao, come posso aiutarti? Non sono sicura di aver capito. Puoi riformulare la domanda?
4: In realtà le alternative ce ne sono moltissime. Per tantissime delle cose che noi facciamo utilizzando strumenti digitali, qualunque cosa a partire dall'email, ai software che utilizziamo in ufficio, alle questioni di stoccaggio dell'informazione, all'utilizzazione di software specializzati per fare videoconferenze o per fare disegno in tre dimensioni, queste cose. Queste alternative esistono, soltanto che non sono grandi, sono spesso nazionali, sono spesso bio-trinazionali, anche per la struttura del mercato europeo che è frazionato, come dire, fratturato fra diverse lingue, diversi sottomercati, eccetera, eccetera. Però esistono, compreso in Svizzera, abbiamo delle aziende di tecnologia in Svizzera che possono fornirci tutta una parte di questi servizi, ma ci pensiamo poco. Perché? Perché c'è il riflesso automatico di andare verso le grandi. E perché abbiamo l'impressione che l'unico modo per sviluppare della buona tecnologia è la scala, la grande dimensione. Invece molto spesso potremmo essere soddisfatti ampiamente da fornitori molto più piccoli e locali o nazionali. Naturalmente i soldi che vanno a comprare servizi americani, e quando pensiamo a quei soldi parliamo di centinaia di miliardi di euro all'anno che partono dall'Europa, dalle grandi aziende europee e dai governi europei e vanno a comprare servizi tecnologici in America, se una parte di questi soldi fosse investito in servizi tecnologici locali avremmo molti vantaggi, non semplicemente di far crescere le aziende locali, ma di far crescere le competenze locali, di far crescere il livello di sovranità tecnologica, di far crescere la quantità di tecnologia che esiste all'interno dei nostri confini e quindi risponde alle nostre leggi e non alle leggi americane, perché anche i dati svizzeri stoccati in Svizzera ma su macchine di Microsoft o di un'altra azienda americana sono sottoposti alle leggi americane indirettamente, perché l'America considera le sue leggi extraterritoriali in molti modi. Quindi ci sono meccanismi di questo genere e ci sono alternative di questo genere che possiamo adottare individualmente. Se uno deve aprire un nuovo indirizzo email invece di andarselo a fare su Google va a farselo su un'azienda svizzera, ma che possiamo anche adottare collettivamente a partire per esempio dalle commesse pubbliche.

probabile che le nuove tecnologie minaccino la nostra capacità di pensare e di capire come rischiano di fare. Oggi, ci ha detto Bruno Giussani, in questo episodio del Mondo là fuori, e non è nemmeno inevitabile affidare la nostra capacità di informarci online e tutte le nostre comunicazioni a piattaforme che per tanto tempo abbiamo considerato meri strumenti neutrali. In studio a registrare questa conversazione c'era Yari Salvagno, la realizzazione del podcast è di Alessia Fontana e la post-produzione è di Daniele Sola. Io sono Bettina Müller, se vuoi comunicare con noi scrivi o manda un vocale a ilmondolafuori@rsi.ch.

0: Rete 1.
1: Sono le 14. In studio Fabiano Rizzi. L'esercito potrebbe riutilizzare i vecchi bunker militari dismessi. Lo ha dichiarato il Dipartimento Federale della Difesa, confermando un'anticipazione del BLIC. Di fronte al peggioramento delle condizioni di sicurezza in Europa, infatti, l'Ufficio Federale degli Armamenti sta valutando il modo per mettere al riparo materiale e munizioni. Grave incidente della circolazione ieri a Semsal, nel canton Friburgo, dove un motociclista di 18 anni si è scontrato con un'automobile che sopraggiungeva nella direzione opposta. Il giovane è stato trasportato in condizioni serie all'ospedale con un elicottero. La polizia cerca testimoni per chiarire la dinamica dell'incidente. Dimissioni immediate è la richiesta rivolta ieri a Claudio Zali dall'UDC, ultimo partito ticinese a esprimersi sulla bufera che ha travolto il consigliere di Stato leghista. Bisognerà invece aspettare martedì per una presa di posizione ufficiale della Lega dei Ticinesi. L'esercito russo ha annunciato di aver bombardato all'alba strutture militari e porti ucraini sul Mar Nero e sul Danubio. Ordigni russi hanno ucciso 3 persone nella notte a Sumi, mentre missili e droni ucraini hanno colpito navi russe che trasportavano armi per l'Iran nel Mar Caspio e una raffineria in Siberia. Lo comunicano le autorità di Kiev. Intanto, la Romania ha dichiarato di aver abbattuto un secondo drone che aveva violato lo spazio aereo nazionale. Il primo drone abbattuto ieri, secondo i procuratori rumeni che hanno esaminato i frammenti, è di fabbricazione russa. 200.000 persone hanno dovuto lasciare le loro abitazioni a causa degli incendi boschivi che da giorni imperversano nel sud-ovest della Francia. Quasi 33.000 gli ettari andati in fumo nel solo dipartimento francese della Gironda. Fiamme fuori controllo e 45.000 sfollati anche in Spagna, nelle regioni di Madrid e Avila. In India il ministro dell'istruzione si è dimesso dopo settimane di massicce proteste animate dal movimento giovanile del Partito Popolare delle Blatte, che chiedeva le sue dimissioni per l'annullamento del test d'ingresso alla facoltà di medicina svoltosi in maggio, motivato da una presunta fuga di informazioni sulle domande. Meta, casa madre di Facebook e Instagram, annuncia il suo ritiro dall'iniziativa per il clima RE100, che incoraggia i suoi 444 aderenti, tra i quali Apple, Google e Microsoft, a impiegare solo elettricità ricavata da fonti rinnovabili. Il passo indietro di Meta giunge mentre si moltiplicano i data center che consumano moltissima energia. Le previsioni del tempo. In tutto il paese oggi variabile, con addensamento delle nubi dal pomeriggio, rovesci o temporali serali e con temperature massime di 30 gradi. Domani ancora nuvoloso con rovesci e temporali e massime di 28 gradi.
2: Sulla 2 prima del portale nord della Galleria del San Gottardo ci sono 9 chilometri di colonna con attesa di almeno 1 ora e 30 minuti tra Esfeldekirchenen in direzione sud. Nel senso opposto, quindi tra Quinto Airolo, ci sono invece 4 chilometri di coda e 40 minuti d'attesa. Rammentiamo inoltre che le entrate di Airolo e Göschenen sono chiuse in direzione della galleria, che l'accesso alla cantonale dall'uscita di Esfeld è vietato per i veicoli in transito e che in Ticino la corsia preferenziale Cupra è aperta. Sempre sulla A2 vengono segnalati forti rallentamenti tra Mendrisio e la Galleria di San Nicolao verso nord, colonne in direzione dell'Italia tra Chiasso Centro e la Dogana di Brogeda. Nei Grigioni sulla A13 vengono segnalate altre code con attese di 30 minuti circa tra Coira Nord e Rotenbrunnen verso sud. Di conseguenza vi sono colonne anche sulla cantonale da Coira verso Bonaduz. Sempre sulla A13, ma in direzione nord, ci sono altre colonne con attese di una trentina di minuti tra Rotenbrunnen e Bonaduz. Nella regione di Basilea, la galleria di Arisdorf sulla A2 è stata riaperta in direzione nord. Al momento rimangono però lunghe code con attese di 30 minuti circa tra Diekten e Sissach.

Bellissimo articolo di Zucchero che ha raccontato un po' della musica, dei suoi grandi successi, oltre 60 milioni di copie vendute, concerti in tutto il mondo, collaborazioni con i più grandi artisti di sempre, più di 40 anni di carriera e, attenzione, una nomination ai Grammy Awards. Diciamo anche che il prossimo anno il cantautore festeggerà i 40 anni di Blues, un album capolavoro da 1.280.000 copie vendute, parliamo di copie fisiche. Ci saranno una serie di concerti che culmineranno all'Arena di Verona per raccontare la storia di Zucchero, di questo album, del suo genere musicale, di quello che è lui. In questo articolo, tra l'altro, elogia Stefano De Martino, che comincia a tracciare l'identikit di quello che potrebbe essere il prossimo Festival di Sanremo, con una serata interamente dedicata alla ricerca di chi andrà a Eurovision, e Zucchero dice che è una cosa molto bella e molto giusta. Parla un po' a 360 gradi della musica, dei giovani, del rap, dell'assenza di melodia, dell'assenza di poesia, di sentimento. Poi dice una cosa cruciale, che è quella con la quale vorrei partire questa volta con la puntata di Un'ora per voi. Dice: il successo non va mantenuto, ma giustificato. È così. Un artista non dovrebbe mai ricercare la grande hit per rimanere sulla cresta dell'onda. Un artista dovrebbe scrivere, cantare delle canzoni per continuare a convincerci che è forte, che sa interpretare i nostri sentimenti, che sa entrare dentro di noi regalandoci una canzone che poi riascoltiamo e ci faccia vibrare. E quello che accade, senza andare nell'album Blues, ma magari pescando da oro, incenso e birra, una canzone che è rimasta un po' lì, non che non sia un successo, ma tu la senti e immediatamente sei nel mondo di Zucchero Fornaciari, del suo blues indimenticabile, autentico e sanguigno.

A Wonderful World, Zucchero Fornaciari, per aprire questa puntata di Un'ora per voi. E rimaniamo sui grandi artisti della musica italiana, anche aprendo il sipario sulle novità che andiamo a commentare. Attenzione, torna Edoardo Bennato con una canzone che si chiama Ogni settimana, un ritorno autentico, coerente e fedele alla sua storica anima di One Man Band, con un pezzo uscito e subito ha reclutato grandi commenti positivi. Ritmo incalzante, un bel impianto rock blues, una canzone suonata, genuina, come è il suo stile. È un pezzo che è concepito ovviamente per le dimensioni concerti, che sembra essere un ottimo biglietto da visita per il prossimo album di inediti autunnale, che conferma la potenza di Edoardo Bennato. Dico sempre, è bello commentare e ascoltare la nuova musica, è altrettanto consolante poggiare le spalle sui grandi classici. Questa canzone affronta il tema del tempo, lo scorrere del tempo, la ciclicità alienante della settimana, un tema che molti hanno rivisto come una versione aggiornata e speculare della storica Una settimana, un giorno. Infatti la canzone si chiama Ogni settimana. Riporto anche un po' a quella dimensione estiva, quando uscivano i singoli, le hit di Edoardo Bennato nell'estate degli anni Ottanta, e se si chiude gli occhi si riesce a tornare a quell'istante lì. D'altro canto, se Bennato è Bennato, ci sarà anche un motivo.

Fra l'altro, oltre a essere molto bella, quando dice ho dedicato i miei lunedì alla voglia di ricominciare un classico, si dice sempre da settimana prossima riparte la mia vita. Parliamo di Elea, orgoglio svizzero, ottima rapper, io l'adoro. Se già avevamo percepito che aveva l'esigenza non di apparire ma di dimostrare quello che era, l'urgenza di raccontarsi in maniera profonda, ecco che dopo l'album Pixel la rapper torna con un progetto dalla scrittura sincera, immediata, con ironia, con fragilità, con delle belle immagini, un lavoro da cui emerge appunto carattere e credibilità, che si chiama E26, dove tutto è in movimento, città, relazione, concerti, treni, luoghi che si attraversano più che abitare. E allora cosa fa lei? L'artista prende quello che vive, osserva e lo porta dentro a quello che tecnicamente nel rap viene chiamato la barra e alterna leggerezza e inquietudine mettendo insieme tutti questi dettagli concreti. È molto brava perché il discorso cruciale su di lei è proprio questo, non è alla ricerca di una hit, ma è alla ricerca di confermare quanto sia potente, cosa che avevamo già assaporato. Secondo me un pezzo che brilla assolutamente è Non è divertente.

C'è anche un'ottima gestione della voce, devo dire, degli arrangiamenti. Molto brava Elea, ma andiamo a chiudere il commento di un'ora per voi delle novità con un pezzo meraviglioso. Allora, America è uno dei più grandi successi di Gianna Nannini, che è uscito con una versione rivisitata da Dardust, dalla presenza di Marrakesh, a proposito di barre, perché lui entra con le sue barre e riesce a dare vita a un nuovo brano prendendo lo storico del 1979. Dice lei: ho dato una rinfrescata all'America, l'ho ricantata, l'ho respirata nuovamente, e con America Gianna Nannini trasporta nel presente il suo storico brano. Se la versione originale fotografava un'America provocatoria e simbolica, questa nuova interpretazione mette al centro un sogno che secondo l'artista si è progressivamente liquefatto. Anche Marrakesh dice: Gianna è l'icona del rock e del femminismo, l'incontro è stato mitologico, è stato meraviglioso essere contattata da lei per collaborare a questo brano. Il pezzo funziona benissimo e l'uscita del singolo anticipa la pubblicazione di una nuova edizione di California ristampata dello storico album del 1979, disco dalla svolta rock che proprio con il singolo America aveva fatto approdare Gianna Nannini ai primi posti delle classifiche anche in Germania e nel nord Europa. Una bellissima possibilità quando gli artisti consolidati della musica italiana si mescolano fra loro e soprattutto si contaminano con il rap.

0: Nessuno dimentica Rose Villain a Sanremo, Fuorilegge e il mitico balletto. L'abbiamo ascoltata perché il 20 di luglio Rose Villain, Rosa Luini, compie 37 anni. Cresciuta a Milano, ovviamente, frequentando molto l'America, New York, e lì ha imparato a fare il rap. Secondo me Rose Villain è riuscita a identificarsi chiaramente come un personaggio preciso della scena rap. E questo non è poco: quando tu nell'arte riesci a identificare esattamente chi sei e brilli per quella luce, finisci per essere identificabile e il tuo prodotto molto molto fruibile. Il suo successo, che lei ha sempre raccontato, lo ha dovuto al padre, che l'ha aiutata molto, perché l'ha fatta studiare all'estero, perché l'ha supportata. Il padre, ricordiamo, amministratore delegato di un'importante azienda informatica, che ha sempre in qualche modo sovvenzionato un po' in tutti i sensi il desiderio della figlia di diventare una grande cantante. In più, in questo periodo, l'abbiamo anche commentato qualche settimana fa in una puntata di Un'ora per voi, più che felice per la nascita di suo figlio. Cambiamo argomento e occupiamoci di Ultimo. Allora, dappertutto avrete letto il grande successo di Ultimo a Roma, che riesce a realizzare un evento incredibile, così incredibile che anche Vasco Rossi, il comandante, si è complimentato con Ultimo dicendo: i record sono per essere battuti. 250.000 persone a Tor Vergata a Roma. E Vasco, insomma, è rimasto molto sorpreso, anche perché ricordiamo che il record fino a questo momento era del Modena Park del 2017. Ultimo è sicuramente un grande fenomeno musicale. Suona benissimo, non ha paura dei live. La dimensione live non è sempre facile. Trovarsi davanti a una schiera di persone che esigono un qualcosa da te non è una cosa scontata. È bravissimo, però ancora una volta dico, qualcosa secondo me non torna. Lui prima del concerto è arrivato in elicottero col suo cappellino e la canotta bianca d'ordinanza, si è goduto un pochino l'atmosfera, una notte ovviamente immaginata e sognata da 10 anni, che è diventata realtà in una calda serata estiva, e a un certo punto scende. E davanti a queste 250.000 persone adoranti, anche perché io le stories le ho viste su tutti i social, canta il suo repertorio benissimo. C'è un però: il concerto è fatto a Roma, Tor Vergata, dove Ultimo è una specie di divinità, cioè tutte le borgate romane, i quartieri romani vivono della musica di Ultimo. Non è un male, però io sono contento che Vasco Rossi, che è sempre molto carino con tutti i suoi colleghi, sia complimentato, ma questo risultato lo voglio vedere da qualche altra parte, perché ovviamente Roma è la patria di Ultimo. E poi c'è una stesura e una scrittura di canzoni che secondo me va in una direzione poco universale, cioè soddisfa un determinato pubblico. È vero, ho appena detto che Rose Villain, identificandosi in quello che è, ha fatto una buona operazione, è giusto farlo, però quando una canzone non è completamente trasversale, l'artista rischia di rimanere impantanato. Adesso sarò eccessivamente polemico, ma davanti al grande risultato di Ultimo io apprendo il suo eccezionale talento nel suonare dal vivo, nel gestire questa cosa. Sulla produzione musicale rimango ancora con qualche dubbio.
1: Mi ricordo di te, eri bella, eri bella, eri bella, eri bella davvero. E dormivi così, col pigiama tuo blu, che ti andava un po' stretto e che forse era troppo

Poi bisogna dire che anche Eros Ramazzotti ha fatto lo stesso percorso, eh? Aveva canzoni che andavano molto bene per i giovani di quei determinati quartieri, che interpretava l'idem sentire di un determinato momento culturale. Rimango ancora perplesso, perché qualcuno potrebbe dirmi: beh, anche Vasco ha fatto il Modena Park a Modena, però Vasco Rossi fa un concerto a Roma, cosa che farà l'anno prossimo per il giubileo e la sua ricorrenza legata ai 50 anni di carriera, non ce n'è per nessuno, secondo me. Quindi il paragone ultimo Vasco non regge. Staremo a vedere comunque sul lungo, anche perché io sono eccessivamente critico con alcuni artisti, ma sono anche molto contento di essere smentito. Parliamo di Jovanotti, che per i 60 anni si fa un regalo, lo fa anche ai suoi fan. Dal 26 novembre al 2 dicembre arriverà al cinema il primo docufilm dedicato alla sua carriera, un evento speciale, unico, un evento che racconterà Lorenzo, l'incredibile avventura di Jovanotti. Questo è il titolo, racconterà proprio il percorso dell'artista dalla piccola radio in cui ha mosso i primi passi della musica fino ai palazzetti, agli stadi, e si mostrerà anche il lato intimo, meno conosciuto del cantante, tutto il lungo percorso fino a far diventare eventi, a proposito di grandi eventi, tutte le sue idee. Come il Jova Beach Party, che dobbiamo riconoscere, quando ho avuto quest'idea io ancora una volta ero scettico, e poi alla fine ho dovuto alzare le mani perché mi sono reso conto che era una grande idea musicale di aggregazione, una sorta di Woodstock giovanottiana. La grande avventura di Jovanotti, che ha dei momenti di estrema libertà artistica espressiva. Ora vi faccio sentire una canzone degli anni 90, bellissima, non battuta, che pochissimi conoscono, che si chiama Il Ballerino. E siamo molto lontani dal Jovanotti dei featuring con Alfa o quelli attuali, dove adesso io, quando vedo Jovanotti che è un po' dappertutto, storco il naso, perché dico, mi fa strano che Jovanotti, che è arrivato lì, che ha fatto un disco con Rick Rubin, poi si giri e faccia magari un featuring con Gabri Ponte. Ma il Jovanotti più puro in realtà aveva delle idee geniali, non solo l'ombelico del mondo, ma per esempio la narrazione di questo ballerino che si trova in coda in discoteca, che deve entrare, ma in discoteca fanno solo la musica dance, e lui non è un ballerino che balla musica dance, è un ballerino di jazz ed è abituato a muoversi liberamente sul ritmo, e quindi aspetta in coda, ma sgomita, poi entra dentro e compie il miracolo.

Emmanolde è bravissima, la canzone si chiama Quello che deve essere sarà, e io aggiungo, secondo me ci sarà al prossimo Festival di Sanremo. Non solo, la cantautrice toscana ha vinto il premio Tenco come miglior canzone, quella che avete ascoltato, il più prestigioso premio del cantautorato italiano, che ha un rapporto lungo con lei, perché prima di questo riconoscimento la cantautrice era stata due volte finalista delle Targhe Tenco e lo scorso anno aveva aperto la cerimonia inaugurale reinterpretando Lontano Lontano di Luigi Tenco. Canzone molto bella, fra l'altro, è una riflessione lucida di chi attraversa i propri 20 anni e si interroga su quale traiettoria voler dare alla propria vita, scansando l'inganno di dover far sempre fede a quelle idee che col tempo abbiamo elevato ad assiomi assoluti, no? Quindi la cosa più bella e complessa da realizzare è riuscire ad accettare l'imprevedibilità di ciò che ci accade. Ecco, questo dice questa canzone, tra l'altro lo fa con una modalità che per me già sento come espressione, come interpretazione, una maturità che la può portare decisamente sul palco dell'Ariston, se ne era già parlato lo scorso anno. Andiamo avanti con gli altri riconoscimenti, ci sono dei bei riconoscimenti per quanto riguarda le Targhe Tenco: miglior album in dialetto a Carmen Consoli, Amuri Luci, miglior canzone singola a Emmanolde, ne cito qualcun'altra, anche miglior album a progetto Filippo Graziani con 80 buon compleanno Ivan. E poi si arriva al miglior album, andiamoci dritti, il miglior album in assoluto è Orbit Orbit di Caparezza, un album con un suono completamente diverso, con degli intenti completamente diversi, che racconta quanto sia importante il viaggio piuttosto che la meta, con un Caparezza autentico, consapevole, triste, depresso, che subisce il peso di aver accettato e riconosciuto e conosciuto il problema dell'acufene, la probabile futura non possibilità di sentire bene la musica se non a livelli molto molto bassi, e leggevo ultimamente anche di saltare, cioè gli sarà proibita la possibilità di saltare su un palco. A Caparezza, che ha sempre vissuto ovviamente una dimensione di live che ben ricordiamo, soprattutto con Viene a ballare in Puglia, lui ha una canzone bellissima che si chiama A Comic Book Saved My Life, che è la sua filosofia, ecco perché l'album è completo e corredato di fumetti, ci sono un sacco di riferimenti visivi, ma c'è questa canzone dove lui racconta proprio la percezione dell'acufene, di questo suono costante, e l'esito dell'esame che gli dice che sarebbe diventato sordo. Questo responso dice che sto diventando sordo, dice lui, e non voglio dimenticarmi le voci che amo e sento dentro di me dei fantasmi fortissimi. E così, senza musica, senza udito, Caparezza comincia a percepirsi inutili e trova e cerca delle ciambelle di salvataggio, e le trova nel fumetto. Tutto quello che io ho raccontato un po' così, lui lo canta in maniera dritta, commovente, toccante, con una nuova modalità che riesce a trafiggerci il cuore.

criticità della presa della malattia di Caparezza, cioè tutto quello che è lui nella nuova essenza artistica musicale, è bravissimo. Mi piace raccontare una storia di tanti anni fa. Io ero al Festival di Sanremo e una ragazza mi chiede se io voglio intervistare un certo Mickey Mix. E io insomma ero indaffarato, stavo guardando per terra, alzo lo sguardo, vedo un ragazzone altissimo con i capelli corti, con un lungo cappuccio, e mi giro verso la promoter che aveva proposto questa intervista e dico no. Molti anni dopo leggo un articolo di un giornale e Caparezza racconta: mi presentai al Festival di Sanremo con lo pseudonimo di Mickey Mix. Questa è la triste storia, ho detto no a una intervista di Caparezza, che però diciamo non era ancora il Caparezza con la consapevolezza di oggi, e artisticamente la consapevolezza è un parametro fondamentale. Siamo arrivati al punto in cui vi ricordo che chi ha perso le puntate di Un'ora per voi può andare a riascoltarle digitando Un'ora per voi nel sito rsi.ch. Chi ama la musica italiana deve sapere che c'è un programma per lui e quindi deve ascoltare Un'ora per voi, dovete dirglielo. Ma attenzione, non possiamo concludere questa puntata se non parliamo di Bobby Solo, anche perché è una notizia che in parte ha fatto sorridere, ma lui si è molto arrabbiato. Bobby Solo, che ha annullato il concerto a Castiglione del Lago il 4 di luglio perché c'erano dei moscerini. È nata una diatriba, una vera e propria vertenza, perché l'organizzazione dice che lui se n'è andato prendendo i soldi, lui invece dice: io ho montato tutti gli strumenti, poi mi sono reso conto che non potevo cantare e quindi ho avvisato l'organizzazione e me ne sono andato perché non eravamo nella condizione di andare avanti. Quello che è successo insomma si chiarirà nel tempo, a noi non interessa. Abbiamo simpaticamente immaginato Bobby Solo non riuscire a cantare le sue canzoni. Bobby Solo, che si chiama Bobby Solo perché lui non voleva far sapere al padre che si occupava di musica, e quando la segretaria della casa discografica chiamò lui per dirgli cosa dobbiamo mettere sul disco, che nome devo mettere, lui disse: mi raccomando, Bobby Solo, solo Bobby, Bobby Solo. E lei scrisse Bobby Solo. Ma non solo, Bobby Solo è artefice di una canzone. Era l'estate del 69, l'uomo era appena atterrato sulla luna e alla radio si sentiva in continuazione il brano Domenica d'Agosto. Oggi ci si lamenta tanto del caldo, ma anche in quell'estate del 69 ci fu un gran caldo, come recitava questa canzone. Domenica d'Agosto divenne negli anni uno dei maggiori cavalli di battaglia del cantante triestino, e pochi sanno che la musica fu scritta da Migliacci e da Morandi. E visto che in questo periodo sono giorni particolarmente caldi, allora l'appuntamento è per settimana prossima, sempre alla solita ora. Da Herbert Cioffi, viva la musica italiana!

0: Rete 1.
1: Sono le 15. Studio Fabiano Rizzi. Traffico intenso quello dei turisti diretti a sud delle Alpi lungo la A2. Le code al portale nord della galleria autostradale del San Gottardo, che durano ininterrottamente da ieri all'alba, non sono mai scese sotto i 4 km per tutta la notte e già prima delle 6 di questa mattina hanno raggiunto i 10 km di lunghezza. I dettagli sulla loro evoluzione nel bollettino di Via Suisse in coda al notiziario. Torna a salire il costo della benzina dopo il già considerevole aumento della scorsa settimana. Il prezzo medio di un litro di senza piombo 95 si attesta oggi, secondo i calcoli del TCS, a 1,96 francesimi, 4 centesimi in più rispetto a qualche giorno fa e il prezzo medio più alto da 2 anni a questa parte. A pesare, oltre alle guerre, anche il basso livello dell'acqua del Reno, che rende costoso il trasporto del carburante via fiume. Nel Gambarogno, verso le 12.30, un magazzino delle FFS è andato a fuoco alla stazione ferroviaria di Ranzo Sant'Abbondio. L'incendio è stato domato dai pompieri di Bellinzona. Ancora ignote le cause delle fiamme che hanno causato la distruzione del magazzino. Oltre confine, un turista olandese poco dopo mezzogiorno è scomparso nelle acque del lago di Como, al largo di Menaggio. L'uomo si era tuffato da una barca noleggiata per soccorrere il figlio 16enne in difficoltà. La barca noleggiata, con a bordo altri 2 figli, si è allontanata dal luogo dell'incidente, sospinta dalla corrente, e i 2 bagnanti non sono riusciti a raggiungerla. Il figlio adolescente è stato tratto in salvo da un passante su una tavola da paddle, mentre l'uomo si è inabissato. In Cisgiordania le forze israeliane hanno arrestato una 30 di cittadini palestinesi durante un'incursione effettuata all'alba nel villaggio di Tel, a sud-ovest di Nablus. Ieri il villaggio è stato teatro di sanguinosi scontri a fuoco fra palestinesi e coloni israeliani, costato la vita a 2 israeliani, un colono e un soldato, e a 4 palestinesi. In India il movimento politico satirico del Partito Popolare delle Blatte ha dichiarato la fine delle proteste a Nuova Delhi. Nelle ore precedenti il ministro indiano dell'istruzione ha rassegnato le dimissioni, come chiedevano da più di un mese i manifestanti, per lo più giovani e studenti, infuriati per l'annullamento dell'esame d'ammissione alla facoltà di medicina per una presunta fuga di informazioni sulle domande. Le previsioni del tempo. In tutto il paese oggi variabile, con rovescio temporali serali e temperature massime di 30 gradi. Domani ancora nuvoloso, con piogge e temporali e con massime di 28 gradi.
2: Sulla 2, prima del portale nord della galleria del San Gottardo, ci sono 8 chilometri di colonna con attesa di almeno 1 ora e 20 minuti tra Ersfeld e Göschenen in direzione sud. Nel senso opposto, quindi tra Quinto e Airolo, ci sono invece 4 chilometri di coda e 40 minuti d'attesa. Rammentiamo inoltre che le entrate di Airolo e Göschenen sono chiuse in direzione della galleria, che l'accesso alla cantonale dall'uscita di Ersfeld è vietato per i veicoli in transito e che in Ticino la corsia preferenziale Cupra è aperta. Sempre sulla A2 vengono segnalati forti rallentamenti tra Chiasso Centro e la dogana di Brogeda in direzione dell'Italia. Nei Grigioni sulla A13 ci sono tuttora code con attese di 30 minuti circa tra Coira Nord e Rottenbrunnen verso sud. Di conseguenza vi sono colonne anche sulla cantonale da Coira verso Bonaduz. Sempre sulla A13, ma in direzione nord, ci sono altre code con attese di una 30 minuti tra Tusis Nord e Bonaduz. Altre code vengono infine segnalate nella regione di Soletta, sulla A1 in direzione di Zurigo tra Wangen an der Aare e Önsingen.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1. Altri luoghi.
3: Altri luoghi oggi vi porta a scoprire pregi e difetti dell'intelligenza artificiale. Ben ritrovati da Alessandro Bertellotti con l'imprenditore ed esponente politico Davide Casaleggio, autore di Post Umani, le sette rivoluzioni dell'intelligenza artificiale, edizioni Chiare Lettere. Affronteremo il tema di straordinaria attualità. Capiremo in che modo l'intelligenza artificiale incide già sulle nostre vite, per esempio in uno studio medico o sul nostro lavoro.

0: più intelligente il nostro tempo. Altri luoghi inoltre si confronta con il Premio Strega e Premio Strega Giovani 2026, lo scrittore Michele Mari. Il suo romanzo I Convitati di Pietra si è imposto in uno dei più prestigiosi concorsi letterari italiani ed è anche in testa alle classifiche di vendita nelle librerie. Mari ci aiuterà a comprendere come cambia il rapporto tra scrittori e lettori in una realtà nella quale gli incontri pubblici si stanno moltiplicando e il confronto con la platea diventa quasi quotidiano. La cartolina arriva dagli Champs-Élysées, la spedita Rubens Bertogliati, uno dei pochissimi ciclisti ad avere vinto una tappa al Tour indossando la maglia gialla. Buon ascolto. Si intitola Postumani, le sette rivoluzioni dell'intelligenza artificiale, scritto da Davide Casaleggio e pubblicato da Chiare Lettere. Il saggio cerca di mettere ordine su un tema delicatissimo e decisamente attuale, ovvero il ruolo che l'intelligenza artificiale già svolge nella nostra vita quotidiana. Come scopriremo nel corso dell'intervista con l'autore, tra poco, nel lavoro non vengono dimenticate le preoccupazioni di chi potrebbe vedere la propria attività professionale sostituita da un computer in grado di svolgere le stesse mansioni e senza percepire uno stipendio. Nel campo medico, ad esempio, ci possiamo fidare della risposta dell'intelligenza artificiale quando si tratta della nostra salute? Il saggio di Davide Casaleggio è diviso in due parti ben distinte. Nella prima si parla dei cosiddetti arieti della rivoluzione, ovvero pensiero, velocità e potenza, che determinano l'esistenza stessa dell'intelligenza artificiale. Nella seconda si affrontano i diversi campi in cui l'intelligenza artificiale sta portando una rivoluzione nel modo di pensare e di agire. Sono economia, lavoro, conoscenza, politica, finanza, salute e filosofia. Cominciamo da qui, Davide Casaleggio. Perché è inevitabile che l'intelligenza artificiale entri in tutti i settori della nostra vita?
1: È una trasformazione in atto che stiamo vedendo come una trasformazione tecnologica e forse adesso stiamo iniziando a vedere anche come una trasformazione economica, ma sarà soprattutto sociale. È una trasformazione che sta toccando tutti i punti saldi, i punti a cui ci eravamo affezionati nella descrizione dell'umanità. Eppure oggi qualcosa sta cambiando il concetto di lavoro. Noi oggi abbiamo una tecnologia che permette di sostituire, almeno in Italia, circa 1,7 milioni di posti di lavoro già oggi. 8 milioni circa di posti di lavoro in Italia, sui 24 milioni oggi di persone stipendiate in qualche modo, hanno una trasformazione radicale della loro occupazione. Noi stiamo vedendo una tecnologia che non è un'accelerazione di qualcosa che già stavamo vedendo in precedenza, ma è qualcosa che sta cambiando la stessa società che conosciamo. È un po' come quello che descriveva Freud all'inizio del Novecento, una ferita narcisistica dell'umanità. Copernico che ci ha tolto dal centro dell'universo, Darwin che ci ha tolto dal centro delle specie viventi, e poi lui si autocitava, in cui sostanzialmente diceva che non avevamo il controllo del nostro cervello e quindi esisteva l'inconscio, esiste l'inconscio e quindi per esempio i sogni noi non li controlliamo. Oggi non siamo più la specie più intelligente della stanza e questo sicuramente cambierà molto anche l'approccio che abbiamo nei confronti della vita, dell'intelligenza stessa.
0: Andiamo verso un mondo e realtà nuovi. È un processo che pare di intuire è già cominciato da tempo.
1: Quello che sta già oggi cambiando è l'economia e la società. Un'economia senza occupazione può reggere? Sicuramente quella capitalistica che abbiamo conosciuto fino ad oggi non può reggere perché è basata sugli stipendi. Oggi abbiamo circa il 60% dell'economia che transita attorno agli stipendi. cosa succederebbe se questa percentuale dimezzasse. C'è una famosa descrizione del capitalismo moderno che è quella della boccia di Henry Ford, della boccia di pesci rossi. Ogni volta che si dà uno stipendio si mette un pesce rosso

0: alla boccia, ogni volta che un'azienda vende un prodotto pesca un pesce rosso dalla boccia, ma se non ci sono pesci rossi nella boccia questo meccanismo non può funzionare e quindi probabilmente dovremmo ripensare l'economia moderna fuori dal concetto di capitalismo in senso stretto, comunque per come l'abbiamo conosciuto fino ad oggi. Ci sono però tantissime altre opportunità che stanno nascendo. La prima fra tutte è quella della salute, perché negli ultimi mesi abbiamo avuto un'accelerazione della ricerca che non avevamo mai visto prima. Basti pensare ai fattori Yamanaka, che sono delle proteine scoperte dal premio Nobel Yamanaka nel 2006, con le quali però non eravamo mai riusciti a fare nulla di pratico, che però fanno in modo che le nostre cellule possano ringiovanire. Fino all'anno scorso. L'anno scorso c'è stata una prima joint venture con OpenAI che ha permesso di moltiplicare per 50 volte l'efficacia di questi Yamanaka Factors. E proprio durante il primo semestre di quest'anno c'è stata per la prima volta la sperimentazione umana nell'occhio, sono iniziati dall'occhio, per il ringiovanimento delle cellule. Effettivamente, noi se ci pensiamo, non è un problema di hardware il fatto che le cellule debbano per forza invecchiare o morire. Ci sono tantissimi animali che conosciamo che vivono per centinaia di anni, per esempio le balene, le tartarughe, ma addirittura noi conosciamo anche un animale che è stato scoperto a Genova, che è una medusa immortale, che non muore mai, perché le sue cellule si rigenerano continuamente. Quindi non è un problema necessariamente di hardware la mortalità, probabilmente è un problema di software, e se noi riusciamo a capire come far funzionare questi Yamanaka Factors, ma in generale come riusciamo a riprogrammare il nostro software della vita, probabilmente potremo quantomeno allungare di molto la nostra aspettativa di vita. Oggi abbiamo un allungamento di circa un paio di mesi ogni anno di vita vissuta in termini di miglioramento di aspettativa di vita grazie alla ricerca. Ma cosa succederebbe se, e questo se lo chiedono diversi futurologi, cosa succederebbe se questi 2 mesi diventassero 6, poi 8 e poi magari 12 mesi ogni anno vissuto? Sicuramente cambierebbe la prospettiva della vita che noi abbiamo oggi, e tant'è che nei secoli è cambiata già, cioè noi non abbiamo più l'urgenza che aveva, non so, Alessandro Magno, che a 20 anni aveva già conquistato mezza Europa. Oggi a 20 anni i ragazzi stanno ancora pensando che università fare. La stessa cosa per i grandi del passato: a 20 anni avevano sostanzialmente condotto tutte le loro imprese più epiche.
1: Non ho idea della reazione dei nostri ascoltatori davanti all'eventualità di diventare immortali o che solo alcune persone abbiano accesso all'immortalità. Cosa cambierebbe in questo caso?
0: Se questa vita dovesse allungarsi ancora di molto, probabilmente cambierebbe molto anche l'equilibrio che noi abbiamo creato. Basti pensare alle pensioni. Le pensioni sono basate sul fatto che noi a un certo punto non ci siamo più, che il tempo di pensionamento possa a un certo punto interrompersi, ma tutta la nostra vita sociale, tutta la nostra società è basata sul fatto che a un certo punto, più in qua che in là, la vita termini. E se invece questa cosa si dovesse allungare di molto, probabilmente andremmo a ripensare anche il nostro rapporto con i figli, con le pensioni, ma anche con l'urgenza della vita che oggi abbiamo, anche se più allungata, ma abbiamo sempre per poter fare qualcosa di importante nella nostra vita entro gli anni che ci permettono di farlo. Quindi questa nuova rivoluzione in atto è qualcosa che va oltre la tecnologia e non è solo una questione economica, come spiegavo, perché sta iniziando a impattare tutti i limiti con cui noi ci siamo sempre descritti come umanità, perché noi ci siamo descritti col limite del fatto di dover lavorare e quindi noi ci connotiamo spesso con la nostra professione. Ma cosa succede in una società in cui non è più necessario lavorare perché il robot o la tecnologia può fare quel lavoro al nostro posto? A questo punto noi dovremmo pensare solo più al come facciamo a redistribuire la produttività che abbiamo generato, ma non necessariamente come dobbiamo impiegare il nostro tempo per poter lavorare.
1: Davide Casaleggio, l'impressione dunque che questa trasformazione sia senza ritorno è un'impressione corretta?
0: Questa trasformazione in atto è qualcosa di sì, inesorabile sicuramente, ma semplicemente perché oggi esiste una tecnologia che è l'intelligenza artificiale che permette questa trasformazione. Ma dall'altra parte c'è una trasformazione in atto anche dal punto di vista energetico, che infatti è uno dei motivi di questa rivoluzione e dell'accelerazione che ci sarà di questa rivoluzione, perché come abbiamo visto nelle telecomunicazioni, a un certo punto se le telecomunicazioni costano sempre meno, io sono cresciuto con lo zio d'Australia a cui telefonavo sostanzialmente solo a Natale perché costava troppo telefonargli, oggi non c'è più questo tema del costo della comunicazione, tant'è che ci abbiamo costruito sopra i social media, l'e-commerce e tanto altro. Quello che succederà con l'energia è probabilmente qualcosa di molto simile. Grazie da una parte alle energie rinnovabili che negli ultimi 20 anni costano il 90% in meno e sta continuando a decrescere il costo della creazione di energia, e dall'altra alla fusione nucleare, in cui una tecnologia che non abbiamo ancora messo a livello commerciale ma che abbiamo già verificato e testato dal punto di vista fisico e tecnologico, e quindi tutti coloro che si stanno occupando di questa tecnologia immaginano che negli anni 30 si possa utilizzare a livello industriale, e se si riuscirà a utilizzare con un bicchiere di acqua salata noi avremo tutta l'energia che ci serve per un anno intero, e quindi è qualcosa che sarà sicuramente rivoluzionario. E unire l'energia infinita o comunque a basso costo con l'intelligenza a basso costo ovviamente trasformerà radicalmente la società che conosciamo.

0: torniamo ad affrontare il tema dell'intelligenza artificiale con Davide Casaleggio. Lei parla anche dei rischi insiti nell'intelligenza artificiale, la minaccia che l'uomo diventi onnipotente grazie al controllo delle macchine e non con la ribellione dei computer nei confronti dell'uomo. Poi il fatto che l'intelligenza artificiale non distingua tra bene e male, ma cerchi soltanto di raggiungere un obiettivo. Infine, l'abitudine. L'addomesticamento intellettivo, come lo chiama lei, quale minaccia la preoccupa di più?
1: Il più grande problema che possiamo avere oggi è non capire che siamo in mezzo a una rivoluzione, una trasformazione dell'umanità. E se questa cosa non è chiara, non ci sarà la sufficiente attenzione a questa trasformazione in atto. Sono vere tutte queste preoccupazioni che ha citato. Noi non possiamo pensare di dare in mano una tecnologia così importante a una singola persona, a una singola azienda, a un singolo Stato. E quindi dobbiamo iniziare a pensare a come poter distribuire questo potere già da oggi, già con delle regole che favoriscano, per esempio, l'open source rispetto alla concentrazione in una singola multinazionale o in un singolo Stato. Dobbiamo iniziare a pensare a come proteggere la politica da questo strumento, perché oggi ci sono già, tra l'altro con un esperimento che è diventato famoso dell'Università di Zurigo, abbiamo visto come l'intelligenza artificiale sia molto più efficace nel convincere le persone di un'altra idea rispetto a quella che avevano, e oggi sostanzialmente interagire con un'intelligenza artificiale è sostanzialmente indistinguibile per le persone che ci interagiscono a distanza. Quindi che sia testo, video o audio, quindi oggi è praticamente possibile chiamare tutta la popolazione in pochi minuti semplicemente al telefono e convincere quella popolazione di una certa idea. Oggi questa cosa è praticamente possibile, è solo una questione di costo, ma se qualcosa diventa così accessibile, ovviamente qualcuno poi proverà a farlo, e se non abbiamo difese rispetto alla nostra democrazia, questo diventerà sicuramente un tema importante e centrale per le future campagne elettorali, ma in generale per la democrazia, insomma, il convincimento di persone rispetto a un tema di un referendum, un tema qualunque dall'alto, è qualcosa già oggi possibile. Dobbiamo iniziare a lavorare anche alla protezione dal basso, e quindi ad agenti civici che possano interpretare, formare, rendere accessibili anche temi complessi alle popolazioni. Quindi questo è qualcosa che in tutti gli ambiti, e forse il principale che toccheremo con mano per primo è sicuramente quello del lavoro, noi oggi siamo di fronte a una rivoluzione che non abbiamo mai visto prima, a netto di alcune tematiche che lo stanno riducendo come effetto, almeno nell'immediato, come quello dei baby boomer che stanno andando in pensione, quindi abbiamo l'effetto strano del fatto che ci siano tanti posti di lavoro non coperti, ma è solo qualcosa di temporaneo. Infatti in Giappone hanno risolto la questione, per esempio, mettendo negli aeroporti, se uno va all'aeroporto di Tokyo vedrà che a scaricare i bagagli ci sono i robot, non ci sono più le persone. Ma la stessa cosa sta succedendo per esempio con i robotaxi, che noi pensavamo fosse qualcosa di molto lontano, ma in realtà chi va a San Francisco vede oltre 1000 robotaxi che girano per la città senza persone, senza guidatori. Oggi, da aprile di quest'anno, si possono vedere anche a Londra, anche a Berlino. Quindi è qualcosa che si sta avvicinando dal punto di vista della trasformazione, e non è scontata anche la risposta alla domanda: è giusto farlo? Perché ci sono 90% di incidenti in meno nei confronti dei pedoni, 83% di incidenti in meno rispetto ai ciclisti con i robotaxi. C'è una tariffa che è circa un quinto della tariffa tradizionale con una guida umana, e questi robotaxi fanno circa 20 corse al giorno rispetto alle 13 corse di un taxi a guida umana. Quindi se io devo vederlo dal punto di vista del cliente, del turista, posso dire, o anche del pedone che può subire l'incidente, è ovvio che potrò volere questa rivoluzione, questa trasformazione. Se io lo vedo dal punto di vista del taxista, ovviamente lo vedo come un problema alla mia stessa sopravvivenza, quella della mia famiglia. E la stessa cosa la stiamo vedendo in tantissimi altri contesti, come call center, anche negli ospedali. Agent Hospital è un progetto cinese che permette di trasformare tutto il reparto di emergenza con medici di intelligenza artificiale, ma con risultati che sono importantissimi, perché chiunque vada in un pronto soccorso europeo normale, insomma, ha una probabilità di avere una diagnosi azzeccata del 73%. Con l'intelligenza artificiale la diagnosi è superiore al 90%, con ovviamente costi nettamente inferiori. Quindi è giusto affidarsi all'intelligenza artificiale quando decide meglio dell'umano? La decisione è solo veramente legata alla protezione del lavoro? Queste saranno domande che ci porremo sempre più spesso nei prossimi mesi, neanche nei prossimi anni, e non necessariamente la risposta sarà scontata.

0: È necessaria dunque una totale trasparenza quando si parla di intelligenza artificiale. Chi utilizza un taxi o una consultazione medica deve essere messo al corrente che, ad esempio, il dottore ricorre all'assistenza di una macchina intelligente?
1: Beh, noi dobbiamo poter decidere, come oggi la trasparenza è importante, non so, per sapere dove è fatto un prodotto, o se è fatto a mano, o se è fatto dall'artigiano, o se è fatto in una fabbrica. Noi dobbiamo poter decidere in modo autonomo se vogliamo andare in questa direzione o meno. La mia sensazione è che sempre più spesso in futuro questa etichetta di fatto con AI o sta interloquendo con un AI o sarai medicato da una AI, probabilmente sarà un plus e non un punto di incertezza come invece molti potrebbero vederlo oggi. Però sicuramente la decisione deve essere sempre umana. Noi dobbiamo sempre avere la possibilità anche di sbagliare, ma di avere una nostra decisione autonoma.
2: Growing outrage to a video that President Trump posted last night on his Truth Social page. It featured racist imagery of former President Barack Obama and his wife Michelle depicting them as apes. Many lawmakers, including Republicans, are calling the clip.
0: Era un piccolo estratto da un video generato dall'intelligenza artificiale che ritraeva Michelle e Barack Obama come scimmie. Video postato dal presidente americano Donald Trump, che ha poi rifiutato di scusarsi. Chiaramente è una parodia, facile intuire nei contenuti il dileggio, il falso, ma il video è quanto mai eccellente per quanto riguarda la grafica, le immagini e le voci. Non c'è il rischio che ci vengano proposti video quanto mai credibili, che l'intelligenza artificiale venga sì utilizzata come aiuto, ma per proporre messaggi non veri.
1: Beh, io penso che questo è qualcosa che sta succedendo oggi. In futuro inizieremo a creare i nostri anticorpi rispetto a quello che vediamo. Già oggi molte persone dubitano anche dei video veri, non solo più di quelli falsi. E quindi il tema della prova, l'ultima prova che avevamo nello scorso secolo, che era quella del video, se vediamo qualcosa in televisione, comunque con un video, quella era la prova definitiva che quel fatto era effettivamente successo. Oggi questa prova definitiva della verità non risiede più nel video, non risiede più nell'immagine, e sarà sempre più così, perché sarà più difficile capire se un video è vero o falso. E quindi probabilmente inizieremo da una parte a creare dei nostri agenti di verità personali che possano verificare, interpretare, andare a verificare altre fonti di un certo fatto, e dall'altra probabilmente inizieremo a valorizzare sempre di più il contatto diretto, che sarà l'ultima area ancora protetta per verificare la verità e avere un'interazione col mondo vero con certezza.
0: Per finire, Davide Casaleggio, già oggi tendiamo a fidarci ciecamente di quanto proposto da internet. Ad esempio, i siti che promuovono ristoranti o alberghi, chi ci garantisce che le recensioni non sono inventate o pilotate da un computer? Il rischio è che solo una minoranza tra chi accede ai contenuti generati con l'intelligenza artificiale poi verifichi la correttezza di quanto letto, di quanto ascoltato o di quanto visto.
1: Può essere effettivamente che ci sarà un problema di cultura dell'AI. Bisogna infatti risolverla alla radice, con la formazione, con le scuole. Non a caso oggi tantissimi paesi, la Gran Bretagna tra le prime, che ha fatto un'azione di massa sulla formazione sull'AI, si stanno attrezzando proprio per la formazione di base a tutti. E secondo me questo è il punto chiave, oltre alla consapevolezza della rivoluzione in corso.
0: Era Davide Casaleggio, presidente della Casaleggio Associati. Una lunga militanza nel Movimento 5 Stelle italiano, di cui è stato fondatore, autore di Post Umani, le 7 rivoluzioni dell'intelligenza artificiale, edizioni Chiare Lettere.

0: vinto il premio Strega 2026 e il premio Strega Giovani, con un ampio margine sugli altri colleghi concorrenti, scrittrici e scrittori. Michele Mari si è imposto con il romanzo I convitati di pietra, pubblicato dalla casa editrice Einaudi. La storia di un gruppo di compagni di classe di un liceo che al termine dell'esame di diploma, durante la cena, definisce una lotteria. Ogni anno si impegnano a versare una somma e i tre sopravvissuti, al termine di questa riffa, divideranno l'intera ricompensa. Un riassunto in tre righe che non rende certo l'idea della complessità e dell'originalità del racconto, e mi scuso. Con gli altri finalisti, Mari ha viaggiato lungo la penisola italiana presentando il proprio volume in pubblico. L'intervista è stata realizzata pochi giorni fa ad Alassio, in provincia di Savona, dove lo scrittore era ospite di un altro concorso letterario. Ma chi vince lo Strega ha in programma un altro calendario di presenze pubbliche per illustrare il proprio lavoro. Cominciamo da qui. Lei ha passato giorni e giorni in pulmino con gli altri concorrenti. Ci racconta questa esperienza?
1: Un pulmino, a volte non era un pulmino, a volte era il treno, dipendeva dalla logistica. Era, come dire, una soluzione quasi inevitabile, dato il calendario fittissimo di incontri, 24 incontri nel mese di giugno, quindi praticamente sempre, con sequenze di giorni consecutivi, con qualche defezione, una volta qualcuno, una volta l'altro, però in genere si cercava di esserci. Si facevano questi trasferimenti, a volte lunghi, a volte brevi, in cui c'era chi dormicchiava, chi chiacchierava, chi leggeva, chi guardava una tappa del Giro d'Italia sul cellulare. Quindi si è creata una sorta di consuetudine, un po' buffa, un po' da torpedone. Mi veniva in mente quando, che so, il parroco di un paese organizzava il pullman per i fedeli per andare alla Madonna del tale santuario, eccetera eccetera. Non è che abbia dei ricordi particolarmente significativi, anche perché poi dopo, indipendentemente dai trasferimenti, c'era la serata, c'era l'incontro in cui per quasi un mese abbiamo sentito ognuno raccontare il proprio libro più o meno negli stessi modi. Quindi io ne ho tratto insegnamento, perché ho detto anch'io non voglio che gli altri pensino che rifriggo sempre la solita minestra, per cui io ho cercato ogni volta di, non dico di dire cose nuove, ma insomma di dare un taglio un po' diverso, non meccanicamente ripetitivo incontro dopo incontro.
0: Era la prima volta che si confrontava con questo genere di esperienza, pare di intuire.
1: Sì, l'esperienza più simile che io abbia vissuto è quella del Campiello, che però, avendo un calendario meno pressante, implicava frequentazioni, condivisioni del tempo più contingentate, insomma, più circoscritte.
0: Lei era a conoscenza, prima di candidare il suo libro con la casa editrice, con l'Einaudi, prima di candidare il suo libro allo Strega, era consapevole di questa possibile avventura in giro per l'Italia?
1: No, me ne avevano parlato, ma ne avevo un'idea molto generica, insomma, molto vaga. Infatti quando poi ho visto il calendario mi è venuto un accidente, insomma, non mi aspettavo una quantità di impegni così fitta. Sì, comunque ne avevo sentito parlare, insomma.
0: Lei ha avuto la possibilità di confrontarsi con i lettori su base quasi quotidiana per due mesi. Sì. Come ci si prepara a un incontro con i lettori? Lo scrittore scrive il libro, lo consegna, ed è il libro che fa, è il racconto, il romanzo, la storia raccontata che vengono pubblicati. Lo scrittore, una volta che ha consegnato il libro, non è quasi neanche più proprietario di ciò che ha scritto. Qual è il confronto con i lettori quotidiano? Come ci si prepara?
1: Per quanto mi riguarda, non ci si prepara, visto che sull'argomento sono più che preparato, avendo scritto io il libro. Si creano, per quanto mi riguarda, delle situazioni un po' imbarazzanti, in quanto un libro, come giustamente ha detto lei, deve andare con le sue gambe, diventa cosa del pubblico, parla per se stesso. Io ho scritto un libro proprio per non dovermi confrontare direttamente con le persone, quasi consegnandomi al pubblico in forma di libro. E invece in questi incontri l'autore deve commentare il proprio operato come se l'incontro fosse un invito alla lettura o addirittura una recensione. e soprattutto come se il libro avesse bisogno di una serie di didascalie, di una serie di chiavi di lettura. Invece il libro dovrebbe parlare, anche sorprendere il lettore, ma imporsi alla fantasia, alla cultura, al gusto del lettore. Non dovrebbe essere l'autore a dire: guarda che il mio libro parla di questo, quindi sappi che... Però ho preso atto che da parte di una ampia porzione di pubblico l'interesse prevalente non è tanto nel libro, ma riguarda le modalità con cui è stato scritto, quanto tempo ci ha messo a scriverlo, lei che musica ascolta quando scrive, come è nata la copertina, cose di questo tipo che riguardano più la mia persona che non il testo.
0: La sorprende questo atteggiamento? Il libro che si compra e ciò che c'è scritto dentro, la sorprende il fatto che invece sia l'autore al centro dell'interesse del pubblico di fronte, a questo punto neanche più i lettori, bensì il pubblico?
1: Sì, mi sorprende, ormai sono abbastanza navigato e smaliziato per non sorprendermi più. Sì, rimane qualcosa di parzialmente incomprensibile per me. Come lettore, adesso mi metto dalla parte del lettore, come lettore non ho mai sentito il bisogno di conoscere personalmente un autore. Certo, mi dicessero che Ugo Foscolo, Redivivo, è al tale hotel, a tal ora, correrei per la curiosità di vedere uno dei miei autori del cuore, e quindi. Ma per quel che riguarda la letteratura contemporanea, io preferisco leggere il libro come se arrivasse da uno sconosciuto, come se addirittura non avesse paternità, semmai scoprire successivamente chi l'ha scritto e come e perché, ma non come istanza principale.
0: Michele Mari, premio Strega 2026 con il romanzo I convitati di pietra. Ma c'è stato chi ha trovato il coraggio di avvicinarsi e di raccontare la sua esperienza di cene di classe?
1: Sì, qualcuno, ma in termini molto generici, mi ha detto: anch'io ho fatto tante cene di classe, anch'io... Cioè nessuno mi ha raccontato di un'esperienza simile a quella che ho inventato io, però qualcuno mi ha detto, per esempio, anch'io ho un rapporto molto forte con i miei compagni di classe, li ho visti per anni e anni alle cene, oppure li ho persi di vista, eccetera, e lei ha scritto il libro che io avrei voluto scrivere. Questa cosa mi ha colpito e ho detto: ma come, per la storia della scommessa, della lotteria? Ha detto: no, in generale per il rapporto con la memoria di come eravamo da ragazzi, di qui e di là. Quindi la cosa mi ha fatto piacere, ecco. Però nessuno mi ha raccontato di episodi specifici legati alla sua esperienza.
0: Il rapporto con il pubblico è molto forte oramai, si moltiplicano gli appuntamenti con gli autori. È cambiato negli scrittori il modo di scrivere, sapendo che poi il loro lavoro sarà e a lungo presentato in pubblico?
1: Non lo so, per quanto mi riguarda no, direi di no, almeno mi lusingo, voglio sperare di no. Se c'è stato un'interiorizzazione, un'anticipazione mentale dell'orizzonte di attesa del pubblico, dei lettori, io non ne sono consapevole, ma ripeto, spero di no per quanto mi riguardi, e per altri non posso rispondere. Immagino che ci sarà chi si, non dico porta avanti, ma di chi già pensa a un tipo di pubblico, a un tipo di reazione, a un tipo di commento, e quindi scrive già andando in quella direzione. Io per fortuna ho sempre scritto non pensando ma non solo al pubblico, ma a un lettore, a qualsiasi tipo di lettore. E questa cosa credo mi abbia salvato, perché è stata una garanzia di coerenza, di identità.
0: Ecco, come scrive? Come si avvicina alla scrittura e che cosa prova quando scrive? Glielo chiedo anch'io. Quanto tempo ci mette? Quanto tempo ci ha messo per scrivere I convitati di pietra? E qual è il suo rapporto con la scrittura e le emozioni che prova?
1: Allora, io scrivo abbastanza velocemente. Questo libro l'ho scritto in meno di un mese. A maggio del 2025, e però mi prendo delle lunghe pause tra un libro e l'altro, anche di un anno o due, in cui quasi non scrivo. Però quando scrivo vado come un treno, cioè mentre scrivo una frase ho già la sfilza delle frasi successive che premono, che sgomitano per avere il loro spazio. Quindi scrivo in una sorta di trance agonistica, come in apnea, senza mai tirare il fiato. E questa cosa mi dà un senso di euforia, di energia, mi tonifica, mi fa sentir meglio, e quando uno scrivo mi manca questa sensazione. Però non forzo mai l'ispirazione, non, non mi impongo mai di scrivere se non è arrivato il momento.
0: Nel libro non ci sono riferimenti al mondo esterno e all'attualità. Qui, nel suo lavoro, ci sono soltanto i coprotagonisti con la loro vita. Non c'è il Covid, ad esempio. Non ci sono i mondiali di calcio. E nel tempo della storia l'Italia li ha vinti addirittura due volte. Perché non ci sono riferimenti al mondo esterno?
1: Perché mi è venuto naturale scrivere questa storia come se si svolgesse all'interno di una bolla. È come se il mondo esterno non esistesse, il tempo non fosse il tempo condiviso, il tempo della politica, il tempo delle Brigate Rosse, il tempo del Covid, ma fosse semplicemente il tempo individuale, il tempo che rimane a ognuno e soprattutto un tempo vissuto non dialetticamente, ma semplicemente come conto alla rovescia, come fonte di afflizioni e decadimenti corporei, prima sotto forma di brevi sintomi, brevi acciacchi, poi in modo sempre più grave e fatale portano alla scomparsa. Quindi sì, è stato un effetto voluto, come se tutta la storia si svolgesse in vitro, in laboratorio, quindi fuori dal tempo reale.
0: Nel libro trovo un formidabile legame con la società in cui viviamo. Si trovano forme di cinismo, egoismo, molto attuali, e anche la solidarietà. Questo è quello che trovo tra le righe. Era un suo obiettivo o sono i miei occhiali da lettura che mi fanno trovare quegli spunti di riflessione?
1: No, sono credo più i suoi occhiali, però non vuol dire che non c'è stata un'intenzione consapevole da parte mia, questo aspetto di cui lei ha parlato non fosse fondamentale, vitale per il mio libro. Probabilmente l'istinto mi ha portato a ritrarre fotograficamente appunto i mali del nostro tempo, ma senza che ci fosse un intento, come dire, didascalico. Ecco.
0: Nei Convitati di pietra non c'è nessun riferimento al futuro. I protagonisti del libro non ne parlano mai, anche il lettore, solo in un secondo tempo si rende conto di questa mancanza. A 20 anni però si pensa soprattutto al futuro, oppure no?
1: Insomma, sì e no, nel senso che per come la vedo io, riflettendo sul mio libro, è come se questi ragazzi avessero avuto paura del futuro, avessero del futuro una nozione vuota, come un deserto, come qualcosa che non desse appigli, qualcosa in cui fosse impossibile imbastire un proprio destino, e quindi sentissero il bisogno di creare questa rete di relazioni conflittuali costituita dalla lotteria, come se senza questo pigmento, senza questa spezia aggiuntiva, senza il brivido dell'azzardo, il futuro non fosse sufficientemente interessante. Quindi il futuro sì, viene immaginato, ma con una carenza di fantasia, con una debolezza di fantasia, per cui viene in parte occupato dal meccanismo della lotteria, senza peraltro, come dice lei, senza rendersi conto fin dall'inizio che questo meccanismo potrà durare, come in effetti durerà quasi altri 80 anni per qualcuno.
0: Lei ha vinto anche lo Strega Giovani, quindi ha incontrato un sacco di giovani. Come vedono il futuro?
1: Ma come nel libro? No, credo meglio, mi sembra di aver incontrato dei tipi più tosti, più dialettici, più combattivi. Poi ci sarà sicuramente chi lo vede come nel libro, tant'è vero che se ho vinto lo Strega Giovani credo sia stato anche per un meccanismo di identificazione. A parità di età c'è stata un'iniziale identificazione e il resto lo ha fatto poi il ricatto della trama, per cui essendo una gara a eliminazione l'interesse è stato legato al chi e quando, chi sarà il prossimo, come anche in tante serie televisive o romanzi d'appendice, romanzi a puntate.
0: Lei si trova in una posizione privilegiata per fotografare per noi lo stato della letteratura italiana, ad esempio il Salone del Libro di Torino.
1: No, non si circolava, c'era una marea umana che non sembrava nemmeno interessata poi ai libri, era una specie di rito collettivo, mi sembrava il suicidio dei lemmings che si buttano dalla scogliera, cioè scolaresche intere, precettate, intruppate, gente seduta per terra che mangiava da tutte le parti, insomma qualcosa anche di disturbante.
0: Lo stato della letteratura italiana è questo che ha appena descritto o per fortuna naviga in acque diverse?
1: No, per fortuna ci sono anche delle cose positive, ci sono un sacco di scrittori bravi, intelligenti, che scrivono cose non scontate, magari non nelle mie corde, però comunque con un investimento e una volontà di sperimentazione che magari 30-40 anni fa non c'erano. Quindi lo stato della letteratura è migliore, è lo stato del costume, che è quello che crea dei mostri come il Salone di Torino, che cresce bulimicamente a dismisura su se stesso senza porre un argine, un freno.
0: Era Michele Mari, scrittore e vincitore del Premio Strega e Premio Strega Giovani 2026 con il romanzo I Convitati di Pietra, edito da Einaudi.

0: Ultimi chilometri dell'edizione 2026 del Tour de France. Anche quest'anno centinaia di migliaia di appassionati hanno seguito i ciclisti sulle strade dell'esagono, aspettando con pazienza non solo i leader della classifica, ma anche gli atleti gregari o quelli che faticavano sulle montagne. Ricordiamo i nomi dei grandissimi, di coloro che hanno scritto la storia di questa corsa, che si svolge fin dal 1903, ma ricordiamo anche coloro che ce l'hanno fatta a terminare il viaggio lungo quest'anno circa 3.300 chilometri e che si svolge per oltre 3 settimane e 21 tappe. Tra loro, per alcuni anni, è arrivato fino a Parigi anche il ciclista ticinese Rubens Bertogliati, che indossò per 2 giorni nel 2002 la maglia gialla dei leader della classifica generale. La sua cartolina arriva proprio dalla capitale francese.
1: Voglio condividere con voi questo ricordo. Dopo 3 settimane di fatica intensa durante questo Tour de France, sono riuscito ad arrivare a Parigi. Arrivare a Parigi vuol dire vedere la Tour Eiffel, e la vedi già da lontano, ed è non solo un monumento storico, ma anche l'immagine che ci si aspettava dopo 3 settimane di intensa fatica. Passare nelle strade, il pubblico della capitale è tutto presente a vedere la corsa, è un'emozione fortissima che rappresenta il sogno di ogni ciclista che finalmente arriva a compiere il primo Tour de France. L'arrivo a Parigi resterà sempre impresso nella mia vita perché io sono cresciuto con il Tour de France alla televisione quando ero bambino. Era un evento familiare guardarlo e seguire tutte le tappe. Arrivare a Parigi significa veramente tanto, significa che sei arrivato all'apice del proprio sport. E questa è un'emozione grandissima.
0: Era il ciclista Rubens Bertogliati. Anche voi potete spedire ad altri luoghi una cartolina sonora. Inviatela a rete1@rsi.ch, rete 1 in lettere. Potete mandare un file audio o un testo scritto della lunghezza di un paio di minuti. La cartolina prescelta riceverà un gadget esclusivo di Rete 1. Altri luoghi si ferma qui da Alessandro Bertellotti. Grazie per l'attenzione e appuntamento a sabato prossimo.

0: Rete 1, sono le 16.
1: Studio Fabiano Rizzi. Torna a salire il costo della benzina dopo il già considerevole aumento della scorsa settimana. Il prezzo medio di un litro di senza piombo 95 si attesta oggi, secondo i calcoli del TCS, a 1,96 franco, 4 centesimi in più rispetto a qualche giorno fa e il prezzo medio più alto da 2 anni a questa parte. A pesare, oltre alle guerre, anche il basso livello dell'acqua del Reno, che rende costoso il trasporto del carburante via fiume. L'esercito potrebbe riutilizzare i vecchi bunker militari dismessi, lo ha dichiarato il Dipartimento Federale della Difesa, confermando un'anticipazione del Blic. Di fronte al peggioramento delle condizioni di sicurezza in Europa, l'Ufficio Federale degli Armamenti sta valutando il modo per mettere al riparo materiale e munizioni. Nel Gambarogno, verso le 12.30, un magazzino delle FFS è andato a fuoco alla stazione ferroviaria di Ranzo Sant'Abbondio. Le fiamme sono state domate dai pompieri di Bellinzona. Ancora ignote le cause dell'incendio che ha causato la distruzione del magazzino. Oltre confine, un turista olandese dopo mezzogiorno è scomparso nelle acque del lago di Como, al largo di Menaggio. L'uomo si era tuffato da una barca noleggiata per soccorrere il figlio sedicenne in difficoltà. La barca noleggiata con a bordo altri 2 figli si è nel frattempo allontanata, sospinta dalla corrente, e i 2 bagnanti non sono riusciti a raggiungerla. Il figlio adolescente è stato tratto in salvo da alcuni pescatori di passaggio, mentre l'uomo di 45 anni si è inabissato. Ingente il dispositivo dispiegato sul posto per trovarlo. 200.000 persone hanno dovuto lasciare le loro abitazioni a causa degli incendi boschivi che da giorni imperversano nel sud-ovest della Francia. Quasi 33.000 gli ettari andati in fumo nel solo dipartimento francese della Gironda. Fiamme fuori controllo e 45.000 sfollati anche in Spagna, nelle regioni di Madrid e Avila. Le autorità sanitarie della Repubblica Democratica del Congo hanno aggiornato il numero ufficiale di casi di Ebola certificati nel paese dell'Africa centrale. 2.973 i contagi, 1.309 dei quali hanno avuto esito letale. Il Giappone sta vivendo il 5° giorno consecutivo di Kokushobi, neologismo che indica i giorni con temperature superiori a 40 gradi. Il termine, traducibile con giornata di caldo insopportabile, è stato coniato negli ultimi mesi per designare un fenomeno sempre più frequente. Il termine verrà utilizzato dal Servizio Meteorologico Nazionale per indicare il massimo grado di allerta canicola. Prima, con un solo vocabolo, si potevano indicare al massimo giorni con temperature sopra i 35 gradi. Le previsioni del tempo in tutto il paese oggi variabile, con rovesci o temporali serali e temperature massime di 30 gradi. Domani ancora nuvoloso, con piogge e temporali e con massime di 28 gradi.
2: Sulla 2 prima del portale nord della galleria del San Gottardo ci sono ora 5 km di colonna con attesa di almeno 50 minuti tra Amsteg e Göschenen in direzione sud. Nel senso opposto, quindi tra Quinto e Airolo, ci sono invece 4 km di coda e 40 minuti d'attesa. Rammentiamo inoltre che le entrate di Airolo e Göschenen sono chiuse in direzione della galleria e che in Ticino la corsia preferenziale Cupra è aperta. Sempre sulla A2 vengono segnalati forti rallentamenti tra Chiasso e la dogana di Brogeda in direzione dell'Italia. Nei Grigioni sulla A13 ci sono tuttora delle code con attese di 45 minuti circa tra Tusis Nord e Bonaduz per chi viaggia in direzione nord. Altre code vengono infine segnalate nella regione di Soletta sulla A1 in direzione di Zurigo tra Wangen an der Aare e Oensingen.
0: Rete 1.
3: Buon pomeriggio, sono le 16:04. Indovina chi c'è? Sono io, Francesca Margiotta. Buon pomeriggio a tutti e ben ritrovati qui su Rete 1. Da parte mia abbiamo un paio d'ore da trascorrere insieme, se vorrete, anche a morsichetti, a mozzichi e bocconcini, perché io immagino che uno scende e sale dall'auto magari nelle faccende del sabato pomeriggio. Stai portando il verde in discarica? Stai andando a fare la spesa? stai facendo una passeggiata, sei in casa ma sei in giro per la casa? Beh, qualsiasi cosa stiate facendo, lavoro incluso, è anche comprensibile che voi la radio la ascoltiate a bocconcini, e dunque per questi bocconi proverò a essere abbastanza saporita per voi con l'aiuto della bella colonna sonora di questo sabato pomeriggio. Buone cose intanto, ci ascoltiamo Oliva, sì, ho già fame di aperitivo, Olivia Rodrigo. Sì, se chi ben inizia, come si dice.

perché ho detto Oliva Rodrigo anziché Olivia prima, perché le olive hanno molto a che fare con la Grecia, che è un grande produttore ed esportatore di olive, e proprio in Grecia tra poco andremo. Mi sono data una giustificazione così, quando in realtà mi sono impaperata, così come primo intervento radiofonico che fa il paio con l'animatore che si impappina sui saluti, che poi non si torna più indietro, non può rientrare dopo la canzone successiva e dire scusate. Almeno io ho cercato di farlo subito. Un grazie a chi ha già cominciato a scrivere, 076 321 1113, proprio perché, fatemi ringraziare Lucy, Piero, Mirko, fatemi ringraziare Joe, Mario, ma io ho proprio una domanda, un sondaggino divertente per chi ha voglia di divertirsi. Perché poi ho detto parleremo lungamente di Grecia e un pochino anche di mitologia, almeno di della casa degli dei e degli dei, di quanti erano, 12-13. Dioniso lo facevano uscire, entrare un po' da questa lista, però se voi doveste identificarvi con un dio greco dell'antichità, quelli lì che vivevano sull'Olimpo e facevano la bella vita, ognuno di loro aveva una caratteristica, delle caratteristiche peculiari, quale dio o dea vorreste essere? Fatto salvo che tutti erano immortali, tutti facevano una vita fantastica, guardavano il mondo dall'alto disinteressandosi alle vicende umane, c'era veramente uno snobismo da parte di questi dei greci, che poi erano anche, corrispondevano anche agli dei latini. Ma parliamo di questo, insomma, a chi vi sentite somigliare di più, oppure chi vorreste incarnare se ci fosse una rivisitazione degli dei dell'antica Grecia? Tra poco diamo uno sguardo all'agenda e poi entriamo con tutti e due i piedi in questo argomento. Ci sono degli agganci, o come direbbe Paolo Riva, degli addentellati d'attualità.

0: Vi ringrazio perché stanno già arrivando allo 076 321 1113 dei messaggi che dicono in quale dio o dea dell'antica Grecia vi sentite immedesimati, vi vorreste reincarnare. Non si può reincarnarsi in una divinità che comunque era mitologica, vabbè. Però adesso passiamo a degli appuntamenti assolutamente reali, non mitologici e assolutamente imperdibili, come quello con la musica classica che torna a essere protagonista nell'estate ticinese con un appuntamento che ormai è storico, e cioè il Festival Ticino Musica, che quest'anno celebra un traguardo importante, i suoi 30 anni. E fino al 31 luglio il festival propone oltre 80 eventi tra concerti, opera e musica da camera, trasformando piazze e luoghi suggestivi del nostro territorio in palcoscenici d'eccezione. E dunque iniziamo a scoprire quali sono i concerti previsti per questo weekend con Gabor Messaros, direttore artistico del festival, al microfono di Loriana Sertoni.
1: Il festival è veramente iniziato alla grande. Ovviamente mentre si prepara si pensa ogni dettaglio, si organizza, finché non arriva tutta la gente, e quest'anno sono oltre 200 musicisti da oltre 40 paesi che sono venuti apposta al Ticino per il Ticino Musica. Devo dire, i concerti sono più pieni che mai nella storia del festival, e c'è un'atmosfera veramente emozionante e entusiasta. Siamo veramente contentissimi. Il festival è 30 anni in Ticino, ma questo festival, con questa filosofia che ha, è nato quasi 50 anni fa ad Assisi. Mio padre ebbe la idea che bisognerebbe creare un posto dove giovani bravissime leve della musica classica possano incontrare un luogo dove essere a contatto con gente di grande esperienza, grandi nomi, che possano un po' fare uno scambio tra generazioni, e ha ideato praticamente quello che oggi si chiama Ticino Musica. I nostri concerti, secondo me, hanno veramente un grande livello musicale. Sono tantissimi i giovani che hanno già finito gli studi, magari addirittura hanno già iniziato a lavorare in un'orchestra o suonano in giro, ma non hanno ancora un grande nome perché sono all'inizio della loro carriera e sono in una fase dove devono trovare le loro radici, dove devono trovare la loro base, e in quella fase è molto importante informarti come musicista. Allora una masterclass, per esempio con il primo oboista del Concertgebouw Amsterdam, Ivan Podiumov, o con il grande chitarrista Pablo Marquez, e tutti gli altri naturalmente anche, sono dei input artistici che aprono l'orizzonte di questi musicisti. Suonano insieme musica da camera con altri, conoscono, fanno rete, è un crescere incredibile, non solamente musicalmente ma anche umanamente, e soprattutto allargando la rete personale anche internazionalmente.
2: Arriviamo ai concerti, ce ne sono stati tanti, ma altrettanti ce ne saranno fino alla fine del festival. Noi adesso non possiamo raccontarli tutti, poi qui vi rimandiamo al sito dove potete trovare tutte le informazioni. Magari però, visto che oggi è sabato, possiamo parlare di quello che succederà questo weekend o questa sera, Gabor.
1: Certo, per me come organizzatore è molto difficile prendere uno o l'altro concerto e sottolinearlo, perché sono tutti belli. Però devo dire che la Festival Orchestra, che il 23 ha avuto il suo primo concerto all'AC, farà un altro concerto ancora il 30 luglio come concerto finale del festival al Palazzo dei Congressi. Ci sarà presente il compositore Dieter Ammann. Quel concerto sicuramente è molto raccomandabile. Però poi ci sono anche piccolissimi concerti, come esempio, faccio un esempio, il 25 luglio, oggi sabato, nell'Hotel Bellevue au Lac, per esempio, facciamo un concerto con giovanissimi che hanno vinto un primo premio nel concorso svizzero per la gioventù. E nel salotto dell'albergo Bellevue au Lac ci sarà questo concerto con i giovani. Poi c'è un concerto che è veramente una cosa, un gioiello, che è al Curzut sopra Monte Carasso. Bisogna avere le scarpe buone e amare a camminare un po'. Ci sono due possibilità: si va 40 minuti attraverso del bosco su fino alla chiesa San Bernardo a piedi da Monte Carasso, o si prende la funivia e si scende al Curzut e si cammina 7-8 minuti con questi bellissimi affreschi. E lì dentro suonerà Ivan Podiumov con l'oboe, con Pablo Marquez chitarra, nient'altro, questi due. E io penso che questo sarà un momento indimenticabile. Ma lo stesso la sera a Sorengo c'è un prato nel centro, vicino alla chiesa di Sorengo, che si chiama Chiosetto, e al Chiosetto sotto le stelle faremo un'altra esecuzione della Puccini, e questo domenica alle 8 di sera. C'è molta carne al fuoco, allora andate al sito www.ticinomusica.com, cliccate sugli eventi e vedete tutta la lista di quello che ci manca ancora. Ovviamente non posso presentare tutto, sono 80 eventi in 2 settimane, però andate, scegliete e andate dove vi piace il luogo e dove vi piace la proposta musicale.

mare, mare, mare, ma che voglia di arrivare, cantava quello là. Invece Paola e Chiara, mare, mare, fai un po' quel che ti pare. Questo è Mare Caos. Caos, parola greca, eh? D'altra parte ci dovevamo arrivare in Grecia. Tra l'altro Caos, o all'inglese Chaos, è anche una serie televisiva, protagonista Jeff Goldblum, che parla proprio degli dei dell'Olimpo. E allora l'addentellato di cronaca, o almeno di attualità, è questo. Allora, a prescindere dal fatto che il Monte Olimpo non è affatto vicino ad Atene come si potrebbe credere, semmai è decisamente più vicino a Salonicco, è alto 2917 metri ed è la montagna più alta della Grecia, nella parte nord del paese, tra la Tessaglia e la Macedonia, non lontano dal mare Egeo, ed è anche sede di un parco nazionale. Da anni la Grecia spinge perché il Monte Olimpo venga riconosciuto come sito patrimonio mondiale dell'UNESCO. E io devo dire che pensavo lo fosse, non fosse per la bellezza della montagna, che comunque è bellissima. Dovete andare a guardare le immagini del Monte Olimpo, che è assai suggestivo, quanto perché c'è legata un'intera mitologia di un popolo. Ma vabbè, non è ancora patrimonio dell'UNESCO. La candidatura riguarda questa montagna. E adesso in Grecia vogliono che diventi, vorrebbero insomma caldamente che diventi sito patrimonio mondiale dell'UNESCO. Non è solo la casa degli dei il Monte Olimpo, è anche un'area di grande interesse ambientale, foreste, pascoli alpini, gole, torrenti, c'è tanta biodiversità, è un posto molto interessante e proprio per questo è stato già riconosciuto come riserva della biosfera nel 1981. La candidatura era già stata presentata nel 2014. È un modo per rafforzare la protezione del sito contro gli effetti del turismo crescente e, ahi noi, degli incendi boschivi. Perché sappiamo che la Grecia, come altri paesi in questo periodo, sono fortemente soggetti a incendi e si spezza il cuore ad ascoltare i notiziari che ci parlano di come gli incendi stiano polverizzando ettari e ettari di foresta con tutto ciò che contiene, le persone e gli animali. Bene, nella zona l'anno scorso sono arrivate 500.000 di persone e le autorità hanno bisogno di, in qualche modo, di una maggiore protezione perché temono che l'afflusso continui ad aumentare. E dunque a cosa servirebbe un riconoscimento dell'UNESCO? A difendere il monte finanziando prevenzione, manutenzione dei sentieri e infrastrutture più sicure ed efficienti. L'esito non è scontato, gli organismi dell'UNESCO hanno chiesto ancora dettagli, quindi la candidatura potrebbe anche essere rinviata un'altra volta dopo 12 anni fa. Comunque un riconoscimento molto importante e di grande valore simbolico, non trovate? Anche perché a me, come dire, si è sbloccato questo ricordo che ora vi faccio sentire.

Lei era carina e viveva sull'Olimpo. Non si sa come, perché non era veramente una dea. Era la beniamina di tutti gli dei. Voi ve lo ricordate, Pollon? Questa era la sigla cantata da Cristina D'Avena. Poi ci sono un po' di curiosità su questo cartone animato giapponese tratto prima ancora da un disegno, da dei fumetti. Ecco, a me si è sbloccato il Pollon ricordo. Poi non so quanti di voi ricorderanno questo cartone animato giapponese che ebbe grandissimo successo in Europa, più che in Giappone, dicono così, però mi è venuta voglia di parlarvi degli Olimpi, e cioè dei 12, a volte 13, dicevamo, dei della mitologia greca, e se volete continuare, come avete già fatto, a parlarmi di loro attraverso voi o viceversa, insomma, a dirmi a quale divinità, se le conoscete, tra un po' le andiamo a raccontare, vi accostate di più. Io mi accosterei volentieri alla vocalità di Stevie Wonder, ma ce l'ha solo lui.

conosce lo sa che lo dico fino alla nausea, ma io questo signore qui, Stevie Wonder, lo metterei di diritto nell'Olimpo, lo metterei come 14ª divinità. Eterno e meraviglioso con la sua voce e la capacità che ha avuto di scrivere cose che non sentono minimamente il passare del tempo. Giusto per dirvi, questa canzone ha 50 anni, giusti giusti, As. E allora da Stevie Wonder torniamo nell'Olimpo, questa montagna la più alta della Grecia, dicevamo, quella che i greci vorrebbero fosse ufficialmente patrimonio mondiale dell'UNESCO. Vedremo cosa succederà. In cima all'Olimpo la leggenda narra che ci fossero nuvole perenni, però se andate a vedere le immagini spesso ci sono delle nubi, e secondo il mito a nascondere, cioè queste nubi servivano a nascondere i palazzi d'oro costruiti da un'altra divinità, Efesto, un dio del quale poi parleremo. Palazzi d'oro nei quali vivevano questi dei disinteressati alle vicende umane, che erano immortali, si nutrivano di nettare e ambrosia e vivevano guidati da passioni molto simili a quelle umane. E il primo ad avere passioni molto forti e simili a quelle umane era Zeus, che poi per la mitologia latina è Giove, re di tutti gli dei, sovrano dell'Olimpo, dio del cielo, del fulmine, dei fenomeni atmosferici. Ecco, lui sposato con Giunone, o Era per i greci, ma molto famoso per i suoi innumerevoli tradimenti, quelli che facevano sempre arrabbiare Giunone, che in qualche modo riusciva sempre a venirne a conoscenza. E lui si riproduce moltissime volte, e la storia racconta anche che gli altri dei nascevano dalla sua testa. E infatti in Pollon, torniamo a questo cartone animato, si vedeva proprio la testa che si apriva, usciva un bebè, questo era molto divertente. Era il protettore degli uomini e dei loro capi, ma in tempo di guerra quasi sempre, quasi, perché c'aveva qualcosa di umano anche lui, restava imparziale, altrimenti si saprebbe già chi siano i vinti e i perdenti. Parliamo di sua moglie, moglie e sorella di Zeus, ovviamente l'albero genealogico di questi dei, andatevelo a vedere voi perché ce ne sono diversi e sono tutti un macello, non si capisce niente. Comunque, regina degli dei, visto che è moglie di Zeus, Era ha come simboli il pavone, il melograno, la corona, la leonessa, la mucca e l'oca. È la dea del matrimonio, ha spesso cercato di vendicarsi sulle amanti di Zeus e sui loro figli, e nella mitologia è famosa anche per il suo carattere vendicativo, ed è la era la protettrice delle donne sposate, ovviamente. Vogliamo continuare, perché poi vorrei raccontarveli tutti questi dei della mitologia greca, perché sono tutti divertenti. Se poi avete visto questo cartone animato ricorderete le loro innumerevoli vicende. C'è Poseidone, quello che sta in fondo al mare, è il dio di tutte le acque, dei terremoti, dei cavalli e delle sorgenti. Ecco, è sposato con una Nereide, quindi non proprio una dea. Anche lui, come Zeus, è famoso per aver avuto molte amanti, è famoso anche per essere il protettore dei naviganti. Quando hai Poseidone contro, finisci come Ulisse, e cioè per fare la strada di 10 giorni ci metti 10 anni, che è più o meno quello che succede nell'Odissea, della quale si è tornati a parlare tanto ultimamente. E infatti Ulisse aveva contro Poseidone, che gli scatena un sacco di tempeste, qualche volta lui approda su isole sulle quali decise di fermarsi a lungo, qualche altra volta deve superare delle tempeste tremende. Andiamo con un'altra dea un po' meno conosciuta, perché ci sono degli dei più famosi e degli dei meno. Demetra, che per i latini era Cerere, è la dea della fertilità, è importante, fertilità, agricoltura e delle piante. La fiaccola, il grano, il maiale e il papavero sono i suoi simboli, e lei ha questo nome che in latino è la radice di cereale,
perché lei appunto è la dea dei raccolti, dell'agricoltura, quindi Cerere Cereale è la protettrice dei culti misterici e ovviamente degli agricoltori. Ma non abbiamo ancora detto che so Atena, Apollo, Artemide, anzi una nostra ascoltatrice ha detto che lei vorrebbe si immedesima nella Diana e la Diana è proprio quella di cui parleremo più tardi, Artemide. Mentre ringrazio Piero che è allo 076 321 1113 ci ha fatto un bel dipinto, perché lui si immedesima in Dioniso, non prendeva nulla troppo sul serio, amava ridere, ballare, far festa, girava il mondo su un carro trainato da pantere col suo seguito di satiri e menadi. La sa lunga Piero sulla mitologia, molto lunga. Ma comunque dopo ripartiamo da Estia, anzi da Demetra, no, Demetra l'abbiamo già fatta, Estia, detta anche Vesta per

casa nostra è tutto il mondo. 6 di sera unisce informazione regionale, nazionale ed internazionale e si concentra su quel che c'è da sapere. Approfondimenti, interpretazioni, contestualizzazioni per rimanere sintonizzati con l'attualità del nostro territorio, del nostro mondo. Più uniti, più informati. 6 di sera, ogni giorno alle 18.

fatto che raccontare già solo gli Olimpi, cioè i principali dei della mitologia greca, è un lavoro lungo, però io ve lo consiglio di leggere la mitologia greca come fiaba della buonanotte. È molto bella, è molto divertente, a volte ci sono degli intrecci assai complicati, però è comunque una ricchezza incredibile. Eravamo rimasti alla dea Demetra, che per i latini è Cerere, origine della parola cereale, perché tra gli altri attributi che aveva era essere la dea dell'agricoltura. Poi c'è una dea poco nominata, Estia, dea vergine della famiglia, della casa e del focolare, che a un certo punto viene sostituita da Dioniso nei miti Olimpi. Poi c'è Atena, che è la dea della saggezza, dell'ingegno, della guerra strategica e della stessa strategia, soprattutto la guerra fatta per giusta causa, e anche la dea delle arti utili e dell'artigianato. Sulla guerra fatta per giusta causa potremmo stendere un'altra serie di trattati, ma sappiate che i greci la vedevano così. Era anche la protettrice delle vergini, degli strateghi e degli artigiani. Arriviamo all'uomo sul carro che traina il sole. Uomo, Dio, Apollo, Dio del sole. Tra l'altro il nome Apollo resta uguale anche nella mitologia latina. Della musica, della poesia, non solo del sole, Dio della profezia, della divinazione, della scienza, della conoscenza, un po' di tutto. Dovevano far stare un sacco di materie sotto Apollo, della malattia, della medicina, della luce, dell'ordine e del tiro con l'arco. Cioè mi metti la medicina con la divinazione, la scienza e il tiro con l'arco. Comunque sia, era il protettore dei poeti, dei medici e delle arti, e lui se ne andava in giro appunto con questo carro che trainava il sole, gli faceva fare proprio il giro. Artemide, la dea della luna, della caccia, della verginità, quella che la nostra ascoltatrice chiamava appunto Diana, perché nella mitologia latina era così. Anche la dea di tutti gli animali del bosco, infatti il cervo è proprio il simbolo della dea Diana, protettrice delle selve, delle fiere, non nel senso delle fiere quelle di paese, ma delle fiere, cioè degli animali feroci e dei cacciatori. E poi c'è Afrodite, Venere, la dea dell'amore, della bellezza, del desiderio e anche della buona navigazione. Se pensate che Eros sia un dio, sappiate che è un po' in secondo piano, perché la sua mamma è Afrodite. Tra l'altro il suo papà è Ares, il dio della guerra, e cioè quello che conosciamo come Marte. E quindi uno iracondo, guerra, violenza, rabbia, spargimento di sangue. Ecco, mentre per esempio Ares ha una connotazione abbastanza negativa, Marte invece per i latini era un pochino connotato di positività. Era il protettore delle battaglie, cosa ve lo dico a fare. E poi c'era quello che avrebbe creato i palazzi d'oro sull'Olimpo, cioè Efesto, conosciuto dai latini come Vulcano, il fabbro degli dei, il dio della metallurgia, della tecnologia, delle armi appena forgiate. E lui, dopo la sua nascita, fu gettato dal monte Olimpo dalla sua stessa madre, che era Era, la moglie di Giove, perché non sopportava di avere un figlio brutto. Hai capito? Ci sono queste cose divertenti, perché in fondo poi, essendo degli dei, mitologia, non realtà, fa anche sorridere questa cosa. Poi cadde su un'isola e si salvò, e a un certo punto, per brutto che fosse, si sposa con Afrodite, le fu fedele al contrario della maggior parte dei mariti mitologici. Non ve lo dico neanche Efesto, protettore dei fabbri. E poi c'è il messaggero degli dei, Hermes, conosciuto anche dai latini come Mercurio, quello con le ali ai piedi, dio del commercio, dell'eloquenza e dei ladri. Se ne va in giro con la ninfa Penelope, e insieme a lei genera Pan, che diventa il dio della natura, signore dei satiri, l'inventore del flauto, sì, proprio quello lì. Dioniso, l'ultimo che vi cito, Bacco per i latini, il dio del vino, delle feste, dell'impulso vitale, della follia, dell'ebbrezza. L'abbiamo già sentito raccontare da Piero, che si identifica un po' con questo dio protettore dei culti dionisiaci, dei teatri e dei banchetti, uno che sapeva divertirsi anziché no. Tutti questi dei vivevano, lo dicevo, sull'Olimpo, facendosi dispetti tra di loro, tradendosi e bevendo, mangiando e bevendo nettare e ambrosia. Che cos'erano? Se lo sono chiesti in molti, ma rispondere non è facile.

Mi state dando delle gioie allo 076 321 1113 conversando di mitologia. E allora a questo punto mi tengo ancora un attimo, poi cambiamo argomento, dopo l'informazione delle 17, per parlare di nettare ambrosia, questi cibi degli dei, e anche di fare una piccola coda, perché in questo invece sono rimasta un po' male. Nessuno ha colto, o almeno ha avuto sbloccato il ricordo di Pollon, il cartone animato che parlava della beniamina di tutti gli dei, questa bambinetta bionda che ne combinava di tutti i colori sull'Olimpo. Ci sono delle curiosità per raccontare questo cartone animato e anche qualcosa per raccontare la storia di chi lo ha inventato, così è giusto saperlo anche dopo tanti anni.

0: Rete 1.
1: Sono le 17.
2: In studio Fabiano Rizzi. Traffico intenso quello dei turisti diretti a sud delle Alpi lungo la A2. Le code al portale nord della galleria autostradale del San Gottardo, che durano ininterrottamente da ieri all'alba, non sono mai scese sotto i 4 km per tutta la notte e già prima delle 6 di questa mattina hanno raggiunto i 10 km di lunghezza. I dettagli sulla loro evoluzione nel bollettino di Via Suisse in coda al notiziario. Torna a salire il costo della benzina dopo il già considerevole aumento della scorsa settimana. Il prezzo medio di un litro di senza piombo 95 si attesta oggi, secondo i calcoli del TCS, a 1,96 franco, 4 centesimi in più rispetto a qualche giorno fa, e il prezzo medio più alto da 2 anni a questa parte. A pesare, oltre alle guerre, anche il basso livello dell'acqua del Reno, che rende costoso il trasporto del carburante via fiume. Oltre confine, un turista olandese verso mezzogiorno e mezza è scomparso nelle acque del lago di Como, al largo di Menaggio. L'uomo si era tuffato da una barca noleggiata per soccorrere il figlio sedicenne in difficoltà. La barca noleggiata, con a bordo altri 2 figli, si è nel frattempo allontanata, sospinta dalla corrente, e i 2 bagnanti non sono riusciti a raggiungerla. Il figlio adolescente è stato tratto in salvo da un'imbarcazione di passaggio, mentre l'uomo di 45 anni si è inabissato. Ingente il dispositivo dispiegato sul posto per trovarlo. 200.000 persone hanno dovuto lasciare le loro abitazioni a causa degli incendi boschivi che da giorni imperversano nel sud-ovest della Francia. Quasi 33.000 gli ettari andati in fumo nel solo dipartimento francese della Gironda. Fiamme fuori controllo e 45.000 sfollati anche in Spagna, nelle regioni di Madrid e Avila. Il procuratore capo della Corte Penale Internazionale, Karim Khan, accusato nel 2024 di ripetute molestie sessuali da una collaboratrice, è stato rimosso dall'incarico. La decisione è stata presa ieri a New York da 82 stati sui 125 che riconoscono l'autorità della Corte Penale Internazionale. Khan è noto per avere spiccato i mandati d'arresto per crimini di guerra nei confronti del presidente russo Putin e del primo ministro israeliano Netanyahu. Tel Aviv ha chiesto di ritirare l'incriminazione del suo premier, mentre Washington ha ribadito che Trump smantellerà pezzo per pezzo l'istituzione. In India il movimento politico satirico del Partito Popolare delle Blatte ha dichiarato la fine delle proteste. Nelle ore precedenti il ministro indiano dell'istruzione ha rassegnato le dimissioni, come chiedevano da più di un mese i manifestanti, per lo più giovani e studenti. Il politico era contestato per l'annullamento del test d'ammissione alla facoltà di medicina svolto in maggio e annullato per una presunta fuga di informazioni sulle domande.
3: La meteo con Foxtown Factory Stores Mendrisio, foxtown.com.
2: Le previsioni del tempo per domani: in tutto il paese nuvoloso con piogge e temporali e con temperature comprese tra 18 e 26 gradi al sud e tra 16 e 29 al nord.
4: Sulla 2 prima del portale nord della galleria del San Gottardo ci sono ora 3 km di colonna con attesa di almeno 30 minuti tra Vassen e Göschenen in direzione sud. Identica situazione anche nel senso opposto, quindi tra Quinto e Airolo, dove ci sono pure 3 km di coda e 30 minuti d'attesa. Rammentiamo inoltre che le entrate di Airolo e Göschenen sono chiuse in direzione della galleria e che in Ticino la corsia preferenziale Cupra è aperta. Sempre sulla A2 vengono segnalate forti rallentamenti tra Chiasso Centro e la Dogana di Brogeda per chi viaggia in direzione dell'Italia. Nei Grigioni sulla A13 ci sono tuttora delle code con attese di 20 minuti circa tra Rotenbrunn e Le Bonaduz in direzione nord. Altre code vengono infine segnalate nella regione di Soletta sulla A1 in direzione di Zurigo tra Wangen an der Aare e Unzingen.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.
1: 17:04, sempre io, Francesca Margiotta, ancora per l'ora che abbiamo davanti per raccontare ancora qualche piccola chicca di mitologia e cartoni animati ispirati alla mitologia. Devo dire che appunto il più famoso della mia e di altre generazioni è stato Pollon. Pollon combina guai, un altro titolo in giapponese a dire la verità, e poi ve lo racconto, e le vicende degli dèi accompagnate da questi cibi misteriosi, nettare e ambrosia, che erroneamente qualche volta sono stati confusi per essere una cosa sola. A quanto pare no, però il grande mistero c'è ancora, lo andiamo a svelare, anzi no, perché non svelo nessun mistero, io mi attengo a quello che dicono le fonti, e anche quando studiavo non è che ci soffermavamo tanto sul cibo degli dèi, tante ne combinavano, c'era talmente tanto da leggere, da sapere sulle loro vicende, che non ci concentravamo certo su quello che mangiavano e bevevano, perché poi in realtà non ne avevano bisogno, essendo creature eterne ed immortali, come la musica di Al Jarreau.

partiti dalla Grecia che spinge perché l'UNESCO sancisca il Monte Olimpo come patrimonio dell'umanità, per motivi molto pratici anche di finanziamento di infrastrutture e anche per il tanto turismo che arriva, e siamo arrivati a parlare ovviamente degli dei dell'Olimpo e del loro cibo, i misteriosi nettare e ambrosia. La mitologia greca, quando sentiamo nominare questi due cibi, sa che si riferisce al cibo prediletto degli dei dell'Olimpo, ma ancora oggi sembra un po' misteriosa la natura di queste due cose, che una è da bere e una da mangiare, giusto per capirci, come noi. Perché se è vero che nell'antica Grecia i banchetti erano fatti con carne d'allevamento, pane, verdure, ortaggi, olive, frutta fresca, brocche d'acqua naturale e vino rosso, la logica ci dice che, essendo immortali, gli dei dovessero cibarsi di altro. E a causa delle poche fonti disponibili, il dibattito è da lunghissimo tempo aperto su che cosa siano stati o siano nella mitologia nettare e ambrosia. Non sono la stessa cosa, dicevamo. Il nettare, anche per i latini, poi è qualcosa da bere, un liquido floreale dal sapore dolce. Certo, quando noi pensiamo a come definiamo ciò che mangiano le api, quando vanno all'interno del fiore suggono il nettare, si dice, e non è tanto lontana la cosa, perché qualche studioso ha pensato che potesse essere una sorta di miele, probabilmente l'idromele, anche miele fermentato, una sorta di alcolico che bevevano. E invece, per quel che riguarda l'ambrosia, la radice è la alfa privativa, la A privativa, che toglie dalla parola che la succede, a brotos, quindi non mortale, quindi non destinato ai mortali. Non si capisce bene che cosa sia, ma si sa che, diciamo, è qualche cosa che non è destinata ai mortali, ma non serve neanche in fin dei conti a rendere immortali gli dei, che già lo sono. Se qualcuno dalla musichetta di Pollon è stato ispirato a ricordare la natura di questa bimbetta che viveva combinandone un po' di tutti i colori insieme al suo amico Eros sulla cima dell'Olimpo, e ricorderà la sigla cantata dalla buona Cristina D'Avena, forse non sa alcuni dettagli su questa serie animata tratta dai manga. E allora ci diamo i rama con Cabana come piccola pausa e concludiamo tutto il discorso ritornando ai cartoni animati, che tanto ci hanno divertito e spesso anche un po' fedelmente hanno raccontato le vicende di questi dei burloni.

Irama ha una trentina d'anni e quindi con ogni probabilità non ha visto Pollon, la beniamina di tutti gli dèi. Chiudiamo l'argomento che ci ha portati dall'Olimpo, quello vero, a nord della Grecia, la montagna più alta di quel paese lì, a parlare degli dèi e di questo cartone animato tratto da un manga, quindi da un fumetto disegnato in modo peculiare, scritto e disegnato da un signore che si chiamava Hideo Azuma, si chiamava perché purtroppo non c'è più. Lo ha disegnato tra e scritto anche con tutte le vicende tra il 1977 e il 1979 e si chiamava Olympus no Poron, dunque Pollon del Monte Olimpo. La serie invece di episodi di cartoni animati esce tra il 1982 e il 1983 in Europa. Arriva in Europa ed è un grande successo. 46 episodi che raccontano la vita sull'Olimpo vista dagli occhi di questa bambina col titolo di C'era una volta Pollon per il mercato italofono. Il titolo originale invece era un po' più simpatico secondo me. Okamegami Monogatari Korokoro Poron, che vuol dire la storia della piccola dea cicciottella Pollon, che poi in realtà non è una dea fino all'ultima puntata. Il narratore, dicevamo, si è anche disegnato, è stato anche disegnato all'interno della storia dei cartoni animati perché lo si vede praticamente in ogni puntata. Sembra un insetto, ma in realtà è appunto una caricatura del creatore Hideo Azuma. Un omaggio a questo uomo che ha avuto, nonostante questo grande successo, una vita molto triste, perché dopo il successo è sprofondato nella depressione, ha avuto problemi di alcolismo, ha vissuto come senza tetto, ha cercato di togliersi la vita. E a un certo punto è riuscito a riprendere in mano le sue sorti, passando attraverso riabilitazione e psicologica e fisica, e ha raccontato la sua storia in un diario della mia scomparsa, un libro del 2005 che è stato molto venduto, e poi il signor Hideo Azuma è morto nel 2019. Cos'altro raccontarvi di questo cartone animato? Che c'era questa polverina magica che serviva a dare l'allegria. È un dono di dottor Cha-Cha-Cha, scienziato folle, coi capelli rosa e un camice. Ecco, resta un grande mistero su cosa sia questa polvere che nella canzoncina italiana diceva sembra talco ma non è. In realtà la canzone originale dice: va bene, ora Pollon vi insegnerà una formula magica per farvi tornare il buon umore, orso orso rana ha ha ha, e poi chon, che chon è l'onomatopea, il suono delle dita sulle sue guanciotte, perché si fa molto, insomma, presa sul fatto che lei abbia delle guanciotte. Tornando a piccole curiosità, la serie tratta in modo leggero la mitologia greca, però per il pubblico giapponese venivano inseriti anche dei kanji, degli ideogrammi, dei riferimenti alla religione shintoista e dei personaggi che facevano una cosa molto giapponese: si toglievano le scarpe prima di entrare in casa. Anche da noi è abbastanza diffusa, però insomma il fenomeno è molto giapponese. Insomma, noi conosciamo bene un sacco di cose di questo Pollon, uno dei pochissimi ad aver rispettato il manga originale anche nelle versioni europee. Mantengono sempre la stessa trama, ma soprattutto uno stile identico dalla prima all'ultima puntata, con questo successo che vi dicevo essere stato molto più grande in Italia, Spagna e Francia piuttosto che in Giappone. E finale, vi spoilerò il finale, vi svelo il finale comunque di un cartone animato creato nell'83, per cui ci sta. Per chi non lo ricordasse, Pollon nell'ultimo episodio diventa finalmente una dea e diventa la dea della speranza. Bella, coi capelli blu, alta, non più una bambina, cresce anche lei. Il nuovo dei Rolling Stones è questo qui.

chiami Mr. Charm, Mr. Fascino, Mr. Charm anche, possiamo dirlo, quella parola che usiamo normalmente anche se è un forestierismo, è il singolo, uno dei singoli estratti da Foreign Tongues, che è il nuovo disco dei Rolling Stones, che ce la fanno ancora e pubblicano il disco numero 25 in carriera, lo hanno fatto il 10 di luglio, quindi da pochi giorni è in circolazione il nuovo disco dei Rolling Stones, che in questa canzone, appunto, Mr. Charm, prendono in giro, ma fanno anche un po' di satira sulle persone che offrono da bere, invitano alle feste, si circondano di grandi lussi, in realtà tutto per alimentare i giri di potere, quindi è una satira fatta, se vogliamo, anche con dei nomi e con dei cognomi. Sono le 17:23, tra un po' diamo ancora uno sguardo alla situazione sulle strade.

0: Dalla musica disco dance di fine anni 70 con Thelma Houston andiamo sulle strade, perché è arrivato il momento di fare il punto della situazione su questa giornata, almeno su questo orario, insieme ai colleghi di Via Swiss.
1: Sulla 2, prima del portale sud della Galleria del San Gottardo, ci sono ancora 3 km di colonna e 30 minuti d'attesa tra Quinto e Airolo in direzione nord. Rammentiamo inoltre che l'entrata di Airolo è chiusa in direzione della Galleria e che la corsia preferenziale Cupra è aperta. Sempre sulla A2 vengono segnalati forti rallentamemti tra Chiasso Centro e la Dogana di Brogeda per chi viaggia in direzione dell'Italia. Nei Grigioni, sulla A13, ci sono tuttora delle code tra Rotenbrunnen e Bonaduz per chi viaggia verso nord. E segnaliamo infine che nella Svizzera centrale, a causa di un incidente, si sono formate delle colonne con attese di 30 minuti circa sulla A2 tra Rothenburg e Sempach per chi viaggia verso Basilea. Per la redazione di Via Swiss, Marco De Carli.
2: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.

tempo non riascoltavo questa canzone. È così, come sono 25 gli album dei Rolling Stones, sono 25 gli anni passati dall'uscita di questa Tokyo Ice dei Velvet. Io empatizzo molto con voi, vi garantisco che vorrei che tutti coloro che desiderano un gadget di Rete 1 possano averlo. E allora vediamo se il sabato è fortunato per qualcuno di voi, magari c'è più gente in giro, meno pronti a reagire e magari voi che siete lì all'ascolto col telefono in mano ce la fate. Ho sempre, come in questi ultimi pomeriggi e come avremo ancora per un po' di giorni, due infradito e due sventolini, che sono questi simpatici ventagli per chi si sente un po' sventolino o sventolina, e sgriffati Rete 1, e sono per chi allo 076 321 1113 mi scriverà che cosa desidera tra questi due. La taglia dell'infradito, nel caso desideri un infradito, abbiamo la M che copre dal 36 al 39 e la L che copre dal 40 al 43. Infine, scrivete nome, cognome e indirizzo, molto importanti, perché altrimenti non riesco a mandare i vostri dati alla nostra brava Jean. Quindi scrivetemi 076 321 1113 se volete l'infradito o lo sventolino, e se volete l'infradito, se volete la M e la L, non dimenticate appunto nome, cognome e indirizzo, che sono fondamentali. Poi vi racconto una storiella simpatica sulle musiche d'attesa che vi fanno impazzire, e anche me, lo so.

Sono passati abbondanti 7 minuti dal mio enunciare la regalia. Io speravo che foste giusti 4, 2 che volevano l'infradito e 2 che volevano lo sventolino a scrivere. Invece avete scritto ancora in tantissimi e ho dovuto fare la solita estrazione totalmente imparziale, ovviamente, la scelta casuale che mi ha portata a regalare 2 paia di infradito e 2 sventolini che andranno a Preonzo, Gravesano, Ascona e Castione. I diretti interessati e interessate lo sanno già e dunque ecco, ritentiamoci, domani ci sarà ancora occasione per voi di aggiudicarvi questi gadget di Rete 1 che sono molto carini, ma per i quali bisogna attendere, prego. Eh sì, volevo raccontarvi, magari ve la racconto in 2 parti perché è una storiella lunga ma molto carina, com'è nata quella musica tipica dell'attesa. Oggi vengono usate un sacco di musichette per l'attesa, ma la musica da attesa telefonica nasce come una sola traccia che ascoltavano più o meno tutti negli Stati Uniti e che conoscono milioni di persone senza sapere che si tratta della opus numero 1 di un tale che si chiamava Tim Carleton. Ecco, perché per anni l'hanno sentita in sottofondo mentre restavano in attesa al telefono. È una melodia che sembra accompagnata da una vibrazione un po' new age e che accompagnava invece il tempo sospeso delle chiamate al servizio clienti, un piccolo loop sonoro che per molti è diventato la colonna sonora dell'attesa. Certo, oggi le usano di tutto un po' e magari te le sparano nelle orecchie a dei volumi tali per cui escono accompagnate anche da un suono un po' così. E allora uno dice meglio il silenzio forse, però va detto che a un certo punto hanno pensato no, non è meglio il silenzio. La storia comincia da Tim Carleton, il compositore di questa opus numero 1. Da bambino aveva già abbozzato la melodia, ma la versione che conosciamo oggi la perfezionò nel 1989 su un sintetizzatore Yamaha DX7. Un pezzo che ha fatto la storia degli anni Ottanta, comprato coi soldi del suo 16° compleanno. Registra questa musichetta come esperimento su 4 tracce senza immaginare che quel nastro sarebbe diventato famosissimo. Infatti lui non pensava di pubblicare quella canzoncina da niente, la considerava ancora una specie di prova con qualche errore che oggi lui riesce a sentire come fastidio. Il brano naturalmente lo si sente, era ispirato la musica New Age, agli anni, agli Art of Noise, ma era nato più come una prova tecnica che come una canzone vera e propria. La svolta arriva grazie a un suo amico d'infanzia, tale Derek Deal, che lavorava per la Cisco, la società i cui sistemi telefonici erano usati in tutto il mondo. Ma la storia continua tra poco.

una bella musichina, ma vogliamo parlare della musica d'attesa, la prima che venne creata senza neanche pensare che sarebbe stata destinata a questo uso dal giovane Tim Carlton. Per i suoi 16 anni compra un sintetizzatore, ci fa su una prova, un suo amico gli dice: ma perché non la usiamo per l'attesa predefinita dei telefoni Cisco, cioè i telefoni telefonici usati in tutto il mondo? Se siete curiosi, la musichetta è questa qua, che già dalle prime note ti ha fatto venire andare il sangue ai talloni proprio. E noi odiamo tutte le musiche d'attesa dei servizi clienti, anche quando ci mettono delle musiche nobili e raffinate. Fatto sta che l'idea doveva essere una sorta di scherzetto nascosto nel sistema, ma il risultato fu grande. Questa compagnia inizialmente usò la canzoncina gratis e proprio questo aiutò a diffonderla dappertutto. Opus Number One, questa musichetta qui che stiamo ascoltando, divenne la sola disponibile su quei sistemi. I clienti potevano scegliere se comprare una licenza per altri brani, ma dovevano pagare, oppure si tenevano questa musichina qua, diventata ormai universale. E così questo sottofondo d'attesa entrò in migliaia di uffici, call center, ospedali, assicurazioni, servizi pubblici. Addirittura compare in uno spot del Super Bowl, l'appuntamento enorme della finale del football americano negli Stati Uniti. Certamente che la musica d'attesa non nasce proprio con lui, la sua storia è più antica e affonda le radici nelle prime ricerche sulla trasmissione del suono. Prima ancora del telefono moderno c'era la telegrafia armonica, cioè l'idea di usare diversi toni musicali per trasmettere segnali sulla stessa linea. Da lì Alexander Graham Bell arrivò a capire che se i toni potevano viaggiare nei fili, anche la voce umana poteva farlo. Bell e Thomas Watson mostrarono persino che la musica era più facile da percepire della voce nelle prime dimostrazioni telefoniche. Se avete sentito i primi esperimenti avrete sentito quanto male si sentiva la voce umana, che è dotata di infinite sfumature e dinamiche. E poi c'era l'altra questione, l'attesa. Una volta rispondeva al centralinista che chiedeva al chiamante di aspettare mentre collegava la linea, e poi al silenzio, all'attesa si sostituirono frusci, piccoli segnali sonori, ho fatto anche la sonorizzazione al momento, e poi arriva l'idea di riempire quel vuoto con la musica. Quindi il vero padre della musica d'attesa è Alfred Levy, che nel 62 brevettò un sistema per la programmazione telefonica in attesa, perché aveva capito che era tedioso per le persone stare in silenzio mentre aspettavano. Oggi sappiamo bene che invece una stessa musichetta ripetuta all'infinito può essere peggio, ma vabbè, nel 66 ebbe il brevetto e qualche anno dopo vendette l'idea a una società di investimento. È così che cambia il volto dell'attesa telefonica. Succede dagli anni 60 addirittura. Prima radio collegate al telefono, poi cassette, poi CD, memoria interna, floppy disk, schede, memoria flash. Il problema resta però sempre lo stesso. Molte aziende riempivano con messaggi ripetitivi: grazie per l'attesa, attendere prego. E poi è arrivata invece una musichetta. La storia parte dal brano diventato famoso per le attese un po' per caso e arriva fino a noi. A noi che ogni volta che chiamiamo un servizio clienti impariamo a memoria la canzoncina che lo accompagna, che ne accompagna l'attesa.

tanto di salutarvi, vi auguro una serata migliore nella sfera del possibile e vi do appuntamento a domani a partire dalle 15 con la musica a richiesta e poi insieme fino alle 18. Ma adesso non è che si ferma tutto, Rete 1 continua le sue trasmissioni con ancora una canzone, con la meteo e poi arriva 6 di sera e noi siamo sempre qui 24 ore al giorno. Buona serata!

0: Buonasera a tutti dalla redazione Meteo. Rivediamo in breve la previsione per domani, domenica 26 luglio. In tutta la Svizzera, nuvolosità variabile, spesso estesa, con rovesci o temporali alternati a intervalli asciutti. Le temperature saranno comprese fra 17 e 27 gradi. Prima di concludere vi informo che rimane attivo il divieto assoluto di accendere fuochi all'aperto su tutto il versante sudalpino. Grazie per l'ascolto e buon sabato sera a tutti. Dalla redazione Meteo, Rosita Orlando.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, sono le 18. Sei di sera.
2: Ben ritrovati da Nicola Lüend. Sono ormai decine di migliaia le persone costrette ad abbandonare la propria casa nel dipartimento della Gironda, in Francia, a causa degli incendi che stanno devastando il sud-ovest del paese. Anche la Spagna, ovest di Madrid, nella provincia di Avila, vive una situazione analoga sia sul fronte della gravità dei roghi sia per il numero di sfollati. Sentiremo un ticinese a Bordeaux e ci chiederemo se incendi di questa entità sono ipotizzabili anche in Svizzera. La calda estate ci porta a parlare di piscine sulla scia, purtroppo degli incidenti mortali che quest'estate hanno coinvolto dei bambini in Italia, nel mirino soprattutto i bocchettoni delle piscine. In Svizzera gli esperti rassicurano, le norme di costruzione prevedono vincoli e controlli per i gestori.
3: Nelle nostre strutture, quindi parlo del Ticino e della Svizzera Romanda, tutte le piscine dove hanno bocchettoni sono grigliate. Ci sono le nuove piscine, tipo quella del Lido, dove questi bocchettoni a fondo vasca non ci sono più, sono stati costruiti modelli diversi di filtraggio dell'acqua senza questi bocchettoni.
2: Roberto Mazza, vicepresidente dell'Associazione delle Piscine Romande e Ticinesi, che sentiremo. Custodi fra le vette è il nome di un progetto che mira a porre un altro tassello nella convivenza fra lupi, allevatori, cani da protezione delle greggi e turisti. Siamo sulla gettonata traversata Tamaro-Lema, dove nel fine settimana, in prossimità delle greggi e dei cani, potrete trovare chi vi sensibilizza sul comportamento da adottare. Infine, altri due temi di cronaca estera sono all'ordine del giorno, e cioè gli sviluppi delle proteste dei giovani in India che hanno provocato le dimissioni del ministro dell'istruzione e le riflessioni che faremo con un ospite sulla rimozione del procuratore generale della Corte Penale Internazionale Karim Khan. Sabato 25 luglio, benvenute e benvenuti a 6 di sera. In Francia e Spagna crescono, l'abbiamo sentito, di ora in ora il numero di sfollati e gli ettari di bosco devastati dagli incendi. Per i roghi che imperversano a ovest di Madrid e nella provincia di Avila, la Spagna ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale. Gli sfollati sono ormai 90.000, mentre sono 45.000 gli ettari di bosco bruciati. Nel sud-est della Francia invece sono quasi 170.000 le persone che hanno dovuto lasciare le loro case, 32.000 gli ettari distrutti nel dipartimento della Gironda. Il fuoco ormai ha raggiunto l'area metropolitana di Bordeaux, dove in serata dovrebbero arrivare anche 34 pompieri romandi. Vanno così ad affiancare i colleghi francesi con 11 mezzi in totale, di cui 6 autopompe. Possibile nei prossimi giorni anche l'invio di 4 elicotteri. Per un aggiornamento della situazione sentiamo Annalisa Cappellini.
4: Sì, la situazione è davvero drammatica. Pensate che il rogo è ormai a soli 30 km da Bordeaux, a tal punto che la Francia ha deciso di schierare a partire da stasera 1500 militari per tentare disperatamente di arginare le fiamme. Parigi, che ha addirittura scelto di modificare l'ultima tappa del Tour de France, sappiamo quanto sia simbolica, tappa prevista per domani, che quindi sarà accorciata e ridotta solo all'arrivo sugli Champs-Élysées. Ecco, questa scelta dovrebbe permettere di liberare una parte degli agenti delle forze dell'ordine per andare a rinforzare il dispositivo antifiamme nel sud-ovest. Ad aiutare i vigili del fuoco francesi però sono accorsi anche molti paesi europei, mandando uomini o mandando equipaggiamenti. Tra loro c'è la Romania, la Croazia, il Portogallo e c'è anche la Svizzera. Eccolo, vedete, un dispositivo davvero ingente che è necessario però data la violenza del rogo. Pensate che le fiamme hanno inghiottito 32.000 ettari, una superficie immensa che corrisponde a circa 3 volte la superficie di Parigi. Oltre al danno alla natura c'è anche il danno umano. Sono oltre 160.000 i residenti che hanno dovuto lasciare le loro case. Ci saranno sicuramente anche pesanti conseguenze economiche ancora incalcolabili, dato che la regione è una delle più turistiche di Francia. In realtà però le conseguenze di questo maxi incendio andranno ben oltre la zona del bacino di Arcachon e lo stiamo già vedendo in realtà in queste ore. Infatti in diverse zone del paese gli abitanti stanno segnalando odore di bruciato, odore di fumo, insomma è un segno che le particelle tossiche sprigionate dalle fiamme si stanno muovendo velocissime verso altre aree della Francia. In realtà la Francia è in stato d'allarme riguardo a questi incendi, non solo per questo del bacino di Arcachon. Pensate che il ministro dell'interno, Laurent Nunez, ha annunciato che sono ormai quasi 100.000 gli ettari andati in fumo dall'inizio dell'anno ed è già purtroppo un record.
2: Questi dunque gli aggiornamenti con Anna Lisa Cappellini dalla Francia. Ma cosa significa avere a che fare direttamente con roghi di queste dimensioni? Lo sentivamo, si parlava di odore. Giorgia Lorenzini ha intervistato un ticinese che vive nei pressi di Bordeaux, questa la sua testimonianza.
5: Pietro Conti, lei vive nei dintorni di Bordeaux in Francia da ormai quasi 13 anni. Come sta vivendo questi momenti?
6: Ma fa strano perché abbiamo due coppie che abitano nel comune vicino, che stanotte sono state evacuate e sono venute da noi, cosa che non pensavamo due giorni fa, perché era a 50 km di distanza il fuoco, era lontano e dicevamo ma mai arriverà verso Bordeaux. E stamattina tra l'altro hanno evacuato ancora due città, la più grandi che Locarno, perché sono tutte limitrofe una dopo l'altra, fanno la periferia di Bordeaux, però il fuoco è qua, non sembra, adesso sono fuori in giardino e il fumo c'è, si sente l'acre dell'odore del fuoco.
5: E lei lo sente il pericolo?
6: Ma sinceramente adesso che siamo di giorno non si vede, ma con le luci la sera col calare del sole faceva paura, perché ho preso delle foto, vedeva proprio il sole, era rossissimo con le nuvole nere, era proprio, non era divertente da guardare. Boh, il vento si è calmato almeno qua da noi, speriamo per tutti i pompieri perché ce ne sono 700, che speriamo che venga a piovere così che li aiuti anche dal cielo. Per adesso non abbiamo ricevuto niente, altri messaggi delle allerte, però siamo in campana, siamo pronti per partire.
5: Quindi avete già preparato eventualmente uno zaino così per evacuare?
6: Sì, praticamente hanno creato un centro che accoglie le persone che sono partite di casa all'Expo Centro di Bordeaux, dove c'è già gente evacuata da ieri, dove si può mangiare, bere, riposarsi. E penso che non ho suonato il telefono, pensavo che era un'allerta.
5: Quindi seguite con preoccupazione gli aggiornamenti?
6: Ma alla fine dei conti, che noi viviamo in una zona boscosa, gli alberi ce ne sono e basta niente, che brucia tutto, è secco, non piove da mesi, e sulle temperature che si avvicinano ai 40 gradi è proprio quello che l'incendio aspetta.
5: Si sente anche questo odore di bruciato?
6: L'odore ce l'abbiamo dentro in casa, non per forza teniamo aperto, ma per dire passa dalle canalizzazioni, passa dalla climatizzazione, dappertutto, si assomiglia a un grande barbecue l'odore in casa. Vediamo, teniamo i pugni.
2: Questo è il racconto dunque del ticinese Pietro Conti che vive a pochi chilometri da Bordeaux.

0: topografia molto marcata fa sì che la maggior parte di questi incendi si sviluppano poi sul fianco delle montagne, ma vanno a esaurirsi verso la cima della montagna.
1: Ciò non significa però che la Svizzera non sia mai stata colpita da incendi di grandi dimensioni, avvenuti soprattutto in inverno e nel sud delle Alpi. Nel 1973, per esempio, in Val Colla, in Ticino, bruceranno 1.600 ettari di bosco, l'equivalente di circa 2.200 campi di calcio. Quell'anno passò alla storia come Annus Horribilis, visto che andò in fumo quasi il 5% della superficie forestale ticinese.
0: Nonostante un clima più predisponente, situazioni anche di pericolo di incendi abbastanza alti, il numero di incendi sta quasi diminuendo, che non vuol dire che il rischio non stia aumentando.
1: Un pericolo accresciuto soprattutto a causa del riscaldamento climatico, degli inverni con poca neve e dei periodi di siccità sempre più prolungati. Tra il 2000 e il 2023 in Svizzera sono stati registrati in media 118 incendi all'anno per una superficie di soli 157 ettari. E ciò, spiega ancora Pezzatti, grazie anche alla prevenzione.
0: Prima di tutto diminuendo la maggior parte degli inneschi, perché è comunque un fenomeno legato molto alle attività umane. Diciamo quasi il 90% degli incendi boschivi sono iniziati da attività umane o attraverso negligenza.
1: Ma la lotta agli incendi passa anche attraverso norme di legge, come il divieto di bruciare rifiuti di giardino all'aperto. Una misura che ridusse il rischio di incendi, sottolinea il responsabile di gruppo degli ecosistemi insubrici.
0: Gli scarti vegetali dovevano essere portati poi nelle piazze di compostaggio, all'inizio degli anni 90 è entrato in vigore e in 10 anni è praticamente dimezzato il numero di incendi in Ticino.
1: Una moderna gestione degli incendi boschivi richiede una stretta collaborazione tra enti ed organizzazioni, come pompieri e forestali, ricorda l'esperto. In Svizzera non va inoltre sottovalutato il legame tra gli incendi e i cosiddetti effetti a cascata, amplificati dagli eventi estremi.
0: E se quindi nelle settimane e mesi successivi all'incendio abbiamo delle piogge da moderate a forti, possiamo veramente avere delle ricadute importanti poi sul fondovalle sotto forma di erosione, fino anche a smottamenti o colate di fango.
1: Boris Pezzatti spiega che una delle misure di prevenzione più efficaci è la diversificazione delle foreste. Occorre evitare le monoculture di conifere, più soggette a incendi di chioma e quindi più difficili da domare. L'esperto conclude che la situazione attuale non richiede però una ristrutturazione generale dei boschi svizzeri.
2: Ci occupiamo ora di sicurezza in piscina, tema che bene si accompagna alla calura estiva che sta segnando un po' ovunque questa estate. Forse vi saranno arrivate all'orecchio notizie dall'Italia di incidenti legati alle piscine che hanno coinvolto dei bambini. Solo nel mese di luglio sono ben 3 le vittime. All'origine spesso i bocchettoni delle piscine. Proprio in questi giorni le autorità italiane hanno approvato una direttiva per rafforzare la sicurezza e noi con Romina Lara e i suoi interlocutori abbiamo cercato di capire qual è la situazione in Ticino.
3: Sì, prima vale la pena inquadrare meglio quanto deciso in Italia e perché. Sarà operativa dal 1 agosto la norma che introduce una stretta sugli impianti pubblici, privati, aperti al pubblico e ad uso collettivo, frutto di un emendamento al decreto sport approvato pochi giorni fa dalla Camera dei Deputati italiana, mira a prevenire incidenti e annegamenti. Regole più severe, dunque, accompagnate da un fondo di quasi 5 milioni di euro per l'adeguamento delle piscine, regole che derivano anche dai casi di cronaca degli ultimi mesi, alcuni dei quali purtroppo risultati fatali, legati all'intrappolamento dei bagnanti, spesso minorenni, nei sistemi di aspirazione delle piscine stesse. Uno degli ultimi casi è quello che a Sestri Levante, in uno stabilimento termale, ha visto una bambina di 11 anni rimanere incastrata con i capelli nel bocchettone di aspirazione di una piscina idromassaggio. È poi morta in ospedale. E non è l'unico caso in cui si è parlato dei bocchettoni. L'eco di queste notizie ha raggiunto anche il Ticino.
4: Sono fatti malattie gravi che hanno un po' turbato tutti, e quindi ci siamo evidentemente anche noi posti la domanda sia come associazione ma anche come insomma, proprietari delle strutture pubbliche.
3: Così Roberto Mazza, direttore della divisione sport a Lugano, che è anche vicepresidente dell'Associazione delle Piscine Romande e Ticinesi. A sua memoria, nelle piscine presenti in Ticino non si sono osservati rischi di aspirazione ad effetto ventosa nei confronti di parti del corpo di bagnanti. È di questo che si parla soprattutto in

0: Italia. Le norme SIA vigenti in Svizzera, dice, pongono obblighi precisi già a partire dalla costruzione delle piscine.
1: Nelle nostre strutture, quindi parlo del Ticino e della Svizzera Romanda, tutte le piscine dove hanno bocchettoni sono grigliate. C'è un obbligo di costruzione che prevede queste griglie. Se penso ai lidi più moderni, quindi il lido di Lugano che è stato rigenerato, risistemato con le vasche nuove in inox più di 20 anni fa, già allora questi bocchettoni fondovasca erano stati eliminati con sistemi di filtraggi diversi.
0: Quindi diciamo che si può stare tranquilli. Immagino che poi anche questi impianti vengano sottoposti a una regolare manutenzione, perché anche questo è uno dei problemi che si sono riscontrati oltre confine, oltre alla carenza appunto di alcune di queste strutture.
1: Assolutamente sì, ogni anno le piscine pubbliche vengono svuotate per tutti i lavori di manutenzione, si lavora evidentemente sul rinnovo della verifica dell'impiantistica, e quindi anche le griglie che si sono magari difettate o si sono usurate vengono tutte cambiate, quindi si ha l'obbligo di intervenire.
0: I recenti incidenti in Italia tuttavia non lasciano indifferenti.
1: Anche una raccomandazione di verificare che queste griglie siano posate regolarmente, che non sono difettose, che siano messe a norma, è sicuramente una raccomandazione che potremo fare.
0: Fermo restando che spetta ai gestori garantire la conformità degli impianti, sottolinea Pascal Agostinetti, capo delegato per la Svizzera meridionale dell'Ufficio Prevenzione Infortuni.
2: Gruppi consiglia di applicare quello che è previsto dalle normative, è una sicurezza minima, partire con una sicurezza di base nel costruito non è sufficiente, bisogna poi mantenerla sull'arco dell'utilizzo dell'impianto, quindi una regolare manutenzione e regolari controlli.
0: Ma tutto viene lasciato alla competenza di chi gestisce questi impianti.
2: Certo, i controlli possono essere fatti saltuariamente, però chiaramente è un compito che difficilmente può essere sorvegliato esternamente, ma sta negli obblighi di legge di chi gestisce un impianto. Ci sono delle sagome di prova anche per verificare effettivamente che non resti incastrato.
0: UPI che ricorda a tutti le regole del bagnante, tra cui sorvegliare i bambini, non bere alcolici prima di nuotare e fare attenzione a dove ci si tuffa.
3: Lupi, cani da protezione delle greggi, allevatori e turisti. È attorno a questi elementi che si sviluppa il prossimo contributo. Partiamo da una realtà, ovvero che sempre più allevatori in Ticino e più in generale in Svizzera sono costretti a ricorrere ai cani per difendere gli animali da pascolo. Cani che a volte possono avere anche atteggiamenti aggressivi contro l'uomo. Da qui nasce un'idea, l'idea di sensibilizzare le persone sui comportamenti da adottare in prossimità delle greggi e dei cani da protezione. D'agosto infatti è per un mese e mezzo sulla traversata Tamaro-Lema il progetto Custodi fra le vette ha proprio questo obiettivo, quello cioè di trasmettere le buone pratiche. Ce ne parla Cristian Gilardoni.
4: La Tamaro-Lema è un'escursione meravigliosa che offre viste spettacolari ovunque si volga lo sguardo. Per questo è una meta turistica molto frequentata, con oltre 9.000 escursionisti che ogni anno percorrono il sentiero che si snoda tra creste e alpeggi. Proprio gli alpeggi però negli ultimi anni hanno dovuto imparare a convivere con un grande ritorno, il lupo. Flavia Anastasia è la responsabile dell'alpeggio di Montoia, dove dal 2014 fa pascolare circa 200 capre da latte. Gli attacchi dei lupi negli ultimi 3 anni l'hanno spinta a dotarsi di cani da protezione, una novità che in un luogo turistico ha imposto di cambiare la gestione del pascolo, anche se si sono prese tutte le misure per evitare incidenti.
5: L'idea di prendere i cani da protezione è già sorta qualche anno fa, ma siamo sempre stati restii perché fino a 2 anni fa era possibile solo avere dei cani del programma nazionale e le due razze che venivano poi fornite erano i cani maremmani abruzzesi oppure i cani dei Pirenei. Questi cani sono molto attaccati al gregge, però poi spesso difendono estremamente da tutto quello che si muove i loro animali. Noi abbiamo visto altre razze, abbiamo poi scelto il mastino transmontano, che è una razza portoghese, ed è un tipo di cane che accetta molto di più il passaggio delle persone. Dall'altra parte però abbiamo anche voluto fare un lavoro di acculturare le persone a questo tipo di gestione dei greggi sulle montagne, perché da noi la cultura del cane da protezione non c'è mai stato il cane da protezione né in Ticino né in Svizzera, e quindi è normale che le persone non sanno come ci si comporta.
4: Quindi quali regole bisogna seguire?
5: Bisogna vedere dove si va se ci sono dei cani da protezione, e questo è possibile farlo facilmente con delle app che forniscono le cartine dove è ben demarcato l'area dove ci sono i cani da protezione. Poi quando si è sul posto la cosa più importante in caso di dubbio, non si sa come reagire, fermarsi. A volte quando si cammina non si riesce quasi a fermarsi e invece lì bisogna fermarsi. Soprattutto quando i cani si avvicinano abbaiando, lasciargli il tempo di annusare, di vedere che non siamo un pericolo. I bastoncini, se si hanno con sé, non agitarli, cercare di metterli il più nascosto possibile in modo che loro non percepiscano nei bastoni un pericolo. E poi quando il cane ha finito di abbaiare o si vede comunque che è molto più tranquillo, si può proseguire. Se si è in bicicletta, la cosa più importante è fermarsi, scendere dalla bicicletta e spingerla piano. È anche una buona cosa tenere la bicicletta tra noi e il cane. E l'altra regola è mai passare in mezzo al gregge, questa è una regola fondamentale.
4: E per diffondere queste regole, nei fine settimana da inizio agosto a metà settembre, nel territorio dell'alpeggio ci saranno delle persone formate che spiegheranno agli escursionisti come comportarsi. Un progetto possibile grazie all'adesione di Pronatura, il patriziato di Indemini, Lugano Region e altri partner, tra cui il WWF, di cui Silvia Gandolla è collaboratrice scientifica.
6: Speriamo che possa aiutare allevatori che magari sono in dubbio se vogliono prendere il cane o no e hanno paura delle conseguenze se succede qualcosa. Magari gli aiuta a trovare delle idee su come affrontare il problema e magari possono anche loro stessi contattarci per vedere di cercare di trovare un progetto che vada bene per ogni situazione.
4: Un sondaggio permetterà di capire come è valutato il progetto dagli escursionisti e quanto sono accettati questi cani.
3: Torniamo ora all'estero, dove sta facendo discutere la rimozione di Karim Khan dal ruolo di procuratore generale della Corte Penale Internazionale. Ne abbiamo parlato già nell'edizione delle 12:30. La decisione, ricordiamo, è stata dettata da una schiacciante maggioranza degli stati membri della CPI. 82 infatti si sono espressi a favore del suo allontanamento, 13 contro e 15 si sono astenuti. All'origine della decisione ci sono le accuse rivolte a Khan di molestie sessuali verso una collaboratrice, accuse che Khan ha sempre respinto e anche nelle ultime ore ha fatto sapere di voler contestare la scelta degli stati membri. La rimozione fa discutere perché cade innanzitutto in un momento particolare con la Corte Penale Internazionale sempre più sotto pressione. Gli Stati Uniti, che non ne fanno parte, stanno portando avanti una campagna, diciamo così, denigratoria nei suoi confronti. In più Khan è il promotore dei mandati di arresto per il primo ministro israeliano Netanyahu e l'ex ministro della difesa, sempre israeliano Gallant, ma anche per il presidente russo Putin. Insomma, qualche riflessione si giustifica e noi la facciamo con Andrea Bianchi, professore di diritto internazionale al Graduate Institute di Ginevra. Buonasera, ben arrivato, professore.
7: Buonasera a lei e ai radioascoltatori.
3: Ecco, allora le chiedo subito che idea si è fatto di questa vicenda e le chiedo soprattutto se è sorpreso dall'esito di questa vicenda.
7: Credo che sia difficile essere sorpresi dall'esito della votazione. Chiunque avesse un minimo di familiarità con questa vicenda si aspettava che il procuratore Khan fosse rimosso dall'incarico. E questo è avvenuto, come lei ha detto, con una maggioranza piuttosto significativa. Credo che sia difficile, di fronte a quello che è successo, mantenere una lucidità che permetta di distinguere due aspetti che a mio avviso sono molto sono separati e distinti. Il primo è quello della condotta individuale del procuratore, che rileva del diritto penale, che quindi sarà oggetto di un accertamento anche giudiziario, e fino a quell'accertamento giudiziario si deve ritenere che la presunzione di innocenza debba prevalere. Nello stesso tempo si deve prendere atto del fatto che le indagini svolte a diversi livelli dalle Nazioni Unite e anche all'interno della Corte Penale Internazionale hanno accertato che ci siano sufficienti elementi per ritenere necessaria la rimozione dall'incarico. E l'altro aspetto della vicenda è la valutazione politica delle conseguenze di quello che è successo, e su questo possiamo discutere.
3: Ecco, proprio pensando al contesto che abbiamo ricostruito prima, possiamo dire che non è casuale il tempismo, diciamo, di questa decisione?
7: Ma credo che la decisione avesse i suoi tempi. Quello che sorprende è che penso sia difficile qualificare come una mera coincidenza è la campagna lanciata dagli Stati Uniti, in particolare dal segretario di Stato Marco Rubio, una decina di giorni fa, volta a denigrare la Corte Penale Internazionale e a fare pressione su tutti i paesi che godono in qualche modo di una garanzia di sicurezza da parte degli Stati Uniti, di denunciare la propria partecipazione alla Corte Penale Internazionale. Gli effetti si sono visti subito. Il Venezuela credo che ieri abbia annunciato il suo desiderio ritirarsi dallo Statuto di Roma. Quindi credo che sia piuttosto la campagna degli Stati Uniti che ha deciso di coincidere con quella che era la decisione che si aspettava dalla conferenza delle parti che ha deciso la destituzione di Karim Khan.
3: E ribadiamo che gli Stati Uniti non fanno parte della CP. Ecco, si può prevedere anche, come dire, dei collegamenti con un ambito più allargato? Beh, il concetto di diritto internazionale negli ultimi mesi, ma anche negli ultimi anni, diciamo, è stato sempre più messo in discussione. Ecco, questa vicenda non va che a confermare questa tendenza?
7: Sì, assolutamente. Questo fa parte di una strategia che comunque gli Stati Uniti hanno messo in piedi, una strategia che chiaramente è volta a denigrare il diritto internazionale e a dichiarare l'irrilevanza del diritto nelle sue varie manifestazioni. È una strategia a largo spettro che parte dal finanziamento, dalla mancanza di finanziamento delle istituzioni internazionali e che arriva fino alle conseguenze che abbiamo visto in questi giorni di denigrare un'istituzione internazionale. E c'è un aspetto che comunque mi sembra doveroso dover sottolineare. La Corte Penale, per quanto imperfetta, per quanto selettive fossero state le sue scelte per lungo tempo, è anche la Corte che ha prodotto, sotto la guida del procuratore attuale, che è stato giustamente destituito qualche ora fa, l'incriminazione di capi di Stato e di personaggi, di primi ministri, come Putin, come Netanyahu, come l'ex capo di Stato delle Filippine Duterte, e che quindi aveva manifestato un certo attivismo e un certo coraggio nelle proprie scelte. È chiaro che sbarazzarsi dell'idea della giustizia internazionale è un prezzo molto alto da pagare, perché in fondo è quello in cui non solo gli Stati, ma noi tutti credevamo. È il sogno che era nato a Norimberga e a Tokyo immediatamente dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, quando in fondo questi due processi sembravano lanciare questo messaggio di speranza che nel futuro dell'umanità certe atrocità non sarebbero state commesse, o comunque se fossero state commesse sarebbero state punite.
3: Poi staremo a vedere in effetti quali saranno gli effetti di una nuova nomina, quindi la nomina del successore di Karim Khan. Professore, io la ringrazio per essere stato nostro ospite. Buona serata.
7: Anche a lei, arrivederci.
3: Lo ricordo, Andrea Bianchi, professore di diritto internazionale al Graduate Institute di Ginevra. Ed ora in India, dove le proteste degli ultimi giorni, che si stavano ampliando considerevolmente, sembrano avere prodotto dei risultati concreti. Sono notizia di oggi, infatti, le dimissioni del ministro dell'istruzione indiano nel mirino dei manifestanti ormai da alcune settimane. Il movimento di proteste, formato soprattutto da giovani, molto critici per le mancate riforme del sistema scolastico. Giovani che si sono dati il nome, ironicamente, di Partito degli Scarafaggi. Termina dunque la protesta a Nuova Delhi, dove il primo ministro Narendra Modi aveva imposto anche un blocco della metro e di internet per impedire proprio ai manifestanti di radunarsi, e così pure in altre città indiane. Allora, con noi la nostra collaboratrice dall'India, Chiara Reed. Per prima cosa, Chiara, ti chiedo cosa è successo, cosa ha cambiato, diciamo così, repentinamente le carte in tavola.
8: Sì, gli studenti ce l'hanno fatta, quindi sono riusciti a girare le carte in tavola, come dici tu. Si dice da fonti interne che le cose sono cambiate venerdì sera, quando i rappresentanti degli studenti hanno lanciato un ultimatum di 72 ore: o le dimissioni o portiamo in piazza tutti i giovani del paese da nord a sud. E ha pesato anche il sostegno delle opposizioni in Parlamento, di solito litigiose tra loro, ma su questo fronte questa volta unite. Gli studenti hanno ottenuto tutte le loro richieste, non solo le dimissioni del ministro dell'educazione, ma anche di ricompensare al massimo le famiglie di quegli studenti che si sono tolti la vita a causa dell'esame di medicina cancellato, e di cambiare anche il modo in cui saranno condotti questi esami in futuro.
3: Chiara, i giovani appunto si sono detti soddisfatti di quanto ottenuto, insomma soddisfatti delle dimissioni del ministro dell'istruzione, hanno anche promesso di porre fine alle manifestazioni. Ti chiedo, sarà davvero così? Le dimensioni della protesta in realtà a un certo punto sembravano anche più ampie, stavano coinvolgendo altre porzioni della popolazione indiana, si parlava proprio di una crisi di fiducia fra governo e certa parte della popolazione.
8: Ma il leader degli studenti ha detto di andare a casa, ha detto che hanno vinto, e quindi ha invitato tutti a non chiedere poi altre cose, come ad esempio si parlava di dimissioni di Modi, c'erano molte vignette, molti slogan contro il governo stesso, non contro soltanto questo aspetto del governo. Però ora per ora sono andati tutti a casa. C'è da dire che questa protesta, quella degli scarafaggi, ha unito proprio tutti. È la prima volta che si parla di regioni diverse, classi sociali, caste diverse, non solo un gruppo sociale come ad esempio i musulmani, come era accaduto in passato, o i tribali che protestano in alcune regioni dell'India perché le loro foreste vengono distrutte. Ecco, sono casi un po' circoscritti, questa volta è trasversale. Ora hanno visto che ce la possono fare e non resteranno a guardare se il governo non penserà un po' più a loro, al loro futuro, all'educazione, al lavoro. Non si scherza con gli scarafaggi, ha detto il fondatore Abhijit Dibke. L'altra novità forse è che il coraggio dei giovani ha rotto un po' il velo della paura, della reticenza. In India ci sono decine di persone in prigione per un post su Instagram, giornalisti, comici, politici. Criticare apertamente non era ritenuto sicuro. Ora invece si è visto che l'unione fa la forza e che tanti slogan ironici dei giovani hanno fatto breccia. Così anche, per esempio, una cosa piccola, si nota che gli attori di Bollywood che sono stati in panchina ora osano parlare contro il governo, sfidando anche loro eventuali ritorsioni.
3: Grazie Chiara Reed per questi aggiornamenti, e staremo a vedere se effettivamente nelle prossime settimane i giovani, ma più in generale la popolazione, scenderanno ancora in piazza, oppure se effettivamente si arresteranno con queste dimissioni. Grazie ancora, noi per stasera ci fermiamo qui, ora c'è lo sport, poi ci sarà la pagina culturale curata da Angelica Arbasini, che ci porterà anche, ma non solo, a St. Moritz, dove al Museo Engadinese espone l'artista ticinese Cesare Lucchini, che sentiremo. Intanto l'augurio a tutti di trascorrere una bella serata.
9: Lo sport.
10: Pogacar ipoteca il Tour de France Bottani, schierato dalla Collina d'Oro. Buonasera, ben ritrovati da Patrick Locatelli. La tappa regina del 113° Tour de France, con arrivo per il secondo giorno consecutivo sull'Alpe d'Huez, è stata vinta non dal fenomenale Tadej Pogacar, bensì da Richard Carapaz, autore di una prova di stoicismo. Lo sloveno, che con ogni probabilità vincerà il suo quinto tour, ha concluso in quarta posizione dietro a Evenepoel e Kuss, accompagnando il compagno di squadra Isaac Del Toro, facendogli da gregario in ottica maglia bianca. Stefano Ferrando, oggi un po' meno di spettacolo da parte di Pogacar, e allora sono saliti in cattedra altri corridori.
11: Eh sì, perché oggi Tadej Pogacar ha deciso che sarebbe stata per lui una giornata da gregario di lusso, perché voleva assolutamente Isaac Del Toro, il suo compagno di squadra, con sé sul podio di Parigi. Per farlo doveva far sì che la maglia bianca rimanesse sulle spalle di Isaac Del Toro, e quindi ha corso per lui, lo ha fatto apertamente, praticamente ha corso per 60 km, ha iniziato a tirare sul Galibier, l'ha fatto su Sarenne e poi ha rintuzzato l'attacco di Paul Sexas. Sexas che si è cotto praticamente con le sue gambe, o forse qualcuno in squadra lo ha cotto, perché il più giovane di questo tour ha attaccato, ma poi si è staccato inesorabilmente. E dunque Pogacar ha fatto da gregario, è arrivato con Isaac Del Toro e hanno festeggiato insieme quello che sarà il primo e il terzo posto del podio di domani. In mezzo Remco Evenepoel, che nell'ultimo chilometro e mezzo ha staccato proprio i due, ma Pogacar ha voluto fare il suo lavoro da gregario fino alla fine.
10: Stefano, ieri dicevi fino alla fine non si può decretare il vincitore del Tour de France. Allora domani, in un'ultima tappa tra l'altro accorciata da 133-89 km a causa della carenza di forze dell'ordine che sono, come sapete, impegnate nella lotta contro gli incendi nel sud-ovest della Francia, ci dobbiamo aspettare qualche ultimissimo colpo di scena o è tutto fatto?
11: Allora, ultimissimo colpo di scena sarà una gara sprint spettacolare con i passaggi su Rue Le Pic e Montmartre. Ci sarà, chissà, forse ancora tempo per un attacco di Carapaz, che ha vinto oggi, super combattivo veramente di questo Tour de France. Sarebbe bello che ci fosse spazio anche per Sepp Kuss, che è stato sfortunato oggi nel cadere due volte quando era inseguito a poco dall'arrivo da Carapaz. E poi c'è Mathieu Van Der Poel, che è quella strada la sogna. C'è Remco Evenepoel, secondo della generale, che ha già vinto due tappe, che su quelle strade ha vinto i Giochi Olimpici. Quindi saranno 89 chilometri, ma credo carichi davvero di passione e chissà, forse anche qualche sorpresa.
10: Grazie Stefano Ferrando. Passiamo alla calcio, perché ufficialmente è iniziata la Super League. Sono due le partite in corso dalle 18, Servette-Basilea 0-0 è la parziale, mentre il Losanna è già avanti 1-0 sulla Grasshopper. Alle 20:30 poi Lucerna contro Thun, il Lugano, lo ricordo, giocherà domani alle 16:30 alla AEL Arena contro il Vaduz. Il calciomercato ora: Mattia Bottani potrebbe essere un nuovo giocatore della Collina d'Oro, formazione di Prima Lega Classic, ex Bianconero, oggi ha disputato l'amichevole contro il Chiasso vestendo proprio la maglia dei sottocenerini, ma non vi è ancora l'ufficialità. Bottani attende possibili offerte da campionati maggiori. Da chi ha vestito la maglia del Lugano, chi potrebbe indossarla a breve? Trattasi del 18enne nazionale uzbeko, due partite disputate ai mondiali, Beruz Karimov, terzino destro in arrivo dalla Surkon Termiz, come anticipato dal portale Contropiede. Anche in questo caso non vi è ancora nulla di ufficiale, ma l'annunciato laterale destro preventivato da Sebastian Pelzer potrebbe essere proprio l'uzbeko. Continua intanto il periodo difficile per il Bellinzona. Dopo la retrocessione in Prima Lega Promotion, i Granata sono alle prese con un blocco di mercato imposto dalla FIFA, come spiegato dal presidente Renato Sergi sui social della società, prima di tesserare i giocatori che da un mese si stanno allenando al comunale. Bisognerà attendere il nulla osta dal principale organo calcistico. Chiusura dedicata alla Formula 1 e a Lando Norris, che nelle qualifiche del Gran Premio d'Ungheria ha interrotto il dominio Mercedes. Il pilota della McLaren partirà infatti in pole position nella gara di domani davanti alle Ferrari di Hamilton e Leclerc. Quarto Antonelli.
12: Sei di Sera Magazine. Buonasera e benvenuti da Angelica Arbasini. Partiamo con i temi di questa puntata: la fragilità delle montagne, raccontata dall'artista Cesare Lucchini in una mostra al Museo Engadinese di St. Moritz fino al 18 ottobre. E poi parliamo di arte urbana e street art, opere che possiamo trovare andando a spasso per la città di Lugano. Infine un appuntamento a Villa Argentina a Mendrisio, un incontro con la scrittrice premio svizzero di letteratura 2026 Begonia Fejo Fariña. La montagna ammalata è il titolo della mostra temporanea al Museo Engadinese di St. Moritz dell'artista ticinese Cesare Lucchini. Lucchini. Cesare Lucchini, ricordiamo, nato a Bellinzona, diplomato presso l'Accademia delle Belle Arti di Brera a Milano. È fra gli artisti più importanti della scena contemporanea svizzera. Nei quadri in mostra l'artista racconta la fragilità delle montagne mettendo in evidenza il disastro ecologico e le responsabilità dell'essere umano. Per l'artista Lucchini la montagna non è più un rifugio inviolabile, la montagna invece di essere incantata si ammala e diventa fragile. Guardando i dipinti, i profili di alcune vette sembrano familiari. Lucchini non usa mai una pittura descrittiva, il soggetto non è mai descrittivo perché deve essere interpretato, interiorizzato e poi riproposto. E con noi, insomma, ad illustrarci questa mostra c'è proprio l'artista Cesare Lucchini.
13: La montagna ammalata, perché in questo tema uso la natura per mettere in evidenza, oltre al disastro ecologico che si sta creando, una forma di malessere e di fragilità dell'uomo della nostra epoca. Cerco cioè di trasmettere una nuova interpretazione della montagna, cioè la montagna che non è più il rifugio inviolabile, ma la testimonianza della nostra precarietà, cioè la montagna oggi come oggi non è più vista come io la vedevo anni fa, come la mamma protettrice, se vogliamo, bella con gli alberi e tutto. Oggi purtroppo dobbiamo pensare che è come vedere o osservare una persona che esteriormente è ancora molto in forma, ma poi all'interno ha una malattia grave.
12: Ecco, l'esposizione riunisce 22 tele realizzate tra il 2022 e oggi e addirittura alcune concluse negli ultimi mesi. Il progetto è il risultato, diciamo, di un dialogo tra ricerca pittorica e anche contesto engadinese. È corretto?
13: Direi che la parte engadinese risulta dal fatto, è un po' un abbinamento, risulta dal fatto che qui vicino a Pontresina c'è un ghiacciaio che si chiama Mortaraj, che sta veramente finendo, insomma, e attraverso appunto un mio caro amico, il regista Vito Robiani, lui sta facendo appunto un documentario su questo Mortaraj, mi ha fatto vedere delle immagini veramente disastrose, i buchi che ci sono all'interno, quindi è nato questa cosa, cioè abbiamo detto, beh, dato che sto lavorando su questo tema, praticamente l'ideale sarebbe poter portare questi risultati pittorici nella zona engadinese, e così è nata la mostra.
12: E la mostra inoltre è in dialogo con gli spazi storici del museo.
13: Sì, diciamo, il museo engadinese è un museo abbastanza particolare, cioè non ha nulla a che fare con la pittura, solo che la direttrice, la signora Allegra Giorgi, vuole appunto fare anche delle mostre di arte per poter abbinare un pochino quello che è la storia di questo museo, che rappresenta appunto gli interni delle stue engadinese, con una pittura contemporanea, così da mettere in dialogo due forme artistiche, diciamo, completamente diverse.
12: Quindi una mostra che porta anche una riflessione su come la montagna è cambiata, addirittura ammalata, secondo il titolo della mostra, ferita.
13: Certo, perché io uso appunto la montagna come metafora proprio, perché, ripeto, oggi viviamo una situazione molto precaria, molto piena di dubbi. Noi qui in Svizzera siamo ancora molto fortunati, ma è proprio per questo che vengo sollecitato dal fatto che dico: noi siamo ancora fortunati, ma la situazione anche ecologica e nel mondo è talmente particolare, talmente drammatica, che poi viene subita da chi da noi in pratica e da chi evidentemente sta peggio di noi.
12: Cesare Lucchini, in conclusione, può descriverci brevemente il percorso della mostra?
13: Sì, praticamente appunto il tema è quello. Premetto che è difficile spiegare a parole un'immagine.
12: Certo, bisogna vederla, ovviamente.
13: Esattamente. Però praticamente io lavoro praticamente sempre su più quadri, no? E l'impegno lungo e non programmato, cioè di volta in volta mi faccio, scopro delle forme che di volta in volta mi danno la possibilità di aggiungere o di togliere qualcosa magari al quadro precedente. Dedico questa realizzazione del singolo quadro, mi permette poi di sviluppare, no? Mi aiuta insomma a trovare soluzioni sia formali sia di contenuto meno scontati, cioè praticamente da un quadro all'altro mi suggerisce, il quadro precedente mi suggerisce la possibilità di creare una forma nuova sul prossimo quadro. Questo diventa un ciclo e a un certo momento poi si esaurisce questo ciclo. È un po' il caso di questa mostra, cioè ero arrivato appunto a una saturazione e oggi come oggi ritengo questo tema concluso.
12: Spasso nell'arte urbana di Lugano con il progetto appunto che si chiama Arte Urbana Lugano, è un progetto della divisione 20 congressi della città che dal 2010 porta l'arte nelle strade di Lugano, un progetto che reinterpreta gli spazi urbani aprendone nuove chiavi di lettura e che mette nella vita quotidiana dei cittadini spunti anche di riflessione a partire da interventi artistici su temi di grande attualità. Ne parliamo con Valeria Donnarumma, responsabile di Arte Urbana Lugano.
14: L'opera di Elia Varini appunto è, diciamo, l'installazione che abbiamo così presentato nel quadro del Long Lake Festival 26, dunque di quest'anno, che si trova appunto al Parco Ciani. Era prevista restare fino al 26 di luglio, ma siamo riusciti a prolungare la sua vita fino alla fine del mese di agosto, per cui resterà ancora un mesetto a disposizione del pubblico. È un'installazione di tipo formale, dunque nello stile di Elia, è una forma cubica, diciamo un quadrato. L'artista ha voluto giocare con la luce, con i colori, ed è chiaramente anche un'opera che può essere vissuta perché fa parte anche dell'esperienza poterci entrare, poi cambia anche la percezione perché di sera è illuminata, per cui c'è anche un gioco di luci che varia nel tempo. Ecco, è stata molto vissuta questo mese perché è visibile dall'inizio di mese di luglio e anche i bambini ci hanno giocato, insomma è stata molto molto vissuta quest'opera, per cui è un bellissimo lavoro. Ecco, siamo contenti di questa collaborazione con Elia Varini.
12: Ma ci sono altre opere sparse, diciamo, che si possono visitare durante l'estate?
14: È vero, sì. Allora io consiglio a chiunque è interessato di visitare la nostra piattaforma, che è arteurbana.ch. Perché negli anni sono stati fatti moltissimi interventi. Allora, magari ci tengo anche a precisare che solitamente come progetto Arte Urbana lavoriamo soprattutto con artisti che si esprimono nell'ambito della pittura murale, dunque moltissimi artisti che arrivano dalla scena della street art, non solo, però ci siamo focalizzati su questo soprattutto, per cui sono tante opere che si trovano ancora, alcune non ci sono più. perché chiaramente noi, ecco, aiutiamo l'artista a crearle, a produrle, dopo queste fanno parte dello spazio, per cui chiaramente vanno a modificarsi in base a come lo spazio si modifica e si trasforma. Per cui nella nostra piattaforma ci sono comunque delle schede, diciamo, di queste opere, sia di quelle ancora visibili ma anche di quelle che non sono più visibili. Per cui, ecco, poi ognuno può andare a trovarsi le informazioni, ci sono delle immagini. E dunque noi durante il Long Life Festival abbiamo proposto anche quest'anno anche delle visite guidate, dei tour, diciamo, guidati, con un percorso, però ognuno può farsi il suo percorso scegliendo, diciamo, le opere anche dal sito, e poi scegliere un po', ecco, da che punto di vista vuole vivere diversamente questa bellissima città. Dunque, delle opere, ecco, posso fare qualche esempio?
15: Esatto, ce ne sono molte. Le stavo per chiedere questo. Sì. E dove, allora, si trovano? Verrebbe...
14: Prego. Sì, allora, per esempio, nella zona, diciamo, della via Foce, dunque vicino al Parco Sciani, possiamo per esempio trovare una delle ultime opere di Never Crew, che è l'opera Eco, dove ci sono degli orsi che si vedono, riconosciuti anche ormai dal pubblico come gli orsi, che di fatto sta sul muro, diciamo, del Lido, dell'entrata del Lido, ma l'entrata da via Foce. È stata fatta questa lo scorso anno. È un'opera che, a differenza, diciamo, dei lavori tipici di Never Crew, si sviluppa in formato piuttosto orizzontale e dunque non in altezza, ma è chiaramente adattato allo spazio, come tutti gli interventi che sono pensati specificatamente per uno spazio. E poi sempre in via Foce, anche lì si è data di fatto del confine tra il Lido e la via Foce, c'è un'opera molto, molto lunga di Stan Alex, dunque un duo di street artist italiano, questa volta un'opera fatta nel 24, sempre durante il Long Lake Festival, che di fatto è un'opera anche qui piuttosto astratta, formale, diciamo, e gli artisti hanno lavorato come loro, diciamo, sono specializzati anche in questo, è un lavoro piuttosto grafico in bianco e nero, e hanno giocato tanto sulla ritmicità, perché c'è questo muro, diciamo, molto interessante dal punto di vista architettonico, perché è fatto di piloni di cemento che già di loro sono molto ritmici, diciamo, e per cui hanno giocato con questo, e dunque il passante può insomma giocare anche con questo ritmo visivo. E tra l'altro quest'opera è interessante da vedere anche dalla parte interna del Lido, perché chiaramente si vedono soltanto alcuni lati, sono dipinti, per cui è, anche qui è un'opera che cambia, ecco, si vede in maniera diversa dall'interno. Poi posso anche parlare, per restare anche nell'ambito, staccarci un po' dall'ambito proprio street art, abbiamo realizzato per esempio nel 23 un intervento di un artista anche ticinese, che è Alex Dorici, anche qui un intervento di tipo astratto. Questa installazione sta sulla caserma dei pompieri e si chiama Installation Rope 110 metri, e quest'opera, anche qui un lavoro tipico dell'artista, realizzata con le corde su tutta la grande facciata, è molto visibile, è un'opera formale, anche questa è distaccata un pochettino dalla parete, per cui c'è anche un gioco di ombre che va a crearsi a dipendenza di come la luce, ecco, interagisce con il lavoro, perché crea delle ombre. Magari in conclusione posso anche ricordare, diciamo, le opere della via Lavizzari a Lugano, che anche queste sono, diciamo, vicine al Parco Sciani. Ce ne sono tre in questa via. C'è un'opera di Agostino Iacurci, che è Pietro non torna indietro, il famoso uomo in bicicletta, che oramai è stata fatta nel 2012, se non sbaglio, per cui sono tanti anni oramai che fa parte del nostro contesto urbano, è molto amata. Abbiamo l'opera anche di MP5 dal titolo Open God, che è stata realizzata anche questa, mi pare, nel 14, che tra l'altro tra poco probabilmente verrà giù, perché so che è in corso un processo di ristrutturazione per questo comparto, e per cui sappiamo che anche diciamo, forse gli ultimi mesi in cui è possibile vederla, sia questa che quella accanto, che è dell'artista Dem, anche lui uno street artist italiano, dal titolo Microcosmo Macrocosmo, che è di fatto un murales con un grande albero col ciclo della natura, e anche questa probabilmente avrà ancora vita breve, perché fa parte del comparto che verrà ristrutturato. Per cui ecco, consiglio di andare a vederle chi non le avesse ancora viste, perché ecco, avranno presto concluso il loro ciclo di vita.
12: Argentina a Mendrisio ospita, nell'ambito della rassegna Chilometro Zero, un incontro il 31 di luglio con Begoña Fejo Fariña, la scrittrice premio svizzero di letteratura 2026. Un incontro moderato dal celebre poeta e scrittore, promotore culturale di lingua italiana, Fabiano Alborghetti. Si parlerà di due libri, due ferite collettive, un unico interrogativo. Cosa resta a delle vite travolte dalla storia? Da una parte c'è il libro Per una fetta di mela secca, Gabriele Capelli editore, che riporta alla luce una delle pagine più oscure della Svizzera del Novecento, i collocamenti di bambini e dei ragazzi sottratti alle famiglie, internati e cancellati nei diritti e nell'infanzia. Dall'altro c'è l'ultimo lavoro della scrittrice, che ha vinto appunto il premio svizzero di letteratura 2026, Come onde di passaggio, sempre edito da Gabriele Capelli. Oltre al premio svizzero di letteratura 2026, il libro ha vinto anche il premio letterario Grigione 2026. Ambientato in una Genova inconsapevole dei giorni che precedono il crollo del ponte Morandi, cinque vite comuni, fragili e ostinate, destinate a essere attraversate da un evento capace di incrinare per sempre il senso del quotidiano. E su questo libro ci soffermiamo, appunto, su Come onde di passaggio, con l'autrice Begoña Fejo Fariña.
16: Da una parte c'è il mio legame personale con questo ponte, nel senso che è un ponte che io ho percorso molte volte fino al 2018, perché stavo spesso in Toscana da mio marito e sua madre abitava a Ovada, e quindi era la strada che si percorreva ogni volta che la si voleva andare a trovare, e quindi per me era una struttura in qualche modo come dire costante, una presenza che faceva parte di un determinato tipo di viaggio, ed era anche un ponte che io avrei dovuto attraversare il 14 di agosto del 2018, prima di poi decidere di spostare il nostro viaggio di un giorno, e quindi eravamo già a Verbania in realtà quando il giorno in cui accade del crollo. Quindi questo è stato il primo motivo, diciamo, in qualche modo lo shock emotivo dell'apprendere la notizia del crollo del ponte. Tant'è che per anni, ogni volta che ci passavo, evitavo di alzare lo sguardo verso il dove c'era il ponte, cioè il periodo nel quale bisognava ancora attraversare la città, perché non c'era ancora il ponte nuovo. E poi dall'altra c'è il desiderio sempre, insomma, in qualche modo di raccontare delle storie e di portare l'attenzione sulla vita dei singoli, quindi anche al di là delle vittime o delle persone strettamente legate alle vittime o dei soccorritori, cioè di quelli che si sono visti in qualche modo più coinvolti in quei giorni, in che modo un disastro come questo, che poi sia appunto una cosa come il crollo del ponte o che sia un disastro ambientale, in che modo entra nelle vite delle persone. E questa è una cosa che mi chiedo sempre a proposito di tanti grandi eventi, no? Che sono la storia con la S maiuscola e tutte queste storie con le S minuscole che sono dentro, in che cosa consistono e in che modo le due cose si intrecciano. Quindi era il desiderio anche di indagare questo, capire come le due cose vadano insieme, ed è questo anche il motivo per il quale sono stata a Genova e chiedevo proprio anche alle persone per la strada, al cameriere del ristorante: ti ricordi cosa stavi facendo quando è crollato il ponte? Me lo facevo raccontare per capire in che modo, all'interno di quale quotidianità è accaduto tutto questo.
12: Siamo arrivati al termine di questa puntata, grazie per averci seguito, appuntamento a domani. Da Angelica Arbasini l'augurio di una buona serata. We'll be right back.
17: Sulla 2 prima del portale sud dalle gallerie del San Gottardo ci sono tuttora 3 km di colonna e 30 minuti d'attesa tra Quinto Airolo in direzione nord. Rammentiamo inoltre che l'entrata di Airolo è chiusa in direzione della galleria e che la corsia preferenziale Cupra è aperta. Per la redazione di Via Swiss, Marco De Carli.
9: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.

0: La fine del mondo è evocata in film, serie TV, videogiochi, romanzi. Ogni racconto post-apocalittico, in fondo, è un racconto di rinascita, in cui qualcuno resiste e trova una ragione per andare avanti. Ogni epoca vede nella fine del mondo il riflesso delle proprie ansie e del proprio bisogno di senso. Ospiti di Charlot, il critico cinematografico Giuseppe Ghigi, autore di Si salvi chi può, Cinema, Apocalisse e altri disastri. E lo scrittore e autore televisivo Emiliano Eredia, i cui romanzi Il settimo cerchio e L'oltremondo si ispirano proprio all'immaginario apocalittico. Cronaca di un'apocalisse annunciata, a cura di Mario Fabio. Charlot, domani alle 14:35.
1: Rete 2.

Sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60. Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello. Soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo, oh, è troppo bello.

0: Rete 1.
1: Sono le 20. In studio Roberto Ortelli, il procuratore capo della Corte Penale Internazionale Karim Khan, accusato nel 2024 di ripetute molestie sessuali da una collaboratrice, è stato rimosso dall'incarico. La decisione è stata presa ieri a New York da 82 stati sui 125 che riconoscono l'autorità della Corte Penale Internazionale. Khan è noto per avere spiccato i mandati di arresto per crimini di guerra nei confronti del presidente russo Putin e del primo ministro israeliano Netanyahu e del suo allora ministro della difesa Gallant. Tel Aviv ha chiesto di ritirare l'incriminazione del suo premier, mentre Washington ha ribadito che Trump smantellerà pezzo per pezzo l'istituzione. 200.000 persone hanno dovuto lasciare le loro abitazioni a causa degli incendi boschivi che da giorni imperversano nel sud-ovest della Francia. Quasi 33.000 gli ettari di bosco andati in fumo nel solo dipartimento francese della Gironda. Fiamme fuori controllo e 45.000 sfollati anche in Spagna, nelle regioni di Madrid e Avila. In Italia tornano alla ribalta le proteste contro il cantiere dell'alta velocità TAV dell'arteria ferroviaria Torino-Lione, cantiere di Chiomonte in Valle di Susa, in Piemonte, attaccato su vari fronti da alcune centinaia di antagonisti. Sono state lanciate bombe carta e pietre, mentre gli agenti hanno risposto con lacrimogeni e idranti. Secondo un primo bilancio provvisorio, sarebbero oltre 50 i feriti tra le forze dell'ordine negli scontri. E oltre confine un turista olandese verso mezzogiorno e 30 è scomparso oggi nelle acque del lago di Como al largo di Menaggio. L'uomo si era tuffato da una barca noleggiata per soccorrere il figlio sedicenne in difficoltà e la barca con a bordo altri due figli si è nel frattempo allontanata sospinta dalla corrente e i due bagnanti non sono riusciti a raggiungerla. Il figlio adolescente è stato tratto in salvo da un'imbarcazione di passaggio, mentre l'uomo di 45 anni si è inabissato. Ingente il dispositivo di spiegato sul posto per trovarlo. Domani le previsioni annunciano in tutta la Svizzera tempo nuvoloso con qualche occhiata di sole e piogge e temporali. Due minuti dopo le 20, un aggiornamento per quanto riguarda la viabilità. In Ticino, sull'autostrada 2, prima del portale sud della Galleria del San Gottardo, 3 km di colonna e 30 minuti di attesa tra Quinto e Airolo in direzione nord. Rammentiamo inoltre che l'entrata di Airolo è chiusa in direzione della galleria e che la corsia preferenziale Cupra, ossia la corsia autostradale speciale sulla 2, che permette di raggiungere Airolo e i passi senza intasare la strada cantonale, è aperta.
2: L'ora della terra è cibo, natura, paesaggi, cose, animali, persone. L'ora della terra è storie di paese, musica popolare, dialetto. L'ora della terra è alla radio, in TV, fra la gente. L'ora della terra con Lara Montagna, domenica alle 9.
0: Rete 1.
3: La radio svizzera presenta Neon 80. Anima elettrica e cuore analogico con Jonathan Tedesco.
4: Rieccoci dunque da Jonathan Tedesco, benvenuti in Neon 80 qui dai canali della RSI, questo nostro viaggio forse nostalgico per qualcuno che settimanalmente ormai abbiamo preso l'abitudine di percorrere e di raccontare in questa decade bella, movimentata, che ha vissuto nuovi movimenti culturali per quanto ci riguarda nello specifico di carattere musicale. Dunque, per iniziare questa nuova puntata ho scelto un gruppo che più di altri racchiude lo stile di quel momento, i Roxy Music, i Roxy di Brian Ferry, sì, Brian Ferry, che ha guidato i Roxy da prima dentro l'avanguardia degli anni 70, ma che poi negli 80 ha ribaltato tutto. E nel 1982 esce un album memorabile, si chiama Avalon, ed eccolo Brian, in giacca, cravatta e sex appeal da vendere. Insieme a Ray Davis produce l'album da cui ho estratto questa esemplare ballata notturna, More Than This.

Neon 80 c'era Francesco De Gregori con Il canto delle sirene, un brano poco celebrato rispetto ai classici del Principe. È una canzone del 1983, incluso nel suo album Cacchi e Tarocchi, uno dei suoi dischi più complessi e meno immediati, prodotto in un passaggio delicato della sua carriera, perché all'inizio degli anni 80 De Gregori era reduce da un periodo molto complicato tra accuse politiche, polemiche, tensioni ai concerti e così via. E allora De Gregori usa l'allegoria delle sirene per raccontare il suo punto di vista tra illusioni e, ovviamente parlando di sirene, tentazioni moderne. Poi alla fin fine è anche una piccola fotografia dell'Italia di allora. Ma adesso torniamo al pop britannico con una band

che non è mai stata clamorosa glam, ma che per molti fu un buon riferimento. Da Liverpool, i China Crisis, tra atmosfere morbide e testi sicuramente importanti. Questa è una delle loro pubblicazioni più eleganti, tra le più sofisticate di quel periodo in assoluto, un pezzo che nelle radio notturne, fidatevi, era una certezza. Io l'ho suonata all'infinito. Prodotta da Walter Baker degli Steely Dan, questa è Wishful Thinkin'.

Siete all'ascolto di Neon 80, qui dai canali della RSI con Jonathan Tedesco e per l'occasione anche con i Fine Young Cannibals di Suspicious Minds, una rilettura molto audace. Prendere Elvis Presley, svuotarlo di enfasi, rallentarlo, renderlo nervoso. Nel 1986 ci sono anche loro, i Fine Young Cannibals di Roland Gift, questo cantante con la voce quasi da crooner su un corpo da new wave, come dicevano, una figura sicuramente impossibile da imitare. Sono molto bravi loro e portano il soul all'interno di quella che era un'estetica minimal wave. La traccia arriva addirittura al primo posto sia negli Stati Uniti che in Gran Bretagna. Adesso cambiamo passo ed entriamo in una città notturna, quella che non dorme mai per eccellenza, fatta di taxi, di insegne colorate, di rare umanità. Ci accompagniamo ad un jazzista che negli anni Ottanta ha raccontato il pop urbano colto e nervoso con una scrittura che, anche se complessa, era abbastanza di facile comprensione. Sto parlando di Joe Jackson, che durante un soggiorno a Manhattan, in un periodo in cui viveva in un hotel minuscolo, insonne e con il pianoforte in camera, scrisse questa meravigliosa Stepping Out, Joe Jackson.

dai canali della RSI Neon 80, adesso era con Susan Vega e questa Luca dal 1987, una canzone piuttosto difficile che parla di violenza domestica senza mai nominarla, in realtà con una delicatezza disarmante. Quanta triste attualità ancora oggi a 40 anni di distanza. Luca arriva al numero 3 della Billboard Hot 100, un risultato enorme che dimostra, insomma, come la musica pop possa anche essere adulta e responsabile, giustamente. Torniamo in Italia, si va a Napoli. Folk, not folk, qui c'è dentro tutto. Napoli è il teatro dell'arte per eccellenza, arricchito dal suo vissuto che ha costruito in secoli di occupazioni, di gioia, di sofferenza. Bene, uno dei mille profeti di questa città è sicuramente Pino Daniele. Quanto mi manca, uno dei pochi a tenere insieme tradizione, blues e modernità. Qui racconta Napoli come una città stanca, notturna, attraversata da pensieri e da silenzi. Il brano si chiama Notte che se ne va.

anni 80 c'era anche Brass in Pocket dai Pretenders della giornalista e cantante anglo-americana Chrissy Hayden, che in quell'anno, all'inizio degli 80, porta una nuova idea di femminilità nel rock, una femminilità forte, ironica, bella, consapevole. Tra l'altro Brass in Pocket è anche un modo di dire, nasce da un modo di dire I've got the brass in the pocket, come dire oggi sono molto determinata, ho la giusta sicurezza. Numero uno, pensate, in UK nel 1980. E tra l'altro, in quanto a personalità e determinazione, ecco un'italiana che non è seconda a nessuno, soprattutto per quello che riguarda l'autenticità, Loredana Bertè, che non si è mai veramente voluta adattare a ciò che il mercato si aspettava da lei, da sempre libera, indipendente, esplosiva, ma anche molto vulnerabile, lo sappiamo. Questa traccia viene scritta da Pino Daniele ed esce nel 1980, tondo tondo, come lato B del brano In Alto Mare, una bella canzone quasi dimenticata che Neon 80 oggi vuole omaggiare. Buongiorno anche a te. Buongiorno.

Anni 80, quest'oggi un grande classico, è del 1991, ma figlio diretto degli anni 80. Era Losing My Religion dai REM, una canzone di Michael Stipe, leader della band, è costruita su un giro, su un riff di mandolino, diciamo così, senza una struttura tradizionale, un ritornello di quelli usuali. Mi viene da ridere, insomma, solo a dirlo, ma parafrasando qualcuno, che cos'è il genio se non è anche questo, no? L'alternative rock nel mainstream, insomma, fa anche queste cose qui, fantastico. Adesso però vorrei continuare con Swing Out Sister, che è uno dei gruppi che meglio ha tradotto l'eleganza jazz nel pop negli anni Ottanta, con un suono assolutamente riconoscibile, figlio diretto del soul orchestrale degli anni Sessanta, ma filtrato attraverso quella che poi era la modernità di quegli anni lì, degli anni Ottanta. Il famoso neo soul di cui vi ho già parlato in precedenza e che poi darà il là al movimento AC Jazz vero e proprio alla fine del decennio. Ascoltiamo Swing Out Sister, Surrender.

Era Surrender da Swing Out Sister e siamo arrivati all'ultima tappa di questa puntata di Neon 80. Chiudiamo con un vero e proprio manifesto sonoro del 1983, si chiama Moments in Love, da Art of Noise, l'arte del rumore. Progetto il cui nome deriva da uno scritto di Luigi Russolo, che era un membro del movimento futurista all'inizio del Novecento, in cui sostiene che l'orecchio umano, abituatosi ormai alla velocità e al rumore del paesaggio urbano, richiede un nuovo approccio alla strumentazione e anche alla composizione musicale. Una teoria interessante. Moments in Love, dunque, niente struttura tradizionale, niente voci protagoniste, soltanto sample e ritmo. Uno dei primi esempi di musica elettronica pensata come ambiente emotivo, usata e abusata in cinema e nelle pubblicità. Un pezzo sicuramente che ha anticipato molto di quello che sarebbe poi arrivato. E allora qui, io voglio congedarmi, mi sembra un bel modo anche, vi ringrazio per avermi seguito anche in questa puntata e da Jonathan Tedesco dunque tutto, alla prossima!

0: Rete 1.
1: Sono le 21. In studio Roberto Ortelli, a Gaza, il locale Ministero della Salute, gestito da Hamas, ha dichiarato oggi che 6 palestinesi sono morti nelle precedenti 48 ore in seguito ad attacchi israeliani. Tra 4 vittime accertate di recente, 2 persone decedute a causa di ferite riportate in precedenza. Il Ministero ha dichiarato che altre 37 persone sono rimaste ferite nello stesso periodo e ha aggiunto che ulteriori vittime sono ancora intrappolate sotto le macerie o in zone inaccessibili alle squadre di soccorso e alla protezione civile. E secondo il Ministero stesso della Salute di Gaza, 1.191 palestinesi sono stati uccisi e 3.853 feriti dall'entrata in vigore del cessate fuoco l'11 ottobre dello scorso anno. Il Ministero ha affermato che il bilancio complessivo delle vittime palestinesi dall'inizio della guerra, il 7 ottobre 2023, è salito a 73.317 morti, con 174.000 feriti. Il procuratore capo della Corte Penale Internazionale, il britannico Karim Ahmad Khan, accusato nel 2024 di ripetute molestie sessuali da una collaboratrice, è stato rimosso dall'incarico. La decisione è stata presa ieri a New York da 82 stati sui 125 che riconoscono l'autorità della Corte Penale Internazionale. Khan è noto per aver spiccato i mandati di arresto per crimini di guerra nei confronti del presidente russo Putin e del primo ministro israeliano Netanyahu e del suo ex ministro della difesa Gallant. Tel Aviv ha chiesto di ritirare l'incriminazione del proprio premier, mentre Washington ha ribadito, tramite il presidente Trump, che lo stesso presidente smantellerà pezzo per pezzo l'istituzione. 200.000 persone hanno dovuto lasciare le loro abitazioni a causa degli incendi boschivi che da giorni imperversano nel sud-ovest della Francia. Quasi 33.000 gli ettari di bosco andati in fumo nel solo dipartimento francese della Gironda. Fiamme fuori controllo e 45.000 sfollati anche in Spagna, nelle regioni di Madrid e Avila. E 34 pompieri romandi sono partiti oggi da Ginevra alla volta di Bordeaux. Andranno ad affiancare i loro colleghi francesi impegnati a domare i devastanti incendi in nella Gironda, nel sud-ovest della Francia. Il Groupement Service d'Incendie de Secours di Ginevra ha offerto ieri il proprio aiuto alle autorità francesi. E negli Stati Uniti 8 persone, tra cui 6 bambini, sono state trovate morte in un'abitazione dello stato del Michigan a seguito di un incendio, con alcune di queste che presentavano ferite d'arma da fuoco. Lo riferiscono i media statunitensi, secondo i quali le fiamme sono divampate ieri in una casa a Grand Haven Township, sulla sponda orientale del lago Michigan, a circa 40 km ad ovest di Grand Rapids. L'età dei bambini è stimata tra i 5 e i 15 anni. Una delle ipotesi al vaglio degli inquirenti è quella di omicidio-suicidio. Domani in tutta la Svizzera tempo nuvoloso con piogge e temporali. Le 21:03 minuti e un altro aggiornamento per quanto riguarda la viabilità. Sull'autostrada A2, prima del portale sud della Galleria del San Gottardo, sono segnalati 2 km di colonna e 20 minuti di attesa tra Quinto e Airolo in direzione nord. Rammentiamo inoltre che l'entrata di Airolo è chiusa in direzione della galleria e che la corsia preferenziale Cupra è aperta.
0: Rete.

Dopo lo sport, dopo il tifo, dopo le emozioni del fine settimana, tempi supplementari, analisi, approfondimenti, ospiti e qualche curiosità. Tempi supplementari, lunedì alle 19:00.

0: Rete 1.
1: Sono le 22. In studio Roberto Ortelli. A Gaza, il locale Ministero della Salute gestito da Hamas ha dichiarato oggi che 6 palestinesi sono morti nelle precedenti 48 ore in seguito ad attacchi israeliani. Il Ministero stesso ha dichiarato che altre 37 persone sono rimaste ferite nello stesso lasso di tempo e ha aggiunto che ulteriori vittime sono ancora intrappolate sotto le macerie o in zone inaccessibili alle squadre di soccorso e alla protezione civile. Secondo lo stesso Dicastero, 1.191 palestinesi sono stati uccisi e 3.900 quasi sono rimasti feriti a Gaza dall'entrata in vigore del cessate il fuoco dell'11 ottobre dello scorso anno. Il ministero ha affermato che il bilancio complessivo delle vittime palestinesi dall'inizio della guerra il 7 ottobre 2023 è salito a 73.317, con quasi 174.000 feriti. Proteste dell'Iran contro l'Ucraina. Kiev, in violazione delle norme internazionali, ha attaccato una nave mercantile iraniana nel Mar Caspio, causando la morte di una persona. Lo ha dichiarato il Ministero degli Affari Esteri di Teheran, precisando che il governo iraniano potrebbe, a tal proposito, attuare azioni di ritorsione nei confronti delle autorità di Kiev. Due uomini a bordo di un piccolo aereo privato sono morti in seguito allo schianto del velivolo sul tetto di un'abitazione nella Germania nord-occidentale, secondo quanto riferito dalla polizia. Il velivolo è precipitato in una zona residenziale di Ganderkese, vicino a Oldenburg. Le autorità hanno aperto un'inchiesta per accertare le cause dell'incidente. In Gran Bretagna 20 pompieri sono stati trasportati in ospedale dopo che un incendio ha devastato un capannone industriale presso le Highlands Farm, vicino al villaggio di Rettendon nell'Essex, e si è propagato ad un deposito di fertilizzanti, provocando una forte esplosione. Lo riporta la BBC. Di questi, 4 hanno riportato ferite lievi. 16 sono stati sottoposti a controlli precauzionali per problemi come la perdita dell'udito in seguito all'esplosione. Fare benzina in Svizzera è di nuovo più caro. Secondo i dati pubblicati oggi dal Touring Club Svizzero, il prezzo medio di un litro di benzina senza piombo 95 è ora pari a 1,96 franchi rispetto all'ultima recensione di 1,92. Ciò corrisponde a un aumento del 2,1%. La benzina senza piombo 98 è salita a 2,07 franchi dai precedenti 2,03. Il diesel costa in media 2,14 franchi al litro rispetto ai precedenti 2,10 franchi. I prezzi attuali sono i più alti degli ultimi 2 anni circa, ma rimangono al di sotto dei livelli record registrati dopo l'attacco russo all'Ucraina del febbraio del 2022. E l'aumento, secondo il Touring Club svizzero, è dovuto a diversi fattori. Oltre alle tensioni in Medio Oriente, secondo il TCS, le catene di approvvigionamento continuano a risentire dei danni subiti dalle raffinerie in Russia, dalla temporanea riduzione delle esportazioni di carburante dalla Cina e dal perdurare del livello basso delle acque del Reno. Domani le previsioni indicano in tutta la Svizzera tempo nuvoloso con piogge e temporali. Tre minuti dopo le 22, un aggiornamento sulla viabilità per quel che riguarda le strade e le autostrade svizzere. In Romandia, sulla A9 Martigny direzione di Losanna, tra Montreux e Chèvre, oggetti sulla strada creano una situazione di pericolo. Sull'autostrada 13 San Bernardino direzione Coira, tra Reichenau e Coira Sud, anche in questo caso oggetti sulla strada creano un'altra situazione pericolosa. In Ticino, sull'autostrada 2 Chiasso direzione San Gottardo, tra Quinto e l'area di dosaggio di Airolo, la colonna è di 1 chilometro. Per attraversare il tunnel sono necessari 10 minuti di attesa. Infine, sull'autostrada 2 Basilea direzione Lucerna, un incidente crea problemi alla circolazione rendendola difficoltosa nella galleria di Schwarzwald.

si fa così. Quando il caldo è afoso, bevi molta acqua, rinfrescati spesso ed evita attività all'aperto, soprattutto nelle ore più calde della giornata. In caso di malore, il numero dell'ambulanza è 144 144. È così che si fa. È una campagna di sensibilizzazione della RSI.

0: Rete 1.
1: Sono le 23. In studio Roberto Ortelli. Gli incendi nel sud-ovest della Francia, altri 8.000 sfollati in Gironda nei pressi della città di Bordone, ha dato notizia poco fa la locale prefettura. In precedenza il numero delle persone spostate nella zona era di 200.000 a causa degli incendi boschivi che da giorni imperversano nel sud-ovest della Francia. Quasi 33.000 gli ettari di bosco andati in fumo nel solo dipartimento francese della Gironda, fiamme fuori controllo e 45.000 sfollati anche in Spagna, nelle regioni di Madrid e Avila. E 34 pompieri romandi sono partiti oggi da Ginevra alla volta di Bordeaux, andranno ad affiancare i loro colleghi francesi. In serata invece il premier francese Sébastien Lecornu ha ribadito che la situazione resta particolarmente critica in Gironda e che le prossime ore possono essere difficili. Un portavoce delle guardie rivoluzionarie iraniane ha dichiarato che la Gran Bretagna diventerebbe un obiettivo certo e legittimo se appoggiasse gli Stati Uniti in una guerra con Teheran, secondo quanto riportato in serata dall'emittente statale iraniana IRIB. Il portavoce ha affermato che qualsiasi paese, inclusi la Gran Bretagna e gli Stati del Golfo, che appoggiasse gli Stati Uniti in un conflitto sarebbe considerato un obiettivo legittimo, aggiungendo anche che i bombardieri statunitensi hanno recentemente utilizzato aeroporti britannici. E un drone è precipitato vicino all'abitazione del ministro della sicurezza nazionale israeliana Itamar Ben-Gvir a Kiryat Arba, vicino al confine con Hebron. Il velivolo è stato recuperato dalle forze di difesa israeliane e le circostanze dell'incidente sono oggetto di indagine, come riporta il quotidiano israeliano Inet. L'ufficio del ministro Ben-Gvir ha dichiarato che lo stesso ministro è stato informato e non si sono registrate vittime. Il primo ministro israeliano Netanyahu convocherà il suo gabinetto di sicurezza domani alle 13, secondo quanto riferito da un funzionario israeliano al Times of Israel. L'incontro precede la partenza dello stesso Netanyahu per Washington, prevista per lunedì, per colloqui con il presidente statunitense Trump. E a Gaza, il locale ministero della salute, gestito da Hamas, ha dichiarato oggi che 6 palestinesi sono morti nelle precedenti 48 ore in seguito ad attacchi israeliani. Il ministero ha dichiarato che altre 37 persone sono rimaste ferite nello stesso lasso di tempo e ha aggiunto che ulteriori vittime sono ancora intrappolate sotto le macerie o in zone inaccessibili alle squadre di soccorso e alla protezione civile. Secondo lo stesso ministero della salute, 1.191 palestinesi sono stati uccisi e 3.853 feriti a Gaza dall'entrata in vigore del cessate il fuoco con Israele dell'11 ottobre dello scorso anno. Domani tutta la Svizzera tempo nuvoloso con piogge e temporali. Le 23:03 minuti, un altro aggiornamento riguardante la viabilità in Romandia sulla A12 VV direzione Friburgo. Tra il raccordo di La Vere e Châtel-Saint-Denis, un veicolo in avaria provoca problemi alla circolazione.

Perché accontentarsi dell'abbastanza bene quando si può fare meglio di così? Non è una predica, non è una lezione. Sono consigli leggeri e pratici per cavare il meglio da quello che hai già, per un punto di vista nuovo, per trasformare le difficoltà in opportunità. Non per cambiare tutto, solo per farlo meglio di così. Meglio di così, con Clarissa Tami. Dal lunedì al venerdì, dalle 12 alle 12.30. Rete 1.

certa, ma che sorride piano

Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, è mezzanotte. Il radiogiornale.
1: Le fiamme devastano sempre più territorio in Francia e in Spagna, cresce il numero degli sfollati e diversi pompieri feriti nelle operazioni di spegnimento degli incendi. Incertezza dopo l'annuncio di dazi statunitensi al 12,5% per le merci svizzere e al 10% per quelle europee. Da una parte Trump vuole aumentare in patria la produzione di farmaci generici e ha parlato di dazi fino al 200% per questo settore, e dall'altra minaccia pesanti sovrattasse per l'Unione Europea in reazione alla multa inflitta a Google. Il caldo di queste settimane porta le persone alla costante ricerca di refrigerio. In Italia ciò ha portato allo sviluppo di incidenti in alcune piscine che hanno coinvolto dei bambini. A tal proposito abbiamo tentato di capire qual è la situazione in Ticino. Il britannico Karim Ahmad Khan, rimosso dall'incarico di procuratore capo della Corte Penale Internazionale, accusato nel 2024 di ripetute molestie sessuali da una collaboratrice in carica dal 2021, era stato sospeso il mese scorso. Sport calcio, è iniziato il campionato di Super League con le vittorie in trasferta di Thun e Basilea. Oggi alla IL Arena Lugano ospita il Vaduz. Domenica 26 luglio, ben ritrovati da Roberto Ortelli con il radiogiornale delle 24. Apriamo con una notizia appena giunta in redazione dalla Germania, da Berlino, dove un veicolo si è schiantato in serata contro una folla di persone a Tiergarten, nella capitale germanica, a margine delle celebrazioni del Gay Pride. Secondo la polizia, citata dall'agenzia AFP, polizia che ha dichiarato che una persona è morta e altre 14 sono rimaste ferite. E anche, secondo un testimone oculare, sembra che un furgone bianco si è entrato a gran velocità nell'area dove si trova lo zoo. Aggiornamenti nelle prossime edizioni dell'informazione, in diretta tra un'ora su Rete 1 e anche sul nostro sito rsi.ch. In Francia e Spagna crescono di ora in ora il numero di sfollati e gli ettari di bosco devastati dagli incendi. Per i roghi che perversano ad ovest di Madrid e nella provincia di Avila, la Spagna ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale. Gli sfollati sono ormai 90.000, 45.000 invece gli ettari di bosco bruciati. Nel sud-est della Francia sono invece quasi 170.000 le persone che hanno dovuto lasciare le loro case, 32.000 gli ettari distrutti nel dipartimento della Gironda. Il fuoco ha ormai raggiunto l'area metropolitana di Bordeaux, dove in serata sono arrivati anche 34 pompieri romandi che vanno ad affiancare i colleghi francesi con 11 mezzi in totale, di cui 6 autopompe, possibili nei prossimi giorni anche l'invio di 4 elicotteri. Giorgia Lorenzini ha raggiunto telefonicamente un ticinese che vive nei pressi di Bordeaux. Questa è la sua testimonianza.
2: Pietro Conti, lei vive nei dintorni di Bordeaux in Francia da ormai quasi 13 anni. Come sta vivendo questi momenti?
3: Fa strano, perché abbiamo due coppie che abitano nel comune vicino, che stanotte sono state evacuate e sono venute da noi, cosa che non pensavamo due giorni fa, perché era a 50 km di distanza il fuoco, era lontano e dicevamo ma mai arriverà verso Bordeaux. E stamattina tra l'altro hanno evacuato ancora due città, la più grandi che Locarno, perché sono tutte limitrofe una dopo l'altra, fanno la periferia di Bordeaux, però il fuoco è qua, non sembra, adesso sono fuori in giardino e il fumo c'è, si sente l'acre dell'odore del fuoco.
2: E lei lo sente il pericolo?
3: Ma sinceramente adesso che siamo di giorno non si vede, ma con le luci la sera col calare del sole faceva paura, perché ho preso delle foto e vedeva proprio il sole, era rossissimo con le nuvole nere, era proprio, non era divertente da guardare. Boh, il vento si è calmato almeno qua da noi, speriamo per tutti i pompieri, perché ce ne sono 700, che speriamo che venga a piovere così che li aiuti anche dal cielo. E per adesso non abbiamo ricevuto niente altri messaggi delle allerte, però ci siamo in campana, siamo pronti per partire.
2: Quindi avete già preparato eventualmente uno zaino così per evacuare?
3: Sì, praticamente hanno creato un centro che accoglie le persone che sono partite di casa all'Expo Centro di Bordeaux, dove c'è già gente evacuata da ieri, dove si può mangiare, bere, riposarsi. E penso che... ho suonato il telefono, pensavo che era un'allerta.
1: E ancora, per quel che riguarda gli incendi nel sud-ovest della Francia e non nel sud-est, come detto in precedenza, in serata altri 8.000 cittadini sono stati sfollati in Gironda, nei pressi della città di Bordeaux. E in serata, sempre nelle scorse ore, il premier francese Sébastien Lecornu ha ribadito che la situazione resta particolarmente critica e che le prossime ore possono essere difficili. Cambiamo argomento. Un portavoce delle guardie rivoluzionarie iraniane ha dichiarato in serata che la Gran Bretagna diventerebbe un obiettivo certo e legittimo se appoggiasse gli Stati Uniti in una guerra con Teheran, secondo quanto riportato dall'emittente statale iraniana IRIB. Il portavoce ha affermato che qualsiasi paese, inclusi la Gran Bretagna e gli Stati del Golfo, che appoggiasse gli Stati Uniti in un conflitto sarebbe considerato un obiettivo legittimo, aggiungendo che i bombardieri statunitensi hanno recentemente utilizzato aeroporti britannici. E l'Iran ha espresso una formale protesta contro l'Ucraina. Kiev, in violazione delle norme internazionali, ha attaccato una nave mercantile iraniana nel Mar Caspio, causando la morte di una persona. Lo ha dichiarato il Ministero degli Affari Esteri di Teheran, precisando che l'Iran potrebbe attuare a tale proposito azioni di ritorsione nei confronti delle autorità ucraine. E per questa vicenda, poi, il governo iraniano ha convocato l'incaricato d'affari ucraino, come riportato dall'agenzia di stampo iraniana. Torniamo sul tema dei dazi statunitensi, fissati per la Svizzera al 12,5%, ma c'è un settore che vive nell'incertezza anche dopo le novità giunte giovedì notte. Si tratta dei produttori di farmaci generici. Come noto, le aziende farmaceutiche sono attualmente esonerate da tutti i dazi, ma il presidente degli Stati Uniti ha recentemente preso di mira una loro categoria precisa. Dalla reazione dei diretti interessati si capisce che oramai più che le parole di Trump contano i fatti, come ci spiega Alan Crameri.
4: Donald Trump vuole aumentare la produzione interna di farmaci generici, vale a dire di quei medicinali non più protetti da brevetto e quindi più buon mercato. Minaccia le aziende che non sposteranno negli Stati Uniti parte della loro produzione con dazi del 100 e poi del 200%. Dal 2028 il prezzo dei loro medicinali potrebbe quindi prima raddoppiare e poi triplicare. Potenzialmente colpita anche Rivopharm, azienda farmaceutica ticinese. Il direttore Piero Poli.
5: Vediamo cosa succede, vediamo cosa sarà effettivamente il decreto legislativo e a quel punto lì potremo intraprendere delle azioni. Spostare un'azienda farmaceutica richiede tempo e richiede molte autorizzazioni. Questa notizia di Trump va sicuramente a colpire tutte quelle piccole e medie imprese che non hanno la capacità di poter portare la produzione negli Stati Uniti perché l'investimento è troppo importante.
4: Poli con Rivopharm prende quindi tempo senza allarmarsi troppo con anticipo. Simile la reazione del gigante Sandoz, con sede a Basilea e importanti fabbriche in Slovenia e Austria. Il suo titolo in borsa ha subito poco le minacce da Washington. Vuol dire che le parole di Trump non vengono più prese sul serio? Giriamo la domanda ancora a Piero Poli, che è anche presidente dell'Associazione Ticinese delle Aziende Farmaceutiche.
5: Bisogna sempre prendere sul serio quello che gli esponenti politici e soprattutto di un certo rilievo dicono. È chiaro che in un momento in cui oggi si dice A e domani si dice Z c'è un po' di confusione.
4: Si prospetta quindi un periodo di incertezza per i produttori di generici in Svizzera. Novartis e Roche, che invece sviluppano terapie originali, hanno già raggiunto accordi bilaterali con l'amministrazione statunitense. In cambio di promesse di investimento sono state esonerate da dazi.
1: Torniamo all'estero. Rimosso dal suo incarico, il procuratore capo della Corte Penale Internazionale, l'avvocato britannico Karim Ahmad Khan, accusato nel 2024 di ripetute molestie sessuali da una collaboratrice. La decisione è stata presa dalla maggioranza degli Stati membri. Khan, in carica dal 2021, si trovava in congedo volontario dal maggio del 2025. Era stato sospeso il mese scorso in attesa di questo voto. In serata, ieri, un portavoce ha letto un breve comunicato. Da questo inizia il servizio del nostro collaboratore Cristiano Valli.
6: The office wishes to reassure victims, affected communities, states parties and all those who support its work that it's acting.
7: Desideriamo rassicurare le vittime, le comunità colpite, l'assemblea degli stati parte e tutti coloro che sostengono l'operato della Corte sul fatto che le attività volte all'adempimento del proprio mandato proseguono senza interruzioni. Rimaniamo impegnati a condurre indagini e azioni penali indipendenti e imparziali in tutte le situazioni rientranti nella giurisdizione della Corte al fine di rendere giustizia alle vittime dei crimini previsti dallo Statuto di Roma.
6: Under the court's jurisdiction to deliver justice for victims of Rome statute crime.
7: Il comunicato prosegue ribadendo tolleranza zero nei confronti delle molestie sessuali e di altre forme di condotta scorretta. In una nota congiunta degli stati parte si legge che la decisione non è stata presa nel merito delle accuse rivolte al procuratore capo, né mette in discussione il lavoro fatto in Israele, Afghanistan e nella striscia di Gaza, ma è volta a garantire la necessaria serenità alla Corte nel proseguimento del proprio lavoro. Karim Khan lascia dopo 5 anni. Nel corso del suo mandato sono stati emessi tra gli altri ordini di arresto per Vladimir Putin e per il primo ministro israeliano Netanyahu, motivo per cui la Casa Bianca ha sanzionato Khan, la sua famiglia e altri membri della corte. Inizia ora il lungo processo per la nomina del successore. Fino ad allora la corte sarà guidata dai due vice, Nazat Shamin Khan e Maman Jinyang.
1: Ci occupiamo ora di sicurezza in piscina, tema che ben si accompagna alla calura estiva che sta segnando quest'estate un po' ovunque. Forse vi saranno arrivate all'orecchio notizie dall'Italia di incidenti legati alle piscine che hanno coinvolto dei bambini. Solo nel mese di luglio sono 3 le vittime. All'origine spesso i bocchettoni delle piscine. E proprio in questi giorni le autorità italiane hanno approvato una direttiva per rafforzare la sicurezza. Noi, con la collega Romina Lara, abbiamo cercato di capire qual è la situazione in Ticino.
8: Sì, prima vale la pena inquadrare meglio quanto deciso in Italia e perché. Sarà operativa dal 1 agosto la norma che introduce una stretta sugli impianti pubblici, privati, aperti al pubblico e ad uso collettivo, frutto di un emendamento al decreto sport approvato pochi giorni fa dalla Camera dei Deputati italiana, mira a prevenire incidenti e annegamenti. Regole più severe dunque, accompagnate da un fondo di quasi 5 milioni di euro per l'adeguamento delle piscine, regole che derivano anche dai casi di cronaca degli ultimi mesi, alcuni dei quali purtroppo risultati fatali, legati all'intrappolamento dei bagnanti, spesso minorenni, nei sistemi di aspirazione delle piscine stesse. Uno degli ultimi casi è quello che a Sestri Levante, in uno stabilimento termale, ha visto una bambina di 11 anni rimanere incastrata con i capelli nel bocchettone di aspirazione di una piscina idromassaggio. È poi morta in ospedale. E non è l'unico caso in cui si è parlato dei bocchettoni. L'eco di queste notizie ha raggiunto anche il Ticino.
9: Fatti gravi che hanno un po' turbato tutti e quindi ci siamo evidentemente anche noi posti la domanda sia come associazione ma anche come insomma, proprietari delle strutture pubbliche.
8: Così Roberto Mazza, direttore della divisione sport a Lugano, che

0: Ogni anno le piscine pubbliche vengono svuotate per tutti i lavori di manutenzione e quindi anche le griglie che si sono magari difettate o si sono usurate vengono tutte cambiate.
1: RG24, ora le cronache sportive con Patrick Locatelli.
2: Ben ritrovati, inizia il campionato del Lugano che dopo aver esordito in Conference League fa il suo debutto all'AIL Arena anche in Super League. Si gioca alle 16.30, l'avversario è il neopromosso Vaduz, alla stessa ora San Gallo Zurigo, alle 14 Young Boys Sion. Ieri intanto la stagione 2026-27 si è aperta con i successi esterni del Thun per 3-1 a Lucerna e della Basilea 1-0 a Ginevra contro il Servette, rete dei Renani realizzata su rigore dall'ex bianconero Zelar e poi 1-1 tra Losanna e Grasshopper. Con la 21esima tappa si conclude la Tour de France numero 113, 89 km da percorrere sino alla capitale Parigi e al termine dei quali verrà incoronato per la quinta volta in carriera Tadej Pogacar, una frazione quest'ultima accorciata per mancanza di forze dell'ordine impegnate negli incendi che stanno devastando il sud-ovest della Francia. Per concludere la Formula 1, che è in serbo il Gran Premio d'Ungheria, si inizia alle 15 con Lando Norris su McLaren in pole position davanti a Leclerc su Ferrari e al compagno di scuderia Piastri.
1: Grazie e buonanotte a Patrick Locatelli. E prima di concludere, ecco le previsioni per oggi, domenica 26 luglio. Previsioni che annunciano in tutta la Svizzera nuvolosità variabile, spesso estesa, con rovesci o temporali alternati a intervalli asciutti. Le temperature saranno comprese in tutto il paese tra 17 e 27 gradi. L'informazione torna tra meno di 60 minuti in diretta su Rete 1 ed è sempre consultabile sul nostro sito rsi.ch e sulle nostre app RSI. RG24 invece termina qui. Da Roberto Ortelli al microfono e da Matteo Valenti in regia tecnica, a tutti voi giunga il nostro più cordiale augurio di trascorrere una serena notte.

passano per non ripassare più, e il cielo promette di tutto ma resta nascosto lì dietro il suo blu. Ed anche le donne passano, qualcuna anche per di qua, qualcuna ci ha messo un minuto, qualcuna è partita ma non se ne va. Niente paura, niente paura.

non so perché quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca, non riesco a dire neanche come stai.

0: Kraft Nahrungsmittel, un prodotto alimentare per dare forza.
1: E noi facciamo la stessa cosa solo con le piume.
2: La ragazza sta installando i condotti idraulici.
3: Si sono rincontrati in Ticino per discutere di tutto.
4: Una delle problematiche dell'asciugacapelli
0: si scioglierebbe forse col calore.
1: Esatto.
5: Qualità, competitività, personale qualificato, design, metodi, procedure, i suoni e le immagini dell'eccellenza svizzera. Sfide odierne, progetti futuri e qualche segreto. Top Swiss, le aziende svizzere sotto la lente di Davide Gagliardi e Marco Bitonti. Top Swiss, domenica alle 13. Rete 1.

0: È l'una in studio Roberto Ortelli. In Germania, a Berlino, un veicolo si è schiantato in serata contro una folla di persone nell'area compresa tra Potsdamer Platz e il lato sud del tunnel del Tiergarten, a margine delle celebrazioni del Gay Pride. La polizia germanica, citata dall'agenzia AFP, ha dichiarato che una persona è morta e una quindicina di altre persone è rimasta ferita. Secondo un testimone oculare sembra che un furgone bianco sia entrato a gran velocità nell'area dove si trova lo zoo. Il conducente avrebbe abbandonato il veicolo e si sarebbe allontanato in direzione sconosciuta. E poco fa il sindaco di Berlino, Kai Wegner, ha descritto l'incidente come un attacco brutale alla, citiamo, nostra società libera e cosmopolita. Gli incendi nel sud-ovest della Francia, altri 55.000 nuovi sfollati in Gironda nei pressi della città di Bordeaux, ne ha dato notizia poco fa la locale prefettura. In precedenza il numero delle persone spostate complessivamente nella zona era di 200.000 a causa degli incendi boschivi che da giorni imperversano nel sud-ovest della Francia. Quasi 33.000 gli ettari andati in fumo nel solo dipartimento francese della Gironda. Fiamme fuori controllo e 45.000 sfollati anche in Spagna, nelle regioni di Madrid e Avila. 34 pompieri romandi intanto sono partiti ieri da Ginevra alla volta di Bordeaux per affiancare i loro colleghi francesi. E in serata il premier francese Sébastien Lecornu ha ribadito che la situazione resta particolarmente critica in Gironda e che le prossime ore possono essere difficili. Un portavoce delle guardie rivoluzionarie iraniane ha dichiarato che la Gran Bretagna diventerebbe un obiettivo certo e legittimo se appoggiasse gli Stati Uniti in una guerra con Teheran, secondo quanto riportato dall'emittente statale iraniana IRIB. Il portavoce ha affermato che qualsiasi paese, inclusi la Gran Bretagna e gli Stati del Golfo, che appoggiasse gli Stati Uniti in un conflitto sarebbe considerato un obiettivo legittimo, aggiungendo che i bombardieri statunitensi recentemente hanno utilizzato aeroporti britannici. Sport calcio, iniziato il campionato di Super League con i successi esterni del Thun 3-1 a Lucerna e del Basilea 1-0 a Ginevra contro il Servette e il pareggio 1-1 tra Losanna e Ghezzé. Oggi inizia il campionato del Lugano, alla IL Arena si gioca alle 16.30 e l'avversario dei bianconeri è il neopromosso Vaduz. Alla stessa ora San Gallo Zurigo e alle 14 invece Young Boys Sion. E con la 21ª tappa si conclude oggi il Tour de France, parliamo di ciclismo, 89 chilometri da percorrere sino alla capitale Parigi, al termine dei quali verrà incoronato per la quinta volta in carriera Tadej Pogacar, una frazione quest'ultima accorciata per mancanza di forze dell'ordine impegnate nella gestione degli incendi che stanno devastando il sud-ovest della Francia. E in conclusione la Formula 1 con il Gran Premio di Ungheria, partenza oggi alle 15 con Lando Norris su McLaren in pole position davanti a Leclerc su Ferrari e all'altra McLaren di Oscar Piastri. Infine le previsioni per oggi, domenica 26 luglio, previsioni che annunciano in tutta la Svizzera tempo nuvoloso con piogge e temporali. 3 minuti dopo la una, un aggiornamento per quanto riguarda la viabilità. Sull'autostrada A2, Basilea-Lucerna, tra Dagmersellen e Sursee, in entrambe le direzioni, la circolazione del traffico è difficoltosa a causa della presenza di oggetti sulla strada. Raccomandiamo prudenza e attenzione alla guida e vi auguriamo buonanotte e buon viaggio in compagnia della Rete 1.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.
2: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. Doesn't seem to me like it's enough.

dopo lo sport, dopo il tifo, dopo le emozioni del fine settimana, tempi supplementari, analisi, approfondimenti, ospiti e qualche curiosità. Tempi supplementari, lunedì alle 19:00.

0: Rete 1.
1: Notizie delle due in studio Alberto Andreani. A Berlino è di un morto e 16 feriti il bilancio aggiornato di quello che appare come un attentato contro i festeggiamenti serali del Gay Pride a poca distanza dalla porta di Brandeburgo. Secondo le autorità germaniche, un veicolo è entrato nel parco del Tiergarten e ha travolto diverse persone prima di schiantarsi contro un albero. Tuttora in fuga il conducente e la polizia smentisce la notizia di un arresto fatta circolare da alcuni media. In precedenza, durante il corteo del Gay Pride, erano stati fermati diversi militanti dell'estrema destra che avevano inscenato una contromanifestazione. In una prima presa di posizione, il sindaco della capitale tedesca Kai Wegner ha denunciato un attacco alla società libera e tollerante. Ancora bombardamenti russi sull'Ucraina in queste ore notturne, lo scrivono le autorità cittadine di Kiev senza fornire ulteriori dettagli. Da parte sua, l'agenzia di stampa ufficiale riferisce di un attacco subito da una nave mercantile che stava lasciando il porto meridionale di Odessa. Nel sud-ovest della Francia è salito a 200.000 il numero delle persone che hanno lasciato le abitazioni a causa degli incendi boschivi che imperversano da diversi giorni. Quasi 33.000 gli ettari andati in fumo nei dintorni di Bordeaux. A dare manforte c'è anche un gruppo di 34 pompieri svizzeri partiti ieri da Ginevra. Situazione sempre critica anche in Spagna. E un incendio è scoppiato nella tarda mattinata di ieri nel Gambarogno all'interno di un magazzino delle Ferrovie Federali alla stazione di Ranzo Sant'Abbondio. Le fiamme, di origine ignota, sono state domate dai pompieri di Bellinzona. La struttura ha riportato danni ingenti, ma non si lamentano feriti. Siamo alle previsioni meteo per oggi, che indicano tempo variamente nuvoloso su tutta la Svizzera e spesso anche estesa, non esclusi rovesci o temporali e intervalli asciutti. Per chi viaggia in Romandia segnaliamo due situazioni di pericolo. Da prima per un incidente avvenuto da poco sulla A12 VV Berna tra le uscite di Matron e Friburgo Sud. Veicolo fermo invece sulla A1 Berna-Losanna tra le gallerie di Arisul e Pomi in direzione sud. Raccomandiamo prudenza.